0: Sono le 2. Giornale Radio.
1: Meteo. Primo weekend di settembre inizierà l'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: I'm feeling calm but I'm never relaxed. I feel it coming but I'm holding it back. I'm on the edge but I never attack. I'm straight off

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 2:32. Giornale Radio.
1: Meteo. Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: giornale radio. La radio libera di informare.
1: Giornale radio. La radio libera di informare.
2: Giornale radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
1: Giornale radio. La radio libera di informare.
3: Sono le 2:59.
4: Giornale radio.
5: Meteo. Primo weekend di settembre inizierà l'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 3:32 minuti.
1: Giornale radio.
2: Meteo. Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Giornale radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 3 e 59 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Primo weekend di settembre inizierà l'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 4 e 32 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 5 e 2 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Primo weekend di settembre inizierà l'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 5 e 33 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Stunning new details are emerging.
2: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 6:02. Giornale radio.
4: Meteo. Primo weekend di settembre inizierà l'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Giornale radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 6:35. Giornale Radio.
1: Meteo. Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Attenzione dormienti!
5: Lunedì 7 settembre ritorna L'Attimo Fuggente su Giornale Radio con Luca Telese e Giuliano Guidabardi. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e tutti i sabati dalle 8 alle 10. Sempre solo su Giornale Radio.
6: L'Attimo Fuggente. Il morning show non adatto ai dormienti.
7: Sono le 7 e 2 minuti.
8: Giornale Radio News.
9: Buongiorno dalla redazione. Il comizio con cui la Premier Meloni celebra a Bari il record di longevità del governo avvia la lunga campagna elettorale. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai e non intendo farlo adesso, avverte la Premier, che difende la riforma elettorale. Chiunque vince ai numeri per governare 5 anni, niente ribaltoni come vorrebbe il PD. Attacchi dall'opposizione e contromanifestazione in piazza, polemica ma pacifica. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita intanto la maggioranza e arriva il no di Salvini. Avanti fino alla scadenza di settembre. Conflitto russo-ucraino. Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente americano, che assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU Alexander Pokland, scampato al raid. Ira di Zelensky, che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. La cronaca: Lorena aveva paura ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo. Lo racconta la madre della manager di 45 anni uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. Intanto si accredita sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Nella vettura dell'uomo sono state rinvenute delle fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della vittima. Vella si è intrufolato nella garage dove ha atteso Lorena, l'ha aggredita e poi caricata nel bagagliaio. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. Un uomo di 35 anni è morto e annegato ieri sera nel lago Grande di Avigliana, nella Torinese. L'allarme è scattato poco dopo le 19, quando sul posto è intervenuto il 118. I tentativi di salvarlo sono risultati inutili e il 35enne è morto prima che potesse essere trasportato in ospedale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Siamo allo sport. Il calcio: con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto ieri sera il Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi mi sono piaciuti personalità e coraggio, il commento di Fabregas. E la squadra che più mi ha impressionato da quando alleno il Genoa sono forti, le parole del tecnico rossoblu Daniele De Rossi. Oggi si giocano Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18 e Roma-Atalanta alle 20:45. Ed è tutto, a più tardi.
10: Giornale Radio.
8: Meteo.
4: Primo weekend di settembre inizierà l'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Lo sport non è solo un risultato. È una storia. È una sfida. È emozione, passione e confronto. Da lunedì 7 settembre, su Giornale Radio arriva Sport Club. Dalle 16 alle 17, Tommaso Lavizzari racconta il mondo dello sport attraverso i suoi protagonisti, le notizie, le analisi e tutto quello che succede dentro e fuori dal campo. Un'ora per vivere lo sport da una prospettiva diversa, più vicina, più approfondita, più autentica. Sport Club, da lunedì 7 settembre, dalle 16 alle 17, con Tommaso Lavizzari. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 7 e 34 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 8:01.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Apriamo con la politica. La festa dei Fratelli d'Italia a Bari, Giorgia Meloni ha rivendicato la stabilità e i risultati raggiunti dal suo governo, ricordando come l'esecutivo abbia raggiunto 1413 giorni di attività, diventando il più longevo della storia della Repubblica Italiana. Tra i tanti punti toccati anche quello energetico. Sentiamo.
9: Adesso vogliamo che l'energia che serve all'Italia si produca il più possibile in Italia, ed è per questo che dopo 40 anni abbiamo rotto un tabù e abbiamo riaperto la strada del nucleare, esattamente come intendiamo aumentare la quota di petrolio che si può estrarre nei nostri mari.
7: La cronaca: Lorena aveva paura ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo. Lo racconta la madre della manager di 45 anni uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. La donna si sarebbe liberata dalle fascette e ha chiamato il 112, telefonata poi interrotta bruscamente dall'uomo. Attesa l'autopsia per stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo.
8: Una scossa di terremoto di magnitudo tra 2.8 e 3.3 è stata rilevata alle 6.02 in zona Rieti, come riporta sui social l'Istituto Nazionale di Geofisica. Dall'aggiornamento dei dati forniti dall'INGV risulta che il sisma è stato rilevato ad Accumoli con una magnitudo di 2.9 ad una profondità di 9 chilometri.
7: Conflitto russo-ucraino. Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente americano, che assicura Putin non ha intenzione di attaccare la NATO. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo Alexander Poklad, scampato a raid.
8: L'ufficio ONU per il coordinamento degli affari umanitari ha avvertito che la minaccia rappresentata dagli ordigni esplosivi in Siria continua a influenzare non solo i luoghi in cui le persone vivono, ma anche i loro spostamenti, il lavoro e il sostentamento delle proprie famiglie. Nel corso dell'ultima settimana si sono verificati 12 incidenti con ordigni esplosivi in 6 governatorati siriani, che hanno causato la morte di 9 persone, 6 dei quali bambini, e il ferimento di altre 10.
7: Il basket: 32 anni dopo l'Italia è tornata sul parquet della rassegna iridata e lo ha fatto con una fondamentale vittoria contro la Cechia. Finisce 63-54 per la squadra di Capobianco, che paga un po' di emozione in avvio, ma da metà terzo quarto si affida soprattutto a Cecilia Zandalasini e Matilde Villa, che non poteva davvero sognare un ritorno in azzurro migliore dopo l'infortunio che le ha fatto saltare lo scorso europeo. Una vittoria pesantissima in ottica qualificazione, passano le prime tre, che porta le azzurre a vivere con la giusta serenità la sfida di domenica con la corazzata Stati Uniti, che ha demolito la Cina.
8: Ed è tutto, a più tardi.
10: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
11: Buongiorno, buongiorno a tutti per questa puntata che conclude il nostro Summertime. Io sono Eri Garuti, con me c'è Samuele Campochiaro in regia e Matteo Respinti si è occupato della redazione del programma. Siamo insieme dalle 8 fino alle 11, poi daremo la parola a Nicola Compagnone che sarà con voi per un paio d'ore, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Noi tra poco daremo un'occhiata alle ultime notizie, ce ne sono di importanti nella notte, e poi ai titoli di alcuni giornali, e poi ancora andremo all'interno di questi quotidiani per darvi lettura di alcuni passaggi di alcuni di questi articoli. Ormai lo sapete, la prima mezz'ora del nostro programma il sabato mattina è dedicata appunto a questo, e poi avremo ospiti dalle 8:30 in poi fino alle 11. Parleremo di tantissimi argomenti. Avete a disposizione il nostro numero WhatsApp, ormai lo conoscete, 334 11 11 622, per brevi vocali o anche per farci sapere la vostra opinione su gli argomenti che trattiamo questa mattina. Musica con gli U2 e La strada dei sogni, che dicono in due lingue, Street of Dreams il titolo.

YouTube, che dir si voglia, siamo alle notizie della notte, delle ultime ore. Beh, ce ne sono diverse. Intanto c'è stata una scossa di terremoto proprio ad Accumoli, che ovviamente abbiamo ricordato nei giorni scorsi, a 10 anni dal terremoto che la devastò e devastò una ampia zona in 4 regioni d'Italia. È un terremoto di grado 2.9, quindi si è sentito, ma non dovrebbe avere provocato danni, però ovviamente crea preoccupazione ogni volta che si sentono scosse in quella zona. Anzi, le scosse sono state 3, appunto la più forte, di magnitudo 2.9. Poi per quanto riguarda Di Battista, Alessandro Di Battista, avevamo parlato nei giorni scorsi del suo rientro da Cuba con un'aeroambulanza, previsto inizialmente per giovedì, poi per sabato pomeriggio, e invece ora l'associazione Schierarsi fa sapere che il rientro di Battista da Cuba è rinviato. Per ora non si sa altro, ma quindi non dovrebbe rientrare oggi per poi essere ricoverato al Policlinico Gemelli. Allora, dall'estero altre notizie che sono arrivate nella notte. In Bolivia c'è stata un'esplosione un po' misteriosa in una struttura militare dove c'era quindi un deposito di esplosivi. Non se ne conosce la causa, però è stata devastante. Ci sono anche delle immagini davvero di un boato, di fiamme altissime che si sono sprigionate di colpo per questa esplosione. Quindi ci sono almeno 10 morti secondo alcune fonti. Le fonti ufficiali parlano di 2 morti e decine di feriti, ma i morti dovrebbero ormai essere accertati nel numero di 10, e ovviamente i feriti sono trasferiti nei vari ospedali di La Paz. Poi, sempre dall'estero, ci sono varie dichiarazioni di Trump, ne parleremo poi con un ospite più tardi, ma insomma lui dice: io parlo con Putin, non intende attaccare i territori della NATO. Beh, speriamo che abbia ragione. Trump ha parlato anche della cena di Stato per Xi Jinping, che ospiterà tra un paio di settimane. Abbiamo un buon rapporto commerciale con la Cina, ma oltre a tutto ciò ha detto anche che sta lavorando Trump ha un piano per il dopoguerra in Medio Oriente. Questo lo sapevamo. Più precisamente parla di degli accordi di Abramo, cioè quelli che consentono a Israele di avere rapporti normalizzati e anche rapporti commerciali con vari paesi arabi della zona. Però insomma, l'amministrazione Trump sta lavorando un piano per il dopoguerra in Medio Oriente, ma l'iniziativa è ancora nelle fasi iniziali. Ha come obiettivo contenere l'Iran e estendere gli accordi di Abramo per normalizzare i rapporti di Israele con i paesi dell'area. Questo lo riporta in realtà Axios, citando alcune fonti appunto vicine a Trump, a quanto pare, secondo le quali sulla pianificazione del dopoguerra incombono però 2 eventi: le elezioni in Israele in ottobre e le midterm negli Stati Uniti, che saranno a inizio novembre. Ogni elezione porta con sé delle attese, delle conseguenze, anche delle strategie, no? Nelle varie dichiarazioni o nelle azioni, in particolare negli Stati Uniti. In Germania sono attese in migliaia le manifestazioni alla vigilia delle elezioni in Sassonia, elezioni particolarmente attese perché la AfD è dato in grande vantaggio, ne abbiamo parlato più volte. E poi c'è una notizia da Bologna, di cronaca, cioè era stato sequestrato un operaio 23enne, è stato liberato e sono stati arrestati 3 presunti sequestratori. Ci sarà una conferenza stampa alle 11 in cui la Polizia di Stato spiegherà questo fatto, insomma. Altre notizie purtroppo arrivano dall'Ucraina: 4 morti in un attacco russo contro la città di Kamiansk. Parleremo di Ucraina nella seconda mezz'ora del nostro programma di oggi, quindi tra 20 minuti circa. E poi, sempre dagli Stati Uniti, tornando appunto agli Stati Uniti, circa 50 membri dello Stato Maggiore Congiunto delle Forze Armate statunitensi sono stati sottoposti al test del poligrafo, cioè la macchina della verità, in relazione ad alcune fughe di notizie sulle scorte nazionali di armamenti. Lo scrive il New York Times, che insieme ad altri giornali aveva riportato la notizia della mancanza di missili, soprattutto da parte dell'esercito americano. E quindi ora Trump è furioso perché questa notizia
è trapelata, e anche se l'ha smentita, ormai tutti sanno che c'è un problema, insomma, o si danno le armi all'Ucraina o si usano per l'Iran, o magari bisognava pensarci prima, avere più scorte, come ci ha detto un ospite nei giorni scorsi. E quindi Trump, furioso per questa rivelazione e questa debolezza dell'esercito americano, ha appunto pensato di capire dove sono uscite queste informazioni, da dove solo un ristretto gruppo di persone aveva accesso ai dettagli riservati sulle munizioni. Questo lo riferisce la CBS, sottolineando anche che questo test della macchina della verità rientra nella prassi per alti funzionari militari civili, ma il numero elevato di persone, cioè 50, sottoposte all'esame in questo caso è da considerare un evento estremamente raro. Ma dopo le ultime notizie, quelle delle ultime ore, andiamo a vedere che cosa dicono i giornali. Cominciamo dal Corriere della Sera, che in prima pagina riporta, come molti giornali, le dichiarazioni di Giorgia Meloni, che ieri ha celebrato a Bari il fatto che il suo governo è il più longevo della storia d'Italia. Una riforma anti-ribaltoni, è un virgolettato che rappresenta il titolo principale del Corriere oggi. La premier e il record di longevità, non mollerò mai. Così ha detto infatti Meloni. L'annuncio sul caro benzina aiuti a chi ha bisogno. Lo sapevamo, per settembre si prepara una misura che non sia solo il taglio delle accise per una settimana, due o tre, adesso prorogato di nuovo per quanto riguarda il gasolio, ma ci siano aiuti anche per chi deve usare la benzina, ma se ne ha veramente bisogno, cioè se non può farcela con le sue forze, in sostanza. Meloni dice anche una nuova legge elettorale per dare stabilità, e fa una sfida alle opposizioni. Questo poi lo vedremo più dettagliatamente negli articoli all'interno e negli altri giornali. E poi c'è una foto sul Corriere della Sera che riprende i feriti in Ucraina per l'attacco alla sede degli 007 di Kiev, no? L'attacco alla sede principale centrale dell'agenzia dei servizi segreti ucraini. E si scrive anche sul Corriere: l'ira di Zelensky, due punti, ci vendicheremo. Però si aggiunge che Trump dice: abbiamo un piano di pace. Una colonna dedicata a Mattarella da Cernobbio, che dice: l'Europa sappia giocare le sue carte. E sempre sul Corriere della Sera, ex Ilva, lettere di licenziamento per 2500 operai. Partito di Vannacci, sono due le inchieste, perché oltre alla procura militare c'è appunto anche sul ruolo di uomini delle forze armate in Futuro Nazionale, indaga anche il procuratore di Roma Lovoi. E poi da Firenze, dove è avvenuto l'ennesimo femminicidio e questa donna di nome Lorena è stata gettata dal cavalcavia da questo viadotto, e poi anche il suo ex si è gettato. La poliziotta in ginocchio, lo imploravo di non buttarsi. Ci sono anche delle immagini in cui lui è ancora vivo e sta per buttarsi, e appunto la polizia cerca di fermarlo e di allontanarlo da questa idea, invece poi ha messo a segno il suo proposito. E il titolo è: l'SMS dell'ex dal viadotto, virgolette, tua figlia Lorena è morta. Quindi questo personaggio ha inviato, dopo aver buttato giù dal viadotto la sua ex, ha inviato anche un SMS alla mamma della vittima, dicendo appunto: è morta. Ecco, direi che su questo possiamo anche prenderci una pausa prima di passare agli altri giornali e agli articoli che contengono. Anzi no, diamo un'occhiata anche a cosa dice in particolare il Corriere su invece una questione un po' laterale, che però è importante, cioè le donazioni di sangue. In particolare quest'estate, con il caldo, sono diminuite, già scarseggia il sangue, le scorte di sangue sono preziosissime negli ospedali, e quindi quest'anno è andata ancora peggio. Quando manca il sangue, a rimetterci sono i pazienti, dice un articolo del Corriere, lo conferma quanto accaduto
all'ospedale San Giovanni di Dio Eruggi d'Aragona di Salerno, dove sono state sospese le attività chirurgiche e cliniche non urgenti. Pensate, perché pochi giorni fa c'era stato l'appello del Centro Nazionale Sangue per la carenza di unità di globuli rossi, in particolare del gruppo 0 positivo. La situazione è più critica in Campania, ma anche nel Lazio e in Sicilia. Quindi si chiede uno sforzo a tutti coloro che volessero donare e potessero farlo, quindi fino ai 65 anni, ovviamente con alcune accortezze, dai 18 anni in su. E c'è anche, per concludere, un appello che è stato fatto nei giorni scorsi da Paola Turci, la nota cantante, perché sua madre era ricoverata e aveva bisogno di sangue, quindi chiedeva di andare a donare presso il San Camillo, indicando come riferimento il nome della madre Monica Del Minio. Però insomma, chiunque voglia donare sangue ovviamente farà una cosa buona. E dopo la musica torniamo a parlare di rassegna stampa e a guardare un po' gli altri giornali. Ora direi che possiamo ascoltare Tori Kelly, eh sì, con High Water.

0: Torniamo a parlare di ciò che è in prima pagina, quindi le notizie principali che troviamo oggi sui giornali, e guardiamo la prima pagina ad esempio della Stampa. Anche qui l'apertura è su Meloni, che da Bari lancia tre sfide: la premier attacca la sinistra, provoca Vannacci e scommette su se stessa, non mollerò mai. Ma sulla data delle urne non c'è intesa con gli alleati, l'opposizione accusa pura propaganda. Il discorso per il record di longevità del governo apre la lunga corsa al voto. Temi solo sull'Italia, ignorata la politica estera. Anche questo probabilmente vuole dire qualcosa. E poi sulla Stampa si riporta la notizia del drone russo sugli 007 di Kiev, gli inviati USA al Cremlino in missione anche per il Golfo. Witkoff e Kushner hanno la proposta per finire la guerra. Questo è un virgolettato, ne parleremo poi nel corso della mattinata. E poi una foto: El Niño, l'ultima minaccia. Altra ondata di caldo, cresce l'allarme per il fenomeno che rende più estremo il clima. Ne abbiamo parlato in varie trasmissioni nei giorni scorsi, questa settimana insomma, e abbiamo parlato anche delle proposte di modifica al codice della strada che la Stampa riporta in prima pagina, dicendo il pedone al telefono attraversa con la multa. E io direi è anche ora, perché se ne vedono di tutti i colori anche da parte dei pedoni, spiace dirlo, insomma, col naso sempre nel telefonino, e non solo i giovanissimi, magari mentre portano a spasso il povero cane che rischia di finire sotto una macchina, pure lui. Siate prudenti. Allora, all'interno di Repubblica poi c'è una analisi, se vogliamo, sul governo Meloni e sui suoi risultati: migranti, fisco, Trump, le contraddizioni in un'ora di comizio. La Presidente del Consiglio vanta 1,3 milioni di contratti di lavoro e la centralità riconquistata in Europa, ma glissa sui rapporti con la Casa Bianca e scarica sui predecessori il fallimento della sanità pubblica. Questo perché? Perché la Stampa dice non ha parlato di esteri, e la Repubblica invece insomma nota altre sfumature. Però vediamo la prima pagina della Repubblica: Meloni, record senza riforme, la premier Bari festeggia con un comizio i 4 anni del governo più longevo, non ho mollato e mai mollerò. E questa è una frase che riportano in molti: tutti i problemi addossati agli esecutivi precedenti, silenzio su Casa Bianca e Ucraina. L'opposizione dice invece stiamo peggio. Sempre su Repubblica, Vannacci a Cernobbio, accuse e me ne frego, proprio così, scusate se ho dovuto leggere questo termine, i suoi al raduno nazista. E poi Valditara in un'intervista a Repubblica dice più fondi per fronteggiare l'emergenza caldo. Stiamo parlando ovviamente dell'emergenza nelle scuole, perché se ne è parlato molto in queste settimane, anche qualcuno ha proposto di rinviare l'apertura, però poi il problema ci sarebbe comunque a giugno, quando comincerà a far caldo probabilmente dall'inizio del mese, e se non si è andati a scuola a settembre, si dovrà recuperare a giugno, forse sarà anche peggio. Epstein, inchiesta interessante su Repubblica. Epstein, indagini a Roma sugli italiani nei file chiesti agli USA, atti segreti. E poi anche qui il drone russo sugli 007 di Kiev, ma Trump dice Putin non attacca la NATO. Il femminicidio, Lorena temeva Fede, cioè Federico, ma non lo denunciò. E poi un'intervista a Pier Vincenzi, uno dei nuovi due conduttori di Report. Report non è di chi lo conduce, dice appunto Pier Vincenzi. Torniamo all'articolo che vi citavo all'interno di Repubblica: migranti, fisco, Trump e le contraddizioni in un'ora di comizio. In politica estera sbandiera un ruolo chiave ma tace su Stati Uniti e Ucraina. E poi su economia e conti pubblici nessun cenno alla manovra, quoziente familiare addio. Ecco, poi in altri box all'interno di questa pagina di Repubblica: sul lavoro e precariato sale l'occupazione over 50, salari reali però in calo del 6%. E ancora sulle energie e carburanti, decreto bollette al palo, benzina e diesel senza freni. Sappiamo che il governo ha promesso di occuparsene di nuovo a settembre, ma solo per i più deboli. Sicurezza, più reati, celle sovraffollate, altre rotte per gli immigrati. Sanità, i ritardi sulle liste d'attesa rovesciati sugli altri governi. Questo è un po' cioè sui governi precedenti, suppongo, e questo è un po' il bilancio che Repubblica fa, ovviamente molto critico del discorso di Meloni e anche del suo quadriennio di governo, appunto. Nel frattempo saluto l'ascoltatore di cui chiedo il nome, anzi aspetta un attimo perché forse riesco a leggerlo io stessa. Abbiamo un ascoltatore che è Franco, che ci dice: sono donatore da oltre 40 anni e negli ultimi anni sono diminuiti i controlli, diminuendo l'attrattività di questa attività per i possibili donatori. Beh, grazie Franco per essere un donatore, per avercene dato notizia. Come riferivo sul Corriere, c'è proprio questo allarme, in particolare in questa stagione, in particolare in alcune regioni italiane, quindi chiunque voglia e possa donare sangue o lo faccia già è, come dire, sarà molto apprezzato e direi anche benemerito. Sulle ulteriori notizie, io vorrei chiudere con una notizia particolarmente curiosa. Orinatoi antischizzo e mutande sotterrate, ecco gli Ig Nobel del 2026, cioè sono i premi della scienza da ridere che sbarcano per la prima volta in Europa perché sono scappati dagli Stati Uniti di Trump praticamente. C'è chi ha studiato la fisica degli orinatoi antischizzo tra i premiati e chi ha sotterrato 1000 paia di mutande in 25 paesi diversi per valutare la salute del suolo. E beh, insomma, c'è della scienza anche in questo. Chi ha scoperto che i ricchi sono più propensi a rubare le caramelle ai bambini? Questa è meravigliosa. E chi ha condotto uno studio aerodinamico su come soffiarsi il naso, anche questa non è male. Insomma, dopo 35 edizioni negli Stati Uniti, la cerimonia quest'anno è sbarcata in Europa, si è svolta a Zurigo, quindi non è proprio, diciamo, Europa intesa come Unione Europea, ma Europa geografica, davanti a un pubblico di 1500 persone, salutata dalla consueta pioggia di aeroplanini di carta alla presenza di diversi premi Nobel, ma per consegnare appunto questo Ig Nobel.
1: Giornale radio.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare, per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Ci sono momenti della giornata in cui vale la pena fermarsi e ascoltare meglio. Dalle 7 alle 9, Luca Telese e Giuliano Guidabardi accendono L'attimo fuggente. Notizie, politica, cronaca, opinioni nette e tutto quello che fa discutere il paese. Dalle 9 alle 11, cambia il ritmo. Arriva Corrente Alternata con Francesco Borgonovo. Voci, storie, punti di vista per guardare l'attualità da un'altra prospettiva. E dalle 5 del pomeriggio l'Italia è pronta a tornare sotto esame con Roberto Poletti e Italia No Limits. 3 ore per raccontare, commentare e stuzzicare il paese sui temi di cui parlano tutti. L'attimo fuggente, Corrente Alternata, Italia No Limits. 3 appuntamenti dentro una giornata tutta da ascoltare. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 8:32.
8: Guidare informati. Guidare informati.
9: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Non l'abbiamo citato prima, ma lo faccio ora. C'è un articolo sul Fatto Quotidiano sulla faida interna tra gli 007 ucraini, e questo apre un po' di interrogativi anche sull'attività di questi servizi segreti, che poi sono due, uno dei quali è stato colpito anche da una bomba, e quindi ovviamente si è parlato di un'escalation da parte dei russi per andare a colpire una struttura così importante nel cuore di Kiev, ma si parla anche di uno scontro fratricida fra 007 di due diversi servizi di intelligence, e veramente una sparatoria. Ecco, vi rimando all'articolo all'interno del Fatto Quotidiano, perché la vicenda è estremamente complicata e non si può riassumere in poche parole, però il titolo è scontro fra SBU e GUR in Ucraina, gli 007 si sparano, la faida Yermak Budanov. È uno degli argomenti che magari cercheremo di approfondire con il prossimo ospite, con cui parleremo della situazione in Ucraina, delle possibilità di pace con questo viaggio degli inviati di Trump, e anche ovviamente delle dichiarazioni di Mosca, oltre che da Washington. Prima io direi di ascoltare gli IREM, che poi alcuni giustamente chiamano REM, ma noi all'italiana li chiamiamo REM, loro penso si vogliono far chiamare REM. Comunque, Imitation of Life è il pezzo che andiamo ad ascoltare qui su Giornale Radio, la radio libera di informare e anche di farvi ascoltare buona musica.

0: Chiamiamoli REM o R.E.M., ma ci ha fatto piacere farveli ascoltare. Ora abbiamo con noi Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. Grazie per essere qui di nuovo con noi.
1: È un piacere, grazie a voi.
0: Allora, abbiamo anticipato alcune notizie su Russia, Ucraina e anche ovviamente Trump, che si è espresso dicendo: ma io parlo con Putin, non intende attaccare i territori della NATO, quindi ci ha tranquillizzato tutti, adesso siamo tutti più sereni. E poi ha detto: Witkoff e Kushner hanno una proposta per la fine della guerra. Si è parlato tanto di questo viaggio travagliato, ecco, nelle sue fasi di preparazione, e secondo Trump potrebbe essere decisiva questa visita tra Russia e Ucraina. Tu cosa ne pensi?
1: Le visite decisive di Witkoff e Kushner, ahimè, ne abbiamo già viste, però è indubbio che sicuramente da parte dell'Ucraina su questo appuntamento c'è una particolare attenzione, perché il presidente Zelensky ha addirittura proposto un cessate il fuoco proprio in coincidenza con questa visita degli americani a Kiev e a Mosca, e non credo sia una proposta fatta solo da Zelensky. Ha addirittura proposto un cessate il fuoco proprio in coincidenza con

0: c'erano stati timori proprio sull'incolumità di Witkoff e Kushner.
1: Sì, anche perché Zelensky 24 ore prima aveva fatto quella dichiarazione molto controversa dicendo sappiate voi che volate nei cieli della Russia, che noi
0: non siete al sicuro,
1: noi i droni spariamo e poi succeda quel che succeda, e non è stata una grande sortita secondo me, mio personalissimo parere, perché in Russia volano compagnie aeree cinesi, turche, degli Emirati, del Qatar, cioè poi vai a dire tu a
0: farsi di tutti
1: paesi.
0: I nemici non è una grande idea, hai ragione, sì, con una sola sparata, effettivamente. Allora ci sarebbe tantissimo da dire. Io leggevo anche il tuo editoriale, no? La tua newsletter Inside Over, che ricorda che insomma siamo un po' a un punto difficile se non morto, quindi si spera sempre nelle trattative, perché d'altra parte non se ne esce.
1: Sì, e purtroppo come alcuni avevano preventivato e scritto, il fatto è che questa guerra più si prolunga e peggio diventa, e anche dal punto di vista delle prospettive di pace, no? Si parla molto di una pace giusta, cioè di una pace che rispetti quelli che sono i ruoli di questa tragedia, cioè l'aggressore e l'aggredito, nel senso giusto per l'aggredito. Ecco, però più si va avanti, più la pace inevitabilmente diventa ingiusta, ma lo vediamo giorno per giorno. L'ONU ha appena certificato che luglio 2026 è stato il mese con il maggior numero di morti civili, cioè più si va avanti e più questa guerra diventa difficile da risolvere. È stato un vero sbaglio strategico non cercare già nel 2022 di cogliere quelle anche magari piccole opportunità che si erano presentate. Facciamo un'ipotesi tremenda, brutale: questa guerra va avanti ancora 2 anni, tra 2 anni sarà ancora più ingiusta un'eventuale pace, sarà ancora più difficile da raggiungere.
0: Ma siamo in due a pensarla così, però pare che il mondo vada in una direzione diversa, purtroppo. A me sembrava talmente banale sperare nella pace in ogni caso, ma insomma evidentemente non tutti la pensano così. Senti, c'è una notizia un po' strana. Allora, in questi giorni c'è stato anche il bombardamento del quartier generale della SBU, quindi degli 007, dei servizi segreti ucraini, e questo secondo Zelensky ha creato un'ulteriore escalation da parte di Mosca, perché è stato colpito proprio il cuore di Kiev. Beh, insomma, come se dopo 4 anni e mezzo di guerra non fossero state colpite tante infrastrutture civili e non ci fossero state tante escalation, però ammettiamo che appunto questo sia un ulteriore punto di svolta in negativo. Però c'è un articolo, se lo ritrovo, ne parlavamo poco fa, non so se a quest'ora hai già avuto modo di vederlo, ma sul Fatto Quotidiano, che parla di uno scontro interno anche tra due servizi segreti, cioè SBU e GUR, e scontro proprio nel senso di armato, cioè si sono sparati addosso la faida Yermak e quella Budanov tra 007. La vicenda è complicatissima, c'è di mezzo anche un rapimento di un leader di queste dell'attività, insomma, dei servizi segreti, e il tutto è molto complicato perché inizialmente sembravano esserci responsabilità russe e invece poi si è scoperto che in questo rapimento, se ho capito bene l'articolo che abbiamo letto molto di corsa questa mattina, c'è invece una faida interna. Te la butto lì, questo si inserisce anche in un, come dire, in una fase difficile per Zelensky, che ogni tanto fa dei rimpasti di governo, l'ultimo dei quali è stato particolarmente sgradito, no? Perché con l'allontanamento di Fedorov dal Ministero della Difesa la gente è scesa in piazza, e poi sappiamo che Fedorov adesso collaborerà con l'Italia e con altri paesi, ma si è messa un po' in discussione anche la vicenda, la democrazia, no? Perché si dice ma allora si deve andare alle elezioni. Fedorov ha lanciato questa sfida a Zelensky ha detto non è possibile votare in queste condizioni, come facciamo a far votare i soldati o le zone occupate dai russi, e insomma la vicenda è complessa, ma è chiaro che c'è un fermento all'interno delle forze politiche e della cittadinanza ucraina che forse non avevamo visto all'inizio, era molto più compatta contro i russi e senza divisioni interne.

0: Ma le ricerche sociologiche che sono state fatte dai centri ucraini più autorevoli, più affidabili, ci dicono una cosa sostanzialmente a proposito di Zelensky, che in questa fase la gente ritiene che lui sia l'unico in grado di guidare il paese in guerra. Però le stesse ricerche ci dicono che se la guerra dovesse finire, difficilmente Zelensky sarebbe l'uomo scelto per il futuro, per l'Ucraina in pace, per l'Ucraina da ricostruire, da gestire, diciamo, come un paese tra virgolette normale. Nel frattempo Zelensky che cosa ha fatto? Il senso dell'ultimo rimpasto di governo qual è stato? È stato quello di dare, teniamo presente appunto la situazione dell'Ucraina, maggiori poteri ai militari, comunque agli uomini in divisa. Il ministro della difesa è un generale, sono sempre stati civili quelli precedenti. Si è messo Budanov, cioè un generale dei servizi segreti, come capo dell'amministrazione presidenziale, cioè in un ruolo prettamente civile. I civili, come il nuovo primo ministro, sono di fatto ridotti a, sono dei tecnici, dei burocrati del governo, mettiamola così, no? O dei tecnocrati, per dirla in maniera più nobile. Allora, in un contesto in cui le forze armate, nel senso più ampio del termine, che quindi anche servizi segreti, eccetera, eccetera, sono, come dire, portate così in alto anche rispetto al governo, è evidente che il loro potere aumenta, e con l'aumento del potere e tenendo presente quello che abbiamo già visto, cioè scandali di corruzione nel Ministero della Difesa, eccetera, eccetera, eccetera, aumentano anche i contrasti e le lotte di potere interne. Quello che c'è stato a Kiev, che citavi un secondo fa, è stata una vera e propria sparatoria, cioè una specie di regolamento di conti da Far West. Perché? Perché evidentemente queste agenzie ormai hanno una presa tale sulla vita politica da cominciare anche ad azzannarsi per spartirsi il potere. E questo che cosa provoca? Anche il silenzio più totale della politica vera, tra virgolette, della politica politicata. Il caso poi di Fyodorov è abbastanza interessante, perché che cosa è emerso? Quando è stato silurato sembrava un enorme scandalo, no? Una cosa incomprensibile, era lì al Ministero della Difesa da un anno, tutti pensavano che fosse il grande artefice di questa strategia dei droni che aveva fatto tanti danni alla Russia, però poi è anche saltato fuori che lui in circa 6 mesi aveva consumato l'intero budget annuale della difesa, e adesso il nuovo ministro della difesa, appunto questo generale, si è trovato con un buco di 27 miliardi.
1: Non diciamo il più bravo la rogna, però diciamo che insomma di scheletri nell'armadio ce ne hanno un po' tutti in questa storia. In 30 secondi ti volevo chiedere anche una battuta, cioè un tuo commento rapido sulla questione che contrappone la Germania e quindi tutta la NATO e l'Unione Europea alla Russia dopo la vicenda di Lipsia, no? Del drone. Ecco, secondo te fino a che punto si arriverà nella risposta occidentale?
0: Io credo che la risposta sarà contenuta, e questa vicenda di Lipsia, su cui peraltro si è detto, senza voler fare il bastian contrario, qualche dubbio c'è, è sicuramente comunque servita a ridare fiato all'ala europea, diciamo, più oltranzista. Nel senso che la risposta della Germania al momento, cioè hanno chiuso un consolato e hanno chiuso la casa russa, non mi sembra una questione, no? Come dire, non sono scesi in guerra, non hanno mosso i panzer.
1: Certo, però le dichiarazioni sembravano più bellicose, ci hanno fatto temere il peggio. Speriamo che si fermi tutto lì da entrambe le parti. Tra poco ne parliamo anche con Francesco De Felice, che è esperto di Germania, quindi vedremo alcuni dettagli di questa vicenda. Intanto grazie mille Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over, e ti ringrazio anche per la tua lucidità. Lasciamelo dire. Grazie davvero, grazie. Alla prossima. Un po' di musica con Gracie Abrams e Look at My Life.

0: Ed eccoci a parlare con Francesco De Felice dopo aver parlato con Fulvio Scaglione di vari aspetti legati alla guerra in Ucraina. Adesso vediamo un po' l'aspetto più vicino a noi e vicino alla Germania soprattutto, perché Merz ha incaricato i servizi segreti di aiutare l'Ucraina e ci sono sviluppi, diciamo, che riguardano in particolare la Germania dopo soprattutto l'incidente, chiamiamolo così, di Lipsia, l'attentato di Lipsia. Buongiorno Francesco, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
0: Allora, innanzitutto, dal punto di vista tedesco, la situazione della guerra in Ucraina e soprattutto degli attacchi russi, come è vista? C'è molta partecipazione da parte della gente a questo tema, a questo timore di un'escalation?
1: Assolutamente sì, da quando la guerra è iniziata è stato uno shock per la Germania. Quello che l'allora cancelliere Scholz nel 2022 chiamò la svolta epocale. La guerra torna in Europa, la politica di potenza torna in Europa e la Germania non può cullarsi più nel sogno della pace perpetua di una potenza esclusivamente economica. Da qui quel processo che ha portato all'aumento delle spese militari, alla riforma del servizio militare che rimane volontario ma apre al ripristino della leva obbligatoria. Il riarmo e l'ambizione di Merz di fare di quello tedesco l'esercito più potente d'Europa sul piano convenzionale. Tutto ciò divide la società, c'è grande sostegno all'Ucraina e naturalmente a questa linea imboccata dal governo, ma anche tante critiche da parte di chi, vado per gradi, da un pacifismo sincero, che è molto forte storicamente, qui in Germania, dato il passato del paese, ma anche un pacifismo strumentale, strumentalizzato da chi? Dai partiti estremisti di estrema destra e di estrema sinistra, che sono su posizioni nettamente, esplicitamente filorusse. Chi sono? All'estrema destra AfD e all'estrema sinistra il BSD, che è una formazione di estrema sinistra, ripeto, nazional populista. Si direbbe in Italia, un'espressione che a me non piace, rosso-bruna. Quindi il tema naturalmente divide, ma molti condividono ormai questa posizione di necessità di portare la Germania a un ruolo di potenza anche militare, che però, come ha avvertito più volte Merz, non significa sogni egemonici. Merz fu molto esplicito a febbraio alla conferenza sulla sicurezza di Monaco. Per la Germania la politica da grande potenza in Europa non è un'opzione, fantasie egemoniche no, partnership guida dell'Europa e della difesa NATO sul fianco orientale dell'Alleanza Atlantica, sì.
0: Ecco, tu mi inviti a nozze a chiederti anche delle elezioni che ci sono domani, o comunque a commentare se il tema di cui abbiamo parlato è entrato, come dire, come tema principale anche nelle elezioni in Sassonia, oppure c'è tutt'altro per cui l'AfD è in vantaggio secondo i sondaggi.
1: È uno dei temi principali, anche perché AfD strumentalizza il sostegno tedesco all'Ucraina come uno spreco di fondi pubblici, una politica guerra fondaia. AfD in questo si fa megafono della propaganda del Cremlino e intercetta anche paure sincere nella popolazione, ed è forte all'est come in Sassonia-Anhalt, dove domani si vota e molto probabilmente AfD vincerà, ma non è detto che formi automaticamente il governo. Entra in questa regione dove è molto forte, per vicinanza geografica e per la storia, la presenza della Russia. Il rapporto Germania-Russia è secolare, è fatto di intrecci, di comunità culturali, comunione culturale, storica, politica. Naturalmente ci sono state due guerre mondiali, ma il piano dei rapporti è sempre stato molto forte, anche solo simbolicamente quello. Il rapporto energetico, l'economia tedesca per anni è stata finanziata dal gas russo a buon mercato, e su questo AfD batte molto. Chiedono in Sassonia-Anhalt, ma anche a livello nazionale, il ripristino delle forniture di gas russo alla Germania e naturalmente incolpano l'Ucraina del sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico.
0: Sì.
1: Però qui va detta una cosa, una precisazione importante, che spesso non passa oltre i confini tedeschi. Il Nord Stream 1, quando esplose, era stato già chiuso a monte dalla Russia, mentre il Nord Stream 2 non era stato attivato a valle dalla Germania.
0: Ok, questo non mi risultava, non lo sapevo, nel senso che pensavo fosse stato appunto interrotta e da lì poi erano successi problemi anche l'approvvigionamento, e invece tu mi dici che non era così.
1: No, no, assolutamente, perché nel quadro delle contromisure russe Mosca spense come arma di ricatto il Nord Stream 1 a monte, alla fonte, mentre il Nord Stream 2 non venne attivato per poco, va detto, dal governo allora guidato dal cancelliere Scholz. Perché? Perché c'era stato un precedente accordo tra Angela Merkel e l'allora presidente degli Stati Uniti Biden sul fatto che se l'energia fosse stata usata come arma dalla Russia, allora la Germania si impegnava a non aprire il Nord Stream 2.
0: Certo, però difficile, cioè diverso chiudere per un giorno, un mese, un anno e far saltare, no? E distruggere, insomma sono due cose un po' diverse, tant'è che poi c'è un processo in corso contro i presunti attentatori che vengono ricondotti all'Ucraina, quindi insomma anche questo va detto, così come va detto che invece le indagini sul attentato di Lipsia sono portano alla Russia, quindi insomma sono questioni giudiziarie che poi diventano anche ovviamente politiche e di politica internazionale. Come è vissuto nel resto della Germania questa vigilia del voto in Sassonia-Anhalt?
1: C'è grande preoccupazione perché a più di 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e del nazismo, un partito di estrema destra per la prima volta potrebbe andare al governo in Germania. Quindi questo preoccupa molto l'opinione pubblica sinceramente democratica, e poi l'estrema destra parlamentare ed extraparlamentare, chiamiamoli col loro nome, i neonazisti, sono pronti a festeggiare il loro
0: certo
1: imminente successo.
0: Certo, certo, poi c'è una crescita un po' in tutto il paese, mi pare, ormai da tempo, e quindi la Sassonia-Anhalt è un laboratorio particolarmente ben riuscito per l'estrema destra, diciamo. Beh, insomma, comunque vedremo domani come andrà a finire. Io ti ringrazio, purtroppo abbiamo già concluso il nostro tempo a disposizione perché incombe il notiziario, ma vogliamo sapere le ultime notizie, quindi ci fa piacere sentirlo. Grazie a Francesco De Felice, alla prossima.
1: Prego, volentieri.
0: E noi andiamo appunto ad ascoltare tutte le notizie tra poco.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Stunning new details are emerging.
6: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 9:01.
8: Giornale Radio News.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Giorgia Meloni ha festeggiato ieri a Bari alla kermesse organizzata da Fratelli d'Italia il traguardo tagliato dal suo governo, il più longevo della storia repubblicana. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare nella colla, ma non ho mollato e non intendo farlo ora, ha scandito dal palco la Premier, che in oltre un'ora di intervento ha rivendicato i risultati ottenuti dall'esecutivo in 4 anni. La stabilità è la nostra prima riforma, con la nuova legge elettorale, stop ai ribaltoni e alle manovre di Palazzo, ha rilanciato la Presidente del Consiglio. Sentiamo.
10: Ed è esattamente questa la ragione per la quale proponiamo che alle prossime elezioni e in avanti i cittadini possano scegliere la coalizione, il programma, il candidato premier da proporre al capo dello Stato. E perché vogliamo che chiunque vinca abbia i numeri per governare 5 anni. Significa niente ribaltoni, significa niente governi nel palazzo dopo il voto come vorrebbe fare il PD anche stavolta, significa niente compromessi sulla pelle degli italiani.
9: Di segno opposto naturalmente il giudizio delle opposizioni, mentre Meloni festeggia Bari partono 2500 lettere di licenziamento destinate ai lavoratori dell'indotto ex Ilva, attacca la segretaria del PD Schlein. La realtà nota è che dopo questi 4 anni gli italiani stanno peggio, dal costo dell'energia più alto d'Europa ai salari tra i più bassi. Da Meloni solo propaganda, l'affondo anche del leader 5 Stelle Conte.
11: 4 anni di governo, il governo che non ha fatto nulla per gli italiani, può festeggiare, certo, in compagnia delle industrie militari. Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere. Questo è il governo delle tasse, questo è il governo della propaganda.
9: Ucraina, ancora pesanti raid russi nella notte mentre si muove il fronte diplomatico su iniziativa americana. Parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO, afferma il presidente Trump, che sta inviando Witkoff e Kushner a Mosca e a Kiev con un piano di pace. Almeno 4 persone sono state uccise, altre 5 sono rimaste ferite in un attacco russo sulla città di Kamianske, presidiata la sede dell'intelligence di Kiev, colpita da un drone nel cuore della capitale. Scampato per poco alla morte il capo degli 007 Poklad. Ira di Zelensky, che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono stati già stabiliti. Nel video della bodycam di una poliziotta agli ultimi minuti di trattative con Federico Vella, il 36enne che nonostante mezz'ora di tentativi per fermarlo si è gettato nel vuoto dal viadotto dell'autostrada A1 a Barberino del Mugello. Le forze dell'ordine erano accorse sul posto dopo la telefonata disperata al 112 dell'ex compagna Lorena Isceri, gettata dal cavalcavia. Dalla ricostruzione si apprende che l'uomo non aveva accettato la fine della loro relazione. Aveva paura di lui, ha raccontato in lacrime la mamma della vittima. E si chiariscono i contorni di un altro femminicidio avvenuto a Messina, quello di una 40enne argentina, Melissa Echevarria, ritrovata morta in un cortile lo scorso 14 agosto. Ha confessato di averla strangolata in una lite un 44enne tunisino che nel frattempo è stato arrestato per altri motivi. Vacanze finite quasi per tutti, milioni di italiani in auto per far rientro in città, sulle strade scatta il bollino rosso per il traffico intenso, mentre il caldo continua ad imperversare su buona parte del paese. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
12: Oltre 27 milioni di veicoli in movimento tra oggi e domani. È questa la stima di ANAS in riferimento alle sole strade e autostrade della società del gruppo FS. Un vero e proprio controesodo, tenendo naturalmente presenti le ferie, che per alcuni cominciano, per quasi tutti finiscono. Come da tradizione, allora, i flussi più intensi sono attesi sulle principali arterie che collegano le località turistiche alle città, da Sicilia e Sardegna ai valichi di confine in Friuli Venezia Giulia, passando naturalmente per quelle che collegano Roma. In tutto questo, il gran caldo che imperversa su gran parte della penisola. Con l'imminente riapertura delle scuole, infatti, medici e sindacati chiedono di posticipare l'inizio dell'anno scolastico. Negativa la risposta del Ministero dell'Istruzione, che nel frattempo decide di stanziare 20 milioni per il raffrescamento delle aule. L'AFA non darà tregua almeno fino all'8 settembre, poi dovrebbero arrivare le perturbazioni atlantiche, con l'attesissimo crollo delle temperature, che vedrà la riscoperta di numerosi ombrelli.
9: Calcio, un supercomo travolge per 4-1 il Genoa, Marassi nel primo anticipo della terza giornata di Serie A, volando in testa alla classifica per una notte. Per i Lombardi, reti di Baturina, Diao, doppietta e Nico Paz, resta a secco di punti la squadra di De Rossi, terza sconfitta in altrettante gare. Oggi altre 3 gare, alle 15 si gioca Fiorentina-Torino, poi 2 big match, Inter-Napoli alle 18, Roma-Atalanta alle 20:45. Archiviata la giornata di relax, la nazionale femminile di pallavolo guidata da Velasco mette nel mirino la finale degli europei. Alle 18 a Istanbul le azzurre incrociano in semifinale la Polonia allenata dal CT italiano Stefano Lavarini. Sentiamo la capitana Anna Danesi.
13: Iniziamo a caricarci da domani pomeriggio, perché poi caricarsi troppo in anticipo non porta mai a buonissime cose. Abbiamo scontrato la Polonia 20 giorni fa in un torneo da loro e sicuramente non è la stessa squadra, perché adesso stanno giocando una buona pallavolo, hanno dei punti secondo me che potremo affrontare con maggior decisione, altri in cui andremo un attimo a limitarle, però si tratta di semifinali, quindi sono partite un po' a sé, un campionato a sé quello che inizia questo weekend. Noi ci arriviamo pronte, come ci arrivano sicuramente anche le altre squadre, poi si tratterà anche abbastanza di dettagli.
9: Nell'altra semifinale, sempre ad Istanbul, alle 15, le padroni di casa affrontano la Serbia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
8: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Beh, oggi è l'ultimo giorno di questo programma e quindi io, Eri Garuti, con Samuele Campochiaro in regia, Matteo Respinti in redazione, abbiamo preparato vari ospiti sui temi esteri, perché ovviamente sappiamo quali ripercussioni hanno la guerra in Ucraina e quella in Iran, lo scontro tra Stati Uniti e Iran, hanno appunto ripercussioni anche sulle nostre tasche, lo vediamo quando andiamo a fare benzina, ma lo vediamo anche su tanti fronti, e quindi ci piace parlarne, penso che sia interessante per tutti, poi in particolare per me che insomma sono di base sempre una giornalista di esteri, ho il piacere di parlare con esperti che ci aiutano ad approfondire queste notizie. Tra poco lo faremo con Nima Baheli, o meglio Nimo Baheli, spero di averlo pronunciato al meglio, mi sta insegnando un po' di farsi. No, scherzo, ma almeno la pronuncia del suo nome, e lo faremo quindi per parlare in particolare dell'Iran, ma anche di strategie, di questioni militari e di analisi geopolitiche in generale. Quindi tra poco parliamo con Nima Baheli, e prima direi che c'è spazio per Post Malone. Chiedo a Samuele Campochiaro quindi di farci ascoltare già in sottofondo Post Malone con Chemical, e poi ovviamente parleremo di Iran e non solo. Post Malone, Chemical.

0: Chemical con Post Malone. E noi qui su Giornale Radio alle 9:11:45 secondi vogliamo leggere un paio di vostri messaggi. C'è Alessandro, per esempio, che dice, riferito all'argomento precedente: l'allungamento della guerra è solo a vantaggio di Putin e ora è già tardi. Questa è un'ipotesi, in effetti. E poi invece c'è Claudio che dice: perché non mettete musica italiana? Faremo sapere. Allora, per quanto riguarda l'Iran, ne vogliamo parlare, come dicevo, con Nimo Boheli, giusto?
1: Buongiorno a voi, perfetta.
0: Sto migliorando.
1: Sì,
0: grazie.
1: Quasi.
0: grazie alle tue lezioni di farsi, grazie mille. Allora, Nimo, io vorrei parlare con te di tanti aspetti di questa guerra, delle dichiarazioni di Trump e anche delle dichiarazioni iraniane. Allora, nelle ultime 24 ore abbiamo saputo dall'Iran che avrebbero attaccato obiettivi statunitensi in Giordania. Ieri sera però gli Stati Uniti dicevano non ci risulta, e questa già è una cosa un po' strana. E poi c'è Trump che minimizza l'impatto della guerra, perché dice vabbè, niente di che, no? Ha cercato di minimizzare l'impatto in vista delle elezioni di midterm. Molti non la definiscono una guerra, io dico che è un conflitto militare, non vedo molto la differenza, però vabbè. Perché per noi è una sciocchezza, non è niente di che. Abbiamo affrontato il Venezuela e abbiamo affrontato anche questo. Cioè, mi sembrano due situazioni completamente diverse. Il Venezuela è stato un colpo di Stato, e invece con l'Iran c'è comunque un conflitto. Poi possiamo dire se a bassa o alta intensità, però insomma è un conflitto, direi, piuttosto profondo.
1: Eh sì, direi che diciamo... Il conflitto con l'Iran al momento è un qualcosa di molto importante per gli Stati Uniti. Dall'altra parte, questa sua dichiarazione in qualche forma fa il verso al suo storico alleato, ovvero Vladimir Putin, che
0: ha sempre minimizzato la guerra in Ucraina,
1: sì,
0: tu dici?
1: Certo, quella è un'operazione speciale, non è una guerra,
0: esatto,
1: vera e propria.
0: Sì, sì, sì.
1: E quindi in questa prospettiva anche Trump, consapevole che fra meno di due mesi ci saranno queste elezioni importantissime per la tenuta del suo governo, la minimizza e al contrario esalta la sua operazione in Venezuela, di cui ieri abbiamo visto i risultati, ovvero praticamente la completa acquisizione delle capacità energetiche venezuelane agli interessi appunto statunitensi e dei loro alleati, e in questa prospettiva lui vuole cercare di addolcire, tra virgolette, un conflitto che al momento non vediamo come via d'uscita. Per quel che riguarda invece gli attacchi iraniani o meno sulla Giordania, quello a mio parere rientra nella classica strategia della propaganda di guerra, per cui è evidente che le basi statunitensi nella regione siano state colpite dagli iraniani. La base in Giordania era scarsamente protetta anche alla luce della penuria di intercettori utilizzati appunto in maniera così importante nel corso di questo conflitto. In più c'è un altro elemento che noi spesso non analizziamo, ovvero che gli attacchi in Giordania da parte iraniana rendono ancora più complicata la posizione del re Giordano, che si trova a giustificare in qualche forma o far finta a nascondere questa sua alleanza con gli Stati Uniti e indirettamente con Israele, in un paese dove più della metà della popolazione di origine palestinese, non ultima la regina,
0: Rania, certo.
1: E che non vede di particolar buon occhio il fatto che la Giordania sia così stretta a un paese, per esempio, che sta portando comunque una repressione importante nei confronti dei loro cugini d'oltre Giordano. E quindi anche probabilmente il decatalogare attacchi sulla Giordania può rientrare in un tentativo di difendere l'alleato giordano in un momento in cui appunto la loro posizione interna è molto precaria.
0: Giustissime osservazioni, ovviamente, come sempre da parte tua. C'è la notizia, sempre dai media iraniani, di una petroliera colpita dagli Stati Uniti nei pressi dell'isola di Kharg. A questo punto non gli farebbe comodo ai media iraniani riportare questa notizia se non fosse vera, probabilmente. Una petroliera iraniana colpita appunto dagli Stati Uniti. Sono state udite deflagrazioni, anche se non era visibile fumo. Questa è una notizia battuta proprio pochissimi minuti fa, 3 minuti fa.
1: Sì, diciamo nella scorsa settimana era stata data notizia di altre 2 petroliere iraniane colpite dagli statunitensi, però in quel caso erano attraccate nel porto, per cui questa pure rientra, diciamo, nella politica che Trump ha voluto diciamo battezzare come petroliera per petroliera, per cui lui dice: se gli iraniani attaccano le nostre, noi attaccheremo le loro. È evidente che la situazione è diventata molto complessa e complicata, tuttavia, come detto anche in una nostra precedente conversazione, io reputo che l'Iran da qui a un mese o giù di lì incrementerà il livello di tensione nell'area del Golfo Persico alla luce o nel tentativo di influenzare le elezioni americane.
0: Ecco.
1: E quindi probabilmente anche dare notizie di petroliere iraniane colpite può avere, fra virgolette, una lettura anche in questo caso interna, per cercare di motivare la propria opinione pubblica nel caso di un incremento della tensione col nemico.
0: Certo.
1: In quell'ottica, per esempio, si può vedere le scuse che Pezeshkian aveva fatto sempre la settimana scorsa alla popolazione iraniana in relazione a questo conflitto che comunque sta avendo effetti molto nefasti sulla popolazione civile.
0: Ti porto ancora un paio di elementi sempre dalle agenzie delle ultime ore e poi ascoltiamo un po' di musica, e se puoi stare con noi ti chiederò di commentare qualcosa che su cui tu stesso hai scritto su LinkedIn, e quindi a proposito dello stretto di Hormuz. Allora, ti volevo dire prima della pausa musicale intanto che Ghalibaf ieri diceva: una nuova architettura di sicurezza sia guidata dai paesi della regione, cioè diceva: i paesi della regione devono prendere in mano il proprio futuro, e una vera stabilità può essere raggiunta soltanto attraverso una nuova architettura di sicurezza definita e guidata dalla regione stessa. È chiaro, era un discorso interno probabilmente, ma non è detto, perché su X ha elogiato per esempio l'enfasi posta dalla Cina sulla promozione di una sicurezza comune, e quindi dice che ciò riflette un principio che l'Iran sostiene da tempo: l'Iran è pronto. Era un messaggio alla regione, e a quali paesi in particolare per farseli amici, o era un messaggio più alla Cina, secondo te, o tutte e due?
1: A tutte e due, perché come diciamo qualsiasi azione che in qualche forma il Pakistan porta avanti, sia essa per esempio il tentativo di mediazione fra Iran e Stati Uniti, o sia l'alleanza fra virgolette trilaterale con la Turchia e l'Arabia Saudita, deve avere il placet di Pechino. Per cui anche alla luce del fatto che Pechino è la principale sponsor sia a livello economico che militare che politica di Islamabad, e quindi in più nell'ottica attuale in cui comunque la crisi iraniana-statunitense è sempre più grave, l'Iran dipende sempre di più ed esclusivamente da Pechino, sia per la tenuta politica che per la tenuta militare di questo conflitto. Dall'altra parte però è verosimile che Teheran cerchi di ammiccare a questo accordo trilaterale che è stato fatto appunto fra Turchia, Pakistan e Arabia Saudita, cercando di declassificarlo come un qualcosa di non pericoloso per l'Iran.
0: Uh-huh.
1: Una delle letture iniziali che era stata data di questo accordo era che potesse essere in funzione anti-iraniana. Poi gli iraniani avevano detto no, non lo è, gli stessi turchi e i pakistani avevano in qualche forma portato avanti questa lettura iraniana. A un certo punto era uscita la notizia di un invito da parte di queste 3 cancellerie a Teheran di aderire a questo accordo, ma a mio parere appunto fondamentalmente la questione è questa, ovvero di declassificare questo accordo come un qualcosa di non ostile all'Iran, ma di vederlo come un qualcosa contro, tra virgolette, Israele, e dall'altra parte appunto di, come giustamente detto da te, di dare un messaggio a Pechino per dirle noi comunque siamo collaborativi. E in quella lettura si può vedere anche per esempio il fatto che Pechino non abbia firmato la dichiarazione conclusiva del G20, nella quale si chiedeva appunto il libero accesso, il libero flusso attraverso lo stretto di Hormuz.
0: Certo, aspetta un attimo, perché sì, direi che dello stretto di Hormuz parliamo tra poco. Prima ci ascoltiamo Role Model con High Hopes 3000. Grazie quindi Nima Boheli per restare con noi.

0: Ed eccoci di nuovo insieme a Nimo Boheli per parlare di Iran. Ti volevo sottoporre ancora un paio di input da commentare. Uno è un piano al quale starebbe lavorando Trump, secondo fonti riferite da Axios, e tra i principali elementi individuati per la strategia: creare un'alleanza regionale tra gli alleati degli Stati Uniti per contenere l'Iran, con gli Stati Uniti come garanti, compiere uno sforzo concertato per portare una conclusione le ripercussioni regionali degli attacchi israeliani del 7 ottobre 2023, degli attacchi a Israele, ma poi ovviamente della reazione, assicurando la fase successiva del piano di Trump per Gaza, e raggiungendo un accordo di sicurezza tra Israele e Siria e attuando l'accordo tra Israele e Libano. Infine ampliare gli accordi di Abramo e raggiungere un accordo di normalizzazione tra Arabia Saudita e Israele. Cioè praticamente tutto, e poi si dice stiamo a vedere anche cosa succede dopo il 27 ottobre in Israele, perché ci sono le elezioni, magari cambia il governo. Ma in sostanza Trump avrebbe detto in conversazioni private che sta lavorando a questo qualcosa di molto più grande in Medio Oriente dopo la guerra con l'Iran, e ne parlano, insomma ci lavorano sia a livello operativo le varie agenzie, sia i vertici politici dell'amministrazione. Tutto normale, tutto, direi, niente di sconvolgente, o c'è qualcosa di nuovo?
1: Diciamo nelle dichiarazioni potrebbe essere, volendo, anche una cosa positiva in generale, ma il problema di base è che ognuno di questi punti ha delle mancanze, ovvero l'Arabia Saudita ha più volte esplicitato che non porterà avanti, non entrerà negli accordi di Abramo fin tanto che la questione palestinese non venga risolta. Dall'altra parte però Netanyahu o i suoi principali antagonisti hanno una posizione oramai univoca sulla gestione della questione palestinese o dell'Iran, e quindi anche qualora Netanyahu cadesse probabilmente il fatto dei palestinesi non cambierebbe più di tanto da un punto di vista israeliano, e questo quindi sarebbe una forte remora, un forte legaccio a far sì che Riyadh adempiesse, entrasse negli accordi di Abramo. Dall'altra parte, la Siria, l'attuale governo di al-Shara ha dimostrato di non essere come il governo di Assad, quindi favorevole a Teheran, ma qualsiasi accordo fra Damasco e Tel Aviv dovrebbe passare per il fatto che Israele dovrebbe liberare la parte di territori siriani che sono stati occupati nell'ultimo anno e mezzo, due anni, certo. Senza parlare della questione del Golan.
0: Certo.
1: E quindi pure questo.
0: E quindi
1: sì,
0: l'inferno è lastricato di buone intenzioni, ma ci vuole altro per arrivare ai risultati, non solo le buone intenzioni.
1: Se buone intenzioni ci sono,
0: giusto.
1: Perché io dubito che non sia nient'altro che, come detto all'inizio di questa nostra conversazione, semplice propaganda.
0: Senti,
1: per cercare in qualche forma di aggiustare le elezioni di novembre.
0: Certo, perché i sondaggi non danno ragione a Trump. Senti, in un minuto e mezzo che ci rimane volevo farti dire qualcosa su quanto petrolio transita nello stretto di Hormuz, perché c'è una battaglia di cifre, no? Ne parli su LinkedIn.
1: Sì, quel post che Trump ha messo, nella quale a suo parere, pure qui andiamo sempre nella propaganda, il transito di petrolio oggi è circa di 18 milioni di barili al giorno, di 18 milioni rispetto a 20 milioni che era prima del conflitto.
0: Però non è vero, tu dici.
1: Allora, ci possono essere tante spiegazioni, nel senso che comunque, così come anche fanno gli iraniani, anche gli americani, spesso alcune delle petroliere spengono i transponder e quindi sono meno mappabili. Tuttavia, un numero così importante di navi, diciamo questa mancanza fra 100-130 navi che passavano a gennaio e 10-20 che nelle migliori delle giornate passano oggi, non può spiegare questa differenza così importante di petrolio che passi. E questo, tolti Teheran e tolta Washington, che possono avere motivi di propaganda, oggi con le fonti aperte noi siamo in grado più o meno di mappare il passaggio, E questo è un'altra questione che fa capire come si giochi molto di propaganda, perché lo stretto non è chiuso ermeticamente come dice Teheran, ma non è aperto neanche come dice Washington. Per cui siamo in una situazione che ci fa vedere questa crisi alle pompe di benzina.
0: Grazie mille.
1: Sia in Italia che anche negli Stati Uniti. Grazie a voi.
0: Grazie Nima Baeli, noi ovviamente siamo stati molto felici di ospitarti, io in particolare, mi stavo dando del noi, non credo che parlerò di esteri per un po', comunque insomma ti riascolteremo prima o poi su Giornale Radio, magari anche in altri programmi. Grazie quindi Nima Baeli, analista geopolitico ed intelligence, esperto di Medio Oriente e di Iran e già collaboratore di Limes e ISPI tra gli altri. Noi torniamo tra poco.
2: Giornale Radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Buongiorno. Dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le notizie non aspettano, cambiano, corrono, si incrociano. E mentre il mondo accade, c'è un luogo in cui tutte le strade dell'informazione si incontrano. Dal 7 settembre arriva
1: Tempo Reale, il crocevia dell'informazione.
0: 3 ore di notizie, approfondimenti, interviste ai protagonisti dell'attualità con Lapo De Carlo e Vicky Mangone. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 16. Per capire quello che sta succedendo, mentre sta succedendo. Vicky Mangone e Lapo De Carlo.
1: Tempo Reale.
0: Dal 7 settembre su Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
0: La radio libera di informare.
3: Sono le 9:33.
4: Giornale Radio.
5: Meteo. Primo weekend di settembre inizierà l'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
7: Siete sempre all'ascolto di questo Summertime che si conclude in questi giorni. È stato il contenitore estivo che ci ha accomunato un po' tutti. Siamo tutti uniti da questo Summertime ormai da settimane, e da lunedì invece tornerà la programmazione con i vari programmi che si distinguono, diciamo, anche per i loro titoli l'uno dall'altro. Allora, un paio di messaggi che sono arrivati al nostro 334 11 11 622. Per esempio Alfonso dice: ascoltando l'intervento sul Nord Stream, sempre più mi convinco che la propaganda riteniamo sia solo quella che fa il nostro presunto nemico. Dipende poi da qual è il nostro presunto nemico. E poi ci segnalano l'articolo di Ettore Sequi sulla Stampa, che si conclude a proposito della visita di Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev: non dobbiamo avere attese messianiche, dice Sequi, per la missione di Witkoff e Kushner, ma essa è importante perché il campo di battaglia non ha ancora deciso la guerra. È per questo che torna a muoversi la diplomazia. Speriamo, insomma, noi ci speriamo ogni volta, perché siamo degli inguaribili, ottimisti. Non lo so, in realtà non molto, però si spera sempre nella pace. E tra poco invece cambieremo argomento, usciremo da questa pagina dedicata agli esteri e parleremo di questioni vicine a casa nostra. Vi anticipo anche qualcosa: parleremo di case tra poco.

0: Build It Up con Franz Ferdinand. Franz Ferdinand, lo voglio dire benissimo. Allora, parliamo di case prima di ospitare la prossima esperta che sarà con noi. Volevo darvi la notizia è quella di una stretta dell'Unione Europea sugli affitti brevi. Ci saranno limiti in zone sotto stress abitativo. Cosa vuol dire in sostanza? Che viene auspicato un utilizzo delle case più per affitti a lungo termine, no? Anziché speculare facendo gli affitti brevi. Questo abbiamo visto che è stata una politica fatta in molte città, ad esempio a Parigi, dove si era arrivati a uno sfruttamento eccessivo davvero delle case, ma anche a Milano, no? Ci sono stati dei disincentivi, diciamo così, agli affitti brevi, che quindi hanno rimesso sul mercato degli affitti normali un po' di appartamenti. Ne parliamo con, adesso specificheremo meglio la notizia, ne parliamo con Giusy Milazzo, segretaria nazionale del SUNIA, Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari. Buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, voi come giudicate queste indicazioni dalla Unione Europea, che adesso dettaglieremo meglio? Comunque il problema degli affitti brevi, voi lo vedete riflettersi davvero sulla mancanza di appartamenti a lungo termine?
1: Sì, noi lo vediamo in maniera decisiva, lo denunziamo da anni, il fenomeno ovviamente è cresciuto e i problemi sono aumentati, quindi da quello anni fa era solo, come dire, una preoccupazione, perché, come dire, in alcune, soprattutto zone, in alcune città si vedevano già i segnali, pensiamo Firenze, no? Solo per fare un esempio, Venezia, insomma, va bene. E adesso è un fenomeno molto più ampio, molto più largo, e che sul serio si vedevano già i segnali, pensiamo Firenze, no? Solo per fare un esempio, Venezia, insomma, va bene. E adesso è un fenomeno molto più ampio, molto più largo, e che sul serio ha sottratto una risorsa.

0: a metterci in contatto con lei in questo momento in maniera più chiara, ecco, perché le sue parole ci arrivino meglio. Nel frattempo vi dico che l'Unione Europea appunto interviene direttamente sulla questione di cui ci parlava l'ospite. Bruxelles accorre in soccorso degli enti locali che vogliono porre limiti alle locazioni brevi e alle speculazioni sulla casa. Saranno possibili se l'area coinvolta è considerata sotto stress abitativo, quindi le limitazioni. E quanto emerge dalla proposta sull'Affordable Housing Act che la Commissione Europea presenterà il 9 settembre. Per essere appunto a stress abitativo, una zona deve avere un rapporto tra il prezzo medio di una casa e il reddito disponibile medio pari o superiore a 8, una tendenza in crescita negli ultimi 10 anni e non in diminuzione nel prossimo triennio. Quindi c'è un meccanismo un po' macchinoso, ma almeno ci hanno pensato. Se tali criteri sono soddisfatti, gli enti locali potranno individuare le aree sotto stress abitativo e introdurre restrizioni agli affitti brevi e alle seconde case. I limiti agli affitti brevi riguarderanno solo gli immobili diversi dalla residenza principale dell'host, lasciando escluso chi affitta occasionalmente la casa in cui vive, magari con uno scambio mentre va in vacanza. E torniamo a parlare con la nostra ospite Giusy Milazzo. Spero che ora le sue parole ci arrivino più chiare. Benissimo, benissimo, la sentiamo meglio.
1: Spero di sì, sì. Spero anch'io. Quindi, sì, allora mi dica.
0: No, ci diceva, l'abbiamo un po' interrotta, ma insomma il problema degli affitti brevi è effettivamente uno dei problemi che riguardano le penurie di case. Abbiamo detto anche di esempi all'estero che sono stati in parte risolti, penso a Parigi con le politiche che appunto hanno ridotto drasticamente, hanno penalizzato fortemente gli affitti brevi. Anche a Milano si è tentato di dare una percentuale di tassazione maggiore per quelle case date appunto agli affitti brevi.
1: Sì, le soluzioni che in questi anni alcuni comuni, sia in Italia qualcosa, poco, ma anche in altri paesi europei hanno messo in campo, sono state importanti, in qualche maniera hanno iniziato a frenare, hanno, come dire, comunicato che non era questo l'unico modo di procedere. Insomma, che la politica dell'abitare è anche una politica pubblica che ha bisogno di regole. Naturalmente, noi in Italia la regione Toscana ha varato una vera e propria normativa che pone limitazioni. Parigi, ma anche Berlino, ma anche la Spagna, insomma, il problema non è eliminare l'utilizzo delle abitazioni per residenze turistiche, per affitti brevi con finalità turistiche, ma regolamentarli in maniera tale che non si comprime questa possibilità, che sicuramente c'è anche di imprenditorialità, soprattutto se questa attività viene esercitata direttamente dai proprietari di case, non dai grandi gruppi.
0: Certo.
1: Esatto, alle grandi società. Ma nel frattempo però si evita questo trend che sicuramente, come diceva anche lei, inasprisce il disagio abitativo, la penuria di case.
0: Certo.
1: E consideriamo che appunto in questo momento, dopo che è stato annunziato che l'Europa sta procedendo, anzi il giorno 9 presenterà al Parlamento la Affordable Act Housing, c'è una alzata di scudi da parte.
0: Sì, infatti ci sono reazioni positive, ma anche reazioni contrarie, perché sì, le reazioni positive sono ovviamente di tutti coloro che vedono negli affitti brevi un problema, compresa Federalberghi, perché è ovvio che chi affitta la propria casa va in concorrenza poi con gli alberghi. E quindi, dice il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca, un passaggio importantissimo per il sistema ricettivo e per la stessa qualità della vita nelle città più oppresse dal fenomeno. E però appunto per esempio l'associazione invece di categoria dei gestori affitti brevi, l'AIGAB, dice: l'Italia così rischia di perdere milioni di posti letto e milioni di arrivi per i turisti.

0: no? E anche 500.000 di famiglie potrebbe vedersi ridurre una fonte di reddito o scegliere di ricorrere al sommerso, perché è vero che l'Italia è un paese che ha tante case e magari non c'è incontro tra la domanda e l'offerta in molte occasioni, però è vero che ci sono anche famiglie non ricchissime, come diceva lei, che hanno la casa del nonno e che magari fanno anche sforzi per ristrutturarla e poi in qualche modo dovrebbe rendere, no? O la si vende o la si affitta, oppure nell'attesa magari di decidere cosa farne si provano gli affitti brevi per non impegnarsi per 8 anni. Sappiamo anche, vabbè, sì, voi chiaramente difendete gli inquilini, ma c'è a volte anche una tutela del proprietario che il proprietario fa da sé, no? Perché non mettendo sul mercato negli affitti lunghi una casa evita ovviamente il rischio potenziale di trovarsela poi occupata a lungo termine, magari anche con sorprese tipo mancati pagamenti e così via. Quindi insomma, diciamo, ci sono dei pro e dei contro per chi ha una casa, sì, nelle formule dell'affitto breve o dell'affitto lungo.
1: Sì, ma sicuramente ormai siamo in una situazione in cui il tema va regolamentato, perché quindi l'intervento dell'Unione Europea, che poi in realtà anche questo è una cornice entro cui si dovranno muovere i comuni, quindi passerà tempo, l'approvazione, esatto, la discussione. Noi peraltro l'Unione Europea ha varato il piano casa, che ha tanti limiti per noi. Questo è un aspetto importante in cui si sente un po' forte il desiderio di avere, ecco, di atti concreti. Dopodiché è chiaro che i comuni, infatti tutto questo crea una cornice normativa, perché gli stati non dovrebbero avere, non ci dovrebbe essere l'obbligo del recepimento da parte degli stati nazionali, quindi i comuni potrebbero applicarla, vedremo intanto come va avanti, ma è una cornice normativa entro cui i comuni si possono muovere. Apriamo le discussioni, i confronti, ragioniamo, perché ci sono aree in cui sul serio non è più accettabile che ci siano affitti brevi, e ci sono perché siamo arrivati al massimo. Quindi è diciamo necessario che nelle città si aprano confronti e che non ci sia la deregulation, uno fa quello che vuole.
0: Senta, io le propongo,
1: questo ha creato il problema.
0: Io le propongo di continuare a parlarne, se può restare con noi ancora qualche minuto. Ascoltiamo una canzone e poi torniamo a parlarne. È possibile? Può stare,
1: sì,
0: con,
1: certo,
0: noi ancora qualche,
1: sì,
0: minuto?
1: Sì, sì.
0: Grazie, grazie mille. E allora andiamo a sentire Adele con Rolling in the Deep.

0: E dopo Adele con Rolling in the Deep torniamo a parlare di case con Giusy Milazzo, segretaria nazionale del SUNIA, sindacato inquilini. Allora, grazie per aver atteso con noi e aver ascoltato con noi la canzone di Adele. Allora, dicevamo, intanto il problema degli affitti si intreccia con quello degli affitti brevi, ma c'è anche probabilmente una difficoltà a reperire dove servirebbero delle case in affitto a prezzi ragionevoli, e ne sono testimonianze tanti studenti che nelle città universitarie principali d'Italia cercano in questi giorni o nelle scorse settimane un posto per la nuova, il nuovo anno accademico, e fanno fatica sia economicamente sia perché a volte c'è proprio una penuria di case adatte.
1: Sì, infatti volevo innanzitutto precisare un aspetto in merito all'atto europeo ancora in bozza, sì, che tutto questo di cui abbiamo parlato riguarda non tanto gli affitti che i proprietari fanno delle stanze all'interno delle abitazioni in cui sono, che costituiscono la residenza principale dove vivono. Quindi riguardano proprio le attività che hanno nei fatti un obiettivo imprenditoriale. Comunque, va bene. Quindi ecco, diciamo che la stretta riguarderebbe quell'aspetto. Ma detto questo, certo, il problema per gli studenti, ma anche per i giovani, per esempio l'Italia è uno dei paesi in cui i giovani le giovani stanno più a lungo con diciamo nell'abitazione dei genitori, della famiglia, questo e quell'altro. Perché il problema di trovare una casa accessibile sia per chi va a studiare, anche una stanza, è enorme. Se pensiamo che una stanza arriva a cifre altissime, che superano a volte, arrivano quasi ai 1.000 euro in alcune città, il problema è veramente serio, sia per i giovani, per i ragazzi alla loro prima esperienza lavorativa, che per gli studenti e le studentesse. È un problema estremamente serio. Abbiamo qui ragionato di case per gli studenti, il PNRR, di questa e quella, però diciamo ancora i risultati sono ma non sono chiari.
0: Deludenti, voleva sì, forse molto dire deludenti.
1: Sì. Anche perché se abbiamo gli studentati dove l'ospitalità, l'alloggio costa più di 1.000-1.200 euro gestiti da privati, non abbiamo concluso nulla. Questo si limita al diritto al futuro, al diritto allo studio. E tra l'altro l'Unione e il Sindacato Europeo degli Inquilini dedica il 5 ottobre la giornata per diciamo superare il disagio abitativo proprio al problema dei giovani e degli studenti.
0: Allora c'è Mary che dice dalle 8 che ci ascolta, grazie, siamo sempre felici di saperlo, e però dice condivido ciò che dice la signora del SUNIA, ma non parla di tutta Italia. Non ho capito in che senso, Mary, questa precisazione. Sì, parla di tutta Italia, immagino. Beh, ci saranno, sì, certo, delle zone in cui c'è più bisogno di case, altre meno, quindi ovviamente è chiaro che in zone assolutamente periferiche, se anche uno mette in affitto la sua casa, magari non c'è richiesta. Se uno ha casa a Milano, l'affitto in 2 minuti, questo si sa. Allora, io vorrei concludere anche sentendo un po' quali sono le attività del SUNIA, soprattutto per chi volesse rivolgersi a voi nelle varie sedi locali, immagino, come fare, quali sì, servizi sono gratuiti e quali invece possono come dire, essere agevolati da un vostro supporto, da un vostro contatto.
1: Sì, noi operiamo in tantissime sedi, sicuramente in tutte le città e poi anche in alcuni comuni, e quindi insomma siamo presenti su tutto il territorio nazionale, anche per rispondere a Mary. Tra l'altro io proprio
0: sì,
1: mi occupo
0: del
1: sud.
0: Sì, lei diceva appunto delle città, non parla quindi di delle città, Roma.
1: No,
0: sì,
1: io
0: certo
1: potrei
0: che abbiamo
1: parlare
0: parlato
1: di,
0: delle
1: di
0: città.
1: Catania,
0: certo
1: che è una città piccolina, però piccolina, 300.000 abitanti, dove il problema c'è anche.
0: Ecco,
1: certo,
0: ma parliamo delle vostre attività, perché abbiamo due minuti e mezzo più o meno per chiudere. Mi interessava.
1: Noi sicuramente offriamo una consulenza ampia su tutti i temi della casa, sia gli inquilini ma anche ai proprietari, quindi la regolarità dei contratti, il diritto, il problema anche del rispetto degli accordi contrattuali, assistenza agli inquilini per quanto riguarda alcune problematiche relative agli sfratti. Sì, perché non sempre, come dire, voglio dire, bisogna anche ragionare su questo, facciamo un'attività di intermediazione con i proprietari e poi consulenza su questioni condominiali e anche sulla tipologia di contratto. Quindi sia per gli inquilini che per i proprietari, quindi insomma un'assistenza a 360
0: gradi. Allora io magari poi in privato le segnalo una questione di cui sono a conoscenza,
1: volentieri,
0: su cui magari è un suo parere potrà essere utile. Allora io la ringrazio e ovviamente invito tutti a informarsi ovviamente sulle sedi del SUNIA qualora volessero rivolgersi al sindacato inquilini. Grazie a Giusy Milazzo, segretario nazionale del SUNIA, per essere stata con noi. Alla prossima.
1: Grazie a voi, a presto.
0: E anche per aver aspettato di parlare in maniera un po' più ampia di quanto preventivato, ci ha fatto piacere. E la casa sappiamo che è uno dei temi che riguardano tutti. Chi non vuole parlare o non ha bisogno di sentir parlare di casa, che sia in affitto, che sia di proprietà, che sia una casa sognata, perché tante volte noi vogliamo la casa perfetta, no? E quando la si cerca, all'inizio magari si punta alto. Si dice ma io vorrei la luna, però il budget non è, come dire, relativo alla nostra ricerca, e quindi poi ci si accontenta. E la ricerca è ovviamente molto più difficile, come dicevamo, per gli studenti all'inizio dell'anno accademico in città particolarmente care o ad alta densità, ad alte richieste, alto numero di richieste. Però insomma il nostro augurio ovviamente è che tutti voi troviate la casa dei vostri sogni, se la state cercando in affitto o da acquistare, e se ce l'avete già, tanto meglio. Noi tra poco abbiamo l'ultima ora nella quale parleremo ancora di argomenti molto interessanti. Lascerei la parola ora al notiziario.
2: Giornale radio.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Sono le 10 ed un minuto.
9: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: governo più longevo, festa a Bari ieri per Meloni, mai mollato, non lo farò ora, la stabilità è la nostra prima riforma, opposizioni all'attacco, solo propaganda, gli italiani stanno peggio di 4 anni fa, rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, ancora ricoverato a Cuba dopo il grave malore di fine agosto, il femminicidio suicidio sulla 1, si rafforza l'ipotesi della premeditazione, è finita, tua figlia è morta, il messaggio di Vella alla mamma di Lorena. Serie A, il Como travolge il Genoa a Marassi 4-1 per la squadra di Fabregas, oggi primi big match.
4: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Daniela Ubaldi e Lorenzo Villanetti, per lo sport Gianni De Gaetano. Giorgia Meloni ha festeggiato ieri a Bari, all'evento organizzato da Fratelli d'Italia, il traguardo tagliato dal suo governo, il più longevo della storia repubblicana. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare nella colla, ma non ho mollato e non intendo farlo ora, ha scandito dal palco la Premier, che in oltre un'ora di intervento ha rivendicato i risultati ottenuti dall'esecutivo in 4 anni. La stabilità è la nostra prima riforma, ha affermato, con la nuova legge elettorale, stop ai ribaltoni e alle manovre di palazzo. Sentiamo.
9: Ed è esattamente questa la ragione per la quale proponiamo che alle prossime elezioni e in avanti i cittadini possano scegliere la coalizione, il programma, il candidato premier da proporre al capo dello Stato. E perché vogliamo che chiunque vinca abbia i numeri per governare 5 anni. Significa niente ribaltoni, significa niente governi nel palazzo dopo il voto come vorrebbe fare il PD anche stavolta, significa niente compromessi sulla pelle degli italiani.
2: Di segno opposto naturalmente il giudizio delle opposizioni, mentre Meloni festeggia a Bari partono 2500 lettere di licenziamento per i lavoratori dell'indotto ex Ilva, attacca la segretaria del PD Elly Schlein. La realtà nota è che dopo questi 4 anni gli italiani stanno peggio, dal costo dell'energia più alto d'Europa ai salari tra i più bassi. Da Meloni solo propaganda, l'affondo anche del leader 5 Stelle Conte.
10: 4 anni di governo, il governo che non ha fatto nulla per gli italiani, può festeggiare, certo, in compagnia delle industrie militari. Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere. Questo è il governo delle tasse, questo è il governo della propaganda.
2: Rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, ex esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, colto da malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi, con atterraggio a Roma nel pomeriggio di domani. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni, in attesa di ulteriori aggiornamenti, la richiesta dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Ancora pesanti raid russi nella notte in Ucraina, mentre si muove il fronte diplomatico su iniziativa americana. Parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO, afferma il presidente Trump nel fine settimana in cui gli inviati Witkoff e Kushner sono attesi prima a Mosca e poi a Kiev. Almeno 4 persone sono state uccise e 5 sono rimaste ferite in un attacco russo sulla città di Kamiansk, presidiata la sede dell'intelligence di Kiev, colpita da un drone russo nel cuore della capitale. Ira di Zelensky che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. Emergono nuovi dettagli sull'efferato femminicidio di Lorena Isceri, avvenuto giovedì in Toscana. Si profila la premeditazione per Federico Vella, il 36enne, che non aveva accettato la fine della loro relazione, che ha stordito, legato e rinchiusa nel portabagagli la 45enne, infine gettata dal cavalcavia sulla 1 nell'area di Barberino del Mugello. Prima di suicidarsi, gettandosi dallo stesso cavalcavia, dopo oltre mezz'ora di trattative con la polizia giunta sul posto dopo una disperata telefonata della donna, Vella ha mandato un SMS alla mamma della vittima e ha parlato al telefono con sua madre, ammettendo il delitto. E si chiariscono i contorni di un altro femminicidio avvenuto a Messina, quello di una 40enne argentina ritrovata morta in un cortile lo scorso 14 agosto. Ha confessato di averla strangolata in una lite, un 44enne tunisino che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi. Vacanze finite quasi per tutti, milioni di italiani in auto per far rientro in città. Sulle strade scatta il bollino rosso per il traffico intenso, mentre il caldo continua ad imperversare su buona parte del paese. Sentiamo.
11: Oltre 27 milioni di veicoli in movimento tra oggi e domani. È questa la stima di ANAS in riferimento alle sole strade e autostrade della società del gruppo FS. Un vero e proprio controesodo, tenendo naturalmente presenti le ferie, che per alcuni cominciano, per quasi tutti finiscono. Come da tradizione, allora, i flussi più intensi sono attesi sulle principali arterie che collegano le località turistiche alle città, da Sicilia e Sardegna ai valichi di confine in Friuli Venezia Giulia, passando naturalmente per quelle che collegano Roma. In tutto questo, il gran caldo che imperversa su gran parte della penisola. Con l'imminente riapertura delle scuole, infatti, medici e sindacati chiedono di posticipare l'inizio dell'anno scolastico. Negativa la risposta del Ministero dell'Istruzione, che nel frattempo decide di stanziare 20 milioni per il raffrescamento delle aule. L'AFA non darà tregua almeno fino all'8 settembre, poi dovrebbero arrivare le perturbazioni atlantiche con l'attesissimo crollo delle temperature che vedrà la riscoperta di numerosi ombrelli. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Calcio: un Super Como travolge per 4-1 il Genoa a Marassi nel primo anticipo della terza giornata di Serie A, volando in testa alla classifica per una notte. Per i Lombardi, reti di Baturina, Diao doppietta e Nico Paz. Resta secco di punti il Grifone, terza sconfitta in altrettante gare. L'analisi dei due tecnici Fabregas e De Rossi.
12: A continuare a credere, no, in che si poteva fare, però una partita molto molto completa dalla nostra parte, questo sì è vero.
13: Era meglio stare 0-0 che 1-1, anche solo per un discorso mentale, ma al di là di quello si è vista una superiorità abbastanza netta, al di là degli episodi, dei gol che sono stati anche non troppo fortunati da parte nostra, ma la superiorità c'era e va riconosciuta, la superiorità in campo. Quando dico in campo non dico dei giocatori, dico anche dell'allenatore nei miei confronti, bisogna essere molto onesti da questo punto di vista.
2: Oggi altre tre gare, alle 15 si gioca Fiorentina-Torino, poi due big match, Inter-Napoli alle 18, Roma-Atalanta alle 20.45. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: È l'ultima ora, lacrimuccia. Allora, siete sempre con Eri Garuti al microfono, con Samuele Campochiaro in regia e con Matteo Respinti in redazione. Abbiamo parlato di affitti, in particolare per gli studenti è un problema, e gli studenti hanno anche altri problemi, ahimè, cioè quello intanto di andare a scuola in scuole che magari non sono adatte alle temperature così elevate che abbiamo quest'anno, e quindi c'è chi ha proposto addirittura di rinviare l'inizio della scuola. C'è una denuncia del collettivo Link in Emilia Romagna, dove solo il 15% delle matricole potrebbe ottenere la borsa di studio. Questo a livello ovviamente universitario. A fronte di un fabbisogno complessivo di 160 milioni di euro, l'ente regionale disporrebbe di circa 100 milioni. Mancherebbero dunque circa 60 milioni per garantire la copertura per tutte le studentesse e gli studenti che ne hanno diritto. È uno scenario addirittura peggiore rispetto a quello dello scorso anno, quando la regione è riuscita a coprire tutte le borse degli idonei solo a maggio, anche grazie a interventi straordinari come quelli degli Atenei dell'Emilia Romagna, lasciando quasi un migliaio di studenti, la maggior parte stranieri, nell'incertezza per mesi. E secondo Link è un copione che rischia di ripetersi. La scelta dell'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio è dare priorità a studentesse e studenti iscritti agli anni successivi al primo, e quindi quest'anno potrebbe esserci di nuovo molta gente che rimane senza borsa di studio, anzi la stragrande maggioranza delle nuove matricole. Speriamo non sia così, ma ormai il termine per presentare le domande è scaduto il 24 agosto, e evidentemente il problema, ci confermano dal collettivo Link, che non riusciamo a sentire oggi, ma ci confermano che il problema permane. E per quanto riguarda il calendario scolastico e la proposta di, come dire, adattarlo, non è solo una questione di caldo, ma anche una questione di carico per gli studenti. Ne parliamo tra poco con una associazione che ha lanciato una proposta in merito. Prima la musica di Taylor Swift. Sì, la conosciamo, l'ascoltiamo spesso, questa I Knew It, I Knew You.

0: dopo Taylor Swift noi parliamo proprio di scuola con Elena Muscarella, Program Officer Educazione Scuola di WeWorld. Grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, voi avete lanciato una petizione, in realtà vedevo che c'era una petizione simile da parte vostra già 3 anni fa, l'avete quindi rilanciata, immagino, per rimodulare il calendario scolastico. In che modo e perché?
1: Allora, la necessità di questa petizione nasce dal fatto che il calendario scolastico italiano sostanzialmente è rimasto invariato negli ultimi 100 anni, ovvero è ancora basato su un modello di società e di famiglia che era quello della società delle famiglie rurali, dell'Italia rurale. E questo vuol dire che rispetto al panorama europeo siamo un sistema scolastico che prevede una pausa più lunga durante appunto il periodo estivo, lunga ben 3 mesi, e questo dato ovviamente impatta non solo su quelli che sono i risultati educativi e formativi dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, ma anche su l'organizzazione familiare e i costi che poi devono sostenere le famiglie per poter trovare delle soluzioni conciliabili con i propri impegni lavorativi rispetto al fatto che appunto la scuola è chiusa. E
0: certo, quindi facendo un esempio, un paragone ad esempio con la Francia, lì ci sono solo 2 mesi di vacanze scarsi, luglio-agosto, però poi ogni 2 mesi ci sono 2 settimane di stop che vengono scaglionate, zona A e zona B del paese, quindi si va in vacanza per 2 settimane e lì, vabbè, anche lì bisogna trovare delle soluzioni. Ovviamente ci sono, come dire, forse la Francia è un paese più strutturato per sostenere le famiglie in tal senso, creando occasioni per chi non potesse andare in vacanza ogni 2 mesi per 2 settimane, però ecco, le scuole sono meno concentrate nei mesi dell'autunno, inverno, primavera, invece da noi abbiamo delle vacanze molto lunghe. Ma quello che voi proponete è qualcosa di interessante, cioè al di là del cambiamento di orario e di calendario, voi proponete che la scuola, intesa come struttura, come edificio, venga utilizzata di più e meglio, cioè non solo per le lezioni canoniche ma anche per altre attività.
1: Esattamente, la nostra richiesta è proprio quello di far sconfinare la scuola, di un modello di scuola aperta, tra l'altro un modello che si sta applicando in alcune città pilota sul territorio italiano. Questo vuol dire ripensare la scuola come uno spazio di prossimità educativa aperto 360 giorni l'anno. 360 giorni l'anno non vuol dire che poi le attività devono essere condotte dagli insegnanti e dagli insegnanti, ma uno spazio appunto pubblico messo a disposizione di tutti quegli attori educativi che fanno parte della comunità educante. Per cui la nostra proposta è di andare a riconcepire appunto che cos'è la scuola come spazio, come modello, e aprirla al territorio, perché poi sul territorio esistono tante realtà che propongono attività educative, e esistono servizi che vanno messi in rete. E l'altra cosa che noi appunto sottolineiamo nella nostra proposta è che per noi questa richiesta non è una richiesta di revisione del modello della scuola per fare scuola 360 giorni l'anno, ma è un modello di presidio educativo presente sul territorio, perché le scuole sono ovunque, sono pensate per ospitare bambine e bambini, ragazze e ragazze, e tra l'altro rispetto a una delle critiche che viene fatta a questa richiesta del ma le nostre scuole non sono preparate o adatte ai cambiamenti climatici che ci sono in corso, la nostra richiesta appunto è anche di investire maggiori risorse nel rinnovamento dell'infrastruttura delle scuole, perché è evidente adesso, tra una settimana, tra pochi giorni, addirittura in alcune regioni le scuole riapriranno, e si sta ponendo il problema del ma le classi saranno troppo calde. Sì, bisogna investire nel climatizzare.
0: L'abbiamo detto, sì, infatti non siamo attrezzati su tanti fronti nel nostro paese per i cambiamenti climatici e quindi neanche, o anzi men che meno a scuola. Io direi che, visto che vorrei parlare di un'altra vostra iniziativa, anzi di altre vostre attività, rimanderei per tutto quello che riguarda la vostra proposta, petizione e quant'altro al vostro sito. Immagino che su weworld.it si trovi notizia della vostra petizione, o c'è una pagina più specifica?
1: Sì, sì, sul nostro sito è presente appunto una pagina dedicata alla nostra petizione, e noi come ogni anno lanciamo una sorta di back to school, proprio perché cerchiamo di amplificare questa richiesta. Nel corso degli anni sono sempre di più i soggetti che hanno ritenuto rilevante e importante questa proposta, perché nasce proprio da un bisogno della scuola stessa e delle famiglie.
0: Certo. Allora, io la ringrazio, Elena Muscarella, Program Officer Educazione Scuola di WeWorld. WeWorld scritto ovviamente come noi mondo, quindi weworld.it per le informazioni, ma tra poco continueremo a parlare di voi, di WeWorld, ma lo faremo con Daria Bignardi, che è stata con voi appena tornata dalla Tanzania insieme appunto a una missione, a un gruppo di WeWorld. Quindi grazie e di nuovo con WeWorld tra pochissimo. Prima Zach Wood, che ci tiene compagnia con How to Change a Tire, e poi andiamo a scoprire cosa ha visto e cosa ha testimoniato Daria Bignardi in Tanzania.

0: Zach Hood cantava "Non mi hai mai mostrato come cambiare un pneumatico, how to change a tire". Non so se è uno dei problemi di cui si è occupato, o meno che si è trovata davanti anche Daria Bignardi in Tanzania. Spero di no. Ciao Daria, grazie per essere con noi.
1: Ciao Eri, no, non sarei stata in grado, devo dire.
0: No, beh.
1: E comunque eravamo sempre in gruppo. Non puoi sapere che io ho preso la patente 3 anni fa, quindi sono un po'
0: ero rimasta indietro, infatti
1: tutto il mondo automobilistico.
0: Ti ricordavo sempre, come dire, dipendente
1: presa,
0: dai taxi. L'hai presa, brava.
1: E invece l'ho presa.
0: Bravissima.
1: L'ho presa, è il giorno più bello della mia vita quando mi hanno promosso.
0: Vedi?
1: Pertanto.
0: Vedi?
1: Sì,
0: ti dà un'indipendenza unica. Sì, brava.
1: Sì.
0: Allora, parliamo di WeWorld, con cui abbiamo già parlato poco fa, della parte, diciamo, i progetti sulle scuole italiane con la loro petizione. Abbiamo parlato con Elena Muscarella. Con te invece vogliamo parlare del vostro viaggio in Tanzania, dei progetti di WeWorld, ma soprattutto delle tue impressioni, sensazioni. Cosa ti sei trovata davanti in Tanzania?
1: Ma allora, intanto, guarda, prima di tutto ho scoperto, cioè te lo dico perché non lo sapevo, i primi giorni dicevo anch'io Tanzania, che si dice Tanzania.
0: Sono due scuole di pensiero, sì. Però va bene, ok, Tanzania.
1: Così,
0: Tanzania.
1: Però, sai, sia in Swahili che in inglese, cioè tutti dicono Tanzania, quindi adesso dico
0: ci adeguiamo,
1: Tanzania,
0: va bene,
1: comunque,
0: ok, d'accordo.
1: Ci adeguiamo. Sono sempre
0: però
1: quelle cose che interessano anche agli ascoltatori.
0: Va bene. Grazie.
1: E poi, sai, come sempre le missioni con le ONG sono, sono sempre molto emozionanti, perché in pochi giorni hai un'agenda di incontri, uno più intenso dell'altro. Non so, il primo giorno subito abbiamo incontrato la direttrice di un giornale indipendente online di Dar es Salaam, che ci ha spiegato tutte le sue difficoltà di donna, di giornalista a lavorare lì. Poi la direttrice di una scuola di accoglienza per donne e minori, fondata da lei 30 anni fa, quindi lei è proprio una femminista ante litteram, una signora settantenne meravigliosa, quella che ho messo sul stamattina per ricordare il nostro appuntamento.
0: Ah,
1: guarda,
0: sì,
1: volevo
0: sì
1: taggare anche te, ma tu rifiuti, non vuoi essere taggata.
0: No, vabbè, guarda, l'ho visto
1: farlo
0: adesso mentre ascoltavamo Zach Hood. Devo dire che ho cercato di ricondividere un po' fuori tempo massimo, maestra, mi scusi, vado dietro la lavagna.
1: No, ma infatti io pensavo, ma che brava Eri che non vuole rompiscatole, non si fa.
0: No, uso pochissimo Instagram.
1: Non si fa coinvolgere. Comunque, quello che volevo dirti è che questa persona di cui sto parlando ora, questa signora settantenne, femminista, ante litteram, è quella della foto. Io e Chiara Alessi, e noi eravamo insieme in questo viaggio con WeWorld, per poi raccontarlo, come sto facendo con te, in varie formule. E insomma, quindi questa signora che è un personaggio, come si vede, notevole, è una di quelle che abbiamo incontrato. Poi in una specie di centro culturale che si chiama Nafasi Chelsea, un'attivista, anche lei si definisce, lei proprio ha il ruolo di direttrice di una rete di femministe tanzaniane e queer, in un paese dove sai che l'omosessualità è fuori legge, quindi è anche una cosa molto delicata, coraggiosa. Te l'avranno raccontato i colleghi.
0: Ma raccontamelo tu,
1: No, il lavoro che fanno loro, secondo me, è molto intelligente, perché cerca di, sai, i tempi dell'aiuto verticale, andiamo, portiamo i bambini, le scuole, siamo stati anche nelle scuole, i bambini sono ovviamente meravigliosi, però il lavoro più intelligente che può fare una ONG è provare a dare strumenti di crescita, di evoluzione, lavorare insieme alle persone locali, sostenerle. Ad esempio Chelsea ci ha proprio detto che, perché lei è stata stata arrestata 6 o 7 volte e le ho detto: ma scusa, perché non vengono qui a prenderti? Questo è un centro culturale, è un posto dove può venire tutti. Lei dice: perché comunque il fatto che voi, poi anche non so, la Norvegia, altri paesi collaborano a progetti loro, il fatto che voi ne parlate ci protegge. Quindi pensa com'è importante quello che stiamo facendo. Uno dà per scontato tutto, invece una cosa che per noi è per loro è fondamentale, perché più noi ne parliamo e più sono protetti, perché più sono illuminati.
0: E quindi la domanda quindi... è: ne scriverai? Cioè, oltre agli articoli, ma ne scriverai sentato, anche nel prossimo libro? Io cerco sempre di capirti rivelazioni.
1: Non credo perché il prossimo libro è in un altro mondo, anche se sai non è mai detto, perché quando scrivi vieni come inglobato da un sogno, quindi alla fine tutto quello che mangi diventa e vive, vedi, diventa, fa parte anche del tessuto di quello che scrivi. Ne ho scritto un articolo per il mio giornale Vanity Fair, certo. Sicuramente con Chiara faremo incontri, adesso sai che il 10 e 11 ottobre a Bologna c'è il festival di WeWord. Quindi lì tra l'altro verrà una persona straordinaria, Giuliana. Giuliana è un'ingegnera che tra l'altro una delle pochissime ingegnere, lei viene proprio dal villaggio e avrebbe potuto lavorare, sai, in qualunque azienda, lì è piena di aziende, non voglio semplificare troppo, ma insomma che un po' sfruttano il paese, le sappiamo queste cose, no? Le materie prime africane, non sono pensieri ideologici, è proprio la realtà. E lei invece dedica la vita a insegnare matematica nelle scuole primarie, perché lei è grandissima fan di un metodo che è l'Abaco. Abaco, non mi ricordo.
0: Dobbiamo chiedere alla Tanzania.
1: esatto, lei ha provato a spiegarmelo, anzi ci ha provato sua nipote che ha 8 anni. E insomma devo dirti anche lì, magari ti mando il video di me che oppure lo condivido anche con il giornale radio di
0: perfetto,
1: me che insomma
0: grazie.
1: Un po' spensatamente studio l'abaco.
0: Fantastico. Però fantastico,
1: pensa,
0: ma questo me lo sono
1: persa. Pensa a questa signora, questa ingegnera, insomma, che brava, che tosta, no? Lei pensa giustamente che la cosa più importante che lei può fare per il suo paese è contribuire, ad esempio, a rendere più facile alle bambine lo studio delle materie scientifiche, no? Le materie STEM, quindi insomma, realtà di questo genere.
0: È stato un bel viaggio.
1: Bello intenso, siamo rimasti a Dar es Salaam, che è una città caotica, in grande evoluzione, con un traffico spaventoso, quindi per andare da un posto all'altro un'ora, che il nostro traffico ti sembra
0: io paradiso. Come faccio a dire a Dani Bignardi che abbiamo già sforato di un minuto? Io ti lascio parlare ancora mezz'ora, interessante. Grazie, hai fatto benissimo a ricordare il WeWorld Festival a Bologna dal 7 all'11 ottobre e quindi cercheremo di esserci. Grazie davvero di cuore, Daria,
1: a tutte,
0: alla prossima.
1: Ciao,
0: grazie a Dario Bignardi.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Con Summer Time, Giornale Radio ha continuato a raccontare ogni giorno l'attualità, le notizie, il paese. Ma da lunedì si cambia ritmo. Tornano gli appuntamenti della programmazione ufficiale di Giornale Radio. Tornano le voci, i programmi, i confronti, le interviste. E torna anche l'appuntamento con l'economia raccontata in modo chiaro, diretto e vicino alla vita di tutti i giorni. Dalle 11 alle 13, Manuela Donghi conduce Next Economy. 2 ore per capire cosa succede nell'economia, nei mercati, nel lavoro e nelle imprese. E soprattutto, cosa significa davvero per noi. Una nuova stagione. Una giornata tutta da ascoltare. Da lunedì, Giornale Radio torna con la sua programmazione ufficiale. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 33 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Sì, siamo all'ultima mezz'ora, anzi ultimi 25 minuti e qualche secondo per essere precisi, qui su Giornale Radio in questa Summertime, con Eri Garuti al microfono, con Samuele Campochiaro in regia, Matteo Respinti che si è occupato della preparazione di gran parte del programma, e ancora un paio di ospiti e di argomenti da trattare. Ma intanto stiamo dando un'occhiata anche alle notizie d'agenzia, perché non vogliamo che ci sfugga niente, o almeno che non vogliamo che ci sfuggano le notizie principali. Teniamo sempre quindi aggiornati tutti se ci sono notizie particolarmente importanti. Tra poco torneremo a riparlare di una vicenda che riguarda l'Africa, però non ciò di cui ci ha parlato Daria Bignardi, ma una vicenda molto triste, cioè la morte in Congo dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci nel 2021. C'è qualche novità, purtroppo non positiva, perché noi vorremmo che l'inchiesta facesse luce piena su tutto ciò che era legato a questo duplice omicidio. Ne parliamo con un esperto tra poco.

0: Parliamo appunto della vicenda dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci uccisi il 22 febbraio del 2021 in Congo, e ne parliamo con uno dei massimi esperti di tutte le notizie che riguardano l'Africa, cioè Massimo Alberizzi. Massimo, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, saluti a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie. Allora, direttore di Africa Express, ma insomma giornalista di lungo corso che ben conosciamo. Allora Massimo, rifacciamo un po' il punto, perché è arrivata la notizia in questi giorni dell'archiviazione, cioè la Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione di questo secondo filone di indagine sulla morte in Congo appunto di Attanasio Iacovacci. Il provvedimento riguardava in questo caso la banda di 6 cittadini congolesi che avevano confessato alle autorità congolesi di avere compiuto l'agguato. La vicenda è complessa, erano stati condannati in primo grado all'ergastolo, poi ascoltati dai carabinieri del ROS alla presenza di un avvocato più volte, rispettando le norme italiane, e avevano ritrattato questa confessione dicendo che era stata estorta con la forza, e quindi l'Italia non aveva più potuto fare nulla, e quindi è per questo, immagino, che i PM di Roma non possano portare avanti le indagini. È così?
1: Pare che sia così, però è molto strano, perché le indagini per omicidio non possono essere mai archiviate, non si archiviano mai. Quindi non so esattamente che cosa, scusate, ma so poco di quello che è
0: successo. No,
1: certo,
0: non è chiaro, anche dalle notizie d'agenzia, ecco, effettivamente non è molto chiaro, hai ragione. Ma
1: esatto.
0: Ricapitoliamo, stiamo a quello che esce,
1: sì,
0: e va bene.
1: Che
0: ok.
1: Che loro hanno ritrattato, i ROS non possono intervenire perché hanno detto che non c'è collaborazione dalle autorità congolesi. Immagino, il Congo è una nazione piuttosto complessa, molto molto confusa, non sai se arrivi lì, e quando arrivi lì non sai chi è, se esiste prima di tutto il PM, e andarlo a trovare è molto difficile. Poi non esiste legge, cioè, avete presente il Far West? Ecco, esattamente così, quindi è molto difficile.

0: Lisbona e noi siamo Helsinki, ecco, è un po' lontanuccio. Vabbè, quindi vado dall'altra parte, da Kinshasa, che è la capitale ed è a occidente, va nel Congo orientale, prende tra altre cose in questa città che si chiama Goma, che è una cittadina abbastanza grande della parte orientale del Congo, prende e va a fare in visita il primo giorno a Bukavu, che è un'altra cittadina, tra le altre cose, con una, siccome sul lago, sono le due città sono sul lago, si fa imprestare una barca dal consolato svizzero, prende la barca del console svizzero, va a Bukavu, che è un'altra città, parla con i sacerdoti che ci sono lì, ritorna indietro a Goma, gli organizzano un viaggio verso nord, verso altre città del nord, prende la macchina e durante il viaggio su questa strada, una strada che io tra le altre cose ho fatto decine di volte, ho percorso decine di volte, è una strada molto pericolosa per le bande armate di qualunque genere, non sono solo politiche, perché lì se non c'è una grande distinzione tra bande politiche e bande criminali, anzi direi che sono più criminali che poi si travestono da politiche, quindi si danno un obiettivo politico, ma in realtà sono bande criminali, viene ammazzato, e qui viene ammazzato, con lui viene ammazzato Iacovacci, viene ammazzato Milambo l'autista locale congolese, e questa storia poi si ferma lì, come l'agguato che viene teso quindi da cui scaturisce poi l'omicidio, è un agguato piuttosto oscuro anche quello, perché pare che sia sceso dalla macchina, poi l'abbiamo fatto fuori apposta, però forse non è vero, forse hanno sparato a raffica e quindi hanno ammazzato senza capire chi stavano ammazzando. Anche quella parte è abbastanza oscura ed è difficile da capire. Io ho intervistato qualche capo delle banda, li chiamerei capo delle bande che ci sono lì, si accusano a vicenda, ma non c'è niente di chiaro, niente di che possa essere sentito. Però io devo fare delle considerazioni. In quella zona, che è ricca di miniere e di pietre preziose, ci sono stranamente delle bande che sono calabresi legati all'Andrangheta. È stata fatta un'inchiesta su questo? C'è una Mercedes, scusate, una Maserati che è stata portata a Goma, sulla quale viaggiano degli italiani. Allora, possiamo pensare, ecco, per chi non lo sa, che in quelle strade sono tutte un buco, andare in giro con una Maserati è impossibile, a 10 all'ora il Maserati, certo, puoi andarci a 10 all'ora e sono abbastanza basse, secondo me si scassano la prima volta. E che ci fa una Maserati lì? Me lo sapete dire? Hanno indagato su questo? No, non hanno indagato. Allora, cioè, queste pietre sono di gran valore, può essere siano anche queste pietre alla base, cioè, parvano avere un qualche rapporto questo omicidio?
1: Secondo
0: non
1: te?
0: Non si sa, pare che qualcuno. Bisognerebbe indagare, lì si può indagare. Certo, se si arriva vestiti da Ross con le torbi e dice adesso indago, scompare tutto, compare la 'Ndrangheta. Ecco, io questo volevo cercare di far capire, perché queste inchieste che vengono fatte e vengono sbandierate come grandi inchieste, che in realtà non riescono a fare nulla in Africa, come l'inchiesta su
1: Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, esatto, sì. Veniva in mente proprio questo paragone sentendoti parlare.
0: Sì, faccio questo paragone perché io ero molto molto amico di Ilaria, molto molto, so tutte le cose di Ilaria, appunto, però non sono state fatte delle indagini, non sono state fatte indagini serie, perché si toccavano qualcosa di nevralgico che non doveva esserci. Un'altra cosa che mi ha insospettito, la vedova di Atanasio non vuole fare ricorso, non ha fatto ricorso, benissimo, fatti i suoi, ma sappiamo che è stata ricoperta d'oro dal governo italiano? Ecco, allora forse è per questo che non vuole fare ricorso, non lo so, io butto le sassi nell'acqua, attenzione, non ditemi poi che sono complottista, vorrei che però quando si fa un'inchiesta si facciano delle inchieste che sono serie, ecco, non si può dire adesso chiudo immagine, archivio tutto, ma cosa scrivo tutto? Zakia Seddiki si chiama la vedova, ecco, vorrei capire perché non fa ricorso, mentre il padre, che è piuttosto seccato, giustamente si è messo a fare ricorso, a fare

0: annunciato, per carità, ricorso a cosa? A questa archiviazione, che non si sa che è un'archiviazione? Ecco, non si capisce anche lì, piuttosto tutto confuso.
1: Grazie, direi che ne usciamo con più dubbi di prima, ma ci ha fatto piacere poter ragionare, poter far funzionare il cervello, ecco, ascoltando le tue ipotesi, le tue osservazioni, le tue notizie. Grazie davvero a Massimo Alberizzi, che ci ha parlato in particolare del caso di Luca Attanasio, ma insomma il collegamento con Ilaria Alpi e Miran Hrovatin è davvero venuto spontaneo anche a me sentendo parlare. Massimo Alberizzi, direttore di Africa Express. Jelly Roll, Hands Up.

0: E dopo Jelly Roll con Hands Up andiamo a parlare della mostra del cinema di Venezia. Da lì ci parla Mario Sesti, critico cinematografico, giornalista, regista, documentarista, è stato anche direttore artistico e tra i programmatori, tra i protagonisti della programmazione della Festa del Cinema di Roma. A Venezia che aria si respira? Grazie per essere con noi intanto, buongiorno Mario.
1: Grazie della vostra attenzione. Beh, l'aria è ottima, nel senso che come ha raccontato Barbera, nella sua direzione si è passati da 50.000 a 135.000 biglietti, che le assicuro è un risultato assolutamente, un traguardo notevole, quasi pari a quelli di Berlino, diciamo, in Europa. E poi ci sono naturalmente grandi film, come succede spesso nei grandi festival. Se volete spendo un'idea, che non so se avete già incontrato, ci sono stati 3 film sugli adolescenti, sulla, come posso dire, la fragilità e la minaccia degli adulti nei confronti del mondo degli adolescenti, che sono il film di Gabriellini, La città dei vivi, tratto dal libro di La Gioia, che tratta il famoso caso di quel ragazzo che è stato ucciso da 2 cocainomani, ma anche il film di Cedric Kahn che si chiama 1618, Place to Heal, che racconta della storia di un centro di psichiatria dedicato proprio agli adolescenti, molto bello. E poi anche il film di Paul Schrader, Basic Philosophy, che racconta in maniera molto particolare, con il suo stile, con un thriller, che cosa succede quando un uomo adulto incontra un 14enne e tra loro nasce qualcosa che è, come dicono in America, inappropriato. Quindi questo è un tema secondo me molto interessante, che al di là delle qualità del film e dello stile degli autori, che naturalmente è molto diverso, però ci dice qualcosa, come succede nei grandi festival, che sono in fondo anche un po' una finestra sul mondo, che c'è una forma di sensibilità particolare rispetto alla capacità che ha il mondo degli adulti di non riuscire a proteggere fino in fondo quell'età così difficile come quella degli adolescenti. E il cinema secondo me ha un passo particolare nella capacità di raccontare tutto questo, in parte perché naturalmente è fatto di emozioni, di volti, di sguardi, di immagini, ma anche perché ha la capacità di mettersi nei posti più sbagliati, e cioè anche quelli di coloro che poi in realtà praticano dei torti e creano traumi, soprattutto il film di Schrader, da questo punto di vista è veramente molto molto bello, molto interessante.
0: Tutto molto interessante, direi. E tra poco stai per andare a vedere una proiezione alle 11, giusto?
1: Vorrei che mi vedesse, ma sono esattamente in fila per il film di Moretti, c'è una fila abbastanza impressionante.
0: C'è molta attesa, insomma.
1: Beh, è il film di Nanni alla mostra dopo 36 anni, quindi diciamo, credo di sì, c'è molta attesa. Poi Moretti è stato qui in veste anche, io quando ero responsabile della comunicazione del Centro Sperimentale 2 anni fa abbiamo presentato il restauro di Eccebomo, una persona molto bella, però ai tempi di Palombella Rossa eravamo molto vicini, io ho fatto anche una partecipazione nel film e quindi ho seguito da vicino tutto quello che successe, il rifiuto di Biraghi, il fatto che poi il sindacato di Clici gli abbia offerto un'ospitalità particolare nel programma speciale che gli ha consentito di stare alla mostra e soprattutto di avere una recensione che è diventata storica di Serge Danet, che era allora forse il critico francese più noto, che parlò del film come un film straordinario, spettacolare, intelligentissimo, e credo che per l'appunto questo abbia aperto la fortuna, la grande storia d'amore della Francia nei confronti del cinema di Moretti. Quindi aver recuperato quel film, averlo proposto, anche se era stato rifiutato, direi che ha fatto un po' storia da questo punto di vista. E lui ritorna qui adesso, dopo quel film leggendario, con un film che chi l'ha visto sostiene essere particolarmente romantico, quindi anche Moretti che certi versi non visto.
0: Senti, quali altre anticipazioni vuoi darci? Perché fino al 12 settembre va avanti la Mostra del Cinema di Venezia e quindi ci sarà attesa. Tu quali andrai a vedere? In particolare cosa ti sei segnato sull'agenda?
1: Dunque, alcune cose, a me piace poi andare ai festival e incontrare delle cose che non so cosa sono, perché poi i festival servono anche questo, se uno ragiona proprio gusto non fa che poi trovare specchi di qualcosa che ha già visto.
0: Bravo.
1: Quindi sono anche titoli che non saprei neanche dirti di cosa si tratta, però diciamo mi arrischio con un pronostico farlo diciamo così a pochi giorni
0: non osavo chiedertelo, però a questo punto te lo sei detto da solo, quindi te lo chiedo, un pronostico.
1: Beh, insomma, Malkovich nel film di Matthew McDonagh, Wild Horse 9, prova strepitosa. E poi secondo me un altro film che consiglio, che ho già visto, A un bon petit soldat di Stéphane Brisé, che tra l'altro io premierò come direttore artistico di Premio Film Impresa, perché ho finito tutto sulle imprese. C'è un Alvaro Ormaz che era anche lì toccante, bravissima, ma insomma, se fossi un giurato, credo che queste cose qui, diciamo così, per usare una circonlocuzione abbastanza obliqua, credo che mi toccherebbero, ecco.
0: Certo, ti chiedo un'ultima cosa mentre ti lasciamo tra poco alla tua proiezione, perché ormai penso sia imminente e noi tra l'altro stiamo per chiudere, ti vorrei chiedere anche un commento sul arrivo qualche giorno fa di Clooney, che l'ha buttato in politica, no? Era atteso secondo te questo suo discorso contro Trump, o ha sorpreso i critici, diciamo?
1: Beh, innanzitutto non era solo un discorso contro Trump, era un discorso contro Trump senza citare Trump, che è perfetto. Io credo che...
0: Beh, tutti l'hanno capito, però, almeno tutti l'hanno capito così.
1: Perché il dramma di Trump, che ti consente, che poi anche la sua forza, no? Che ti consente, fai delle cose che ti colpiscono e ti feriscono, che ti costringe a parlarne, invece lui è stato così elegante, bellissimo. Ma insomma, io, come hai detto te, alla Festa del Cinema ho fatto tantissimi incontri con autori, Meryl Streep, Al Pacino, eccetera. Ho invidia per Alberto Barbera, che riusciva a stabilire un rapporto di amicizia così profonda con Clooney, che non è solo un grandissimo attore, un buon regista, ma è un intellettuale, insomma, ha una struttura, insomma, ammirevole, ecco.
0: Va bene.
1: Intelligente.
0: Così. E allora io ti ringrazio, pensa, sei stato l'ultimo ospite di questo mio programma, quindi grazie doppiamente a Mario Sesti, allora, dalla Mostra del Cinema di Venezia. E buona visione, ovviamente, tra poco.
1: Grazie.
0: Allora, tutti voi, come dire, sia coloro che ci hanno scritto dei messaggi, sia coloro che ci hanno fatto sentire in altro modo la propria presenza, il proprio calore, meritano il mio ringraziamento. Queste 6 settimane, sia nella fascia dalle 17 alle 20, dal lunedì al venerdì, sia nelle incursioni mattutine tra le 8 e le 11 del sabato, sono state ovviamente per me molto cariche anche di spunti, di riflessione con tutti gli ospiti e con le vostre i vostri messaggi, insomma, c'è Mary che mi saluta, mi ringrazia e dice: non mi piacciono gli AD, insomma, neanche a me, ma tanto ci tocca, però insomma ci risentiremo. Poi c'è anche Alfonso che faceva un'osservazione sul maschile e il femminile delle parole, delle professioni. È una lunga storia, ne abbiamo anche parlato in onda qualche giorno fa. Volevo darvi una notizia, quella di Alessandro Di Battista. Abbiamo aperto il programma dicendo che appunto non sarebbe stato trasferito oggi al Gemelli, quindi da L'Avana, e ora arriva la notizia che sarebbe stato operato a L'Avana, e quindi ovviamente gli auguriamo che sia andato tutto bene e che ci sia una pronta guarigione e poi un rientro in Italia non appena possibile. Siamo ai saluti. Samuele Campochiaro, ti ringrazio tanto e ringrazio con te anche tutti i registi che si sono avvicendati qui per darmi una mano nei vari programmi. Ringrazio tantissimo Matteo Respinti, che insomma, che lavora proprio tanto tanto tanto, dico solo questo, quindi grazie mille, grazie di cuore per tutte le informazioni che mi ha dato anche all'ultimo, quando gli chiedevo maggiori ragguagli su alcune cose, e grazie a tutti voi. Che dire, io vi lascio in ottime mani con Nicola Compagnone e soprattutto vi lascio con Giornale Radio, la radio libera di informare, quindi non potrebbe andare meglio di così. Io mi metto dall'altra parte, cioè ad ascoltare Giornale Radio come ascoltatrice, quindi continuo a esserci, e poi ci risentiremo in onda presto, non dico altro. Da Erika Ruti un grazie, un saluto e buona giornata, e a presto.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre, ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.
8: Sono le 11 ed un minuto.
9: Giornale Radio News.
10: Buongiorno dalla redazione.
11: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Donald Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale Kiev, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo Poklad, scampato al raid. 4 i morti invece in un altro attacco russo a Kamianske.
10: Medio Oriente, una piccola petroliera iraniana è stata colpita da 4 missili USA nei pressi dell'isola di Karg nel Golfo Persico. L'hanno riferito media iraniani dopo che sono state udite esplosioni nella zona. Donald Trump ha lanciato un avvertimento a Teheran dichiarando che se non saranno intelligenti si ritroveranno con uno stretto di Hormuz che non sarà più necessario. Secondo Trump si stanno creando nuovi oleodotti che potrebbero portare ad aggirare lo stretto.
11: Alessandro Di Battista, quanto si apprende, è stato operato a Cuba, per questo è slittato il suo rientro in Italia. L'ex parlamentare 5 Stelle era stato ricoverato il 28 agosto a Santa Clara in seguito ad un malore. Trasferito a L'Avana era arrivata anche un'equipe sanitaria delle Gemelle di Roma per affiancare i medici cubani. Di Battista stava lavorando ad un reportage a Cuba. Lui stesso aveva annunciato sui social il suo rientro.
10: Ha approfittato di un breve periodo di convivenza sotto lo stesso tetto per abusare sessualmente di una bambina. L'uomo, un 75enne cubano, è stato arrestato dalla polizia ed ora gravemente indiziato del reato di atti sessuali con minorenne. L'aggressore è stato sorpreso durante la violenza dalla madre della vittima, che da poche settimane con le sue figlie si era stabilita nell'abitazione dell'uomo.
11: Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di contenimento della chiazza oleosa, probabilmente gasolio, che dal pomeriggio di ieri era apparsa nel Naviglio Grande. Attualmente si estende per 28 chilometri. I vigili del fuoco, in coordinamento con la protezione civile, utilizzando 7 barriere di contenimento, sono riusciti almeno in parte a frenarne la corsa. Una parte però, seppur minima, ha raggiunto la Darsena di Milano.
10: L'ondata climatica che investirà parte di altri continenti potrebbe abbattersi anche sull'Europa e l'Italia, con conseguenze ancora imprevedibili. Ecco l'arrivo del Niño, temperature più elevate e forti precipitazioni su quasi tutte le aree terrestri tra settembre e febbraio, con un rischio aumentato di inondazioni, siccità e caldo estremo. Il primo fine settimana di settembre sarà ancora dominato dall'alta pressione subtropicale africana, ma già dall'inizio della prossima settimana l'ondulazione della corrente a getto polare porterà i primi segnali di cambiamento.
11: Ed è tutto, a più tardi.
12: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
13: E il passaggio di testimone da Eri Garuti a Nicola Compagnone. Buongiorno a tutti voi. L'unica cosa che non cambia a me è l'informazione di Giornale Radio, che continua con Summertime insieme fino alle 13 per parlare di tante tematiche, perché si parte con quella che è la conferenza delle donne democratiche, ovviamente donne purtroppo al centro anche dell'attenzione mediatica, visti tanti femminicidi di quest'estate, per poi Spostarci in Medio Oriente, dove abbiamo anche appena sentito con le notizie, ci sono tanti avvenimenti, tante cose da raccontare, per poi parlare di quella che è l'allarme legata al clima, questo El Niño che non sembra volerci abbandonare. C'è chi dice che almeno fino a febbraio ci farà compagnia. Voi fateci sempre compagnia al 334 11 11 622. Adesso ascoltiamo James Bay con The Luminers e Noah Kahan, Up All Night.

0: E questo, volendo, è anche un po' il giorno dopo dei festeggiamenti dell'esecutivo del governo Meloni. Cosa festeggia la Meloni? Voi direte c'è poco da festeggiare. Beh, la Meloni festeggia il governo più longevo della storia della Repubblica e l'ha fatto ieri sera a Bari. Ci spostiamo sulle pagine del Corriere della Sera con Simone Canettieri, che fa un po' un riassuntino che vi presento adesso. Prima salpa una nave da crociera, va in Grecia, poi tocca a Giorgia Meloni, va in campagna elettorale. Il molo di Bari per la Premier non è solo il porto che celebra il record di longevità del suo governo, 1413 giorni a Palazzo Chigi, e l'orgoglio di una comunità riunitasi qui, nonostante il solleone in 5.000 secondo la questura, in 10.000 secondo gli organizzatori. L'antico molo borbonico è dunque il punto di partenza verso le prossime elezioni, perché lei non ha mai mollato e mai lo farà, anche se c'è molto da pedalare, anche se in alcuni giorni grigi ha avuto la sensazione di nuotare nella colla. Un'ora spaccata di discorso, senza improvvisazioni né colpi di teatro. La Premier legge, vuole essere chirurgica. Dolce siparietto, la figlia Ginevra che la chiama mentre sta parlando. Tutto ruota intorno alla rivendicazione delle cose fatte e quindi della stabilità come biglietto da visita, ma anche sulla consapevolezza, scrive Canettieri, che su alcuni argomenti si poteva fare di più. Il pensiero corre alla sicurezza, perché da noi ci si aspetta di più. Tuttavia non è il tempo di annunci roboanti. Chi si aspettava i fuochi d'artificio si deve accontentare delle luminarie pugliesi adagiate intorno al palco. Alla voce notizie c'è da registrare l'attesa conferma dell'estensione della ZES, zona economica speciale, in tutto il paese e l'intenzione di aumentare la quota di petrolio che si può estrarre in Italia, perché non ha senso andare a comprare il petrolio in Qatar se ce lo abbiamo in Basilicata. Contro il caro carburanti, aiuti mirati, perché non possiamo permetterci di spendere altri soldi per chi non ne ha bisogno. Poi capitolo tasse si vedrà. Quindi questo è un po' il riassunto dell'evento di ieri sera, dei festeggiamenti del governo Meloni, il più longevo nella storia della Repubblica. E noi sentiamo alcuni estratti proprio della Premier di ieri sera, la Premier che ovviamente ha puntato il dito contro la sinistra, una sinistra che usa la parola antifascismo come arma di distrazione di massa.
1: Scherzi a parte, mi preoccupa il clima che incontreremo nei prossimi mesi, mi preoccupa una sinistra che, avendo difficoltà chiaramente a mettersi d'accordo, inventa ogni giorno una nuova emergenza: la Costituzione in pericolo, la repressione del dissenso, la libertà di informazione calpestata, i pieni poteri, la deriva illiberale, la mafia, la P2, Elon Musk, il Mossad. Ci siamo abituati e va bene, però di grazia, quando avete finito con questo complottismo, potreste dire agli italiani anche che cosa avreste in mente per il loro futuro? Perché mandiamo a casa la Meloni non mi sembra un programma particolarmente articolato. E si potrebbe dire, beh, ma stanno ancora organizzando le primarie. No, perché non sono d'accordo neanche sulle primarie. E poi se gli chiedi, scusate, ma chi è il vostro candidato premier? Lì scatta il panico. Poi è arrivato Roberto Speranza, ha fatto una proposta, diciamo così, portando una ventata di innovazione. Ha detto, mettiamoci un anziano partigiano. Beh, signori, niente di nuovo sotto al sole. Sono circa 80 anni che la sinistra usa l'antifascismo come arma di distrazione di massa per cercare di agguantare il potere. La differenza è che adesso lo ammettono anche.
0: E quindi la Premier Meloni, appunto, che va contro il centrosinistra, e come diceva anche Canettieri nel suo articolo sul Corriere della Sera, inizia la campagna elettorale, la Meloni inizia già a puntare il dito contro quello che è il campo progressista, il campo largo, e punta il dito questa volta contro Conte, elencando le riforme del suo governo. Sottolinea la Premier, niente a confronto con la lotteria degli scontrini di Conte, ascoltiamola.
1: Sento dire da mesi ormai, e molto di più mentre si avvicina questa giornata, che il governo in 4 anni non ha fatto una riforma. L'avete sentita? Bene, al volo. Riforma fiscale, codice degli appalti, ITS, politiche di coesione, corte dei conti, terzo settore, codice della strada, servizi pubblici locali, esame di maturità, accesso alla facoltà di medicina, tax credit per il cinema, professioni, responsabilità d'impresa, e poi la riforma della giustizia, che noi l'abbiamo fatta anche se gli italiani hanno deciso di non confermarla. E non abbiamo finito, perché in questo anno intendiamo andare avanti con le riforme che avevamo promesso. Mi rendo conto, niente a che fare con la lotteria degli scontrini di Giuseppe Conte. Però si sa, si stava meglio quando c'erano loro, signora mia. Quando c'erano loro il salario era minimo davvero. Quando c'erano loro i banchi a rotelle arrivavano in orario.
0: E quindi Meloni, che fa anche un po' da capopopolo, aizzando la folla e facendo una raffica più che elenco di quelle che sono le riforme del suo esecutivo in questi anni, poteva insomma non replicare Conte. Giustamente anche le leader dei 5 Stelle si fa sentire. Meloni può festeggiare 4 anni di governo con banche e poteri forti per gli italiani, invece solo Carovita.
2: Qualche ora Giorgia Meloni si appresta ad autocelebrare i suoi 4 anni di governo, il governo più longevo, ma questo è un aggravante per un governo che non ha fatto nulla per gli italiani. Può festeggiare, certo, in compagnia delle industrie militari, in compagnia dei fondi di investimento internazionali, in compagnia delle banche, in compagnia delle aziende energetiche e tutti i poteri forti che con lei sono prosperati. Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere, la pressione fiscale è aumentata. Questo è il governo delle tasse, questo è il governo della propaganda, deve andare a casa.
0: È un botta risposta che continua in lontananza anche con la leader del Partito Democratico, Elly Schlein. In questo caso si parla di legge elettorale. Sentiamo prima Giorgia Meloni con la nuova legge elettorale. Niente ribaltoni, chiunque vince avrà i numeri per governare.
1: Sono conquiste che vogliamo lasciare agli italiani indipendentemente da chi vincerà le prossime elezioni. Ed è esattamente questa la ragione per la quale proponiamo che alle prossime elezioni e in avanti i cittadini possano scegliere la coalizione, il programma, il candidato premier da proporre al capo dello Stato. E perché vogliamo che chiunque vinca abbia i numeri per governare 5 anni. Significa niente ribaltoni, significa niente governi nel palazzo dopo il voto come vorrebbe fare il PD anche stavolta, significa niente compromessi sulla pelle degli italiani. Governi scelti dai cittadini per rispondere ai cittadini.
0: Premier Meloni che cita il PD, e proprio dal PD le risponde la segretaria Elly Schlein. Inserimento ballottaggio, una mossa della disperazione, il governo è in pezzi.
3: Ha fatto una mossa della disperazione. Divisi come sono, hanno inserito all'ultimo il ballottaggio perché loro cambiano la legge elettorale a seconda del sondaggio che leggono il giorno prima. È un atteggiamento vergognoso che noi non accetteremo, continueremo a fare muro con le altre opposizioni perché questo è un atteggiamento proprietario delle istituzioni che è intollerabile. Al contempo devo segnalare che è chiaro che il governo è in pezzi. Abbiamo visto le tensioni tra Salvini, che mi dà ragione sul tassare gli extraprofitti delle società energetiche, e Tajani, che dice che sono una parolaccia, mentre Meloni sceglie di tacere per non sbagliare. Dall'altra parte la Lega è spaccata tra Salvini, presidenti di regione, e anche oggi i nostalgici della Lega Nord che chiedono il congresso, mentre Forza Italia tanto ha cercato di rincorrere Vannacci, che ieri è stata superata. In tutto questo chi si occupa dei problemi degli italiani? Nessuno, perché l'unica priorità che ha Giorgio Meloni è cambiare questa legge elettorale per provare a vincere le prossime elezioni. Noi andremo uniti alle prossime elezioni, abbiamo lavorato tanto, come abbiamo fatto con lo splendido lavoro qui a Genova della sindaca Silvia Salis e tutta la sua coalizione, per unire il campo progressista e per riuscire a battere queste destre alle prossime elezioni, per fare il salario minimo, per salvare la sanità pubblica, per abbassare le bollette su cui Meloni in 4 anni non ha fatto nulla, e anche per far ripartire l'economia del paese.
0: E nonostante i tanti rumori di sottofondo di piazza, la Schlein comunque manda chiaro il suo messaggio e cerca di riunire anche il campo largo in vista di un voto per le primarie che potrebbe eleggere, qualora ci fossero, il candidato per la corsa appunto nel centro-sinistra. Tutto questo voi lo potete anche commentare ovviamente insieme a noi al 334 11 11 622. Adesso abbiamo U2 con Street of Dreams.

0: Festa Plurale è il titolo di questa edizione della Festa Nazionale delle Donne Democratiche a Reggio Emilia dal 9 al 13 settembre 2026. Ovviamente una festa importante, un momento importante, direi anche alla luce degli ultimi avvenimenti. Roberta Mori, portavoce nazionale della Conferenza delle Donne Democratiche, componente della direzione nazionale del Partito Democratico, buongiorno, benvenuta qui su Giornale Radio. Come dicevo, quali sono sì i temi di questa festa, ma soprattutto si farà luce su quelli che sono i drammi, no, poi vissuti in Italia soprattutto quest'estate.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito. Beh, devo dire che è una festa importante anche perché ricade nell'80° del voto conquistato dalle donne, e quindi sì, la nostra festa nazionale sarà una festa, diciamo, dell'idea, del confronto, anche dell'alternativa. Prende spunto da una storia importante, ma vuole non affrontarla in modo nostalgico, perché ci teniamo moltissimo all'esempio delle nostre madri costituenti, ma guardiamo al futuro attraverso un presente che, come lei ha anticipato, è difficile nei contenuti, è difficile, come dire, nelle parole d'ordine, e nel linguaggio, diciamo, e nella violenza che sta attraversando le vite di tutti, le vite dei popoli, direi, in particolare però le donne. E quindi è chiaro che la nostra festa nazionale che cosa vuole fare? Vuole costruire un'agenda femminista con azioni molto concrete che attraversino la vita delle donne, per poi diventare pratica positiva e politiche di sostegno a tutta la società. Quindi non, come dire, una specie di orticello a parte, non un recinto, come dire, delle donne, ma anzi, certo, le donne che nella loro esperienza e nelle fatiche quotidiane che gravano su di loro molto più che, diciamo così, sugli uomini, in qualche modo cercano di saltarci fuori, insomma, sempre e comunque. Quindi tanti i temi, tante le ospiti. Si va non soltanto dal tema della rappresentanza della democrazia, perché al di là della Presidente del Consiglio e della segretaria del nostro partito, il Partito sì, Democratico e Elish Line, però la rappresentanza femminile in Italia nelle istituzioni è ancora molto, molto bassa, e quindi, diciamo, non basta avere delle punte di diamanti, bisogna avere assolutamente tante donne in modo pervasivo che rappresentino la società. E poi il corpo, lei diceva, come dire, quest'estate, ma non sì, solo quest'estate, devo dire che il fenomeno della violenza maschile sulle donne è un fenomeno strutturale,
0: sì, sì, certo,
1: che va avanti da anni.
0: Abbiamo parlato molto anche degli ultimi avvenimenti, quindi a maggior ragione, insomma, è importante fare luce e chiarezza su determinate tematiche. Prego.
1: Assolutamente, assolutamente, il corpo delle donne continua a essere trattato come un terreno di conquista, cioè non si accetta la libertà di una donna di essere indipendente, autodeterminata, insomma, che possa scegliere per la propria vita, insomma, no? E non esiste la possibilità di fare una educazione strutturata alle relazioni, ai sentimenti, a un'educazione sessuale affettiva che in qualche modo rafforzerebbe anche, no, la comprensione, la reciproca comprensione tra i generi, che è molto importante, perché insomma, certo, anche la digitalizzazione, che è fondamentale, nel senso che, insomma, ormai, diciamo, è la nostra compagna di vita, però non può sostituire, diciamo, lo sguardo all'altezza degli occhi, non può sostituire appunto i sentimenti, le emozioni, che non devono mai prevalere in questa forma di violenza assurda. Cioè, io quello che rilevo, ecco, nel consolidarsi di una violenza maschile che non arretra, sono anche le modalità che sono sempre più violente. Devo dire che questo nel nostro osservatorio e nell'osservatorio dei centri antiviolenza è una questione che ci turba molto, ecco, e che quindi vorremmo sì, affrontare non soltanto con approfondimenti specifici con le professioniste, ma anche con proposte, diciamo, governative e parlamentari che possano riscattare questa questione. Perché, guardi, non bastano soltanto, diciamo, le risorse economiche, che sono necessarie, certo, e indispensabili. Bisogna attuare politiche integrate di prevenzione. La prevenzione è la parola d'ordine, che mi certo, sembra sia abbastanza quella sconosciuta in questo periodo storico storico e politico del nostro paese.
0: Proprio in merito a questo io leggo una sua dichiarazione: la misura è colma patto costituente nazionale contro la violenza maschile sulle donne. Prima abbiamo ascoltato il botta e risposta, ovviamente in lontananza, tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. A proposito di botta e risposta e di inizio, anche volendo, di campagna elettorale, di corsa verso le prossime elezioni, pensa che, insomma, nel programma del campo largo, del campo progressista, possa esserci largo spazio a delle leggi che tutelino le donne, visto che finora comunque quelle che sono state attuate non sono sufficienti e c'è da fare ancora molto?
1: Sì, perché guardi, quello che rileviamo, diciamo, nella differenza sostanziale dell'approccio tra la destra e la sinistra, semplificando, perché diciamo in realtà questo tema è un tema che attraversa e interessa tutti e tutte le forze politiche, no? Non voglio, diciamo, banalizzare, però ciò che noi rileviamo essere molto differente è il tema che da una parte, soprattutto dalla parte delle forze di destra, si spinge sulla pena e quindi sulla punizione, sulla condanna, cioè sull'atto finale che in qualche modo diciamo dovrebbe sanare un pezzo, diciamo, di quei crimini che sono efferati e che sconvolgono la nostra società. Manca però quel pezzo, diciamo, prima, il pezzo della prevenzione. Quindi su questo noi siamo molto molto ingaggiati. Le faccio un solo esempio per essere molto cristallina: il tema del consenso, no? Il principio del consenso, che non è entrato diciamo nel reato di violenza sessuale per, diciamo, il tradimento del patto della destra con la segretaria Elly Schlein, appunto, da parte di Meloni. Guardi, è una questione che va molto oltre la norma penale, perché non accettare che sia il consenso della donna, in qualche modo il principio informatore, il principio che governa le relazioni, è chiaro che la espone molto alla volontà, diciamo, di chi la circonda, in particolare, insomma, degli uomini, e quindi anche nelle aule giudiziarie, di non essere creduta, di essere indagata per le proprie condotte, per i propri stereotipi. Come dire, la questione culturale deve essere affrontata potentemente. Io non vorrei che la questione culturale venisse banalizzata, perché la cultura si forma con il tempo, con la riflessione comune, però credendo alle donne, mettendole al centro, no, di una normative, di una disciplina, dove loro non devono essere soltanto spettatrici, no? Ma devono essere assolutamente ascoltate. Ecco, il tema del consenso è un tema che direi che può entrare come principio in tutti gli ambiti della società. Le faccio un altro esempio. Noi pensiamo che la violenza possa essere fisica, psicologica, eccetera.
0: In breve, che siamo anche in chiusura, grazie.
1: Esatto, ci sono anche delle violenze molto sottili, cioè il fatto di non dare sollievo alle caregiver, ad esempio, sostengono la cura dei propri familiari, dei propri congiunti ammalati, significa togliere prospettiva, risorse e futuro alle donne e alle ragazze, che spendono moltissimo loro tempo in questo. Questa è una violenza che la società fa. Allora, quello che voglio dire è: le proposte sono diverse, sono azioni molto concrete, trasversali, e noi ne faremo un'agenda femminista per l'alternativa, che ovviamente proporremo non soltanto alla segretaria del nostro partito Elly Schlein, ma anche all'Alleanza Progressista, che confidiamo possa vincere le elezioni nel 2027.
0: E noi staremo a vedere. Intanto io ricordo l'appuntamento dal 9 al 13 settembre, la Festa Nazionale delle Donne Democratiche a Reggio Emilia, e ringrazio Roberta Mori, portavoce nazionale della Conferenza delle Donne Democratiche e componente della direzione del Partito Democratico. Buongiorno, a presto.
1: Ringrazio voi, arrivederci.
0: E dunque, i vostri messaggi sempre al 334 11 11 622 per commentare insieme anche queste tematiche, che purtroppo sono sempre al centro della cronaca, e non per insomma questioni positive. Anzi, io ho qualche consiglio per voi, sentite cosa da dirvi l'attimo fuggente, poi torniamo qui con Summertime, con Nicola Compagnone.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next, Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Attenzione dormienti!
1: Lunedì 7 settembre ritorna L'Attimo Fuggente su Giornale Radio con Luca Telese e Giuliano Guidabardi. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e tutti i sabati dalle 8 alle 10. Sempre solo su Giornale Radio.
2: L'Attimo Fuggente. Il morning show non adatto ai dormienti.
3: Sono le 11 e 32 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Sempre in diretta qui su Giornale Radio con Nicola Compagnone, avete ascoltato questo rimandio dell'Attimo Fuggente che sta per tornare lunedì, mancano pochi giorni al ritorno del programma mattutino più amato da tutti quanti voi e ci scrive anche Gabriele da Milano in riferimento a quanto abbiamo ascoltato prima le parole della Premier Meloni dal palco di Bari. Ci scrive Gabriele: cosa strilla, è inutile che cerca di convincerci e che ha messo a posto l'Italia, nessuno di questi politici riuscirà se non saremo noi in grado di scegliere i preferiti. Grazie ragazzi della compagnia che ci avete dato, grazie a te Gabriele per insomma tutti quanti i messaggi anche che ci mandi e la fiducia che hai verso l'informazione di Giornale Radio, la radio libera di informare. Un saluto anche ad Eri perché non potevo salutarla in quanto guidavo, bravo, la guida sicura è sempre al primo posto, caro Gabriele, te la saluto io Eri qui in diretta sempre su Giornale Radio e su Giornale Radio ovviamente c'è anche buona musica, ci sono i Maroon 5 All Night.

0: E c'è il Medio Oriente al centro dell'informazione quest'oggi su Giornale Radio. Lo facciamo, analizziamo quanto succede in quell'area del mondo con Elisa Querini, analista del CESI, Centro Studi Internazionali. Buongiorno, bentornata.
1: Buongiorno a voi, i vostri ascoltatori.
0: Allora, quanto sposta un po' quella che è la notizia dell'ultima ora, questa petroliera di Teheran che è stata colpita da 4 missili statunitensi vicino all'isola di Kargagok? Quanto sposta, quanto si riscalda un clima già di per sé molto caldo?
1: Ma diciamo che appunto quest'ultima notizia sembra tra virgolette confermare quello che è una situazione che si prolunga ormai da tempo, quindi non possiamo escludere che questo attacco sia la risposta a un ulteriore attacco avvenuto magari nella notte dalla controparte. Quindi ecco, i due attori in questo momento si trovano proprio a rispondere quasi occhio per occhio a delle azioni simili tra di loro, probabilmente incerti sul come operare, se escalare ulteriormente la situazione oppure lasciare comunque uno spazio alla diplomazia, cosa molto difficile, ecco, in questo momento.
0: Sì, esatto, molto difficile, anche perché poi c'è un botta e risposta a distanza tra Teheran e Washington, con l'intelligence insomma che allerta la Casa Bianca, l'intelligence statunitense, e dice Teheran punta alla guerra d'usura in vista delle midterm. Noi spesso anche nei nostri collegamenti abbiamo parlato di questa ipotesi, no? Cioè di una guerra che viene modellata giorno dopo giorno dagli attori in campo in vista delle elezioni metà mandato negli Stati Uniti. Ovviamente tutto ciò non fa altro però che, secondo me, aumentare le tensioni nell'area, perché se da una parte Trump cerca di fare propaganda, comunque Teheran risponde colpo su colpo. E quello che mi fa specie sono le parole di ieri di Vance, che ha detto no, in Medio Oriente non c'è una guerra, mica c'è conflitto armato, è solamente una guerra insomma fatta a livello commerciale, a livello di dibattito, però non c'è una guerra vera e propria.
1: Sì, tra l'altro, se non vado errata, le parole del vicepresidente statunitense sono state smentite dopo poco dall'attuale presidente statunitense, che invece ha parlato proprio di un conflitto. Quindi sembra mancare anche proprio una comunicazione su che tipo di narrativa l'amministrazione della Casa Bianca vuole portare avanti. Ecco, sicuramente le midterm sono un tema al centro delle decisioni che sta portando avanti l'amministrazione Trump, che sembra adesso prediligere quella che è la sfera economica, quindi non voler reinserirsi in uno scenario bellico di un'operazione militare su ampia scala, ma piuttosto andare a sfruttare quella che era la debolezza che sin dall'inizio, in realtà a gennaio-febbraio, insomma, gli analisti del settore avevano identificato in Iran, che è proprio la sfera economica, quindi un'inflazione galoppante, un costo della vita che aumenta, le difficoltà della popolazione, quindi andare a puntare su quella debolezza. Il problema è che sembra mancare ancora l'obiettivo strategico, cioè cosa vuole raggiungere effettivamente la Casa Bianca nel lungo periodo quando si ha a che fare con l'Iran.
0: Eh sì, anche perché poi c'è un'altra tematica, questa volta legata proprio allo stretto di Hormuz, che poi è stato un po' l'oggetto del contendere per tanto tempo, ormai da tanti mesi. Trump avverte Teheran, lo stretto di Hormuz diventerà superfluo con i nuovi oleodotti. Ecco, cosa si sa in merito a questi nuovi oleodotti che Trump starebbe insomma utilizzando per aggirare lo stretto di Hormuz, che io a un certo punto ho detto se lo sogno ormai anche la notte, per quante volte lo cito. Ecco, è un'ipotesi concreta questa tattica di Trump, oppure Teheran sa che comunque lo stretto di Hormuz rimarrà sempre al centro e resta forte sulle sue posizioni? Perché poi bisogna guardare anche un po' avanti, no, rispetto a quelle che sono le tematiche attuali.
1: Esatto, direi che al momento e nel breve termine lo stretto di Hormuz rimarrà fondamentale in quelli che sono gli equilibri energetici a livello internazionale. Il presidente Trump ha parlato di volumi che iniziano ad avvicinarsi a quello che era il traffico pre-conflitto, ma dobbiamo sottolineare che ci sono dei grossi dubbi sulla realtà di questo traffico, e lo scopriremo molto a breve. Ma basta andare a controllare quelli che sono tra virgolette i dati sui traffici portuali dello stretto di Hormuz e si vede come fino al 30 agosto questi rimanessero ancora molto bassi. Ora, non si può escludere che un minimo di traffico ci sia, ma finché l'Iran riuscirà a mantenere un controllo e quindi la minaccia verso quelli che sono i cargo che attraversano l'area marittima. Ecco, io dubito che riusciremo ad assistere a un ritorno allo status quo prima della guerra, quindi sì. Mi sembra più una narrativa verso le elezioni di novembre che si avvicina all'attuale realtà.
0: E poi andando un po' a ritroso, no, in questa timeline della guerra in Medio Oriente, abbiamo iniziato con l'ultima notizia, cioè quella dei missili che avrebbero colpito la nave di Teheran vicino all'isola di Karga. Andiamo adesso a quelle che sono dichiarazioni arrivate nella notte italiana, strategia post bellica statunitense per il Medio Oriente, con Donald Trump che si dice pronto a guidare la politica estera degli Stati Uniti in Medio Oriente negli ultimi due anni del suo mandato. Come lo farà? Beh, è una strategia molto articolata su tre pilastri fondamentali, insomma un Trump che butta già le mani avanti e guarda già oltre le elezioni di midterm a questo punto.
1: Sì, diciamo che mi sembra un po' affrettato parlare di un post-conflitto, di una strategia post-conflitto, quando la strategia del conflitto non è ancora chiara, né lo è mai stata particolarmente fin dall'inizio della guerra. Quindi anche qui mi sembra la volontà dell'amministrazione Trump è quella di creare uno scenario al quale gli elettori o al quale gli alleati stessi degli Stati Uniti possono pensare. Ma come dicevamo prima, qual è l'obiettivo degli Stati Uniti? Rendere un Iran più, diciamo, disponibile a venire a patti con quelle che sono le condizioni degli alleati stessi degli Stati Uniti possono pensare. Ma come dicevamo prima, qual è l'obiettivo degli Stati Uniti? Rendere un Iran più, diciamo, disponibile a venire a patti con quelle che sono le condizioni statunitensi, andare a far cadere il regime.

0: Sempre qui sul Giornale Radio. Per il momento grazie Elisa Querini, analista del CESI, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: E dunque, a proposito di tensioni nello Stretto di Hormuz, sappiamo tutti quanti molto bene ormai cosa provocano l'effetto a cascata per quanto riguarda l'economia occidentale, ma non solo, e in particolare in Italia gli effetti si ripercuotono sull'inflazione, sul caro carburanti. E proprio in merito a ciò, torniamo un attimo sul fronte interno: sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio, che era ovviamente in scadenza. Il decreto ministeriale del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extra gettito IVA del mese di agosto, mentre i prezzi dei carburanti, ovviamente, aggiungo io, continuano a salire. La benzina è arrivata a quota 2,039 euro, il gasolio a 2,147. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo medio dei carburanti in modalità self lungo la rete stradale nazionale, appunto, come vi dicevo, è pari a 2,039 euro al litro per la benzina, mentre mercoledì era 2,027, quindi c'è un aumento. E per quanto riguarda il gasolio è a 2,147, mentre mercoledì era 2,131. Prezzi che ovviamente salgono alle stelle per quanto riguarda la rete autostradale, aumentano molto di più, mentre arriva l'allarme dell'Unione Nazionale Consumatori, che calcola che in due giorni sulla rete stradale un pieno di 50 litri costa 85 centesimi in più sia per la benzina che per il gasolio. Aumenti, tanti aumenti per gli italiani, ne stiamo parlando tantissimo qui su Giornale Radio praticamente ogni giorno, e voi ovviamente anche interagite sempre con noi su questi temi al 334 11 11 622 Vance Joy Riptide.

0: Ecco l'arrivo di El Niño, temperature più elevate, forti precipitazioni su quasi tutte le aree terrestri tra settembre e febbraio, con un rischio aumentato di inondazioni, siccità e caldo estremo. Nulla di nuovo, purtroppo, giusto Fabrizio Stelluto, vicepresidente vicario UNARGA, l'Unione Nazionale Giornalisti Agroambientali. Buongiorno.
1: Buongiorno, sì, nulla di nuovo, sono tutti fenomeni largamente previsti dagli scienziati.
0: E quindi, a proposito di ciò, cosa si può fare, no? Tu che sei anche molto vicino a queste tematiche, perché io qui leggo tanti spunti di interesse, nel senso che inondazioni, siccità e caldo estremo, ovviamente grandi rischi anche per l'agricoltura, però si può fare qualcosa? Cito il piano invasi, ne abbiamo parlato ovviamente qui su Giornale Radio con Ambi. Siccità, ci sono dei problemi che possono essere risolti con un piano invasi, con le dighe e quant'altro, e caldo estremo, qui purtroppo forse possiamo farci ben poco.
1: Sì, esattamente così, potevamo farci qualcosa, ma credo che ormai sia sotto gli occhi di tutti che le varie COP che si succedono producono realmente ben poco. Infatti, più che di mitigazione, ormai dobbiamo parlare di adattamento alla crisi climatica. I problemi sono davvero tanti, anche perché l'accelerazione che ha avuto quest'anno il caldo, sì, e la siccità non se l'aspettava nessuno, scienziati compresi. E questo è il dato che caratterizza il 2026, che non è la siccità peggiore che abbiamo avuto perlomeno in anni recenti. Il 2022 si è protratto più a lungo nel tempo, ma il 2026 è stato quello più rapido. Se qualcuno se lo ricorda, a maggio, era più o meno la terza settimana di maggio, il Po in una settimana è passato sotto la soglia minima, sì, vitale, e questo è un dato nuovo, quello che in qualche maniera possiamo chiamare l'effetto della pentola che bolle, vale a dire, sì, il grande caldo che era annunciato peraltro porta tutti gli esseri viventi, noi per primi, ad avere maggiore bisogno di acqua, quindi anche l'agricoltura. Contemporaneamente l'innalzamento della calura sulla crosta terrestre aumenta l'evapotrasporazione, quindi paradossalmente abbiamo più sete ma abbiamo meno risorsa a disposizione. Quando dico questo, però, voglio anche far presente che la massa acquea nel globo, sì, terracqueo è sempre quella. Quando parliamo di, certo, evapotraspirazione, vuol dire che ce n'è meno disponibile in quel luogo, in quel momento, ma l'acqua sulla terra rimane sempre quella, più o meno, cioè la massa acquea. Il ciclo lo conosciamo tutti, c'è il caldo, evapora verso il cielo e poi ritorna sulla terra. Quello che sta cambiando, anzi è cambiato ormai da tempo, è il modo di piovere, che in maniera più concentrata nel tempo e nello spazio, tant'è che da noi probabilmente piove leggermente meno, non in maniera, sì, diciamo drammatica, ma piove leggermente meno, ma come vediamo succedono alluvioni drammatiche in altri paesi del mondo. Quindi dico questo perché noi abbiamo sempre l'idea dello spreco e del consumo. L'acqua non si consuma, si usa, dobbiamo usarla nella maniera migliore, va risparmiata soprattutto per una questione etica. Ma mi piace sempre sottolineare che quando c'è poca acqua, uno dei primi riferimenti che usiamo è quello di dire: in Italia gli acquedotti perdono fino al 60% dell'acqua, sì, che trasportano.
0: Dispersione idrica, sì, sì.
1: Sì, dispersione idrica, che è vero, e ed è un problema che va risolto, ma è un problema di efficienza, nel senso che paghiamo un servizio che non è fatto bene. Non è un problema ambientale, perché il paradosso è che quell'acqua che si disperde non sparisce, va nel terreno, certo, e quindi va a permeare le falde. Se capiamo questo, capiamo anche in qualche maniera come cercare di risolvere il problema. Una soluzione sicuramente è la creazione di invasi, ancorché l'evapotrasporazione però pone un problema, perché se noi creiamo, sì, gli invasi e c'è tanto caldo, aumenta evidentemente l'evapotraspirazione. Quindi bisogna anche pensare o ad esempio a pannellare una parte degli invasi con pannelli fotovoltaici galleggianti. Questo riduce l'evapotraspirazione e contemporaneamente permette di produrre energia pulita, oppure contemporaneamente bisogna anche pensare a trasportare l'acqua quando arriva nel sottosuolo. Ci sono dei sistemi, si chiamano pozzi bevitori, vale a dire sostanzialmente dei pozzi, recuperando un po' la cultura e la tradizione di Venezia. Chi frequenta Venezia, o c'è stato, insomma, sì, avrà notato che le piazze a Venezia si chiamano campi, non è un vezzo, è perché una volta erano proprio campi. A Venezia si coltivava, si andava a cavallo, e nei campi al centro, in quasi tutti, c'è il pozzo, e il campo è costruito in maniera tale che l'acqua, piovendo, va verso il centro dove appunto viene raccolta. Il pozzo bevitore è più o meno la stessa cosa. si tratta di deviare l'acqua dai corsi, dai fiumi, dagli alvei nel momento in cui c'è, per in qualche maniera immagazzinarla sottoterra. Oppure un altro sistema sono le aree di infiltrazione forestale, cioè ci sono alcune pratiche agronomiche, vale a dire tenere il terreno in determinata maniera, che aumenta la capacità di infiltrazione nel sottosuolo. Sono tutti interventi di adattamento, ma sono quanto mai indispensabili, soprattutto, qui anche termino questo intervento, sottolineando, e mi piace farlo, che l'agricoltura produce cibo, perché sì. Quando parliamo dei problemi dell'acqua, talvolta mettiamo l'agricoltura insieme ad altri settori che sulle risorse idriche in qualche maniera hanno interessi. Beh, l'agricoltura mi pare che debba essere il primo interesse di tutti, perché produce cibo, senza il quale veramente parliamo di nulla.
0: Ecco, ovviamente a proposito di quanto tu hai appena detto, quali sono i tempi, non so, mi viene in mente, di lavorazione, di installazione di questi sistemi? Perché secondo me bisogna sempre fare un po' più in fretta, visto che il clima ci mette ormai spalle al muro, poi c'è stato anche l'allarme dell'ONU con le prospettive che c'erano negli scorsi anni, che andranno riviste anche per quanto riguarda il surriscaldamento, e poi c'è un'altra tematica, quella dello scioglimento dei ghiacciai, perché sempre più spesso leggiamo anche notizie di corpi di alpinisti che sono stati travolti da valanghe anche 30-40 anni fa e che oggi riemergono perché i ghiacciai si stanno sciogliendo. C'è una vera e propria emergenza nel nostro paese legata all'acqua, al netto poi anche delle ripercussioni che può avere sull'agricoltura o su altri campi, altri ambienti.
1: La questione dei ghiacciai ha avuto evidentemente una immagine drammatica da quello che è successo in Nepal, ma non è che noi ne siamo esenti. Facciamo finta di non vedere il problema, teniamo presente che gli scienziati ci dicono che entro il 2040, una volta si parlava delle conseguenze della crisi climatica al 2100, sembrava una data lontanissima, ormai siamo al 2040, entro il 2040 l'80% del nostro turismo invernale non ci sarà più. A me non sembra che sia un argomento all'ordine del giorno, eppure il 2040 è fra dopodomani, sono fra 14 anni. Tra l'altro ci siamo dimenticati che noi abbiamo già avuto dei problemi di crolli, per esempio nelle Dolomiti, sempre dovuti al caldo. È chiaro che la situazione italiana non è la situazione nepalese, noi abbiamo un permafrost molto più piccolo. Però il problema è esattamente lo stesso, ma non mi pare ancora che sia all'ordine del giorno. Insomma, se guardiamo anche il dibattito politico, spesso in montagna si litiga, tra virgolette, ancora per lo ski lift. Onestamente, tra poco la neve l'avremo oltre i 4.000 metri. Qualsiasi ski lift realizzato sotto quella quota è veramente inutile. Pensiamo piuttosto a Cabinovia, Seggiovia, è quello che si vuole. Dobbiamo pensare ad un nuovo modo di fare turismo. Sta cambiando il mondo e noi non vogliamo accorgercene.
0: E ovviamente tu hai citato la parte istituzionale della politica, ovviamente poi la Premier Meloni con la festa del suo governo a Bari ha anche lanciato, volendo, il rush per quanto riguarda le elezioni del 2027, speri che ci siano queste tematiche, insomma, al centro, no? Perché finora ci sono state magari in maniera laterale, no? Queste tematiche che abbiamo appena discusso nei programmi delle varie coalizioni.
1: Spero, bisogna, se vogliamo in realtà vedere un futuro sostenibile per il nostro paese. In realtà la cultura e la sensibilità anche della classe politica in questi anni è cambiata, è che tra il dire e il fare veramente continuano a rimanere degli oceani. Frequentando Roma ho imparato che stanziare i soldi non vuol dire che i soldi sono a disposizione, ecco, bisogna superare quel gap lì. Nel momento in cui ci si pone il problema e si dice destiniamo tot soldi, in realtà li si metta veramente sul tavolo, così come succede fortunatamente nell'emergenza, perché nell'emergenza noi i soldi in qualche maniera li dobbiamo trovare, sempre in maniera inferiore alle necessità. Al proposito, ricordo che quando succedono delle catastrofi di origine naturale, in Italia si riesce a risarcire più o meno il 10% dei danni subiti, da qui anche la necessità di assicurarsi. Però insomma, in qualche maniera il sistema paese si attiva, la protezione civile è una protezione civile eccezionale, i soldi li troviamo, bisogna trovarli anche per la prevenzione.
0: Fabrizio Stelluto, vicepresidente vicario UNARGA, l'Unione Nazionale dei Giornalisti Agroambientali, grazie mille e buon lavoro, ci sentiamo presto sempre qui su Giornale Radio.
1: Grazie a te Nicola, grazie a voi, buona giornata a tutti.
0: E dunque, ovviamente queste sono tematiche che noi torneremo a trattare nella seconda ora di Summertime quest'oggi, perché quantomeno noi proviamo a metterle, no, al centro dell'attenzione. Speriamo che anche le istituzioni lo facciano, e per continuare insomma ad approfondire questa tematica, l'ondata climatica, ovviamente parlo del Niño, è un fenomeno meteorologico che colpirà in modo diretto l'area del Pacifico equatoriale, l'America Latina e il sud-est asiatico, con ripercussioni però climatiche anche estreme anche a livello globale. Non si esclude appunto che tutto ciò possa riguardare da vicino anche la insomma l'Europa, l'Italia. Lì arriva poi l'allarme dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale: saranno questi gli effetti del Super Niño, secondo la previsione dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, con una probabilità prossima al 100%, e si parla di anomalie della temperatura subsuperficiale che potrebbero raggiungere insomma un aumento di 10 gradi in profondità, e anomalie che ovviamente possono anche poi raggiungere la bassa quota, e anomalie del vento orientale in quota, che si sono poi estese anche dal Pacifico equatoriale occidentale a quello centro orientale. C'è un problema vero, un problema importante su queste tematiche, e abbiamo sentito le parole di Meloni da Bari. Queste tematiche dovranno per forza essere presenti anche all'interno dei programmi elettorali in vista delle prossime elezioni. Noi ascoltiamo il notiziario, quello lungo, con tante tante notizie, e poi saremo sempre qui con Nicola Compagnone su Giornale Radio con Summertime. 334 11 11 622, non ci abbandonate.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 12 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Di Battista operato a Cuba dopo il grave malore di fine agosto, slitta il suo rientro in Italia previsto per oggi. Ucraina, Kushner e Witkoff atterrati a Mosca, domani faranno tappa a Kiev, nella notte nuovi raid russi, almeno 4 i morti. Il femminicidio suicidio sulla 1, si rafforza l'ipotesi della premeditazione. È finita, tua figlia è morta, il messaggio di Bella alla mamma di Lorena. Calcio, primi faccia a faccia tra le big in Serie A, oggi Inter Napoli e Roma-Atalanta. Domani si gioca Juventus-Milan.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Daniela Ubaldi e Alessio Galea, per lo sport Gerardo De Vivo. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a La Habana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza sulla diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. La richiesta dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Diplomazia in azione per cercare di fermare il conflitto tra Russia e Ucraina. Un jet privato con a bordo gli inviati americani Kushner e Witkoff è atterrato a Mosca. Domani dovrebbero far tappa a Kiev per incontrare Zelensky. L'amministrazione USA deve tener conto del campo. La situazione non sta evolvendo a favore di Kiev, frena il vice ministro degli esteri russo. Nella notte intanto ancora pesanti bombardamenti di Mosca in Ucraina, 4 morti e 5 feriti nella città di Kamianskij, presidiata la sede dell'intelligence ucraina, colpita ieri da un drone russo nel centro di Kiev. Ira di Zelensky che promette vendetta. L'intervento del presidente del Consiglio europeo Costa ha aperto la seconda giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio, filo conduttore degli incontri, l'agenda per l'Europa. Il prossimo allargamento all'Ucraina, alla Moldavia e ai Balcani occidentali rafforzerà ulteriormente l'Unione come attore geopolitico per la pace, la sicurezza e la prosperità, ha affermato Costa, che poi ha messo in guardia. Dobbiamo raggiungere un accordo sul bilancio della UE entro fine anno. Non si possono rischiare interruzioni nei finanziamenti europei nel 2028. E a Cernobbio oggi è il giorno anche del leader di Futuro Nazionale Vannacci, che interviene in un panel con Mario Monti. Serve un'Europa diversa, è tornato a chiedere il generale. Ora la cronaca: si rafforza l'ipotesi della premeditazione per il femminicidio di Lorena Isceri, rapita, picchiata e chiusa nel bagagliaio prima di essere gettata dal viadotto sulla 1 a Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Disperata ma purtroppo vana la telefonata alla polizia fatta dalla donna. Il servizio.
6: Federico, con calma, con calma, ragioniamo, Federico.
7: Nel video della bodycam di una poliziotta agli ultimi minuti di trattative con Federico Vella, il 36enne che nonostante i tentativi di dissuasione si è gettato nel vuoto dal viadotto dell'autostrada A1 che collega Firenze a Bologna. Le forze dell'ordine sono accorse lì sulle tracce di una telefonata disperata al 112, quella dell'ex compagna Lorena Iscieri. Dalla ricostruzione si apprende che Vella non aveva accettato la fine della loro storia, l'ha attesa nel garage di casa, stordita, legata e chiusa nel portabagagli prima di imboccare la 1. La donna è riuscita a telefonare per chiedere aiuto, ma l'ex ha fermato l'auto e l'ha gettata dal cavalcavia prima che potessero fermarlo. L'autopsia chiarirà se la donna era ancora viva quando è stata lanciata dal viadotto ed emergono dettagli che avvalorano l'ipotesi della premeditazione e chiariscono il quadro di alterazione dell'uomo che dopo aver compiuto il delitto ha inviato un SMS alla madre della vittima e ha telefonato alla sua di madre confessando tutto. Lorena aveva paura, i parenti, le amiche le avevano consigliato di denunciarlo, ma lei non voleva danneggiarlo, ha rivelato la madre della vittima, sentita dai giornalisti. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
5: Caro Carburanti, firmato il decreto interministeriale che proroga fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA di agosto. Il Consiglio dei Ministri entro la prossima settimana dovrebbe mettere a punto misure selettive. Il governo deve intervenire in modo serio, non certo con una mini proroga, tornano a chiedere le associazioni dei consumatori. Calcio, col Como in vetta dopo il successo in casa del Genoa. La terza giornata di Serie A propone oggi 3 incontri. Complice la Champions League, sarà un sabato di sfide ad alta quota. Il servizio.
8: Da Marassi il segnale della banda Fabregas è chiaro, condizione fisica straripante, tasso tecnico elevato, il Como c'è anche quest'anno. I lariani possono già pensare all'Ipsia, primo avversario di una Champions che ci consegna un sabato, che aperto alle 15 da Fiorentina-Torino chiama poi in causa le big. Alle 18 a San Siro si ripropone la sfida tra prima e seconda dello scorso anno. L'Inter con lo scudetto sul petto ospita il Napoli, reduce dal KO interno col Como, l'approccio di Christian Chivu. Max Allegri.
9: Siamo pronti ad affrontare un Napoli che dopo la sconfitta della settimana scorsa verrà a far vedere perché ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 anni.
10: Siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como. Affrontiamo una bellissima partita perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia.
8: Alle 20.45 incrocio del cuore per Giampiero Gasperini all'Olimpico, la sua Roma, 8 gol in 2 gare senza subirne, riceve la sua ex Atalanta guidata in panchina dall'ex laziale Sarri. Stesso orario domani per un'altra sfida che non ha bisogno di presentazioni, Juventus-Milan. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
5: Quarta giornata particolarmente intensa alla Mostra del Cinema di Venezia, che oggi vede il primo film italiano in concorso che segna il ritorno al Lido dopo 37 anni di Nanni Moretti. Presenterà Succederà questa notte con Jasmine Trinca e Luis Garrel. Fan già in delirio per i fratelli Gallagher che arrivano al Lido per il documentario sulla reunion degli Oasis. Sotto i riflettori anche Robert Pattinson, protagonista dell'altro film in concorso, Prime Time, sulla storia vera di un giornalista cacciatore di pedofili. La musica incontra la natura, succede in Sila, dove da oggi l'altopiano dell'Appennino Calabro ospita la 6ª edizione del festival A Farla Mare Comincia Tu. Sentiamo.
11: Un binomio consolidato, musica e natura, dal nord al sud Italia si moltiplicano gli eventi che portano concerti e performance artistiche nei contesti naturalistici. Lo fa anche il festival Farla Amare Comincia Tu Opera Sila, con una serie di appuntamenti a ingresso gratuito nella Sila Piccola Catanzarese, nel territorio di Taverna, in 3 weekend. Si parte il 5 settembre con il concerto di Sergio Caputo, domenica 6 sarà la volta dei Neri per Caso, nel secondo weekend, sabato 12 settembre, spazio alla canzone d'autore con un omaggio a Pino Daniele, protagonisti Raizzi, Soli String Quartet e l'artista francese Awali. Domenica 13 si esibiranno Nico Arezzo e Motta. Per l'ultimo fine settimana, il 19 settembre, attesi Simone Cristicchi e Amara. A chiudere la rassegna, domenica 20, sarà l'attore e musicista Rocco Papaleo. Concerti descritti dagli organizzatori come delle imboscate musicali, perché prenderanno vita a sorpresa durante le escursioni guidate tra i sentieri e i maestosi pini della Sila. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
5: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Summertime, La tua estate con Giornale Radio.
13: Le 12:09 minuti, sempre in diretta qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, con voi sempre Nicola Compagnone. Insieme fino alle 13 torneremo a parlare ovviamente dell'esecutivo che festeggia il governo, il mandato più lungo della storia della Repubblica. Poi ci sposteremo su una questione delicatissima, ex Silva. Oltre 2500 lettere di licenziamento, ne dovremo parlare sicuramente a lungo, e poi torneremo nuovamente a parlare di questioni legate al clima, perché ovviamente le tematiche, come dico sempre, sono tante e sono tutte su Giornale Radio. Adesso ascoltiamo Paul McCartney, Come Inside.

0: E per parlare di temi legati alla politica, come abbiamo fatto anche in apertura di trasmissione ascoltando le parole dei protagonisti, noi abbiamo un protagonista assoluto, cioè Marco Trombetta, giornalista parlamentare di Giornale Radio. Buongiorno, è partito il rush, la campagna elettorale, le elezioni si avvicinano.
1: Buongiorno Nicola, sì, Giorgia Meloni dal palco di Bari ha fatto partire la campagna elettorale, sì. Un programma ampio di tutto quello che ha fatto, occupazione, o meglio disoccupazione ai minimi storici, occupazione, la più alta occupazione per le donne, ha snocciolato il taglio del cuneo fiscale, gli sbarchi che sono diminuiti, l'immigrazione, sì, che anche se non è tutta completamente sotto controllo, ma ha lanciato anche un messaggio sotteso a Vannacci: non è possibile fare tutto quello che dice lui, ma si faranno sicuramente degli accorgimenti, degli aggiustamenti, identità nazionale, molti applausi, bandiere, sì, che sventolavano, anche quella degli Stati Uniti, anche se lei non ha fatto nessun tipo di riferimento a Trump. Comunque sembra che sia stata molti commentatori, naturalmente centrodestra, molto brava. Ormai è decollata la campagna elettorale per il 2027, Giorgia Meloni vuole continuare a stare a Palazzo Chigi, la maggioranza è convinta, e poi ha attaccato anche il centrosinistra, dice non riescono a capire se devono fare le primarie, non sanno ancora chi sarà il leadership, quindi le stoccate sono partite. Poi ha detto fateci capire quali sono i vostri programmi, le riforme le abbiamo fatte, le ha scusate enunciate, semmai sì, la sinistra si riferisce a quelle riforme mancate, che sarebbe il premierato, sarebbe la riforma della giustizia, ha parlato anche il referendum. Comunque Giorgia Meloni tenta di portare su l'asticella del suo consenso, adesso siamo a 26, 27, 28, quindi secondo me lei vorrebbe aumentare ad un 30, potrebbe farcela. E poi l'altro passaggio fondamentale, in apertura ha ringraziato Tajani, Salvini, gli alleati praticamente, Lupi, sì, e tutti i militanti, quindi mantiene unita la coalizione, si intesta ancora una volta la leadership e tenta il rush finale per riprendere nuovamente il controllo della futura legislatura, quindi altri 5 anni al governo. C'è qualcuno che la vede anche la Presidenza della Repubblica, perché è una leadership talmente forte che poi gli italiani, se daranno il consenso nel 2027 a questa, cioè confermeranno questa maggioranza con la leadership di Meloni, non è detto che nel 2029 ci possa essere qualche novità anche al Quirinale. È cambiato il vento. L'unica questione su cui bisogna stare attenti è l'estrema destra e Vannacci, sì, però io l'ho ascoltato attentamente tutto il discorso di Giorgia Meloni, è durato un'ora, quindi sì, è stata anche molto rapida, e credo che potrebbe riservare qualche sorpresa al generale, bisogna stare attenti.
0: Peraltro poi, insomma, gli esperti di comunicazione politica hanno sottolineato un aspetto, cioè la Premier Meloni questa volta non è andata a braccio come lei solitamente fa, ma ha letto attentamente, passo dopo passo, tutti quanti i punti del discorso, proprio per essere calzante e per non lasciare nulla indietro, e sicuramente non ha lasciato indietro quelle che sono le stoccate a Conte Schlein, perché ovviamente Meloni nel campo progressista vede loro due come principali rivali, ma in quell'area lì sembra che ancora non si sia trovata la quadra, perché primarie sì, primarie no, manca un programma. A cosa andiamo incontro nel centro-sinistra?
1: Beh, a sinistra, allora, rispondendo alla tua prima domanda, un discorso letto è significato che è una partita importante che si sta giocando, cioè nel senso, lei di solito fa dei comizi a braccio,
0: esatto,
1: siccome qui siamo su due schieramenti che sono quasi livellati, quindi la Meloni sente il peso della responsabilità e di non sbagliare nessun tipo di approccio comunicativo, quindi deve enunciare punto per punto tutto quello che ha fatto e tutto quello che vorrebbe fare, perché il passaggio è stato, anche testate internazionali hanno ripreso, hanno dato questa analisi, cioè nel senso, lei dà il senso di responsabilità, non tutto riusciamo a fare, puntiamo sulla stabilità, la stabilità di questo governo ha prodotto uno spread sotto l'80%, quindi miliardi di euro risparmiati per gli italiani da mettere poi nell'economia reale, quindi è, ha fatto dei paragoni anche rispetto agli altri paesi, la Germania che ha cambiato, non tanto ma ha cambiato due, la Francia ne ha cambiati quasi cinque, il Regno Unito la stessa cosa, quindi dice noi siamo i più stabili, poi è toccato anche a Sanchez, quindi questa è l'aspetto che tocca la Meloni. Per quanto riguarda quindi l'antagonista del suo ragionamento è l'instabilità del centrosinistra. Esatto. Noi siamo stabili, noi siamo alleati, anche se non dimentichiamo.
0: E infatti, scusami se ti interrompo, in apertura proprio del suo discorso, la Premier Meloni, tra i primi passaggi del suo comizio, ha detto: la cosa migliore che abbiamo potuto regalare agli italiani in questi anni di esecutivo è stata proprio la stabilità di un esecutivo forte in Italia e forte anche all'estero. Cosa che forse lei poi tra le righe dice, cosa che magari il centrosinistra ancora non può permettere.
1: Certo, lei ha detto quando vado nei tavoli internazionali, quando vado in Europa, prima ci guardavano ad ogni cambio di premier che avveniva da un mese all'altro, adesso hanno un interlocutore forte, quindi l'Italia è diventata forte rispetto agli altri paesi. E questo è il punto, è praticamente il contraltare che canta il centrosinistra, cioè dice noi siamo stabili, voi non siete stabili perché state discutendo ancora di primari, non avete un programma e non ci dite effettivamente, non avendo un programma, che cosa volete fare. Però è normale che il discorso della Meloni in questa lettura è propagandistico, andiamo a fargli un pochettino le pulci al discorso, cioè bisogna dare anche un po' ragione al centrosinistro, meglio alle opposizioni.
0: Sì.
1: Il costo della vita è aumentato, sì, aumentano i salari, ma il costo della vita è aumentato, cioè tutti noi viviamo l'economia reale, abbiamo un carburante alto, energia, le bollette sono alte, il carrello alimentare è alto, quindi c'è qualcosa che non funziona e su questo si gioca il prossimo governo, la Meloni, ed è su questo che praticamente questi dati portano alla parità tra i due schieramenti, perché altrimenti non ci sarebbe motivo di vedere, cioè se un governo avesse il vento a favore dal punto di vista economico non ci sarebbe questo malcontento, se c'è un malcontento perché effettivamente nell'economia reale il costo della vita è aumentato, se il costo della vita è aumentato vuol dire che i poveri aumentano perché non riescono ad arrivare a fine mese, e questo malcontento poi si riversa esattamente nell'altra parte del contenitore politico che porta il centrosinistra, e alcuni dati al netto di Vannacci sembra che sia in vantaggio, solo che se il centrosinistra non riesce a compattarsi sulla leadership e su una piattaforma programmatica, sarà difficile che possa superare il centrodestra. Poi
0: prego.
1: c'è la variante Vannacci, però se Giorgia Meloni continua su questa linea e gli italiani sono pragmatici, quindi funziona il voto utile, il centrodestra potrebbe ritornare al governo, a meno che i dati economici, quindi al di là della sua narrazione sul palco, non convinca, perché quella è narrazione propagandistica, è un comizio a tutti gli effetti, programmatico è un comizio, poi bisogna vedere gli italiani come la pensano, se gli italiani non trovano riscontro potrebbero far trovare la sorpresa, comunque lei è partita.
0: E sicuramente poi bisognerà anche vedere, no, come prosegue il dibattito anche a Cernobbio, dove queste tematiche ovviamente sono al centro dell'attenzione. Marco Trombetta, giornalista parlamentare di Giornale Radio, grazie e buon lavoro, ci sentiamo ovviamente già a partire da lunedì sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: A voi.
0: Eddie Vedder, Long Way.

0: 2.500 posti di lavoro dell'indotto ex Ilva sono finiti sul tavolo della vertenza dopo l'annuncio di AIGI dell'avvio delle procedure di licenziamento collettivo. C'è attesa per il tavolo di confronto convocato a Palazzo Chigi l'8 settembre, una situazione che precipita sempre di più. Questa mattina anche una conferenza stampa unita a Taranto da parte delle sigle sindacali Cosima Matomaggi, Wilmetallmeccanici Taranto, responsabile indotto ex Ilva. Qual è la situazione? Cosa emerge dopo questa conferenza di questa mattina?
1: Sì, buongiorno a tutti e buongiorno ai radioascoltatori. Insomma, la situazione è talmente drammatica che anche oggi abbiamo messo in evidenza, abbiamo convocato subito una conferenza stampa anche per informare nei dettagli di cosa è successo nella giornata di ieri. Sono arrivati da parte di AIG, un'associazione che rappresenta circa 70 aziende, queste informative. Insomma, non sono reali procedure di licenziamento come prevede la norma di legge, insomma. Sono comunque comunicazioni effettive che si possono tramutare in licenziamenti immediati nel momento in cui hanno comunicato che a seguito della sospensione di quello che sappiamo, il decreto dal Tribunale, che ripeto non metto in discussione, non contesterò mai diciamo quello che il Tribunale ha emesso, chiaramente mette a rischio e hanno già comunicato, diciamo, che sono pronti il licenziamento perché li hanno già preparate, perché queste sono informative, poi arriveranno le procedure che poi si trova a discutere nel rispetto delle leggi. Sono circa 2.500 lavoratori. Ma la cosa anche più preoccupante è che, oltre a questo, vorrei anche ricordare a tutti, che molte volte dimenticano o non si ricordano, ci sono anche i lavoratori con contratti a tempo, a termine, che non sono stati rinnovati, insomma, quelli già hanno pagato il dazio di questa, purtroppo, ahimè, vertenza che ormai da 14 anni affonda il nostro territorio. E questo è dovuto a, diciamo, l'incompetenza, ma anche alla buona volontà da parte di tutti i governi. Non accuso nessun governo perché, ripeto, non faccio differenza. Hanno tutti gestito male questa partenza e oggi ci troviamo in questa situazione. Situazione molto complicata. Sì.
0: Peraltro, ripeto, poi c'è una questione, mi scusi se la interrompo, perché vorrei un attimo precisare e capire insieme a lei una cosa, cioè tempo fa, parliamo di prima di Ferragosto, il tavolo di governo, l'ultimo al Mimit, aveva restituito un interesse da parte di una cordata italiana per, insomma, l'acquisto delle ex acciaierie italiane, ma tutto ciò ovviamente non riguarderebbe quella che è l'area a caldo, giusto? E l'area a caldo è, diciamo, quella parte dove sono impiegati questi dipendenti che vengono interessati da questa lettera di licenziamento, quindi anche, insomma, nel caso in cui si realizzasse la trattativa, andasse in porto, comunque quest'area a caldo, questi dipendenti rimarrebbero fuori da questo accordo.
1: Sì, perché in effetti anche qua il ministro ne esce uno al giorno, insomma, di queste cordate di interesse. L'abbiamo già vissuta nei tempi, negli anni scorsi, cioè, insomma, ogni volta esce dal cilindro che c'è una proposta, una manifestazione di interesse che realmente poi non è verità. Adesso il fatto è chiaro, come diceva lei, in effetti se si dovesse procedere eventualmente con la cordata italiana solo per l'aria a freddo, chiaramente parliamo comunque della chiusura dello stabilimento, insomma, perché tutto naviga, tutto va avanti in riferimento all'aria a caldo. È chiaro che noi oggi, quello che chiederemo al governo, a Palazzo Chigi, il giorno 8, come da nostre piattaforme, bisogna trovare uno strumento che vada, diciamo, a sanare innanzitutto e a salvaguardare i livelli occupazionali, perché non si può più andare avanti in questa storia. E faccio riferimento ai lavoratori di appalti, che sono quelli che sono più disastrati in questa vertenza. E su questo è chiaro che devono avviare percorsi, perché gli discorsi di transizione bisogna mettere in campo, perché c'è una possibilità di poter riconvertire quello stabilimento e portare, diciamo, la produzione non a carbone ma con i forni elettrici. Non c'è stato un impegno, non c'è stata la volontà da parte del governo, e oggi siamo in questa situazione. E ripeto, il ministro ne esce uno dal cilindro ogni giorno, insomma, e questa cosa è inaccettabile. Pertanto, se dovesse avviare il discorso di chiusura totale, devono trovare uno strumento che ho chiesto, pensionamenti, che lo chiamassero come vorrebbero, legge speciale, ma vanno tutelati tutti i lavoratori di quello stabilimento, tutti, compreso il Bainaes, perché non possiamo escludere nessuno, gente che ha pagato il dazio sino ad oggi, che sono i primi sulla questione ambientale che ne hanno pagato le conseguenze.
0: Cosimo, io le chiedo una cortesia, lei rimanga lì perché noi adesso ci fermiamo per qualche istante, però poi torniamo e voglio continuare ad approfondire con lei queste tematiche perché, come abbiamo detto in apertura di collegamento, sono veramente tante le questioni sul tavolo e poi sempre a rientro le voglio far ascoltare anche quello che ha detto ieri sera la Premier Meloni, peraltro vicino a Taranto, dal palco di Bari, dove ha festeggiato il record di longevità del suo esecutivo. Quindi la ringrazio della sua pazienza, rimanga lì perché noi torniamo subito, adesso ci fermiamo solo per qualche istante perché io ho da farvi ascoltare anche un altro messaggio. Questa volta prima abbiamo ascoltato l'attimo fuggente, questa volta arriva Next Economy, perché lunedì riniziano tutte quante le trasmissioni di giornale radio, la Radio Libera di Informare e tutte quante le informazioni che compongono ogni volta il vostro puzzle informativo. Voi che ascoltate giornale radio, rimanete lì.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
7: Con Summertime, Giornale Radio ha continuato a raccontare ogni giorno l'attualità, le notizie, il paese. Ma da lunedì si cambia ritmo. Tornano gli appuntamenti della programmazione ufficiale di Giornale Radio. Tornano le voci, i programmi, i confronti, le interviste. E torna anche l'appuntamento con l'economia raccontata in modo chiaro, diretto e vicino alla vita di tutti i giorni. Dalle 11 alle 13, Manuela Donghi conduce Next Economy. 2 ore per capire cosa succede nell'economia, nei mercati, nel lavoro e nelle imprese. E soprattutto, cosa significa davvero per noi. Una nuova stagione. Una giornata tutta da ascoltare. Da lunedì, Giornale Radio torna con la sua programmazione ufficiale. Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Sono le 12:31.
6: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: L'estate in diretta di Giornale Radio con Nicola Compagnone fino alle 13. Vi porto un piccolo aggiornamento: la chiazza di gasolio sul Naviglio, i vigili del fuoco la spingono per compattarla e raccoglierla, sono appunto al lavoro le squadre dei vigili del fuoco per spingere questa chiazza oleosa comparsa ieri sera nel Naviglio, nell'Interland di Milano, stanno spingendo appunto questa chiazza verso un punto dove può essere compattata e raccolta. È un'azione di prosciugamento che proseguirà per tutto il giorno, convergendo su un punto di raccordo in via Conchetta, appunto a Milano, all'incrocio tra l'Alzaia, Naviglio, Pavese, via Conchetta appunto e via Darwin, dove è presente una chiusa che permetterebbe in questo caso proprio di bloccare e prosciugare quanto più possibile la sostanza, e l'obiettivo è quello di impedire che le acque contaminate da idrocarburi finiscano dal Naviglio Pavese in acque usate per irrigazione in Darsena. Quindi queste le ultime anche da Milano. Noi ascoltiamo Gavin DeGrow con Chariot e poi torniamo nuovamente a parlare di ex Silva. Rimanete lì.

0: Cosimo Amato Maggi, Will Metal Meccanici Taranto, è responsabile dell'indotto ex Silva di Taranto. Grazie per la pazienza, per essere rimasto in collegamento con noi, perché è una questione questa non centrale di più nel dibattito pubblico, nel dibattito politico, nell'economia sociale di questo paese. Le voglio far ascoltare per poi commentarle insieme, visto che le citavamo prima, le parole della Premier Meloni dal palco di Bari. Ex Silva, tuteliamo la salute ma anche il patrimonio industriale.
1: Non ci siamo tirati indietro sulle grandi sfide industriali che si trascinavano da decenni, il Monte dei Paschi di Siena, l'ex Alitalia, la TIM. Qui in Puglia ovviamente non posso non pensare all'ex Ilva, la più complessa delle questioni, anche perché vede sul territorio tanto chi vorrebbe la sua chiusura, quanto chi vorrebbe salvaguardare la produzione, l'occupazione, il valore dell'indotto. Non devo ricordare, perché è nota a tutti, la situazione che abbiamo trovato negli sforzi che abbiamo fatto per garantire la prosecuzione dell'attività, anche con molte risorse che sono state investite. È quello che continueremo a fare, confrontandoci con le realtà locali, con i sindacati, con le associazioni datoriali. Il nostro obiettivo è tutelare la salute pubblica, ma anche preservare un patrimonio industriale che è importante per la Puglia e per la nazione intera. Abbiamo creduto nel valore e nelle potenzialità delle imprese, dei loro lavoratori, e loro hanno risposto ancora una volta, sorprendendo tutti. Quando si temeva per il turismo, abbiamo sfiorato i 480 milioni di presenze.
0: E dunque, Cosimo, queste sono le parole della Premier Meloni. Le citavamo prima, una Premier che parla sì di ex Ilva, ma giustamente voi scrivete che a Taranto si rischia una bomba, una vera e propria bomba sociale, ma io aggiungo non solo a Taranto.
2: Ah, io resto sconcertato, diciamo, da alcuni interventi, voglio dire, dove sì, a Bari si festeggia, diciamo, in presenza della Premier, e poi a distanza di 70-80 chilometri è scoppiata una bomba sociale, una bomba che ormai va avanti da tanti anni. Insomma, il concetto è veramente, il rammarico è proprio grande, insomma. Cioè, anche qua si accusano altri governi. Io voglio dire, il concetto adesso loro sono la maggioranza, loro hanno la gestione, e è da tempo che ci portano soluzioni che chiaramente non si arrivano a saturare, a risolvere questa annosa vertenza che coinvolge la città di Taranto. Insomma, veramente la situazione è davvero drammatica, perché quando parliamo di 2500, diciamo, prossimi licenziamenti, sì, parliamo di 2500 famiglie, di una, certo, situazione territoriale, esatto, già drammatica. E non è che con i giochi del Mediterraneo, che sono terminati qualche giorno fa, si può trovare la soluzione o la panacea di tutti i mali, abbiamo risolto tutti i problemi. Insomma, sono tante questioni che vanno prese in carico. Cioè, la situazione di questa partenza, che va trovata una soluzione, ma a prescindere la questione ambientale, che tutti siamo d'accordo, perché noi non facciamo differenza tra lavoro e ambiente, non è da noi, no, l'abbiamo sempre detto e denunciato dappertutto, perché anche qua dispiace, io sono sono nato a Taranto, sono di Taranto, amo la mia città, la mia famiglia è qua. Cioè, è drammatico, insomma, che si arriva ancora dopo tanti anni a stare su questa situazione, dove oggi, ahimè, come una giornata di ieri, ripeto, è stata una giornata talmente complicata che ci siamo già attivati insieme ai compagni di altre organizzazioni già richiedere, sì, un ulteriore incontro nella giornata di giovedì, chiaramente attendendo, sì, sia l'8 sia il 9, perché la 9 si sarà la discussione dell'istanza, sì, sospensiva fatta dai commissari, insomma.
0: Esatto.
2: Però anche questo,
0: Cosimo,
2: non è che ci dà,
0: prego,
2: dimmi. No,
0: prego,
2: dico, questo non è che ci dà la tranquillità di capire che il 9 cosa accadrà. È chiaro che noi già la situazione è talmente complicata, ripeto, noi abbiamo, come abbiamo chiesto, vogliamo una soluzione definitiva, una salvaguardia di tutti i lavoratori, una legge speciale, perché non si può più andare avanti. C'è la gente anche insicura nel mondo del lavoro, impianti che purtroppo sono fatiscenti, c'è una situazione abbastanza delicata, insomma.
0: Eh sì, noi facciamo così, leghiamo un nodo al fazzoletto e tornerò a disturbarla dopo questo tavolo di confronto con il governo, per capire cosa è cambiato, se qualcosa è cambiato, se qualcosa si può fare. Torneremo a confrontarci su queste tematiche. Intanto io ringrazio Cosimo Amato Maggi, Will Metal Meccanici Taranto, responsabile dell'indotto ex Silva, proprio del polo di Taranto.
2: Grazie, arrivederci a tutti, grazie.
0: E ovviamente i temi legati all'ex Ilva riguardano anche l'ambiente, l'inquinamento, tutti i temi noti. Purtroppo però temi noti che riguardano l'ambiente sono anche quelli di El Niño, la crisi climatica, ne abbiamo parlato prima, torniamo a parlarne adesso con uno dei massimi esperti, perché io ho il piacere di dare il buongiorno qui su Giornale Radio a Luca Mercalli, climatologo. Professore, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, l'allarme dell'ONU è chiaro, il Niño diventerà molto intenso, il pianeta è in grave pericolo per questa crisi climatica. Qual è il suo punto di vista, la sua lettura? Siamo ovviamente, magari aggiungo io, arrivati tardi rispetto a quelli che erano i proclami del passato, si può ancora fare qualcosa?
3: Ma dobbiamo distinguere due problematiche. Una è il Niño, che è un fenomeno naturale che semplicemente va a sovrapporsi al trend di riscaldamento globale che invece è in atto ormai in modo inequivocabile da oltre una trentina d'anni e che sta portando il nostro pianeta in territori, come dice Guterres, in acque inesplorate, sì, peraltro calde. Allora il Niño semplicemente va a sommarsi al riscaldamento del pianeta e a produrre una serie di eventi estremi che saranno più severi, ma in particolare nelle zone del Pacifico tropicale. Quindi gli eventi estremi in termini di siccità e conseguenti incendi e alluvioni interesseranno prevalentemente Australia, Indonesia e costa pacifica del Sud America. In Italia non arriveranno questo genere di eventi estremi, avremo i nostri, non dimentichiamoci, certo, che l'autunno sul Mediterraneo, anche senza Niño, è in grado di portarci alluvioni e le situazioni comunque a rischio. Invece avremo un ulteriore aumento della temperatura di tutto il pianeta, perché avere un oceano Pacifico anormalmente caldo di oltre 3-4 gradi rispetto a quello che dovrebbe essere, per la sua immensità, per la sua superficie così grande, farà alzare ulteriormente la temperatura di tutto il pianeta. Quindi le Nazioni Unite, in particolare l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, danno un allarme a tutti i servizi meteorologici dei paesi che si affacciano sul Pacifico e in più ci dicono che probabilmente 2026 e 2027 potrebbero sfondare nuovi record di temperatura media globale.
0: Ecco, andando un po' a ritroso, anche se ancora non è finita quest'estate, che ovviamente sarà ricordata per le temperature estreme, per la grande umidità e per i fenomeni estremi anche a livello
3: di temperatura media globale.
0: Ecco, andando un po' a ritroso, anche se ancora non è finita quest'estate, che ovviamente

0: leggermente inferiore, ma come temperature hanno talvolta eguagliato o superato tutti i record. Ricordiamo che il record italiano è di 48,8 gradi a Siracusa, sì, e fu toccato, sì, nell'agosto del 2021. Quindi questa estate verrà ricordata soprattutto per la durata, nel senso che abbiamo iniziato a sfondare il muro dei 35 gradi con le ondate col caldo africano a fine maggio e ce lo stiamo tenendo ancora oggi, perché anche in queste ore e almeno fino a tutto l'8 di settembre l'Italia è sotto l'influenza dell'ennesimo sbuffo di aria africana. E quasi certamente, ecco, nei prossimi anni queste temperature potrebbero sopravanzare anche quelle raggiunte ora, perché la tendenza al riscaldamento globale è in atto, quindi nei prossimi anni capiterà sicuramente un'estate ancora più calda di questa.
1: Ecco, professore, quindi visto che lei ci sta anche un po' guidando, no, in quelle che sono le varie notizie che ci arrivano poi dai vari enti internazionali, come anche in questo caso l'ONU, la domanda è lecita, cioè quando ci sarà questa rottura della bolla di Alfa, quindi presumibilmente già a partire dalla prossima settimana, cosa possiamo aspettarci anche in vista dell'autunno, oltre agli eventi climatici estremi, come lei ha sottolineato? Ci sarà anche comunque ci saranno delle temperature che non scenderanno poi così come ci si aspetta o così come eravamo abituati?
0: Per il momento il quadro è proprio questo, nel senso che ci si attende anche un autunno più mite e più caldo della media, sì, questo è secondo le previsioni stagionali emesse dal Centro Europeo di previsioni meteo a medio termine, di Reading e di Bologna, perché non dimentichiamo che abbiamo un pezzo del Centro Europeo delle Previsioni, un pezzo del Centro di Calcolo e a Bologna. Quindi la probabilità di avere ancora temperature sopra la media c'è per tutto l'autunno e probabilmente anche per l'inverno, complice anche il Niño. Quanto ai fenomeni, sì, estremi a casa nostra non possiamo ancora dirlo, perché il mare caldo, cioè il Mediterraneo, che è di 3 gradi al di sopra della media, è solo un ingrediente delle grandi alluvioni che possono colpire l'Italia, e non sappiamo se si realizzeranno tutti gli ingredienti, quindi questo, certo, lo potremmo sapere con circa una settimana di anticipo, seguendo le canoniche previsioni meteorologiche che riescono ad andare nel dettaglio. Purtroppo possiamo dire che avere un ingrediente in più che può rafforzare, intensificare le perturbazioni e portarci anche dei fenomeni alluvionali ci rende più vigili.
1: Certo. E staremo comunque a vedere, professore. Per il momento grazie, buon lavoro, ci sentiamo presto sempre qui su Giornale Radio.
0: Grazie a voi per il vostro spazio.
1: E dunque questa anche l'analisi, no, quanto mai preziosa, del climatologo Luca Mercalli, un'analisi che arriva proprio nel momento in cui arriva anche la notizia della rottura di questa bolla di Alfa. Non a caso ho fatto questa domanda al professor Mercalli, perché sul fronte meteorologico aria polare in arrivo sull'Italia dall'8 settembre, rischio forti temporali, l'autunno si apre dopo una scia di caldo fuori scala, città come Cagliari e Firenze superano i 35 gradi mentre Bologna si ferma solo a 33, confermando l'estate 2026 tra le più calde di sempre, perfino superiore a quella storica del 2003, nonostante un fine settimana ancora soleggiato su tutta la penisola. I modelli confermano che la stabilità alle ore contate è a breve, arriverà il primo vero strappo autunnale. Quindi noi saremo qui attenti ad ascoltare tutte quante le evoluzioni, anche sotto il punto di vista meteorologico. Adesso ascoltiamo Olivia Rodrigo, Stupid Song, e poi continuiamo questo nostro approfondimento, questa nostra pagina sui cambiamenti climatici.

0: Emergenza caldo, la nota della CIA agricoltori al settore, un conto da oltre 2 miliardi resi agricole stimate a meno 15%. Cristiano Fini, presidente nazionale CIA agricoltori, buongiorno, sono dati preoccupanti, allarmanti.
1: Sono molto allarmanti, abbiamo dei cali produttivi molto marcati, soprattutto per quel che riguarda la produzione di latte alimentare, meno 15-20%. Per quel che riguarda l'ortofrutta abbiamo dei cali sulla produzione di mele, abbiamo cali anche sulla produzione di ortaggi dovuti alle scottature, alla siccità, all'eccesso di caldo. Cali molto marcati fino al 50-70% sulle uve che non sono irrigabili, quindi soprattutto le uve di collina. Abbiamo una situazione che è drammatica e che facciamo molta fatica a fronteggiare, perché la scarsità idrica e le scottature, l'eccesso di caldo sono veramente molto difficili da contrastare.
0: Ecco, presidente, al netto che questa dell'emergenza climatica non è una novità dell'ultimo minuto, ma ce la portiamo avanti ormai da anni, come mai siamo qui a parlare sempre delle stesse problematiche, delle stesse emergenze? Siamo sempre un po' a rincorrere, oppure finalmente, visti anche i tanti allarmi, si può fare una politica che ci porta un attimo a riequilibrare questi sistemi di produzione?
1: Ma perché sostanzialmente si fanno molte parole, molte avvicinanze all'agricoltura a parole, ma la realtà dei fatti è ben diversa. Noi oggi sentiamo una narrazione che descrive un settore agroalimentare in buona salute, in realtà abbiamo un settore sì agroindustriale che gode di buona salute, soprattutto sull'export, e questa è una notizia estremamente positiva. Ma dobbiamo anche essere realisti e guardare come sono messe le aziende agricole nelle campagne, che sono strette tra l'aumento dei costi di produzione, un abbassamento dei prezzi rispetto allo scorso anno dei prodotti agricoli, cosa incredibile, perché in tutti i settori produttivi quando c'è un aumento dei costi di produzione corrisponde anche l'aumento dei prezzi delle merci che sono vendute. Da noi addirittura non sono rimasti uguali ma sono diminuiti. E a questo ovviamente il tema legato al clima che sta mordendo. Niente, bisogna fare le cose, ovvero bisogna intervenire sull'acqua, quindi bacini, sì, invasi, stoccare l'acqua durante il periodo invernale.
0: È proprio la soluzione che avevamo proposto con un precedente collegamento, abbiamo fatto anche con Ambi, no? Insomma, sul tema degli invasi,
1: certo,
0: manca
1: certo
0: una vera e propria politica proprio anche in quel tema lì.
1: Il sistema del consorzio di bonifica interviene in maniera puntuale, ma se l'acqua scarseggia manca, ovviamente manca per tutti, quindi riuscire a trattenere l'acqua durante il periodo invernale, però vanno fatte infrastrutture. Per fare infrastrutture significa stanziare risorse, avviare opere, progettualità, essere veramente concreti. Qualcosa è stato fatto negli ultimi anni, ma ovviamente la situazione attuale sta dimostrando che è stato fatto veramente troppo poco. Dopodiché c'è anche un sistema di difesa passiva, ovvero sì, le assicurazioni. Oggi il sistema assicurativo non sta dando assolutamente le risposte che si attendono gli agricoltori. Vuoi perché non c'è un sistema, come dire, che riesce ad affrontare in maniera adeguata, vuoi perché la gestione del rischio anche a livello europeo, anche all'interno della PAC, della politica agricola comune, non è assolutamente all'altezza della situazione, motivo per cui noi stiamo chiedendo che nella futura PAC post 2027 venga inserita una voce molto chiara, evidente, netta sulla gestione del rischio, ma non solo una voce, devono anche essere messe delle misure che siano realmente concrete, attuali e che rispondano alle esigenze di reddito delle aziende agricole.
0: Ecco, presidente, lei con una sua dichiarazione giustamente sottolinea è stata colpita da questa emergenza climatica tutta l'Europa, serve una vera strategia europea contro la crisi climatica con nuovi strumenti e risorse adeguate a partire dalla PAC che ci dà proprio qualche secondo fa e che tante volte è stata, no, al centro anche dell'attenzione delle nostre, dei nostri collegamenti sempre qui su Giornale Radio. Quindi lei allarga l'orizzonte non solo delle politiche locali del governo italiano, ma anche chiama insomma in campo l'Unione Europea.
1: Beh, certo, quando io parlo di una strategia sull'acqua, sulla risorsa idrica, la intendo a livello nazionale, ma la intendo ancora di più a livello europeo, come peraltro abbiamo richiesto durante le ultime elezioni del Parlamento Europeo, cioè una strategia sulla risorsa idrica europea, perché il problema non è solo italiano, come ha dimostrato negli ultimi mesi la situazione, ma è un problema europeo che va affrontato con risorse europee e con politiche europee. Oltre a questo, la nuova PAC deve andare sempre di più incontro a queste esigenze dal punto di vista climatico, quindi stanziare maggiori risorse sulla ricerca, sull'innovazione, cercare ovviamente di intervenire laddove ci sono maggiori problemi, soprattutto nelle aree interne, nelle aree collinari, nelle aree di montagna dove l'acqua scarseggia ancora di più rispetto ad altri territori. Quindi è chiaro che vanno messe in piedi delle politiche per cercare di rendere maggiormente resilienti le aziende agricole, in modo tale che si possano adattare alla crisi climatica che è in atto. L'adattamento dell'impresa agricola riesce anche a restituire un grande contributo per il contrasto e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico.
0: Peraltro, Presidente, in ultimo, prima di salutarla, c'è un'altra questione, no? Perché sì, si parla di siccità, il delta del Po che è in secca e quindi non si riescono ad irrigare i campi, c'è quindi un'emergenza sotto quel punto di vista, ma c'è anche il rovescio della medaglia, cioè questi effetti climatici estremi, queste piogge, queste inondazioni anche provocano grandissimi danni all'agricoltura, quindi non si parla solo di grande caldo, di incendi, ma anche di inondazioni.
1: Certo, inondazioni, calamità come grandinate, tornado, stanno letteralmente mettendo in ginocchio le aziende agricole, ma guardate, soprattutto c'è un fattore, stanno creando disparità fra aziende agricole, perché l'azienda agricola che viene colpita ovviamente subisce danni, mentre invece l'azienda agricola che non viene colpita può rimanere, come dire, col prodotto sul mercato. Questa è un'enorme disparità che non possiamo, non dobbiamo accettare, e quindi dobbiamo mettere in campo davvero delle strategie che mirino a difendere e tutelare le aziende agricole dal cambiamento climatico.
0: Cristiano Fini, Presidente Nazionale CEA Agricoltori, grazie mille per averci fatto compagnia quest'oggi, ci sentiamo presto sempre qui su Giornale Radio, buon lavoro.
1: Grazie.
0: E dunque questa anche, no, la nostra pagina di approfondimento per quanto riguarda l'emergenza climatica, perché l'abbiamo detto tante volte, è un dossier che è al centro, deve essere al centro delle istituzioni, dei programmi di governo, ma anche di quelle associazioni che poi mettono mano su quella che è la produzione di tutti i giorni, come in questo caso la CEA Agricoltori, come AMBI, l'Associazione Nazionale dell'Acquirrigue, che abbiamo sentito sempre qui su Giornale Radio. E assolutamente bisogna invertire una tendenza che preoccupa sempre di più, e non possiamo più stare sempre ad ascoltare quelli che sono gli appelli prima dell'ONU, poi insomma di altre organizzazioni che lanciano un allarme, ma poi questo allarme rimane lì, continua a suonare ma nessuno lo spegne, e il mondo continua sempre di più a surriscaldarsi. Che dire, è stata un'estate lunga, no? Calda ma anche lunga, qui su Giornale Radio, con l'informazione in diretta che non si è mai arrestata, con tutti quanti i conduttori di questa famiglia che è Giornale Radio, la radio libera di informare, che vi hanno fatto compagnia anche sotto l'ombrellone. Lunedì torna L'Attimo Fuggente, torna Next Economy, torna insomma tutte quante, il timone del direttore Biachessi, tutte quante le trasmissioni di Giornale Radio. Quindi per il momento, e solo per il momento, da Nicola Compagnone è tutto, perché Summertime termina qui. Ringrazio anche Samuele Campochiaro in regia per insomma anche tutte le volte con le quali ci confrontiamo, no, per portare avanti il prodotto di Giornale Radio. Rimanete sintonizzati perché la programmazione va avanti anche nel weekend, ma ovviamente l'appuntamento è lunedì mattina, quando dalle 6 con il timone ritornerà la programmazione, quella autunnale invernale di Giornale Radio, poi ovviamente anche primaverile. Quindi per il momento da Nicola Compagnone è tutto, ci sentiamo presto sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Stunning new details are emerging.
5: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire.
3: Giornale Radio. Informazione, voci, approfondimento. Tutto quello che conta, quando conta. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 13.
3: Giornale Radio News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza sulla diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. La richiesta dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Diplomazia in azione per cercare di fermare il conflitto tra Russia e Ucraina. Un jet privato con a bordo gli inviati americani Kushner e Witkoff è atterrato a Mosca. Domani dovrebbero far tappa a Kiev per incontrare Zelensky. L'amministrazione USA deve tener conto del campo. La situazione non sta evolvendo a favore di Kiev, frena il vice ministro degli esteri russo. Nella notte intanto ancora pesanti bombardamenti di Mosca in Ucraina. 4 morti e 5 feriti nella città di Kamianka. Ora la cronaca: si rafforza l'ipotesi della premeditazione per il femminicidio di Lorena Isceri, rapita, picchiata e chiusa nel bagagliaio prima di essere gettata dal viadotto sulla 1 a Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Sentiamo Daniela Ubaldi.
7: Federico, con calma, ragioniamo, Federico.
8: Nel video della bodycam di una poliziotta agli ultimi minuti di trattative con Federico Vella, il 36enne che nonostante i tentativi di dissuasione si è gettato nel vuoto dal viadotto dell'autostrada A1 che collega Firenze a Bologna. Le forze dell'ordine sono accorse lì sulle tracce di una telefonata disperata al 112, quella dell'ex compagna Lorena Isceri. L'ha attesa nel garage di casa, stordita, legata e chiusa nel portabagagli prima di imboccare la 1. La donna è riuscita a telefonare per chiedere aiuto, ma l'ex ha fermato l'auto e l'ha gettata dal cavalcavia prima che potessero fermarlo.
6: Caro carburanti, firmato il decreto interministeriale che proroga fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio, e anche oggi si registrano nuovi aumenti alla pompa. In un mese la benzina è salita di 5,5 centesimi al litro, 6,7 centesimi per il diesel. Calcio: col Como in vetta dopo il successo in casa del Genoa, la terza giornata di Serie A propone oggi 3 incontri. Complice la Champions League, sarà un sabato di sfide ad alta quota. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
9: Da Marassi il segnale della banda Fabregas è chiaro: condizione fisica straripante, tasso tecnico elevato, il Como c'è anche quest'anno. I lariani possono già pensare all'Ipsia, primo avversario di una Champions che ci consegna un sabato che, aperto alle 15 da Fiorentina Torino, chiama poi in causa le big. Alle 18 a San Siro si ripropone la sfida tra prima e seconda dello scorso anno. L'Inter, con lo scudetto sul petto, ospita il Napoli, reduce dal KO interno col Como. Alle 20:45 incrocio del cuore per Giampiero Gasperini, all'Olimpico la sua Roma, 8 gol in 2 gare senza subirne, riceve la sua ex Atalanta, guidata in panchina dall'ex laziale Sarri. Stesso orario domani per un'altra sfida che non ha bisogno di presentazioni: Juventus-Milan.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Mappamondo, l'appuntamento internazionale. Ogni weekend su Giornale Radio con Francesco Massardo.
2: E allora eccoci qua e ben ritrovati all'ascolto di Mappamondo da parte di Francesco Massardo e ben ritrovati su Giornale Radio, la radio libera di informare. Un altro weekend insieme nel segno dell'informazione ma anche nel segno dell'approfondimento culturale. Questo è il nostro programma che ci porta in giro per il mondo ogni weekend, la scoperta di una realtà, di una cultura, di una storia da ricordare. E allora io saluto anche Giorgio Berselli in regia, saluto e ringrazio Michele Ceci in redazione, Roberto Frangipane, da cui andremo tra pochissimo per le sue schede, per i suoi approfondimenti, insomma pronti a partire. Non mi resta che annunciarvi anche per questo weekend il tema della puntata. Ogni giorno, come sapete, andiamo in giro per il pianeta. Oggi andiamo in viaggio verso uno degli ecosistemi più straordinari ma anche più minacciati della Terra. Parliamo infatti dell'Amazzonia, in una giornata dal sapore molto particolare per questa grande foresta, per questo grande immenso ma fragilissimo territorio del Sud America. Pronti a partire anche con la nostra musica, voi mettetevi comodi e poi cominciamo. Ci ascoltiamo i Maneskin, questa è Honey, Are You Coming?

0: E allora eccoci ancora insieme con Mappamondo, ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio da parte di Francesco Massardo. Allora, la puntata di oggi ci porta verso l'Amazzonia, non per un'occasione qualsiasi, come sempre c'è uno spunto che guida le nostre decisioni. Il 5 di settembre ogni anno si celebra la Giornata Mondiale d'Azione per l'Amazzonia, perché appunto la grande foresta pluviale, il grande territorio di cui parleremo oggi nei dettagli, è sempre più minacciato anche dal cambiamento climatico e da quello indotto dall'uomo, e dunque si può fare qualcosa, e oggi è davvero lo spunto anche per fare un grande appello all'azione per salvare il polmone del pianeta, così giustamente è chiamata la foresta amazzonica. Immaginate una foresta così vasta da coprire l'equivalente di 2/3 dell'Europa, un territorio che si estende su 9 paesi: Brasile, Perù, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Suriname e Guyana francese. Ospita circa un decimo di tutte le specie viventi conosciute sul pianeta. Questa è l'Amazzonia, oltre 5 milioni e mezzo di chilometri quadrati di foresta pluviale attraversati da un grande fiume, il Rio delle Amazzoni, che da solo trasporta più acqua di quanto facciano insieme i successivi 7 fiumi più grandi, più lunghi del mondo. Ma insomma, i numeri raccontano solo una parte della storia, perché insomma, per decenni l'Amazzonia è stata chiamata il polmone del mondo, un'immagine efficace, anche se gli scienziati la considerano una semplificazione. La foresta produce ossigeno, è vero, ne consuma anche moltissimo attraverso la respirazione degli stessi alberi e della fauna che ospita. Indiscutibilmente però questo non cambia il suo ruolo come immenso serbatoio di carbonio del nostro pianeta, con gli alberi che ne trattengono decine di miliardi di tonnellate di anidride carbonica, sottraendola proprio l'atmosfera, insomma un freno silenzioso al riscaldamento globale, motivo per cui è così fondamentale. E poi c'è tutto un mondo dentro questo mondo, un mondo che brulica di vita, anche di vita umana, ma ci arriveremo tra poco. Credo che sia giusto partire dai veri abitanti di questa zona, di questa terra, che sono i tantissimi animali, come detto tantissime specie endemiche e non solo, che abitano il Rio delle Amazzoni e i dintorni. Una specie di panoramica ce la dà nella sua copertina di giornata il nostro Roberto Frangipane.
1: Ciao Francesco. La foresta amazzonica ospita una biodiversità straordinaria e alcuni animali sono diventati veri e propri simboli di questo ecosistema, rappresentandone la ricchezza, la fragilità e il mistero. Il giaguaro è il predatore più grande delle Americhe e l'animale che meglio incarna la potenza silenziosa dell'Amazzonia. Per molte popolazioni indigene è una figura sacra, legata a miti sciamanici e considerata un ponte tra il mondo umano e quello spirituale. Nonostante la forza, è una specie sempre più minacciata dalla perdita di habitat e dal bracconaggio. Il delfino rosa o boto è invece una delle creature più affascinanti dei fiumi amazzonici. Nella tradizione popolare brasiliana è avvolto da leggende. Si dice che di notte si trasformi in un uomo elegante per sedurre le giovani donne dei villaggi. Oltre al suo valore culturale, è un importante indicatore della salute degli ecosistemi fluviali. L'arpia è uno dei rapaci più grandi e forti al mondo, capace di cacciare scimmie e bradipi tra le chiome degli alberi. Il suo volto, incorniciato da un caratteristico ciuffo di piume, le ha fatto guadagnare soprannomi come Aquila Mostro. È considerata un indicatore di foreste primarie in buono stato di salute, poiché ha bisogno di grandi territori intatti per sopravvivere. Il bradipo è invece forse l'animale che più di ogni altro rappresenta il ritmo lento e armonioso della vita nella foresta pluviale. Trascorre gran parte della vita appeso ai rami, muovendosi con estrema parsimonia per risparmiare energia. Il suo pelo ospita un intero microecosistema di alghe e insetti, un piccolo mondo nel mondo che lo rende un simbolo di simbiosi naturale. E come non ricordare l'anaconda verde, uno dei serpenti più grandi e pesanti esistenti, capace di superare i 7 metri di lunghezza. Vive semisommersa nelle paludi e nei corsi d'acqua, dove attende pazientemente le prede. Circondata da un'aura di mistero e paura, è protagonista di innumerevoli leggende amazzoniche. Infine, con il suo becco enorme e variopinto, il tucano è probabilmente l'uccello più riconoscibile dell'Amazzonia in tutto il mondo. Il becco, nonostante le dimensioni, è leggero, grazie a una struttura interna a nido d'ape, e serve sia per raccogliere frutta, sia per regolare la temperatura corporea. Questi animali non sono solo curiosità naturalistiche, sono sentinelle di un ecosistema che regola il clima del pianeta e ospita circa il 10% della biodiversità terrestre. La loro sopravvivenza è strettamente legata alla salute della foresta stessa, minacciata da deforestazione, incendi e cambiamento climatico, e per questo la loro tutela è diventato un simbolo della più ampia battaglia per salvare l'Amazzonia. A te la linea, Francesco.
0: E grazie allora a Roberto Frangipane. Insomma, il tema è affascinante, andremo anche sull'aspetto più umano e politico di questa vicenda, ma rimaniamo su temi scientifici anche tra poco. C'è chi ha fatto dello studio dell'Amazzonia un mestiere, ovviamente, che è anche una scelta di vita, e di questo chiaramente andremo a parlare. Intanto ripartiamo dalla musica e ci ascoltiamo i Rolling Stones.

0: E allora eccoci pronti a partire con il vero racconto, insomma, di questa puntata di Mappamondo, aprendo cioè i microfoni anche ai nostri ospiti. Non possiamo che partire per parlare di foresta amazzonica dagli aspetti scientifici di un luogo che, insomma, lo sappiamo, è particolarmente fragile, sebbene sia così esteso, ma rappresenta anche una straordinaria opportunità per gli studiosi, un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, probabilmente meglio di tutti, almeno diciamo sul fronte italiano, lo sa la nostra ospite. Con noi infatti Emanuela Evangelista, biologa che insomma ormai già da un po' di tempo ha fatto anche una scelta di vita, oltre che di carriera, quella di vivere e lavorare appunto nel cuore della foresta, in un paese, in un luogo molto lontano da casa ma anche estremamente affascinante proprio da un punto di vista scientifico. Intanto Emanuela Evangelista, grazie per essere con noi, benvenuta.
1: E grazie a voi per l'invito.
0: Ecco, non posso che partire da una domanda che le avranno fatto molte volte, questa, diciamo, lontani chilometri e chilometri da un luogo così misterioso ma anche così affascinante, il primo pensiero è quello del cosiddetto polmone del mondo, che è una metafora, come dire, molto suggestiva, ma rischia di essere, come dire, anche un polmone malato. A livello scientifico è importante fare anche un'opera di divulgazione per fare comprendere meglio quali sono i meccanismi con cui l'Amazzonia entra nella vita di tutti noi e quella che però sono anche i rischi se questo meccanismo si inceppasse, diciamo così.
1: È fondamentale, perché l'Amazzonia in realtà offre dei servizi non soltanto alle regioni che la compongono, ma offre dei servizi globali, quindi tutto il mondo dovrebbe interessarsi e preoccuparsi delle sorti dell'Amazzonia. Dal punto di vista scientifico, semplicemente possiamo dire che regola gli equilibri sul pianeta, sia gli equilibri ecosistemici che quelli climatici, le piogge, le correnti oceaniche, è la più grande riserva di biodiversità che abbiamo sul pianeta, quindi ha tutta una serie di caratteristiche che la rendono non soltanto il centro, il cuore del mondo più che il polmone, ma proprio il centro dovrebbe essere del nostro interesse, perché è uno di quei capitali naturali che ci permettono la vita sul pianeta.
0: Ecco, segue anche una domanda sicuramente un po' personale, però lei appunto ha scelto non solo di studiare a livello proprio scientifico, biologico la foresta, ma anche di viverci, il che è, come dire, da un lato necessario, perché se si vuole studiare bene un luogo bisogna anche in qualche modo trasferirsi, non è proprio il luogo però più ospitale o facilmente raggiungibile del pianeta. Ci può descrivere insomma intanto com'è nata questa idea e ancora oggi cosa significa, perché significa partire davvero in una sorta di missione in qualche modo?
1: Ma per me personalmente non è il luogo più raggiungibile del mondo, dipende da dove si parte, ovviamente partendo dall'Italia può non sembrarlo, ma in realtà quello che poi mi ha portato ormai quasi 30 anni fa in questi luoghi è stata la ricerca scientifica e quindi l'interesse, no, per un luogo appunto così ricco di biodiversità e così importante. Poco si parlava a quei tempi dell'importanza appunto di questa foresta per gli equilibri globali, quindi era un po' vista come un luogo lontano e remoto, no? Oggi è appunto è chiaro, come dicevo prima, che non è più così, esiste questa consapevolezza, io direi globale, nel senso che sappiamo che questi 400 miliardi di alberi, no, che compongono questa meravigliosa foresta sono importantissimi per l'equilibrio globale, che il mondo sarebbe sicuramente più caldo, più inospitale, meno abitabile se l'Amazzonia non ci fosse. Probabilmente quello che manca ancora, anzi senza dubbio quello che manca ancora, è il passaggio tra la consapevolezza e l'azione, quindi fare qualcosa perché questa foresta rimanga intatta così com'è. È inospitale, non userei questa espressione, perché è semplicemente diversa, nel senso che noi parlando di noi italiani, per esempio, che siamo cresciuti, no, in un ambiente che ormai è stato, come dire, quasi completamente umanizzato, ci sembra inospitale un ambiente che invece è ancora così naturale, ma quello che l'Amazzonia ci insegna e ci mostra con la sua esistenza è che è possibile abitare questo pianeta in maniera diversa, è possibile farlo e soprattutto è possibile anche con un grado di salute e di disponibilità di risorse sicuramente più ampia di quella che abbiamo noi. Poi dovremmo parlare dei popoli che hanno permesso questo mantenimento, no? Questa Amazzonia ancora esiste dopo millenni in cui è stata abitata dall'essere umano, che però ha fatto una scelta completamente diversa da quella che abbiamo fatto noi in Occidente, per esempio, no? Di abitarlo appunto senza semplicemente distruggerlo, ma sentendosi integrato, sentendosene parte e quindi non lottando contro l'ambiente come se fosse un nemico, ma sentendosi parte di questo ambiente. Questo ha fatto in modo nei millenni, appunto, perché quando si parla di Amazzonia parliamo di un territorio che potrebbe essere stato abitato anche da 20.000 anni, sicuramente 15.000, probabilmente anche 20, comunque abitato appunto con questo reciproco rispetto, con questa posizione di integrazione che oggi, per esempio, consente a questi popoli di vivere in un territorio che fornisce, e non è una banalità, acqua potabile e cibo a tutti gratuitamente. Quindi se guardiamo questi modelli...
0: È un tema direi non banale, peraltro più avanti noi ci occuperemo anche del lato più politico, diciamo così, della gestione dell'Amazzonia. Le chiedo, insomma, perché il discorso è davvero intrigante, se ha la pazienza di rimanere con noi ancora qualche minuto, perché noi facciamo una breve sosta adesso all'interno di questa puntata di Mappamondo, ma torniamo tra pochissimo con Emanuele Evangelista.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio, la radio libera di informare.

0: Attenzione dormienti!
1: Lunedì 7 settembre ritorna L'attimo fuggente su Giornale Radio con Luca Telese e Giuliano Guidabardi. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e tutti i sabati dalle 8 alle 10. Sempre solo su Giornale Radio.
2: L'attimo fuggente. Il morning show non adatto ai dormienti.
3: Sono le 13 e 31 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo a dei rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove, in serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est, bel tempo ovunque, dal nord al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Mappamondo, l'appuntamento internazionale. Ogni weekend su Giornale Radio.
7: E allora eccoci qua ancora insieme per questa puntata di Mappamondo su Giornale Radio. Io sono Francesco Massardo. Il nostro viaggio riparte all'interno, insomma, del cuore dell'Amazzonia, a cui abbiamo dedicato questa puntata in una giornata non banale, quella della giornata per l'azione nei confronti dell'Amazzonia, quindi con una portata anche di insomma interesse ambientale e politico notevole. E allora noi siamo ancora in collegamento con Emanuela Evangelista, biologa che lavora e vive da oltre 10 anni nel cuore della foresta amazzonica, che è rimasta in nostra compagnia e che ringrazio. Insomma, ci stava raccontando anche degli equilibri non solo ambientali ma anche umani che ormai si sono sviluppati in questa foresta. È un tema anche politico di cui parleremo meglio tra poco. Direi che però si può partire anche dalla sua esperienza in tal senso. Le capita di affiancare ormai al ruolo di scienziata anche quello un po' di attivista per un territorio in cui la parola chiave è risorse? Non tutti però la intendono, diciamo, allo stesso modo.
8: Sì, sicuramente non c'è modo di essere monodisciplinari in Amazzonia. È necessario sviluppare la multidisciplina, come appunto per essere un luogo ricco di biodiversità anche il lavoro che si fa diventa un lavoro multidisciplinare, perché la conservazione, quando parliamo di conservazione ambientale, in realtà oggi bisognerebbe parlare di conservazione socioambientale. Quindi intanto per iniziare, questi sono luoghi in cui, appunto, come dicevamo prima, ma i popoli vivono in stretto contatto, in armonia, in rete con l'ambiente che li circonda ancora, quindi è impossibile occuparsi di ambiente, ecco, impossibile continuare a perpetuare questo concetto di separazione, no, tra l'uomo e l'ambiente. Quindi ci si occupa di conservazione ambientale e ci si occupa anche di sviluppo sostenibile. Ma poi in realtà l'Amazzonia è così vasta e così eterogenea che bisogna mettere in campo diverse competenze, non solo quelle scientifiche ma anche quelle finanziarie. Si parla di bioeconomia, si parla di nuove strategie appunto per lo sviluppo sostenibile, servono biologi ma non solo, agronomi, avvocati, medici, ingegneri. L'Amazzonia è anche urbana e quindi anche dal punto di vista urbano ovviamente c'è bisogno di mettere in campo delle competenze, perché queste città, alcune tra le più importanti come Manaus e Belém per esempio, si espandono ad un ritmo sostenuto, no? Ma sono dominate dalla povertà. E poi soprattutto secondo me la cosa importante è l'incontro tra la nostra scienza occidentale e la scienza indigena, che oggi finalmente è un incontro di cui si parla, che viene riconosciuto, perché per tanti secoli abbiamo considerato la conoscenza tradizionale delle popolazioni tradizionali, quindi delle popolazioni indigene e tradizionali, come una scienza secondaria, come se fosse meno importante, no? meno rigorosa. E invece oggi finalmente abbiamo capito che c'è la necessità di integrare queste conoscenze, le nostre e quelle del territorio. Così l'Amazzonia in realtà, oltre ad essere un laboratorio, come lei citava all'inizio, diventa un po' anche una scuola, no?
7: Certo.
8: Si può imparare molto da questo modello di coesistenza di cui parlavamo prima. Prenda semplicemente il sistema fluviale come esempio. Il sistema fluviale amazzonico, del Rio dell'Amazzonia, il fiume più lungo del mondo, con la maggior portata del mondo, ma è uno dei pochissimi sistemi fluviali al mondo che continua a non essere costretto, cioè costretto dagli argini, non è trasformato in una infrastruttura, è libero di correre, di innalzarsi di livelli, c'è un pulso di inondazione annuale che supera i 10 metri. Eppure le popolazioni non lo costringono negli argini, al contrario si adattano a questo
7: convivono,
8: pulso di inondazione,
7: diciamo, convivono
8: con esattamente il corso. Con questo punto di pulso di inondazione. Un altro esempio interessante secondo me è per esempio la pratica della gestione collettiva del territorio, cioè non certo. si possiede la terra in maniera separata, alcuni beni come appunto il cibo, l'acqua, la terra, il territorio sono collettivi, hanno una gestione collettiva, insomma, oltre, ripeto, ad essere un laboratorio è anche una scuola, quindi
7: è assolutamente così, un laboratorio scientifico direi, ma anche sociale e forse politico, bisogna come dire avere il coraggio di intraprendere questo percorso che è contrario a tanti principi, diciamo, di un certo modo di vedere il mondo, ma sarebbe una soluzione certamente ambiziosa e speriamo che possa essere percorsa. Non mi resta davvero che ringraziare tantissimo Emanuele Evangelista per essere stata con noi per questo racconto, grazie, a presto.
8: E io ringrazio voi, salve.
7: E allora noi ripartiamo dalla musica, ripartiamo da Ed Sheeran, questa è Azizam.

0: E allora eccoci pronti a riprendere il filo in questa puntata di Mappamondo dedicata all'Amazzonia, la grande foresta pluviale, che è però non solo un tema scientifico di straordinaria importanza planetaria, ma anche un enorme tema politico, soprattutto nel paese che più di tutti può gestire, diciamo così, in un modo o nell'altro questo grande patrimonio che è la foresta, ed è ovviamente il Brasile, paese che peraltro vive in queste settimane la fase più calda anche della campagna elettorale. Si andrà infatti al voto all'inizio di ottobre per scegliere il nuovo presidente. E allora abbiamo in collegamento con noi Bruna Pitt, che è una giornalista internazionale che si divide proprio fra Brasile e Italia, collabora con l'ANSA e ha anche avviato Pittoresca, una piattaforma editoriale che promuove le relazioni culturali ed economiche fra Roma e San Paolo. Intanto grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Grazie a voi dell'invito.
0: Insomma, l'idea è proprio quella di cercare di capire quanto l'Amazzonia, la preservazione dell'ambiente ma anche delle popolazioni locali, sia un tema sentito politicamente in Brasile, e soprattutto quali siano un po' le ricette, tra virgolette, dei vari partiti politici. Questo ci aiuta, come dire, in un momento in cui in piena campagna elettorale immagino si parli anche di questo.
1: In Brasile oggi no, possiamo dire che i partiti parlano dei popoli indigeni, perché l'unico partito che ha fatto questo finora è stato quello del governo Lula, il Partito dei Lavoratori, oppure Partito dos Trabalhadores in portoghese. Nel governo Lula, questo governo che adesso finirà e non sapremo se continuerà l'anno prossimo, è stato l'unico governo in cui è creato il Ministero dei Popoli Indigeni. E il capo di questo ministero che è anche una deputata, la Sonia Guajajara, che è non solo la prima donna, ma la prima donna indigena a liderare questo punto così, così importante, a parlare dei popoli ancestrali che ancora sono distrutti, perché in Brasile c'è un grande problema di morti finora contro questo popolo. Gli Yanomami, ad esempio, quest'anno sono morti più di 1000 Yanomami, più di 1000 persone di questo popolo in Amazônia. E anche se il governo Lula dice che sta lavorando, che sta facendo i programmi sulla salute, sulla preservazione, su tanti argomenti, ancora ci sono la deforestazione, ci sono l'esplorazione petrolifera, che anche il governo Lula ha proseguito, sì, ad ottobre ha permesso di fare l'esplorazione petrolifera nella forte Amazônia, che è stata scoperta poco fa, e questo sta creando tanti problemi per queste persone. Prima che loro non sono stati nemmeno consultati. Solo gli industriali e gli imprenditori sono lì a lavorare, ad esplorare. È stato, non so come si dice in italiano, ma è stato, prima che loro non sono stati nemmeno consultati. Solo gli industriali e gli imprenditori sono lì a lavorare, ad esplorare. È stato, non so come si dice in italiano, ma è stato uscito un po' di olio che non è proprio il

0: fuori, diciamo, dal Brasile, soprattutto ecco, sì, in Italia.
1: Sì, no,
0: ci può aiutare a capire perché, diciamo, come si può, come dire, abbattere un muro anche di silenzio però comunicativo che c'è intorno a questi temi, e se vede il rischio in futuro che anche una minima rappresentanza dei popoli indigeni possa sparire dal Parlamento brasiliano.
1: Sì, è vero, perché la destra non parla mai su questo argomento. Per loro l'importante è sviluppare sempre di più l'industria agricola e l'industria dell'allevamento, e per questo c'è la deforestazione più grande dell'Amazônia, che è stata nel governo Bolsonaro, ad esempio. Anche se il governo Lula prova a fare qualcosa, a preservare i popoli indigeni, a preservare la foresta, eccetera, lui ha un problema nel Congresso. Non solo della destra, ma anche della sinistra, perché ci sono persone del suo partito, come ad esempio il ministro della Casa Civile, Rui Costa, che lui è favorevole alla deforestazione, ad esempio.
0: Ecco, il tema della deforestazione era, come dire, entrato prepotentemente nella cronaca anche internazionale ai tempi di Bolsonaro senior, diciamo così, di Bolsonaro padre. È un tema di cui immagino si continui però a parlare in generale anche a livello di opinione pubblica. Manca, lei crede, un po' di consapevolezza che ovviamente il bene che ha il Brasile, insieme a tanti altri stati dell'America Latina, è un vero e proprio polmone planetario. Siamo in un periodo di cambiamento climatico, la preservazione delle foreste rischia però di aprirsi anche al tema dello sfruttamento.
1: Sì, il governo Lula, per Lula, Lula, il presidente Lula vuole finire a zero la deforestazione entro il 2030, però il suo ministero dell'agricoltura e dell'allevamento dice essere impossibile per un sacco di motivi, tra quelli degli interessi degli imprenditori e oltre degli incendi boschivi. L'anno scorso, ad esempio, a maggio, è stata la più grande deforestazione per gli incendi della foresta amazonica, più del governo Bolsonaro. Però sono motivi diversi. Nel governo Bolsonaro, lui ha lasciato che avesse questa deforestazione, perché lui ha finito con il Ministero Ambientale, lui ha licenziato i dipendenti e ha lasciato con che queste persone facessero quello che volevano fare lì. Ha anche legalizzato il legname senza controllo. Anche se Lula ha tornato a organizzare tutto questo, ha tornato con gli organi di vigilanza, eccetera, credo che il problema della foresta amazonica è più politico e purtroppo non si può risolverlo in una gestione, anche se diciamo il Lula ha l'intenzione di zerare la deforestazione entro 2030, però è un problema politico, è un problema del capitalismo, degli interessi, e non solo l'Amazônia, ma anche il Pantanal e altri biomi in Brasile. Il Brasile è un paese molto ricco in biomi, però quel che prevalece è sempre l'interesse agricolo e del bestiame, dell'allevamento di bestiame.
0: Ecco, posso chiederle, esiste, come dire, secondo lei, una via alternativa, diciamo, alla gestione dell'Amazzonia? Perché è anche un luogo, come dire, è ovviamente immenso, però ospita anche un certo tipo di turismo, è un turismo particolare che non deve sfruttare ovviamente e distruggere il territorio circostante, però è un luogo, insomma, che ha anche un fascino e un'importanza culturale nella storia del Brasile. I popoli indigeni vedevano, come dire, nelle piante, negli animali dell'Amazzonia anche delle forme, diciamo, di pagane, se vogliamo, di divinità. È un tema di cui si parla in Brasile, la necessità di preservare non solo l'ambiente ma anche la cultura amazzonica, o rischia anche questo di avviarsi verso una fine poco gloriosa, diciamo?
1: Sì, questo tema è parlato, come hai detto lei, nella parte turistica, ci sono gruppi

0: molto interessati in questo turismo. Io non sono d'accordo, perché credo che quando si porta il turismo
1: È impattante,
0: lì in
1: diciamo.
0: questi, sì, c'è l'impatto, c'è
1: Sì.
0: sempre l'impatto, non solo l'impatto per il bio, come posso dire, l'impatto per gli animali, perché gera ansietà negli animali, l'impatto nelle piante, perché sono sempre quelli che portano via
1: Certo,
0: qualcosa,
1: certo.
0: anche se è un fiore. La gente non c'è la mentalità che quel che la natura ci offre è per tutti. Perché devo portare un fiore a casa perché è bello? Se, quando lo porto lo uccido,
1: Chiaro.
0: non si può fare. Io sono contra, totalmente contra. A nuotare con i botti, io sono contra. Però sì, c'è questo turismo, è un turismo crescente, non solo per i brasiliani, ma anche internazionali, che sono persone di tutto il mondo che vanno lì, che vanno a scoprire, ad essere insieme con i popoli indigeni. Questo, ok, va bene, se per loro va bene, perché
1: Certo.
0: è un cambiamento culturale, questo va bene,
1: Ma manca, diciamo, quel rispetto dell'ambiente circostante, della fauna e della
0: no,
1: flora
0: no. Non,
1: dell'Amazzonia
0: eh,
1: che.
0: sì, sì, no, no, no, non c'è, non c'è, non c'è questo. Credo che oltre la politica si deve anche cambiare la mente delle persone,
1: Certo.
0: si deve educare le persone a sfruttare quello che la natura ci offre.
1: Sì, non c'è forse un esempio migliore dell'Amazzonia per lanciare anche un messaggio di turismo sostenibile e ovviamente di rispetto dell'ambiente, in un tema che dunque è sociale, politico, filosofico, mi viene da dire, oltre che storico, ovviamente e geografico. Grazie, grazie davvero a Bruna Pitt per essere stata con noi. A presto.
0: A presto.
1: E allora noi ripartiamo dalla musica, dall'ultimo pezzo da ascoltare insieme in questa puntata di Mappamondo, Halsey con Panic Attack.

0: E allora, eccoci ancora qui con Mappa Mondo. Il nostro viaggio nell'Amazzonia prosegue andando nuovamente a interpellare il nostro Roberto Frangipane. Abbiamo parlato infatti dei popoli che abitano la foresta ancora oggi, è tempo di scoprirli meglio in questo servizio.
1: Ciao Francesco, la foresta amazzonica non è soltanto un immenso serbatoio di biodiversità, ma anche la casa di centinaia di popoli indigeni che la abitano da migliaia di anni, custodendo un patrimonio di conoscenze, lingue e culture unico al mondo. Si stima che in Amazzonia vivano oggi circa 400 popoli indigeni diversi, per un totale di oltre 2 milioni di persone, distribuiti tra Brasile, Perù, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela e le Guyane. Parlano centinaia di lingue diverse, appartenenti a famiglie linguistiche come il Tupi-Guarani, l'Arawak, il Caribe e il Macrogè, spesso senza alcuna relazione tra loro. Un'evidenza della straordinaria diversità culturale che si è sviluppata in questa regione nel corso dei millenni. Tra i popoli più conosciuti ci sono gli Yanomami, che vivono a cavallo tra Brasile e Venezuela e sono tra i gruppi indigeni più numerosi e studiati dell'Amazzonia. I Kayapó, noti per la loro organizzazione sociale complessa e per le battaglie contro la costruzione di grandi dighe sui fiumi amazzonici. I Ticuna, uno dei popoli più numerosi del Brasile. Gli Ashaninka, presenti tra Perù e Brasile. E i Waurani dell'Ecuador, che per lungo tempo hanno vissuto in isolamento volontario, respingendo ogni contatto con il mondo esterno. Proprio l'isolamento è una condizione che riguarda ancora oggi diversi gruppi. Si stima che in Amazzonia vivano circa 100 popoli non contattati, l'insieme più numeroso al mondo di comunità che scelgono di non avere rapporti con la società esterna. Il Brasile, attraverso l'agenzia governativa FUNAI, ha adottato una politica di non contatto, proprio per tutelare la loro autodeterminazione e proteggerli da malattie contro cui non hanno difese immunitarie. Il rapporto di questi popoli con la foresta è profondamente diverso da quello occidentale. La natura non è percepita come una risorsa da sfruttare, ma come un insieme di relazioni tra esseri viventi, spiriti e antenati. Molte cosmologie indigene amazzoniche attribuiscono un'anima o una forma di soggettività ad animali, piante e persino a elementi come i fiumi e le rocce, in quello che gli antropologi hanno definito prospettivismo amerindiano. L'idea che ogni essere veda il mondo dal proprio punto di vista, ugualmente valido e degno di rispetto. Questa visione del mondo ha permesso nel corso dei secoli la costruzione di sistemi di gestione delle risorse estremamente sofisticati, pratiche agricole itineranti, conoscenza approfondita delle proprietà medicinali di migliaia di piante, tecniche di pesca e caccia calibrate su cicli naturali. Studi recenti hanno anche dimostrato che vaste aree della foresta considerate vergini sono in realtà il risultato di secoli di gestione umana, con terre nere amazzoniche, le cosiddette terra preta, create artificialmente per aumentare la fertilità del suolo. La storia di questi popoli, tuttavia, è segnata anche da violenze e tragedie. La colonizzazione europea, a partire dal 500, provocò un crollo demografico devastante, causato da malattie, sfruttamento e conflitti armati. Si stima che la popolazione indigena amazzonica si sia ridotta di oltre il 90% nei secoli successivi al contatto. Anche in epoca più recente, la corsa al caucciù tra 800 e 900, l'espansione dell'allevamento e dell'agricoltura intensiva, l'estrazione mineraria e la costruzione di infrastrutture hanno continuato a mettere sotto pressione i territori indigeni. Oggi questi popoli si trovano spesso in prima linea sulla difesa della foresta, sia perché le loro terre custodiscono livelli di biodiversità superiori rispetto alle aree non protette, sia perché sono tra i soggetti più esposti agli effetti della deforestazione illegale, delle miniere abusive e dei cambiamenti climatici. Numerosi leader indigeni sono diventati figure di riferimento internazionale nella lotta per i diritti territoriali e ambientali, portando le loro istanze in sedi come le conferenze delle Nazioni Unite sul clima. La sopravvivenza di questi popoli è dunque strettamente intrecciata a quella della foresta stessa. Proteggere i loro territori e riconoscere i loro diritti è oggi considerato anche dalla comunità scientifica internazionale uno degli strumenti più efficaci per contrastare la deforestazione e preservare l'equilibrio climatico del pianeta. A te la linea, Francesco.
0: E grazie allora Roberto Frangipane, siamo davvero in chiusura. Ringrazio Giorgio Berselli in regia, Michele Ceci in redazione, vi do appuntamento con Mappamondo fra 7 giorni per una nuova puntata. Da Francesco Massardo è tutto, l'augurio di un buon fine settimana su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Radio.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Sono le 14 e 3 minuti.
4: Giornale Radio News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia dell'80° anniversario della firma dell'Accordo di Parigi, giornata dell'autonomia 2026 a Merano. L'intesa di Parigi fu il risultato della lungimirante volontà di due Stati che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione dell'Alto Adige-Südtirol.
7: I confini da storici, naturali o artificiali, ostacoli sono divenuti punti di incontro fra terre e popoli desiderosi di vivere in armonia e di prosperare insieme.
5: Acceso dialogo al Forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Il suo programma in molti punti viola la Costituzione, ha replicato il senatore a vita ed ex premier italiano.
8: Lei, la Costituzione della Repubblica Italiana, la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
6: Alessandro Di Battista è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a Cuba, dove si trova attualmente ricoverato in ospedale a seguito di un malore. L'operazione ha comportato il rinvio del rientro dell'ex parlamentare in Italia, che era inizialmente previsto per questo pomeriggio. La sua associazione Schierarsi chiede riservatezza.
5: Sul Lungotevere di Roma, un uomo di 50 anni è stato travolto e ucciso da un taxi che arrivava in piena corsa. Inutile il trasferimento in ospedale, dove è morto per la gravità delle ferite riportate. Subito dopo l'impatto, il tassista 32enne si sarebbe fermato e avrebbe prestato soccorso al pedone, ancora non identificato perché privo di documenti.
6: Le squadre di soccorso in Nepal hanno tratto in salvo un cittadino cinese e una donna 10 giorni dalle devastanti alluvioni che hanno colpito il paese. Intanto sono almeno 1.300 le vittime dell'alluvione del 26 agosto, mentre oltre 5.000 persone risultano ancora disperse.
5: Formula 1, ancora Russell. Dopo l'FP2, il pilota della Mercedes chiude al comando anche la terza e ultima sessione di libera a Monza in 1:22:212. Secondo Hamilton, terzo Verstappen, poi Antonelli, Norris e Leclerc. Alle 16 sarà il momento della qualifica per conquistare la pole position.
6: Ed è tutto, a più tardi.
9: Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
11: Weekend del 5 e 6 settembre 2026, pronti con l'appuntamento dedicato alle storie musicali di Pillole in questa versione The Best Estate 2026. Abbiamo altre 4 storie da proporre in questo appuntamento di oggi. Cominciamo dalla prima. Parleremo di un ragazzo timido di una cittadina inglese. Quando sentiamo il suo nome e cognome, Elton John, pensiamo subito a un turbinio di paillette, occhiali giganti, pianoforti scatenati. Ma per capire l'icona, dobbiamo tornare indietro a un bambino estremamente timido che viveva una vita in bianco e nero nella tranquilla periferia di Pinner nel Middlesex. Il suo nome era Reginald Kenneth Dwight. L'infanzia di Reggie non fu la favola che ci si aspetterebbe dal futuro Rocketman. Visse in una casa gestita dalla nonna e dalla madre, Sheila, sotto il tetto di un padre assente, Stanley Dwight, un ufficiale della Royal Air Force. Stanley era un uomo severo e tradizionalista che non vedeva di buon occhio la passione divorante del figlio per la musica pop. L'amore travolgente di Reggie per il rock and roll era considerato troppo frivolo. In quella casa regnava una tensione palpabile e la musica divenne la sua unica vera via di fuga. A soli 4 anni un evento sorprendente. Reggie impara a suonare il pianoforte a orecchio. Non è un talento normale, è una vera e propria ossessione. Inizia con le canzoni popolari, poi passa al rock and roll americano, assorbendo ogni nota come una spugna. La nonna e la madre, riconoscendo questo dono, riescono a ottenere un pianoforte in affitto e più tardi un posto alla prestigiosa Royal Academy of Music di Londra. Ma l'Accademia ovviamente non riesce a ingabbiare la sua vera natura. Mentre studiava Chopin e le scale classiche, la sua anima pulsava al ritmo di Little Richard, Jerry Lee Lewis ed Elvis. A 15 anni, Reggie, il ragazzino che ancora portava occhiali spessi e un timido sorriso, inizia a vivere una doppia vita. Durante il giorno studia, la sera si trasforma nel talentuoso pianista di un pub locale, il Northwood Hills Hotel, guadagnando le sue prime sterline e affinando quell'energia scenica che lo renderà leggendario. Nel 1962 il vero passo. Forma la sua prima band, i Bluesology. È in questa band che inizia a modellare la sua identità. Non è più solo il pianista, canta, si esibisce. Ma Reggie Dwight non suonava bene sugli striscioni luminosi. Nel 1967 arriva la scintilla. Unisce due nomi che amava da morire. Elton, dal sassofonista della band Elton Dean, e John, dal frontman Long John Baldry. Reginald Dwight scompare. Nasce Elton John. Quello stesso anno, per una svolta del destino, risponde a un annuncio su una rivista musicale che cercava autori per una casa discografica. Lui e un paroliere, incontrato tramite lo stesso annuncio, Bernie Taupin, iniziano una delle più grandi e durature partnership nella storia della musica. Loro due non si erano mai visti, ma forse la loro arte era già intrecciata. Cominciamo anche il viaggio musicale ascoltando il primo brano che abbiamo scelto per voi. È un brano del 1969, I Need You to Turn Two, brano chiave del suo primo periodo con Bernie Taupin, che mostra la fragilità della sua voce prima della fama esplosiva e la profondità della loro prima

E andiamo avanti qui all'interno di Pillole su Giornale Radio con la storia che vi sto raccontando, quella di Elton John e in questo caso anche Bernie Taupin, che iniziarono a collaborare. Erano in una stanza angusta a scrivere canzoni giorno e notte. Bernie scriveva i testi e passava i fogli ad Elton, che li musicava quasi istantaneamente. Un flusso creativo ininterrotto. Dopo l'uscita di due album che passarono quasi inosservati nel Regno Unito, la casa discografica decise di tentare il tutto per tutto, mandare il ragazzo pianista a conquistare l'America. Il 25 agosto 1970 è una data cruciale. Elton John debutta al Troubadour di Los Angeles. L'atmosfera era elettrica, il pubblico scettico. L'apertura fu un disastro, ma quando si sedette al pianoforte per la sua esibizione, accadde la magia. Iniziò con la sua ballata struggente Your Song, ma quando passò a brani più energici si scatenò. Colpiva i tasti, si alzava e colpiva il pianoforte con i piedi, un'esplosione di energia che il pubblico non aveva mai visto. La critica era estasiata. Il leggendario recensore del Los Angeles Times, Robert Hilburn, scrisse che Elton John era la stella più luminosa emersa dal Regno Unito da anni. Fu la notte in cui Elton John, l'artista, nacque davvero. Gli anni 70 furono un vortice di successi inimmaginabili. Elton John pubblicava album a un ritmo frenetico, spesso due all'anno. Album come Tumbleweed Connection, Madman Across the Water, Honky Chateau e soprattutto l'iconico doppio album Goodbye Yellow Brick Road. La sua musica era ovunque, abbracciando rock, pop, gospel e country. Diventò l'artista più venduto al mondo, superando persino i Beatles per vendite totali di album in quel periodo. Contemporaneamente all'esplosione musicale ci fu l'esplosione visiva. Elton John abbracciava il glam rock con un'audacia mai vista. Gli occhiali da vista, che prima erano un segno della sua timidezza giovanile, si trasformarono in accessori di scena stravaganti e teatrali, spesso enormi e tempestati di piume, luci, frutta. I suoi costumi di scena, abiti da baseball, piume giganti, costumi da gorilla, abiti di scena da miliardario pazzo, erano lo specchio della sua personalità esuberante e del suo desiderio di nascondere la sua insicurezza dietro uno schermo di showmanship. Non era più il timido re Reginald White, era un'icona di eccesso e genio. Siamo al 1971, è il momento di ascoltarci Teeny Dancer, un classico senza tempo con un testo evocativo di Bernie Taupin ispirato alle donne californiane e la melodia crescente e cinematografica di Elton.

Stiamo raccontando la storia di Elton John all'interno di Pillole in questo weekend. Siamo ancora negli anni 70, il successo in quegli anni fu stratosferico, ma dietro i lustrini e gli spettacoli da sold out in stadi enormi, Elton John stava combattendo una battaglia personale intensa e autodistruttiva. Il titolo del suo album del 1976, Blue Moves, rifletteva un periodo di grande malinconia e turbolenza. La pressione del successo costante della vita on the road divenne schiacciante. L'eccesso era la regola. Feste sontuose, spese folli. Si dice che fosse capace di comprare 20 auto in un giorno, spendere $40,000 in fiori a settimana. E un'escalation purtroppo nell'uso di droghe e alcol, principalmente cocaina e whisky. Questi anni sono spesso ricordati per la sua celebre fragilità emotiva, con scatti d'ira in pubblico e momenti di profonda depressione. Un altro momento significativo di quel periodo fu la sua dichiarazione di bisessualità nel 1976 sulla rivista Rolling Stone. Una mossa incredibilmente coraggiosa per una superstar di quel calibro in quel decennio. Questa rivelazione tuttavia non fece che aumentare l'attenzione morbosa dei media e in qualche modo segnò un rallentamento commerciale. A metà degli anni 80 la sua vita personale era un caos. La dipendenza era al culmine, la sua voce era logorata dagli anni di eccesso e la sua musica sembrava aver perso un po' del suo tocco magico, anche se continuava a produrre successi come I'm Still Standing. Un aneddoto toccante che descrive la sua disperazione è il giorno in cui, dopo un'overdose, si svegliò e chiamò il suo manager dicendo: «Sono in un albergo, non so quale, e sono morto». Quella chiamata non fu l'ultima sveglia, ma fu un segnale della crisi che stava vivendo. Il 1988 fu l'anno del suo epico divorzio da Renate Blauwell, un matrimonio che lui in seguito definì un tentativo di vivere una vita normale che era impossibile per lui. Questa crisi personale e professionale culminò in un esaurimento che lo portò a cercare aiuto. La sua caduta e la sua successiva rinascita sarebbero state una fonte di ispirazione tanto quanto la sua musica. Ne abbiamo accennato prima, allora è il momento di ascoltarci I'm Still Standing del 1983, l'inno alla resilienza, un brano energico e quasi aggressivo che, pur essendo stato scritto in un momento difficile, è diventato il simbolo della sua capacità di superare le

Prosegue la storia di Elton John che stiamo raccontando all'interno di Pillole qui su Giornale Radio. Siamo al 1990, che segnò una svolta radicale. Elton John entrò in riabilitazione per affrontare le sue dipendenze da alcol, cocaina e bulimia. Un passo difficile ma decisivo che lo riportò sulla strada della sobrietà e crucialmente della riscoperta di sé e della sua musica. Ripulito e con la mente chiara, la sua carriera conobbe una vera e propria seconda primavera. La rinnovata partnership con Bernie Taupin produsse canzoni che univano la sua classica maestria melodica con una nuova profondità emotiva. Il suo album del 1992, The One, segnò il suo grande ritorno, ma l'impatto maggiore doveva ancora arrivare. Negli anni 90 Elton John ha abbracciato l'attivismo con la stessa passione con cui aveva abbracciato il glam rock. La morte del giovane Ryan White, un adolescente malato di AIDS che aveva frequentato negli ultimi anni di vita, lo spinse a un impegno totale. Nel 1992 fondò la Elton John AIDS Foundation, che è diventata una delle principali organizzazioni no profit nella lotta contro l'HIV-AIDS, raccogliendo centinaia di milioni di dollari. Il 1994 lo vede trionfare con la colonna sonora de Il Re Leone della Disney, che gli valse un premio Oscar. Ma il culmine emotivo della sua carriera forse è il 1997. Dopo l'improvvisa e tragica morte dell'amica intima, la principessa Diana, Elton John riscrisse il testo della sua vecchia canzone Candle in the Wind con Bernie Taupin. Divenne così il singolo più venduto di tutti i tempi, un tributo straziante e toccante che lo rese il consolatore musicale di un mondo in lutto. L'ultimo capitolo è il consolidamento della sua eredità. Il suo farewell tour, Farewell Yellow Brick Road, iniziato nel 2018 e durato fino al 2023, ha segnato la conclusione della sua vita in tour, permettendogli di dedicare più tempo al marito, David Furnish, e ai loro due figli. Elton John non è solo un musicista, è un fenomeno culturale. I suoi 300 milioni di dischi venduti, i 5 Grammy, l'Oscar e l'incredibile impatto umanitario sono la prova che il timido ragazzo di Pinner è diventato molto più di una superstar. È una forza della natura che ha usato la sua vulnerabilità e il suo talento per toccare il mondo intero, una melodia alla volta. Ed è il momento di un grande classico di Elton John, 1972, Rocket Man. La sua canzone più iconica simboleggia il viaggio, l'alienazione, la sua definitiva ascesa a superstar globale, la perfetta chiusura di questo racconto.

0: Dopo aver raccontato in maniera breve, ma spero esaustiva, la storia di Elton John, qui all'interno di Pillole ovviamente chiudiamo sempre con una parte dedicata a quello che lo stesso artista ha raccontato nelle interviste o che di lui hanno detto altri artisti. Cominciamo proprio da Elton John, che parla della sua timidezza e dell'identità di scena.
1: Elton John è la persona che il timido Reginald White non poteva essere. Ho creato un alter ego per nascondere la mia insicurezza. Più i miei occhiali erano grandi, più i miei abiti erano folli, più potevo nascondermi. Mi dava il coraggio di salire sul palco e fare il pazzo, ma era una maschera.
0: Questo quello che disse sul suo rapporto con il paroliere Bernie Taupin.
1: È una delle relazioni più straordinarie e preziose della mia vita. Non abbiamo mai litigato, mai. È un genio. Lui scrive i testi, io li metto in musica. Funziona. È come un matrimonio che non ha mai avuto sesso, un'amicizia che è durata una vita. Lui mi ha dato una voce quando non ne avevo una.
0: Queste invece le parole sempre di Elton John sull'attivismo e la sobrietà.
1: Beh, la sobrietà mi ha salvato. E quando mi sono disintossicato, ho capito che dovevo fare qualcosa per gli altri. La morte di Ryan White mi ha insegnato l'empatia. L'AIDS era un tabù e dovevamo romperlo. Non potevo continuare ad essere così fortunato e non fare nulla.
0: Veniamo ora alle parole di altri artisti sul personaggio di Elton John. Cominciamo dal cantante degli U2, Bono.
2: Elton John è senza ombra di dubbio il pianista pop più grandioso di tutti i tempi. È un compositore di canzoni pop, ma quando lo senti suonare è come se stesse suonando in una cattedrale. È un pianista blues e gospel mascherato da showman pazzo.
0: Sempre su Elton John, le parole di Lady Gaga.
3: Ho imparato da Elton John a non scusarmi mai per quello che sono. Mi ha insegnato che essere un'icona non significa essere perfetti, ma essere semplicemente autentici. La sua musica è come un conforto caldo, i suoi vestiti sono una celebrazione della libertà. È la persona che mi ha detto, sii te stessa, ma fallo con le piume più grandi che puoi trovare.
0: Qui si chiude la storia di Elton John, grande personaggio della musica di sempre. Ma non finisce qui, ovviamente, il racconto della grande musica all'interno di Pillole. Fra poco torneremo con un suo antagonista, diciamo così, ovvero Billy Joel. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Lo sport non è solo un risultato, è una storia, è una sfida, è emozione, passione e confronto. Da lunedì 7 settembre su Giornale Radio arriva Sport Club. Dalle 16 alle 17 Tommaso Lavizzari racconta il mondo dello sport attraverso i suoi protagonisti, le notizie, le analisi e tutto quello che succede dentro e fuori dal campo. Un'ora per vivere lo sport da una prospettiva diversa, più vicina, più approfondita, più autentica. Sport Club, da lunedì 7 settembre, dalle 16 alle 17, con Tommaso Lavizzari. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 33 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
4: Siete sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono sempre Roberto Frangipane e questo è l'appuntamento con il best estate 2026 di Pillole, le nostre storie musicali, quelle che vi racconto ogni weekend. E lo faccio anche in questo, andando a ripescare alcune storie molto interessanti. Abbiamo già raccontato quella che riguardava Elton John e ora invece è la volta di un suo antagonista, Billy Joel. La sua storia non inizia su un palco in un'arena, ma al pianoforte verticale di una casa operaia a Dixville, Long Island. William Martin Joel, nato nel 1949, è il figlio di un ebreo tedesco fuggito dai nazisti e di una madre ebrea americana. Suo padre, Howard, era un pianista talentuoso e anche un ingegnere e fu proprio l'eco delle sue mani sui tasti a dare a Billy la sua prima involontaria vocazione. Ma la musica non era un hobby, era una necessità, un'eredità complessa. Quando Billy aveva solo 8 anni, i suoi genitori divorziarono e suo padre tornò in Europa, lasciando un vuoto che il giovane Billy riempì con le lezioni di piano. Non le amava inizialmente, sognava il baseball o in seguito la boxe, una passione che gli tornerà utile. Fu proprio grazie a qualche incontro che imparò a difendersi dai bulli, spesso oggetto di scherno per le sue lezioni da signorina. Questa dualità, il ragazzo di strada e l'artista sensibile, è la chiave per capire la sua intera carriera. La musica era il suo rifugio, ma anche il suo biglietto per l'indipendenza economica. Da adolescente gli interessi si moltiplicano. La classica, certo, ma anche i maestri del jazz come Dave Brubeck e l'esplosione del rock and roll. Non aveva il fisico del frontman tradizionale, ma aveva il ritmo, le dita veloci e una vena poetica che lo spingeva a raccontare il mondo che lo circondava. A 16 anni prende una decisione radicale. Lascia il liceo per suonare nei club. La motivazione? Mancavano troppe ore di sonno a causa dei suoi concerti notturni. Il suo diploma lo avrebbe preso anni dopo. La gavetta certo fu dura, tra band semisconosciute come gli Hustles e in seguito gli Attila, un duo hard rock, sebbene Billy lo abbia descritto come un tentativo fallimentare, in cui suonava un organo Hammond distorto. Il successo sembrava lontano, ma l'esperienza gli stava insegnando qualcosa di fondamentale. Il pubblico vuole una storia. Ed è il momento di abbinare alle parole la musica. Ci ascoltiamo She's Always a Woman. Per stabilire il tono di sensibilità e la capacità di scrivere ballate già in giovane età, anticipando il lirismo che lo avrebbe reso famoso. She can kill with-

Stiamo raccontando di Billy Joel all'interno di Pillole, qui su Giornale Radio. Dopo anni di tentativi a vuoto, siamo nel 1971, arriva la prima svolta, anche se involontaria. Billy firma un contratto discografico disastroso. Il suo primo album solista, Cold Spring Harbor, viene masterizzato a una velocità sbagliata, rendendo la sua voce acuta e stridola, quasi comica. Un esordio da incubo che lo umilia, lo spinge a un gesto estremo, fortunatamente sventato, e comunque a fuggire. Sparisce da New York e si trasferisce a Los Angeles e per 6 mesi si nasconde sotto il nome di Billy Martin. Il suo lavoro? Suonare il pianoforte in un piano bar del Wilshire Dick Street di Los Angeles, chiamato The Executive Room. Questa esperienza, in teoria un passo indietro, si rivelò invece la fonte di ispirazione più preziosa. Seduto al piano ogni sera, osservava e ascoltava i clienti. Agenti immobiliari frustrati, giovani in ricerca di fortuna, amanti solitari. Erano tutti lì, cercando di annegare nell'alcol dei problemi oppure celebrare con l'alcol qualcosa. Billy annotava queste osservazioni, creando schizzi di personaggi veri con i loro sogni e le loro sconfitte. Fu proprio lì che nacque l'idea per la canzone che avrebbe cambiato tutto. La leggenda narra che un dirigente della Columbia Records, sentendo suonare per radio una registrazione dal vivo di un suo brano dal piano bar, rimase folgorato dalla storia di un pianista che non ne vuole sapere di diventare una star. Questo brano, ovviamente, era Piano Man. Grazie a un abile stratagemma legale, Billy riuscì a liberarsi dal contratto precedente e firmò con la Columbia, a patto di rinunciare per anni a una grossa fetta delle royalties a causa del vecchio accordo. Un prezzo alto, ma necessario. Nel 1973 esce Piano Man e il mondo inizia a notare il ragazzo di Long Island. Non è un successo clamoroso e immediato, ma la title track si insinua nelle radio, una ballata iconica che è in sostanza una cronaca semi-autobiografica. Billy aveva finalmente trovato la sua voce, quella del narratore, del cronista della classe media americana. Ed eccolo il brano, Piano Man. It's

ma che è il vero set per le sue storie. Gli anni successivi sono una cavalcata trionfale, che lo vede evolvere da cantautore melodico a superstar del pop rock con una vena blues. Il primo capolavoro arriva nel 1977 con The Stranger. È l'album della maturità, della consapevolezza artistica, prodotto dal leggendario Phil Ramone. Ramone lo spinge a osare, a non limitarsi alle ballate. L'album è un trionfo di stili, la dolcezza malinconica di She's Always a Woman, l'energia rock di Only the Good Die Young e l'epica drammatica di Scenes for the Italian Restaurant. Questo brano in particolare è un esempio perfetto del suo talento narrativo. Non è solo una canzone, è un cortometraggio che segue le vite di Brenda ed Eddie, due figure archetipe dell'adolescenza Long Island. Nel 1978, 52nd Street cementa il suo status vincendo il Grammy come album dell'anno. La sua musica è ormai un ponte tra il rock da arena e il sofisticato songwriting jazzato. In questo periodo Billy sviluppa anche una profonda amicizia con Elton John, un altro pianista superstar che lo porta a un tour congiunto, Face to Face, un evento che diventerà leggendario per l'affinità musicale e la reciproca presa in giro sul palco. Ma il successo, come sempre, non è senza ombre. Billy Joel è celebre per la sua onestà brutale. Ha sempre combattuto con la stampa e l'establishment discografico, disinteressato alla figura di rockstar costruita a tavolino. La sua musica resta radicata nella vita quotidiana della classe operaia, quella gente comune che aveva lasciato il segno sulle sue canzoni fin dai tempi del piano bar. Come dicevamo, è un cronista, un poeta urbano. Ogni canzone è un ritratto, un reportage sentimentale della sua amata o odiata periferia. Ed eccolo uno dei brani a cui accennavamo prima, Scenes from the Italian Restaurant, Billy Joel.

Siamo negli anni Ottanta e continuiamo a raccontare la storia di Billy Joel qui all'interno di Pillole. Adotta un tono più politico e sociale questa volta. Allentown del 1982 è un potente ritratto del declino industriale americano, mentre We Didn't Start the Fire 1989 è una vertiginosa carrellata di eventi storici e culturali dal 1949 in poi, l'anno della sua nascita, fino alla fine del decennio. Questa canzone è un saggio di storia compressa in 3 minuti, una sfida al pubblico che deve tenere il passo con il flusso inarrestabile della storia. Il successo continua, ma la sua vita personale è segnata da relazioni complesse, tra cui il matrimonio con la supermodella Christy Brinkley e da una serie di problemi di salute mentale e dipendenze. Billy Joel non ha mai nascosto le sue fragilità, rendendo la sua arte ancora più umana e vicina al suo pubblico. Il colpo di scena arriva nel 1993 con l'uscita dell'album River of Dreams. È un successo planetario, guidato dalla title track e dalla malinconica lullaby Goodnight My Angel, scritta per la figlia Alexa Ray. E poi il silenzio. Dopo aver venduto oltre 150 milioni di dischi, Billy Joel smette di scrivere musica pop. Il motivo? Sentiva di aver detto tutto. Sentiva che ogni nuova canzone sarebbe stata solo un'autocitazione. Questa onestà artistica è forse il suo gesto più audace. Da quel momento si dedica alla musica classica, pubblicando un album di composizioni strumentali e soprattutto a fare tournée. È l'unico grande artista che da decenni fa solo concerti, esibendosi regolarmente al Madison Square Garden in New York con una residenza record e senza tempo. Billy Joel non è solo un musicista, è la colonna sonora di intere generazioni, l'incarnazione del long-running pianista-cantautore americano. La sua musica è la voce della gente comune. Sono i pompieri di New York, gli studenti universitari del Midwest, gli operai delle acciaierie. È il narratore che ha saputo elevare le storie ordinarie a inni universali. La sua eredità risiede nella sua capacità di farci sentire che in fondo siamo tutti un po' Brenda o Eddie, che tutti abbiamo cantato ubriachi in qualche piano bar e che la vita, nonostante tutto, merita

0: Abbiamo appena ascoltato We Didn't Start the Fire di Billy Joel e dopo aver raccontato la sua storia, immancabile arrivano gli stralci di interviste che raccontano meglio il personaggio, interviste fatte a lui stesso o di artisti che ne hanno ovviamente parlato. Cominciamo proprio da Billy Joel, che parla di se stesso, della decisione di smettere di scrivere musica, sul significato di Piano Man. Sentiamo.
1: Sono un working musician, non una rockstar. Sono sempre stato una specie di scherzo nella mia stessa carriera. Vengo da Long Island, non da Marte. Per me il fallimento non è il disco che non vende. Il fallimento è scrivere qualcosa in cui non credi. Ho provato a scrivere, sembrava una brutta imitazione di Billy Joel. Ho preferito tacere, che autocitarmi. Sul Piano Man, la canzone è sulla solitudine. Non è solo la mia solitudine, ma la solitudine di tutte le persone in quel bar. Ero la colonna sonora dei loro fallimenti e dei loro sogni.
0: Immancabili anche le parole di Elton John sull'amico e collega Billy Joel.
2: Bill è uno dei pochi veri grandi autori di canzoni che abbiamo. La gente lo etichetta come pop, ma se ascolti i suoi arrangiamenti c'è Chopin, ci sono i grandi del jazz. È un genio melodico e l'ho sempre amato, anche se non mi piace quando mi prende in giro sul palco.
0: Su Billy Joel le parole anche di Paul McCartney in un'intervista dopo aver visto un suo concerto.
3: Wow, mi ha sbalordito. La sua Sings from the Italian Restaurant è come una suite. Potrebbe essere un piccolo album da sola. È un compositore fantastico, un narratore che mette la storia prima della rima. È quello che cerchiamo tutti di fare.
0: E infine le parole di John Bon Jovi sull'impatto di Billy Joel a Long Island.
4: Billy Joel è Long Island. Ti dava il permesso di non essere un rocker con la giacca di pelle, ti dava il permesso di sederti al piano e essere il poeta, il cronista. Ha reso l'essere un musicista del New Jersey o di Long Island legittimo.
0: E qui si chiude anche questa parte dedicata a Billy Joel, ma non finisce l'appuntamento di oggi perché fra poco andremo a incontrare un gruppo, gli Eurythmics, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Giornale Radio.
8: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
9: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 15 ed un minuto.
11: Giornale Radio News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Acceso dialogo al forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Il suo programma in molti punti viola la Costituzione, ha replicato il senatore a vita ed ex premier italiano.
14: Lei, la Costituzione della Repubblica italiana, la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
12: Ora l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia dell'80° anniversario della firma dell'Accordo di Parigi, giornata dell'autonomia 2026 a Merano. L'intesa di Parigi fu il risultato della lungimirante volontà di due statisti che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione dell'Alto Adige su Tirol.
15: I confini, da storici, naturali o artificiali, ostacoli, sono divenuti punti di incontro fra terre e popoli desiderosi di vivere in armonia e di prosperare insieme.
13: Alessandro Di Battista è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a Cuba, dove si trova attualmente ricoverato in ospedale a seguito di un malore. L'operazione ha comportato il rinvio del rientro dell'ex parlamentare in Italia, che era inizialmente previsto per questo pomeriggio. La sua associazione, Schierarsi, chiede riservatezza.
12: Sequenza di lievi eventi sismici nel giro di pochi minuti tra le 6 e le 7 della mattina di oggi è stata rilevata dalle apparecchiature della sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma nel territorio comunale di Accumoli, in provincia di Rieti. Delle tre scosse la più forte è stata di magnitudo 2.9. Avvertite dalla popolazione non avrebbero causato feriti né danni. Il sindaco Mauro Tolomei dice nessun allarme.
13: Voltiamo pagina. Nel 2024 in Italia si è lavorato in media 246 giorni e mezzo al nord, 255 giorni contro i 288 al sud. Sono i dati dell'ufficio studi della CGA che spiega la differenza si deve alla maggiore precarietà, al part-time involontario e alla maggiore stagionalità. E fuori statistica c'è anche il nero. Lecco ha il record dei giorni lavorati, 265,4, maglia nera a Vibo Valentia con 195. Il rapporto segnala un divario anche nella paga giornaliera, 108 euro in media al nord, 80 a sud, con un divario del 36%.
12: Formula 1, prove tecniche di pole position nel terzo turno ed ultimo di prove libere del Gran Premio d'Italia, chiuse da George Russell con il miglior tempo di 1 minuto 22 secondi e 219 millesimi. Per una buona parte della sessione, infatti, squadre e piloti hanno provato il gioco delle scie destinato ad assumere un'importanza rilevante nel corso delle prove ufficiali che assegnano la pole. Alle spalle del leader, secondo tempo per Lewis Hamilton, con un ritardo di 226 millesimi dal suo connazionale nonché ex compagno di squadra, risale Max Verstappen a 350 millesimi dalla vetta.
13: Ed è tutto, a più tardi.
16: Giornale Radio. La radio libera di informare.
17: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
18: Ed eccoci alla terza parte di Pillole di questo weekend del 5 e 6 settembre, pronti a raccontare ancora un paio di storie. La terza che raccontiamo, l'abbiamo già annunciata prima, riguarda un gruppo. La storia che vi racconto è quella degli Eurythmics, che non inizia con sintetizzatori scintillanti o abiti altrettanto scintillanti. Inizia nell'ombra della scena pub rock britannica, in un sobborgo di Londra nel 1975. In quel luogo e in quell'anno, due anime molto diverse, ma destinate a un'alchimia unica, si incontrarono Annie Lennox e Dave Stewart. Annie dalla Scozia era l'intellettuale, la musicista di formazione classica che aveva abbandonato la Royal Academy of Music, frustrata dalle sue rigide regole. Era un'anima tormentata alla ricerca di una vera espressione emotiva al di fuori delle partiture convenzionali. Dave invece era il sognatore, l'irrequieto, il chitarrista bohemien che aveva già un passato da busker, una vita spesa tra chitarre acustiche e un'incessante voglia di sperimentare. Il loro primo incontro fu elettrico, a un tavolo di un ristorante. Lei faceva la cameriera part-time, lui la notò subito. Da quel momento le loro vite si intrecciarono in modo inestricabile. Prima in una relazione romantica, poi in una collaborazione artistica che sfidava ogni convenzione. Formarono la band The Catch, che velocemente si evolse in The Tourist. Nonostante un discreto successo e qualche hit, come la cover di I Only Want to Be With You che ascolteremo, Dave ed Annie sentivano che non era la loro voce. Erano soffocati dal formato band tradizionale, dalle dinamiche interne e dalle aspettative dell'industria discografica. La vera svolta avvenne dopo lo scioglimento dei Tourist, che coincise tra l'altro con la fine della loro relazione sentimentale. Beh, invece di separarsi completamente, presero una decisione audace, quasi rivoluzionaria. Avrebbero continuato a lavorare insieme, trasformando il loro fallimento personale e professionale in una forza creativa. Si ritirarono in un piccolo studio di fortuna, un monolocale con un registratore a 8 tracce. Era il 1980.
0: Fu lì, in quel piccolo spazio pieno di frustrazione ma anche di speranza, che nacque l'idea degli Eurythmics. Un nome che evocava il movimento, il ritmo, la danza interiore. Il loro obiettivo era chiaro: utilizzare le nuove tecnologie, i sintetizzatori, le drum machine, per creare un sound che fosse allo stesso tempo futuristico ma emotivo. In pratica, dove il pop incontrasse l'avanguardia. Stavano per iniziare la loro vera storia, quella di due architetti del suono, pronti a ridefinire il panorama musicale degli anni Ottanta. E come promesso, ci ascoltiamo dal gruppo prima degli Eurythmics, ovvero The Tourist, il brano che era una cover, I Only Want to Be With You, dove la voce di Annie Lennox la ascoltiamo in un contesto più tradizionale.

All'interno di Pillole su Giornale Radio stiamo raccontando la storia degli Eurythmics. Dopo la fine traumatica di Tourist, il duo si ritrovò a Londra con pochi soldi e tanta voglia di farcela. I primi anni degli Eurythmics furono un vero e proprio laboratorio sperimentale. Il loro primo album, In the Garden, del 1981, era acerbo, influenzato da artisti krautrock come i Can, e non ottenne grande riscontro. Ma conteneva già il seme della loro innovazione, la fusione tra l'elettronica gelida e la voce calda e potente di Annie. Il punto di svolta arrivò con il secondo album. Stanchi delle etichette e della routine, Dave ed Annie si rifugiarono in una fabbrica riconvertita, dando vita a uno studio di registrazione chiamato The Church. Fu in questo ambiente grezzo, con apparecchiature economiche e una dose massiccia di creatività, che composero il loro capolavoro. Dave era l'architetto sonoro, l'esploratore di texture elettroniche. Annie era il cuore, la poetessa, la forza vocale ed emotiva che dava un animal sound. Poi il destino bussò alla loro porta con un ritmo ossessivo di drum machine. Il brano era Sweet Dreams Are Made of These. All'inizio la canzone faticava a trovare una forma. Dave aveva questo riff di basso sintetizzato, ripetitivo e ipnotico, ma era Annie a sentire che mancava qualcosa. La leggenda narra che un giorno, dopo una sessione particolarmente frustrante, Annie si sedette al sintetizzatore, provò una nuova linea melodica e improvvisò il testo, una riflessione amara e ironica sulla ricerca del successo e della felicità. Quel testo e quel riff si incastrarono, creando uno degli inni più iconici degli anni Ottanta. Ma il brano da solo non sarebbe bastato, ci voleva l'immagine. Per il videoclip di Sweet Dreams, Annie Lennox creò la sua icona. Capelli corti, vestito maschile e un'espressione androgina e penetrante che sfidava la sensualità patinata dell'epoca. Non era una pin-up da MTV, era una musa d'arte, un'aliena chic. Quel video e quel brano, rilasciati nel 1983, esplosero a livello mondiale. In America il video fu trasmesso incessantemente su MTV, catapultando gli Eurythmics dalla scena underground al mainstream globale. Il mondo era pronto per la new wave e per un duo che metteva la sostanza prima del lustrino. E a questo punto direi di ascoltarci proprio Sweet Dreams.

Continua il racconto degli Remix qui all'interno di Pillole. Dopo l'enorme successo di Sweet Dreams che abbiamo appena ascoltato, gli Remix non si adagiarono sugli allori. La loro carriera divenne una corsa continua, una serie di metamorfosi musicali e visive. Molti li etichettarono come un semplice duo synth-pop, ma presto dimostrarono che il loro talento andava ben oltre il sintetizzatore. L'album successivo, Touch, del 1983, consolidò la loro fama e diede vita ad altri brani iconici. Here Comes the Rain Again mostrava la loro capacità di fondere il pop elettronico con arrangiamenti orchestrali e un lirismo malinconico. Annie Lennox non era solo una performer, era una cantautrice in grado di toccare corde emotive profonde, cantando di solitudine, speranza e desiderio. Ma è con Would I Lie to You, dall'album Be Yourself Tonight del 1985, che gli Remix stupirono davvero il mondo, dimostrando una versatilità quasi inaudita. Abbandonarono, seppur temporaneamente, le sonorità glaciali dell'elettronica per abbracciare un sound più soul, rock ed R&B. Annie si vestì di un'energia grezza e passionale, duettando idealmente con se stessa in un'esplosione di ottoni e chitarre. Questa mossa non fu casuale, era la loro dichiarazione di indipendenza dal genere che li aveva resi famosi, una dimostrazione che la loro forza risiedeva nella chimica tra i due artisti, non solo nel drum machine. Un altro momento cruciale fu la colonna sonora per il film 1984 di Michael Radford. Sebbene la colonna sonora sia stata oggetto di dispute tra la band e il regista, la traccia principale, Sex Crime, e soprattutto la ballata Julia, misero in luce la loro abilità nel creare atmosfere cinematografiche. In questi anni di frenetica attività si moltiplicarono anche gli aneddoti che ne sottolineavano l'originalità. Dave Stewart era noto per la sua stravaganza e la sua capacità di tessere connessioni con gli altri artisti. Collaborò con Tom Petty, Bob Dylan, Aretha Franklin, mentre Annie Lennox continuava a coltivare la sua immagine enigmatica, trasformandosi in una vera icona di stile e indipendenza femminile. Gli Eurythmics erano una vera e propria hit factory, ma non a discapito dell'arte. Riuscivano a unire l'accessibilità del pop con l'intelligenza della musica d'autore. Ed è il momento di ascoltarci un altro brano, ne abbiamo accennato prima. Here Comes the Rain Again.

Continua la storia degli remix qui all'interno di Pillole su Giornale Radio. Nonostante il successo inarrestabile, la tensione tra la necessità di creare e la pressione dell'industria discografica iniziò a farsi sentire. La collaborazione tra Dave e Danny, sebbene artisticamente fertile, era emotivamente e professionalmente estenuante. Non erano solo colleghi, la loro storia personale rendeva ogni progetto un atto di equilibrio. Verso la fine degli anni Ottanta, dopo una serie di album che spaziavano dal rock psichedelico di Savage del 1987 all'ottimismo pop di We Two Are One del 1989, il duo decise che era arrivato il momento di una pausa. Non fu uno scioglimento drammatico, ma un ritiro necessario per esplorare percorsi individuali. Annie Lennox intraprese una carriera solista di grande successo, pubblicando album eclatanti come Diva del 1992 e affermandosi come una delle voci più autorevoli e impegnate del panorama musicale. Dave Stewart, l'instancabile produttore e musicista, continuò a collaborare con una miriade di artisti e a comporre colonne sonore. Entrambi avevano bisogno di respirare fuori dall'ombra proiettata dal nome Eurythmics. Il loro impatto, tuttavia, era già inciso nella storia della musica. Gli Eurythmics hanno infranto le barriere, dimostrando che un duo composto da un produttore musicista e un'unica voce carismatica poteva dominare le classifiche. Hanno portato la tecnologia, il synth e la drum machine fuori dalla nicchia underground e l'hanno fusa con un pop melodico e accessibile, creando il modello per innumerevoli artisti a venire. Ma la loro eredità più grande è visiva e sociale. Annie Lennox, con le sue costanti trasformazioni, dal look androgino a quello glamour, passando per l'eleganza sofisticata, divenne un faro per l'espressione di genere e l'individualità. Non stava recitando una parte, stava vivendo la sua arte. Ha dimostrato che le donne potevano essere potenti, celebrali e ambigue, sfidando la sessualizzazione standardizzata dell'epoca. Ci sono state riunioni sporadiche nel 1999 per l'album Peace e per esibizioni benefiche. Ogni volta che tornano insieme, anche solo per una notte, è un promemoria della loro alchimia insostituibile. Quella di due persone che hanno trasformato il fallimento sentimentale in una delle partnership artistiche più produttive e influenti della storia. Gli Eurythmics non erano solo musica, erano un concetto, una macchina dei sogni che continua a girare ancora oggi.

0: E nella storia degli Eurythmics che stiamo raccontando qui all'interno di Pillole, immancabile arriva il momento in cui sentiamo le loro voci, quanto hanno detto in alcune interviste. Cominciamo da Annie Lennox, che parla della fine della relazione sentimentale e dell'inizio artistico del duo.
1: Quando la nostra relazione personale finì, ci fu un periodo in cui mi sentivo totalmente depressa. Ma Dave mi disse: non gettare via questo. Possiamo trasformare tutta questa intensità in musica. E lo facemmo. Gli Eurythmics nacquero da un esaurimento nervoso e dal desiderio di trasformare la sofferenza in arte.
0: E sulla questione dell'androginia e dell'immagine di Annie Lennox, lei stessa ha detto:
1: mi vestivo con abiti da uomo non per provocare o per fare una dichiarazione politica specifica, ma perché mi sentivo a mio agio, potente. Non volevo essere oggettivata. Volevo che la gente ascoltasse la mia voce, non che guardasse il mio corpo. Per una donna negli anni Ottanta era quasi un atto di guerra.
0: Sentiamo che cosa disse Madonna in un'intervista degli anni Ottanta sugli Eurythmics.
2: Annie Lennox ha un'integrità e una voce che la distinguono. Non ha paura di sembrare forte, non ha paura di sembrare vulnerabile. Gli Eurythmics hanno dato un'anima all'elettronica.
0: E tra le tante voci sentiamo quella di Moby, musicista e DJ, sempre ovviamente sugli Eurythmics.
3: La musica degli Eurythmics è incredibile, ma il motivo per cui sono un fenomeno è l'alchimia tra Dave ed Annie. Lui è un genio sonoro e lei è una delle più grandi cantanti di tutti i tempi. She Dreams è una delle poche canzoni che è contemporaneamente pop, sperimentale e completamente iconica.
0: E qui si chiude la terza parte di Pillole che abbiamo dedicato alla storia degli Eurythmics, ma le storie non finiscono qui, ne raccontiamo un'altra fra pochissimo. Rimanete con me qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, perché arrivano i Merillion.
4: Giornale Radio.
5: Buongiorno. Dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 15 e 31 minuti.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
3: Eccoci alla quarta e ultima parte di Pillole in questo weekend qui su Giornale Radio e siamo pronti a raccontare un'altra storia, un altro gruppo. Siamo ad Aylesbury, Inghilterra, una piccola città della contea del Buckinghamshire dove nel 1979 qualcosa di straordinario stava per nascere. Due giovani musicisti appassionati, Mick Pointer alla batteria e Doug Irvine al basso, decidono di formare una band. Inizialmente la chiamano Silmarillion, affascinati dall'universo mitologico di Tolkien, ma presto si accorgono di un piccolo problema legale. Il nome è già protetto dagli eredi dello scrittore. Nel 1981 la ribattezzano semplicemente Merillion, una parola che evoca allo stesso tempo misteri e magia. Ma il vero momento di trasformazione arriva quando entra in gioco un giovane chitarrista di talento straordinario, Steve Rothery. Nato a Brampton Birlow, nello Yorkshire, nel 1959, Rothery è cresciuto amando la musica progressiva quando tutti intorno a lui sprofondavano nel punk. Ascolta Genesis, Pink Floyd, King Crimson, artisti che dipingono universi sonori complessi con la pazienza di un artigiano. Nel 1979 legge un annuncio sulla stampa musicale e sa istintivamente che quello è il suo posto. Da quel momento diventerà il cuore compositivo del gruppo, il filo che collegherà i Merillion attraverso decenni di trasformazioni. Steve Rothery non se ne andrà mai. Poi arriva Mark Kelly alle tastiere. Kelly è un ragazzo che fin da bambino ascoltava Rick Wakeman degli Yes e pensava di poter giocare con la tastiera solo come hobby. Non immaginava che quell'hobby sarebbe diventato una carriera di 40 anni. Kelly porta una dimensione orchestrale ai brani, una capacità di essere melodie sofisticate che donano respiro ai riff di Rothery. Ma il catalizzatore definitivo, l'elemento che trasformerà questa promettente band di professionisti in una forza culturale, arriva quando entrano in scena due persone che completeranno il quadro. Pete Trevavas al basso, un musicista nato a Middlesbrough, cresciuto ad Aylesbury, che sostituisce l'originale Dizz Minnit. E soprattutto Ian Mosley alla batteria. Mosley è un percussionista straordinario, uno di quei musicisti che ha girato l'industria musicale, dai West End shows come Hair fino ai migliori studi di registrazione. È il quinto ad arrivare dietro la batteria, ma sarà quello definitivo. E poi nel 1981 c'è Derek William Dick. Nato ad Edimburgo il 25 aprile 1958, cresce a Dalkeith, una cittadina proprio fuori Edimburgo, figlio di Robert e Isabella Dick, i quali gestivano un'officina con distributore di benzina. Dalle Highlands scozzesi emerge questo ragazzo alto, straordinariamente talentuoso, con una voce che viene descritta come una confluenza di Roger Daltrey e Peter Gabriel, una voce che grida e sussurra, che supplica e annuncia. Il pubblico lo chiama semplicemente Fish, e quando Fish si unisce ai quattro musicisti di Aylesbury, qualcosa nell'universo musicale cambia. Non è che i pezzi si incastrino, è che la chimica diventa decisamente esplosiva. Fish non scrive musica, scrive parole. Parole che trasformano le progressioni di Rothery in narrativa epica. Parole che catturano emozioni che la maggioranza della musica pop non osava nemmeno sfiorare.

prosegue la storia dei Merillion qui all'interno di Pillole. Siamo nel marzo del 1983. Arriva Script for a Jester's Tear, il primo album non semplicemente buono, magnifico. 23 minuti di musica per lato, concepito come un vero vinile progressive dove non conta la destinazione ma il viaggio. L'album raggiunge il numero 7 della UK Albums Chart e ci rimane per 31 settimane. Per i professionisti del settore è un segnale che qualcosa di straordinario sta accadendo. Nel 1984 arriva Fugazi, ancora più ambizioso, entra direttamente nella top 5. La loro versione del progressive rock non è un'imitazione dei Pink Floyd o dei Genesis, è una reinterpretazione audace e contemporanea di un genere che la critica musicale britannica da tempo dichiarava morto. Ma il vero momento di gloria arriva nel 1985. Displaced Childhood è un concept album ispirato a un'esperienza personale che Fish non dimenticherà mai. Durante un viaggio lirico con l'LSD, Fish ha una visione, e quella visione diventa il fondamento di un album concepito come un unico movimento musicale in due lati. Prodotto da Chris Kimsey, lo stesso produttore che aveva lavorato con i Rolling Stones, presso gli Ansa Studios di Berlino, l'album è un capolavoro di songwriting contemporaneo, mescolato al DNA del progressive rock. Kylie diventa un fenomeno, è il nome codificato di una ragazza reale nella vita di Fish, una storia d'amore, una rottura, trasformato in un brano rock ballad con chitarra melodica che raggiunge la numero 2 della UK Single Chart. Poi Lavender, una canzone costruita intorno a un motivo di pianoforte che è quasi pop, ma un pop geniale, intelligente. Sale fino al numero 5. Per la prima volta in una generazione la musica progressiva non è relegata ai club sotterranei o alle riviste specializzate di nicchia. Arriva alla radio, nelle case della gente comune. E quindi Misplaced Childhood raggiunge il numero 1 delle classifiche. Il singolo Kyleg entra persino nella Billboard Hot 100 americana. In due anni i Merillion hanno trasformato la scena musicale britannica. Hanno ridato rispettabilità al progressive rock esattamente nel momento in cui il post-punk, l'indie rock o il nuovo pop stavano dominando la scena musicale. La critica che li aveva ignorati o deriso, accusandoli di essere vecchi quando il genere era ancora in gran forma negli anni 70, improvvisamente non sapeva come reagire. Questi ragazzi dell'Inghilterra centrale hanno fatto qualcosa di straordinario. Hanno reso il progressive rock commerciale senza renderlo banale.

Prosegue la storia dei Merillion qui all'interno di Pillole. Siamo all'album del 1987, il quarto, Clutching the Straws. Sebbene non raggiunga i vertici commerciali dell'album precedente, è comunque un successo straordinario. Prosegue la storia dei Merillion qui all'interno di Pillole. Siamo all'album del 1987, il quarto, Clutching the Straws. Sebbene non raggiunga i vertici commerciali dell'album precedente, è comunque un successo straordinario. Ancora concept album, ancora

Cambiare il cantante è come perdere l'anima di un gruppo, specialmente quando quel cantante ha contribuito all'identità visuale e vocale del progetto. Ma i Merillion in questo momento compiono una scelta straordinaria. Anziché sciogliersi o cercare di imitare ciò che era stato, decidono di evolversi. E nel gennaio del 1989 annunciano Steve Hogarth come nuovo cantante. Hogarth è precedentemente membro degli Europeans, aveva collaborato con Julian Cope e i The Dè e portava una prospettiva completamente diversa. La voce ovviamente non era quella di Fish, meno espressiva forse, ma più controllata e altrettanto complessa. La chimica che nasce tra Hogarth e i quattro musicisti rimasti crea subito una nuova direzione. Nel 1989 Season's End esce a settembre, numero 7 delle chart. Non è Misplaced Childhood, ma è un album solido che dimostra che i Merillion non erano soltanto Fish, ma erano una macchina compositiva che poteva reinventare.

All'interno di Pillole prosegue la storia che stiamo raccontando, quella dei Meridian. Il viaggio negli anni 90 è complesso per il gruppo. Passano attraverso una serie di album importanti ma meno commerciali. Holidays in Eden del 1991, poi nel 1994 Brave, un capolavoro assoluto, che molti considerano l'album concettuale più grande degli anni 90. Brave nasce da una storia vera che Hogarth ascoltò alla radio anni prima. Una ragazza trovata sul Seven Bridge in uno stato confusionale, salvata dal suicidio. L'album trasforma questa storia in un'opera di

70 minuti sulla disperazione, il trauma, la perdita, la rinascita. È brutale, è magnifico, è poco commerciale. Raggiunge comunque il numero 10 nella chart, ma la loro casa discografica, l'EMI, non è contenta. La major vuole singoli, vuole radio play, vuole ciò che vendeva negli anni 80. Nel 1996, dopo Made Again, un doppio live che documenta il loro viaggio con Hogarth, i Merillion lasciano la EMI. È una separazione amichevole, ma segnala un punto di rottura cruciale. Senza i soldi di una major label, come continueranno a registrare? Come finanzieranno le tournée globali? Per molte band questo è il punto in cui perdono la strada. Ma qui i Merillion compiono un'azione rivoluzionaria. Nel 1997, durante il tour di The Strange Engine, Mark Kelly annuncia su internet che la band non può visitare il Nord America perché la loro casa discografica americana, Red Ant, ha dichiarato bancarotta. I fan, migliaia di fan in tutto il mondo connessi attraverso il nascente World Wide Web, decidono spontaneamente di raccogliere soldi per finanziare la tournée americana. $50,000 vengono raccolti interamente dai fan senza alcun intervento della band, come atto di puro amore. Questo accadimento è cruciale. I Merillion capiscono qualcosa che poche band nel 1997 comprendevano. Internet non è solo una tecnologia, è una relazione diretta con i fans. Nel 1999 lanciano Merillion.com, uno dei primi siti completamente gestiti da una band. Nel 2000-2001 decidono di fare l'impensabile. Inviano un'email ai loro 30.000 fan e chiedono: «Vorreste preordinare il nostro prossimo album 12 mesi prima di essere completamente scritto e registrato?» Insomma, chiedono denaro in anticipo senza nessuna garanzia di qualità per finanziare il disco. Pensavano che soltanto il 10% dei fan avrebbero risposto, invece il 95% disse sì. 12.674.000 copie vengono preordinate, 150.000 sterline vengono raccolte. Nel 2001 Arachnophobia viene rilasciato, il primo album nella storia musicale a essere completamente finanziato dai fans in una campagna di crowdfunding. Non è una pietra miliare nella loro carriera solo per la musica, è una pietra miliare nel modo in cui gli artisti possono relazionarsi con il proprio pubblico. Capitol Records, Pledge Music, Kickstarter, tutti i crowdfunding che verranno dopo seguiranno il modello che i Merillion hanno creato in questo momento. Nel 2004 Marbles esce con una strategia simile, ma questa volta i fans finanziano la campagna di promozioni invece della registrazione stessa. Il singolo You Are Gone raggiunge il numero 7 della UK chart, il loro primo top 10 singolo dal 1987. Per una band che era stata dichiarata praticamente morta a livello commerciale, è una risurrezione straordinaria.

0: qui si chiude la storia dei Merillion, ma chiudiamo anche l'appuntamento di questo weekend con questo speciale di pillole in questa estate 2026, dove abbiamo ripescato alcune delle storie che ho raccontato durante la prima parte dell'anno. Ma da settimana prossima si riprende con la nuova stagione di pillole, quindi torneranno anche altri argomenti, teatro e quant'altro, cultura in generale e altre storie nuove che racconterò per quanto riguarda il mondo musicale. Per il momento vi ringrazio per avermi seguito anche in questo weekend e ci risentiamo settimana prossima. Da Roberto è tutto. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare. Hear the clock ticking on the wall. Loses

0: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Stunning new details are emerging.
2: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 16 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Il presidente russo Vladimir Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire da mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Lo ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina deve coincidere con l'arrivo degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, con i quali Putin ha in programma un colloquio a Mosca, ha aggiunto Peskov.
5: Acceso dialogo al forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Young Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Sentiamo la replica del senatore a vita ed ex premier italiano Monti.
7: Lei, la Costituzione della Repubblica Italiana, la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
6: La Procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo sugli Epstein Files per l'ipotesi di violenza sessuale e nei giorni scorsi ha trasmesso una rogatoria al Dipartimento di Giustizia americana per acquisire le carte sulla vicenda, compresi gli atti ancora non pubblici. Il fascicolo aperto dopo l'esposto a marzo di Differenza Donna. L'associazione aveva parlato di soggetti italiani, soggiorni e relazioni in più località italiane e di contatti con soggetti in circuiti internazionali dal possibile ruolo in stupri e sfruttamento.
5: È caccia all'uomo a Udine e provincia dopo l'omicidio avvenuto ieri sera nel quartiere di Santo Svaldo. Un 65enne di origini marocchine è stato accoltellato e ucciso da un connazionale di 32 anni, ex fidanzato della sorella. L'aggressore è fuggito subito dopo il delitto. Secondo quanto emerso, il 32enne non aveva accettato la fine della relazione con la sorella della vittima. Una tensione che, secondo gli inquirenti, potrebbe aver alimentato la spirale di violenza culminata nell'omicidio. Ora l'uomo è in fuga e le ricerche proseguono senza sosta.
6: L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato. Ad annunciarlo in un post sui social è stata l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso deputato colto da un malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi. Secondo quanto si apprende, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle sarebbe stato operato a Cuba e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro.
5: Cambiamo argomento. Poche novità nella classifica degli album più venduti della settimana. Geolier, a 33 settimane dall'ultimo uscita, si conferma in vetta con Tutto è possibile. Il rapper napoletano è anche nono con Dio lo sa, atto secondo, uscito ormai più di 2 anni fa. Dietro di lui, con uno scambio di posizioni rispetto a una settimana fa, Shiva con Vangelo, secondo, e Olly con Tutta vita, sempre terzo.
6: Ed è tutto, a più tardi.
8: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Cosmo 2050.
10: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
11: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
9: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
12: E allora eccoci qua, un buon weekend, un buon fine settimana da parte di Francesco Massardo. Ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è il nostro approfondimento del fine settimana, due ore per parlare di scienza, di tecnologia, dei grandi temi dell'astronomia, dell'astronautica e della fantasia, come mi piace ricordare. Allora mettetevi comodi, noi siamo pronti a cominciare. Saluto l'ottimo Giorgio Berselli in regia, il copilota di questa trasmissione. Tra poco un po' di sommario e vi raccontiamo tutto quello che c'è da sapere dell'ultima settimana e non solo. Ripartiamo anche dalla musica. Allora, Jelly Roll, questa è Hands Up.

allora eccoci di nuovo insieme. Io sono Francesco Massardo, siete all'ascolto di Cosmo 2050. E allora una puntata davvero importante, quella di oggi. Intanto ricomincia in qualche modo la stagione qui su Giornale Radio, dopo questo fine settimana anche con il nostro consueto palinsesto, anche con qualche sorpresa. Parleremo di ambiente per iniziare. È stata un'estate purtroppo da record sul fronte del cambiamento climatico e del riscaldamento globale, ma parleremo soprattutto di Amazzonia in occasione della giornata mondiale per l'azione nei confronti dell'Amazzonia. Poi i grandi temi spaziali non mancano, tanta tecnologia oggi, dall'intelligenza artificiale fino alla robotica, quindi insomma tutti i temi a cui vi abbiamo abituato. Ancora una volta l'invito a tenere allacciatissime le cinture. Noi ripartiamo dalla musica e poi apriamo i microfoni ai nostri ospiti. Questa è Dua Lipa, questa è Training Season.

0: E allora eccoci pronti a entrare nel vivo di questa puntata di Cosmo 2050. Lo facciamo con un richiamo anche al tema di questo fine settimana. Se volete, come sapete, esistono queste giornate mondiali o internazionali, qualcuno le ritiene anche a volte un po' poco sensate, diciamo, ma sono soprattutto l'occasione per fare attività di divulgazione e di sensibilizzazione. Il 5 settembre di ogni anno si celebra la giornata mondiale d'azione per l'Amazzonia, che dunque non è solo l'occasione di conoscere meglio la foresta amazzonica, ma anche di capire cosa possiamo fare per preservarla. E questo credo che sia un discorso che può essere esteso a tutte le foreste, alle grandi foreste del mondo, in generale a tutti gli ambienti estremi, ma anche dagli ecosistemi molto fragili. Abbiamo il piacere di avere con noi in collegamento oggi Nicola Bressi, naturalista, zoologo e divulgatore, già direttore del Sistema Museale Civico di Trieste. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto, buongiorno.
1: Grazie a voi e salve a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, insomma, raccontare anche i segreti di ambienti come possono essere le foreste pluviali, ma non solo, di ecosistemi che sono spesso celati agli occhi degli osservatori anche per barriere tra virgolette geografiche, è anche un modo per farne comprendere la complessità e di conseguenza, diciamo, la fragilità. Partendo dall'Amazzonia, volendo fare un discorso più generale, il fatto che sappiamo ancora così poco, lo dico sia come, diciamo, opinione pubblica sia come comunità scientifica, di questi ambienti è qualcosa che dobbiamo affrontare per conoscere meglio e dunque essere anche più in grado di sensibilizzare in qualche modo?
1: Guarda, rispondo sì o no. Allora, sì, perché è ovvio che per tutelare meglio dobbiamo conoscere e capire meglio quello che abbiamo. L'Amazzonia è ancora praticamente sconosciuta, se pensiamo che noi non abbiamo neppure una lista completa delle formiche che vivono nei boschi attorno a Milano, per dare un'idea. Quindi ci mancano, non conosciamo neanche tutte le specie di formiche delle prealpi, figuriamoci tutti quanti i rettili o le farfalle dell'Amazzonia. Quindi è chiaramente importante conoscere per capire qual è il ruolo di ciascuna specie, che cosa rischiamo di perdere. E parlando di perdere, perché ho detto anche no? Perché ormai noi, ed è già capitato, stiamo perdendo dei lembi di ambienti prima di conoscerli. Quindi se è vero che la logica direbbe prima conoscere e poi conservare, noi non possiamo più permetterci di perdere delle cose di cui non sappiamo nulla. Cioè noi, come ha detto una volta un collega, noi potremmo avere una pianta che potrebbe essere la soluzione per il tumore al pancreas e la estinguiamo perché ancora non la conosciamo. Perché? E non è così lontano dalla realtà, perché tutte queste piante, questi animali sono fonti di proteine, di sostanze, di antibiotici importantissimi per la medicina, che noi, se non più li ricaviamo direttamente, li scopriamo in loro. Poi magari siamo anche capaci di riprodurre in laboratorio, però sono loro che le sintetizzano e sono una fonte incredibile di farmaci anche per la vita umana.
0: Credo che abbia toccato il punto forse decisivo, perché mi metto, come dire, nei panni dell'avvocato del diavolo. Dico una cosa che non condivido, ma lo faccio per stimolare, diciamo, la conversazione. Qualcuno potrebbe anche dire: a me dell'ecosistema, delle cose interessa fino a un certo punto, preferisco avere l'aria condizionata o prendere l'aereo una volta di più, diciamo, semplifico molto per rendere l'idea. La realtà però è che forse questa può essere davvero un'occasione per fare divulgazione, che questi ambienti in generale, questi ecosistemi così fragili, nascondono dei vantaggi, diciamo, anche da un punto di vista sociale o economico, non soltanto degli amanti della natura. Il rischio è che quindi ci stiamo tirando, diciamo, la zappa sui piedi. Faccio un discorso evidentemente molto semplicistico, però in parte è così.
1: È sicuramente così, e in più c'è anche un altro aspetto. Noi dobbiamo cercare di sfruttare, perché l'uomo lo ha sempre fatto, lo fanno anche le altre specie viventi, le risorse della natura, ma in modo rinnovabile. Noi, il famoso sviluppo sostenibile. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ci deve essere un qualcosa che noi facciamo e che anche i nostri nipoti saranno in grado di fare. Se noi tagliamo questa foresta, una volta che la tagliamo, non sarà mai più come prima, ma non solo. Il suolo, per la struttura di questi suoli, soprattutto quelli tropicali, diventerà mano a mano più sterile. E quindi se noi riusciamo a sfruttarla in un modo più sostenibile, anche per il legname, perché anziché andare lì e tagliarla tutta quanta a raso, se tagliamo un pezzettino di qua, un albero di qua, un albero di là, ecco che possiamo avere anche uno sfruttamento sostenibile. Ci sono ora dei colleghi che stanno studiando dei metodi per coltivare ad esempio il caffè e il cacao, e credo che tutti noi ci siamo accorti negli ultimi anni i prezzi della tazzina di caffè e del cioccolato come sono andate alle stelle, compatibilmente con la foresta, ovvero sono piante di sottobosco, quindi anziché abbattere la foresta e coltivarle, continuare a coltivare nella foresta. E ciò è positivo non solo per l'ambiente, non lo facciamo per le farfalline, lo facciamo perché poi queste piante producono meglio, hanno bisogno di molti meno pesticidi perché hanno comunque gli animali che regolano l'ecosistema, hanno bisogno di meno concimi e tutto cresce in un modo molto più naturale e molto più sostenibile, e possiamo lasciarlo alle generazioni future. Poi se un giorno anziché coltivare il caffè vorremmo coltivare altro, vorremmo che ritorni foresta, potremmo sempre farlo. C'è poi un altro concetto che è fondamentale. Io spesso quando parlo con chi dice sì, vabbè, però ci sono milioni di persone che muoiono di fame, abbiamo bisogno di più grano, di più ambienti coltivati, eccetera. Ok, vero, però a parte che abbiamo bisogno più che del grano anche dell'aria e dell'acqua, che sono ancora più fondamentali, sì. E se tagliamo tutti questi polmoni verdi,
0: di migliorare la distribuzione acqua, forse sì. Oltre che la produzione, comunque certo
1: sarà anche la distribuzione tutto, però alla fine questa roba qua finirà, cioè non è appunto il taglio e brucia, non è sviluppo sostenibile. Quindi, siccome abbastanza presto finirà, tanto vale cominciare da subito a organizzarsi per riuscire a sfruttarla in un modo rinnovabile e sostenibile. Perché taglia e brucia assolutamente non lo è. È un modello economico perdente che garantisce un guadagno immediato, ma una perdita a lungo termine. Ecco, questo forse è il problema più grande. Noi vediamo sempre la tutela della natura come una perdita. In realtà è un investimento che ci tutela dalle perdite a lungo termine.
0: Ecco, tocca anche il tema della conservazione, no? Dell'ambiente. Lei ci ha già detto, spesso dipende da che tipo di ragionamento si fa quando si ragiona sul breve termine, e purtroppo i leader politici spesso pensano in questo modo, si rischia di compiere qualcosa che effettivamente dà dei guadagni nel breve e poi si rivela controproducente sul lungo termine. La gestione ad esempio della foresta amazzonica è da anni ormai un tema anche spartiacque ad esempio della politica brasiliana, per citare forse il paese più interessato, o delle campagne elettorali in Brasile. Quanto influisce però forse anche la mancanza di cultura, diciamo, che si ha in certi paesi della conservazione dell'ambiente? Spesso si cita come modello quello statunitense, i grandi parchi, peraltro in un'era in cui c'è un presidente con gli Stati Uniti che sta comunque sovvertendo anche un certo modo di rispettare la scienza e i divulgatori scientifici, mi verrebbe da dire. Insomma, verrebbe da commentare che non è proprio un periodo straordinario per pensare di fare oggi la rivoluzione.
1: No, devo dire la verità, è un periodo pessimo. Io sono nato in un quartiere operaio di periferia e all'epoca tutti mi dicevano studia, diventa un professore, vedrai che sarai rispettato, perché all'epoca venivano tutti quanti rispettati e le persone di cultura venivano comunque considerate per quello che erano, quindi le persone da ascoltare se tu ignoravi l'argomento in cui loro erano preparati. Ora invece spesso vengo addirittura sbeffeggiato e quando tento di insegnare qualcosa uno che non sa mi becco dell'arrogante, quindi l'insegnamento spesso è diventato arroganza, una dimostrazione del sapere, perché tu vuoi dirmi, io rimango sempre basito, perché è chiaro che io quando vado dal meccanico a portare la mia auto, se il meccanico mi dice che è da cambiare la cinghia, io sto zitto e mi fido, perché lui che è il meccanico non so assolutamente nulla, non mi metto a discutere con lui e non considero che sia arrogante se mi dice di cambiare la cinghia, perché lui è meccanico e sa come fare la mia auto. Quindi quando io spiego invece come bisognerebbe fare per tutelare un certo bosco, una certa foresta, rimango male quando qualcuno che fa altro nella vita magari può dirmi di non essere d'accordo, e questa è un'altra cosa, ma dirmi che non va bene quello che dico o che questa è arroganza è un po' particolare. Però questo purtroppo è il modo in cui stiamo vivendo, no? Noi
0: se mi permette la provocazione, uno non contesta il meccanico perché poi effettivamente si mette alla guida dell'auto e dice aveva ragione. Per lungo tempo si è detto sul cambiamento climatico, per fare un esempio, non c'è la controprova, bisogna fidarsi degli scienziati. Il paradosso è che oggi, come dire, veniamo da un'estate che ci mostra che la controprova c'è, eppure non cambia nulla.
1: Ma la controprova c'era già, nel senso che i modelli fisici, certo, e matematici erano già chiarissimi da tantissimi anni. Chiaramente il dimostrare la controprova con lunghissime formule matematiche, lunghissimi report e modelli era molto difficile, e poi c'era sempre il solito leitmotiv che c'era qualcuno che non era d'accordo, ma questo è normale. Se pensiamo, ancora c'è qualche scienziato che non crede che la Terra sia perfettamente un ellissoide e non sia piatta, c'è chi rifiuta l'evoluzione, ma è assolutamente normale, insomma, non c'è mai l'unanimità su nulla, ma anche perché, e dobbiamo dirlo chiaramente, il disagio psichico è attorno al 2% della popolazione, in tutte le categorie, in tutte le categorie, e gli scienziati, i ricercatori non fanno eccezione, quindi io so che ho dei colleghi poverini che stanno male, e andrebbero semmai curati anziché parlare in pubblico, ma è così, è un dato di fatto. Non è che perché uno è uno scienziato quello che dice è vero, devo dimostrarlo. Noi scienziati parliamo con i dati, quindi o hai dei dati, ma la tua opinione, anche se sei un premio Nobel, ecco, quella sì che uno vale uno. L'opinione, se è tale, è uguale per chiunque. Di un meccanico d'auto, esattamente come di un premio Nobel, se è semplicemente un'opinione. Se invece è suffragata da dati e ricerche, allora lì è un'altra cosa. Però anche questo non è un messaggio che passa molto facilmente, appunto perché noi confondiamo l'opinione con l'autorevolezza invece della scienza, e sono due cose diverse.
0: Eh sì, è così, e giornate come queste ci portano, al di là delle riflessioni che abbiamo fatto prima, anche all'invito, diciamo all'appello, ecco, a dare ancora valore allo studio. Non parliamo solo degli scienziati, vale ovviamente in generale per tutti gli esperti delle singole
1: materie.
0: Per qualsiasi
1: cosa, chiaro. Certo, sicuramente, sicuramente.
0: È così.
1: Lo studio e la competenza sono fondamentali.
0: Ringrazio ovviamente Nicola Bressi per essere stato con noi, insomma il tema è stato specifico all'inizio, ma come avete sentito abbiamo fatto davvero una bella chiacchierata a 360 gradi. Ci dobbiamo fermare per qualche istante perché abbiamo appena iniziato questa puntata di Cosmo 2050, c'è la prima pausa e poi rientriamo subito dopo, rimanete con noi.
2: Giornale radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale radio, la radio libera di informare.

0: Con Summertime, Giornale Radio ha continuato a raccontare ogni giorno l'attualità, le notizie, il paese. Ma da lunedì si cambia ritmo. Tornano gli appuntamenti della programmazione ufficiale di Giornale Radio. Tornano le voci, i programmi, i confronti, le interviste. E torna anche l'appuntamento con l'economia raccontata in modo chiaro, diretto e vicino alla vita di tutti i giorni. Dalle 11 alle 13, Manuela Donghi conduce Next Economy. 2 ore per capire cosa succede nell'economia, nei mercati, nel lavoro e nelle imprese. E soprattutto, cosa significa davvero per noi. Una nuova stagione. Una giornata tutta da ascoltare. Da lunedì, Giornale Radio torna con la sua programmazione ufficiale. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 16 e 28 minuti.
2: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
0: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
3: E allora eccoci di nuovo insieme, Cosmo 2050 su Giornale Radio, ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. E allora ci stiamo divertendo, ma siamo appena all'inizio, siamo pronti a ripartire. Tra poco vi presentiamo anche il nuovo numero in edicola di Cosmo 2050, perché con settembre arriva ovviamente una nuova edizione a vostra disposizione. E poi, insomma, per gli amanti del mondo del calcio c'è una piccola chicca, una piccola sorpresa che però apre anche la nostra pagina tecnologica. Noi ripartiamo nel frattempo dalla musica, ripartiamo da un altro pezzo da ascoltare insieme, di Sheryl Crow, e si chiama All I Wanna Do.
4: This is

0: E allora eccoci qua con Cosmo 2050. E allora questa è a tutti gli effetti la prima puntata di settembre, che ha un po' il sapore obiettivamente del ritorno a scuola, diciamo così. Non vogliamo renderla così pesante, però settembre è un mese che ha un sacco di pregi, però anche un po', insomma, questo difettuccio che testimonia la fine del periodo delle ferie e delle vacanze e il ritorno alle cose serie, però come Cosmo 2050, che trovate in edicola, il nuovo numero di settembre, dopo un'edizione davvero straordinaria ad agosto con il mese delle eclissi. In collegamento con noi il direttore editoriale di Cosmo 2050, Piero Stroppa. Ciao Piero, buon weekend, buon settembre, ben trovato.
1: Ciao Francesco, buon settembre a tutti gli ascoltatori. Tu dici ritorno a scuola, ecco, anche per Cosmo c'è un po' un ritorno, ma non a scuola, fortunatamente, ma ad argomenti, diciamo, più tradizionali della rivista, dato che negli ultimi mesi c'è stata una ubriacatura lunare. Prima, missione di Artemis 2 intorno alla Luna, poi lei ha ricordato adesso questo agosto eccezionale con due eclissi di agosto che hanno visto ancora la Luna come protagonista, la prima volta come produttrice di un'eclisse di sole e la seconda volta come vittima di un'eclisse prodotta dalla Terra. Ora, dopo questa ubriacatura, che però naturalmente ci ha molto soddisfatto perché sono stati dei mesi molto molto intensi e molto emozionanti, torniamo ad altri argomenti e quindi riprendiamo subito con un numero, una copertina che finalmente non ha la Luna come protagonista, ma una bellissima foto di profondo cielo, perché la cover story riguarda proprio le foto del cielo, perché vuole svelare cosa c'è dietro le quinte di quello che osserviamo nelle splendide immagini che vengono eseguite dai grandi osservatori spaziali terrestri. Quella che c'è in copertina è del telescopio spaziale Webb e anche quelle che vengono eseguite dai migliori astrofotografi amatoriali. Cioè, uno si chiede: ma sono colori reali, sono colori finti? C'è il rischio che ci sia del fake in queste immagini in qualche modo? Il fine ultimo è l'estetica o la scienza? Ecco, il dibattito è aperto. Noi raccontiamo brevemente, insomma, che cosa c'è dietro queste immagini, come vengono elaborate e perché, e attendiamo naturalmente magari anche i commenti dei lettori in base anche alle loro personali esperienze. Quindi questa è una riapertura alla grande su un tema veramente astronomico. Poi, avvicinandoci più a noi, ecco il tema del mese, che è dedicato invece alle molecole organiche di Marte. Allora, ci sono state in mezzo a tutte le altre cose negli ultimi mesi anche un po' di
0: qui bisogna armarsi come dire di rigore scientifico, Piero, perché sai che sono quelle notizie che poi
1: infatti, allora, proprio per questo abbiamo voluto intervenire, anzi ci sarà poi un seguito anche nel prossimo numero, perché il tema era troppo complesso, su questo fatto qua, cioè le molecole che sono state trovate dei rover Curiosity e Perseverance sono di origine chimica o biologica, si dice naturale o biologica, ma in realtà anche la biologia fa parte della natura, quindi bisogna distinguere se è una chimica inorganica oppure una chimica biologica, e non è facile rispondere, non è che la scienza dica: no, guardate, sono tutte fesserie, noi non abbiamo trovato niente di prodotto biologico, quindi di esseri viventi, ma no, in realtà non sappiamo anche perché il confine fra queste due sorgenti, quella chimica non legata alla biologia e quella biologica, non è ben definito. Quindi dobbiamo ripararci da annunci sensazionalistici che troviamo a volte su certi media, ma è un problema veramente molto appassionante, appunto, che l'abbiamo addirittura diluito su due numeri. La conclusione sarà sul numero di ottobre. Non la voglio spoilerare, ma tutti possiamo immaginare che, come in tutti i thriller che si rispettano, ci sarà un ulteriore rimando ad altre discussioni. Quindi torniamo quindi alla grande, ma su argomenti che sono comunque molto appassionanti, emozionanti e di attualità. E tra l'altro, la ricerca della vita oltre la Terra è l'argomento anche di altri due articoli successivi a questo. e secondo le quali tra l'altro conclude la serie che è stata intitolata Ricerca di ET extraterrestri, che è iniziata più di un anno fa, ma che naturalmente sarà pronta a riprendere non appena avremo novità su, anche su questo argomento. E voglio ricordare su sì. questo numero anche il prezioso lavoro di un gruppo di ricerca amatoriale italiano che ha contribuito alla scoperta di un pianeta simile alla Terra che si trova a 28 anni luce di distanza da noi. E proprio loro ci raccontano in prima persona di questo impegno sulle pagine di Cosmo 2050, magari anche per spronare altri appassionati ad associarsi a queste ricerche che rendono possibile una collaborazione fra amatori e professionisti molto molto interessanti e veramente che possono produrre dei risultati veramente validi.
0: Sì. Per lo spazio, peraltro mi chiede il nostro Giorgio Berselli in regia, mi diceva dai, solo 28 anni luce, ci potremmo trasferire lì che sicuramente si sta meglio, chissà se riusciamo.
1: Sì, allora naturalmente questo è sempre il ricciolo finale di questi discorsi che invece per quanto riguarda gli scienziati e i ricercatori non ha nessun effetto, cioè nel senso che non ci preoccupiamo tanto di fatto di poterci andare, ma di conoscere da più possibilmente da vicino un pianeta che è simile al nostro, dato che così possiamo capire che cosa magari domani può succedere al nostro, perché abbiamo solo questo, non ne abbiamo un altro. E allora non per andare... No, non per andare da un'altra parte, ma per cercare di vivere meglio, di conservarci questo qua. Ecco, questo è un po' il nostro risultato. E tanto per il fatto di andarci, ricordiamo un altro articolo invece che riguarda le missioni lunari dei cinesi. No? Torniamo un po' sulla Luna in questo numero. Perché si parla sempre delle missioni americane, ma ricordiamo che ci sono i cinesi che sono i grandi competitor attuali delle missioni lunari americane e rischiano di fare più seriamente dell'ex URSS che negli anni 60-70 fu protagonista della corsa alla Luna con gli americani, ma senza mai arrivarci. Invece rischiano di arrivarci, magari anche prima degli americani, quindi è bene stare attenti a quello che fanno i cinesi, e comunque sono sempre esseri umani che evidentemente danno prestigio alla nostra umanità. E cosa dire ancora? Il 14 settembre ci sarà un'occultazione lunare di Venere, cioè la Luna copre il pianeta Venere, fenomeno interessantissimo con un piccolo particolare che però succede di giorno e quindi può essere seguito solamente dagli intenditori, naturalmente comprate la rivista per sapere come si può fare.
0: Non possiamo dirvi proprio tutto in questa puntata, l'invito è ovviamente quello ad acquistare o ancora meglio ad abbonarvi a Cosmo 2050 per essere sempre aggiornati. Che dire Piero, insomma mi sembra comunque un numero molto importante e continuiamo a tenere alta l'attenzione della nostra community, oggi si dice così. Grazie a Piero Stroppa per essere stato con noi per presentarci il numero di settembre di Cosmo 2050. La musica, noi ripartiamo dalla musica, Taylor Swift, questa è I Knew It, I Knew You.

0: E allora eccoci qua pronti a ripartire e ripartire con una curiosità che però ci porta anche all'interno dei temi tecnologici all'interno di questa puntata, perché partiamo da un dato. Insomma, è settembre, è ripartita la Serie A, ci siamo fatti la scorpacciata di calciomercato. E cosa c'entra tutto questo? Beh, per dirvi che c'è una squadra italiana che è stata protagonista ai mondiali, non è evidentemente la nostra nazionale, i World Humanoid Robot Games 2026 di Pechino. Avete ben capito, chi mastica un po' d'inglese, si tratta di giochi sportivi in cui i protagonisti sono gli umanoidi. La squadra in questione è il team SPQR della Università Sapienza di Roma. È tempo di scoprire questa competizione e una che è in arrivo anche nelle prossime settimane, ma ovviamente la squadra non è solo di umanoidi, è capitanata dal Dipartimento Informatica, Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale della Sapienza, e guidata dall'ingegnere e ricercatore Vincenzo Suriani, che è in collegamento con noi, quindi anche in qualità tra virgolette di coach in questo caso. Grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi.
0: E insomma, intanto le chiedo se vi siete divertiti. Immagino di sì, sia da un punto di vista così di partecipazione, sia dei risultati sportivi ottenuti, che poi sono il riflesso di quelli tecnologici, ma ci aiuti un po' a capire di cosa si tratta questo torneo pechinese. Quante squadre c'erano, ma come si faceva a vincere soprattutto?
1: Allora, diciamo, divertirsi è anche una parola ombrello dentro la quale entrano tante dinamiche che ci sono state in quei giorni, nei giorni prima, anche nella preparazione. Allora, diciamo, divertirsi è anche una parola ombrello dentro la quale entrano tante dinamiche che ci sono state in quei giorni, nei giorni prima, anche nella preparazione. Allora, il torneo pechinese è stato ampio.

0: magari ai mondiali degli umani, ai mondiali, e da quella fase poi il team di Sapienza è arrivata prima e poi siamo arrivati direttamente a giocarci gli ottavi, i quarti, insomma, e via dicendo, fino ad arrivare alle semifinali in cui eravamo l'unico team non cinese rimasto in gara, quindi c'erano quattro team di cui tre cinesi e noi, e poi in finale abbiamo perso contro la squadra di Pechino, però abbiamo comunque portato a casa la medaglia d'argento, quindi è andata molto bene, ne abbiamo vissuto in maniera molto positiva tutta quanta l'esperienza, sia per le infrastrutture che abbiamo avuto a disposizione, per l'hardware che abbiamo avuto a disposizione, sia perché il nostro software ha girato molto bene su quei robot, e quindi è stato particolarmente soddisfacente perché quello che abbiamo preparato ha funzionato molto bene, e questo, diciamo, per noi è stato il discriminante per dichiarare comunque un successo questa missione dal nostro punto di vista.
1: Ecco, è chiaro, l'avranno già fatto 200 volte la battuta sul fatto che ormai evidentemente i robot giocano meglio rispetto ai giocatori della nostra nazionale umana. Le chiedo però evidentemente che cosa c'è dietro a livello tecnologico, perché il talento forse, mi verrebbe da dire, non si può replicare, però ormai tutto il resto praticamente sì. Quali sono però gli aspetti più sfidanti nella creazione di una squadra calcistica robotica?
0: Allora, noi in particolare siamo arrivati nella finale della divisione large, cioè di quella con i robot umanoidi più grandi possibile, che è quella che poi ha chiuso la manifestazione. E quando si ha a che fare con dei robot, che in questo caso erano alti 140 centimetri, ma comunque degli umanoidi molto alti, molto grandi, ci sono tante sfide che vanno considerate. E quindi c'è sia il problema di scrivere software robusto, ma sia di rendere sicure delle piattaforme che intrinsecamente possono nascondere delle problematiche, perché comunque ci sono dei giunti che hanno molta forza, accumulano molta velocità, quindi diciamo tante dinamiche sono anche da prendere in considerazione da un punto di vista della ricerca, perché non sono state ancora chiuse, ancora risolte. Quindi tutte queste cose in realtà entrano in gioco, e la capacità di giocare alla fine è un prodotto di una serie di cose, quindi se si riesce a far andare il robot a una certa velocità, se si riesce a far sì che le percezioni sono molto veloci e quindi molto reattive, se si riesce ad avere un modello del mondo accurato, quindi il robot deve rendersi conto di dove sono gli ostacoli, dove si trova lui rispetto al campo, che tra l'altro è simmetrico, quindi c'è sempre il rischio che sbagli lato, e tutte queste cose a un certo punto quando la rappresentazione che il robot ha del fuori e del dentro, quindi di se stesso, diventa buona, allora su questa rappresentazione si può costruire un buon comportamento, diciamo, per avere un robot calciatore. Quindi la sfida in realtà è arrivare ad avere in primis una ricostruzione del mondo fatta bene, delle primitive controllabili per controllare il robot, e poi mettendole insieme lo si fa giocare a calcio, e in questo modo si capisce anche che alla fine il calcio è solo un pretesto per fare tantissime cose tutte quante assieme, perché nel momento in cui si hanno percezioni molto veloci, si ha un controllo molto buono dell'hardware, delle dinamiche che entrano in gioco, delle forze, delle masse del robot, tutte queste cose orchestrate bene assieme, il calcio è uno dei tanti possibili effetti che si hanno fuori, e nel caso proprio di farli giocare a calcio si ha poi una misurazione di chi l'ha fatte meglio queste cose, perché il calcio ci permette di valutare il software meglio di altre cose. Quindi se avessimo fatti giocare in un altro contesto, in altre cose, oppure messi direttamente in moto in altre situazioni, probabilmente non avremmo avuto la stessa valutazione. Quindi paradossalmente il calcio è un buon sistema per misurare quanto bene stiamo andando su tutte queste altre cose che non sono relative al calcio, se vogliamo.
1: È chiaro, qualcuno aveva detto che il calcio è la più importante delle cose non importanti, ma in questo caso c'è anche uno scopo, diciamo, invece didattico, direi interno, particolarmente intrigante. Le chiedo, insomma, in conclusione, non finisce qua, perché adesso avrete anche l'onere e l'onore di giocare in casa, mi sembra di capire, ci sarà questa RoboCup di Maker Faire Rome, che è in programma a fine ottobre dal 23 al 25 al Gasometro Ostiense.

0: faccio una domanda veramente da allenatore: che partita ci dobbiamo aspettare?
1: Allora, grazie innanzitutto. Visto che abbiamo detto questa cosa non finisce qua, io direi due cose: non inizia qua e non finisce qua, nel senso che noi giochiamo a calcio con i robot, noi come umanità, diciamo, dal 97, quando è stato avviato questo progetto RoboCup, che punta comunque al 2050 per giocare una partita tra umani e robot, quindi campioni di FIFA contro robot, un po' come è successo con gli scacchi prima. Quindi certo, in realtà il progetto viene da lungo tempo, e anche nelle fasi adesso in Cina il calcio ha chiuso quell'evento perché era la competizione in cui c'era più intelligenza artificiale applicata alla robotica. Abbiamo visto robot che correvano, che saltavano, però il calcio permette invece di spingere anche sull'intelligenza artificiale, perché c'è da gestire una squadra, l'interazione con l'ambiente, con una palla, eccetera eccetera. Tutto questo quindi sarà anche adesso in un assaggio un po' più piccolo ma comunque completo a Maker Faire, dove stiamo organizzando insieme proprio agli organizzatori di Maker Faire questo torneo a 10 squadre con i medi e i grandi, nel senso i robot fino ad un metro e i robot più grandi di un metro. Quindi ci saranno due tornei e non uno, un po' come è successo anche in Cina, e quindi insomma chiunque si fosse perso quello che è accaduto in Cina può avere un assaggio di un torneo in scala con meno squadre ma comunque con lo stesso tipo di piattaforme, quindi con lo stesso tipo di tecnologia e con tutto quello che questo comporta. Quindi vedremo tutto quello che è successo a livello tecnologico già a Roma.
0: Straordinario. Insomma, le posso chiedere che squadra tiene, che squadra tifa, giusto per concludere, per vedere se ha preso qualche ispirazione?
1: Allora, no, sul calcio degli umani, diciamo, oltre alla nazionale non seguo particolarmente i club, però diciamo quando
0: un calciatore robotico, volevo sapere se avete un prototipo, qualcuno dirà Cristiano Ronaldo. Allora, insomma,
1: noi abbiamo un Virgilio, che è il nostro attuale calciatore, che è meglio messo nel nostro team, che non so nemmeno se giocherà alla Maker Faire, però insomma diciamo abbiamo un preferito interno all'università. Okay.
0: Beh, allora facciamo il tifo per voi, grazie insomma per averci raccontato anche questa iniziativa, in realtà molto, molto più seria di quello che non possa sembrare. Grazie a Vincenzo Suriani. Noi ci dobbiamo fermare, insomma vi abbiamo davvero unito due mondi che pensavate non fossero collegati e collegabili. Una breve pausa e poi rientriamo per la seconda parte di Cosmo 2050, quindi rimanete con noi.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Stunning new details are emerging.
5: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta, il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 17:03.
7: Giornale radio, news.
8: Buon pomeriggio, bentrovati dalla redazione.
9: Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia dell'80° anniversario della firma dell'Accordo di Parigi, giornata dell'autonomia 2026 a Merano. L'intesa di Parigi fu il risultato della lungimirante volontà di due statisti che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione dell'Alto Adige su Tirol.
10: I confini, da storici, naturali o artificiali, ostacoli, sono divenuti punti di incontro fra terre e popoli desiderosi di vivere in armonia e di prosperare insieme.
8: Cronaca, continuano le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la manager di 45 anni uccisa dal suo ex Federico Vella. Il 36enne l'ha aggredita a Firenze, chiusa nel bagagliaio dell'auto e poi gettata giù dal viadotto della Una Barberino del Mugello, prima di lanciarsi anche lui nel vuoto. La donna aveva paura, ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, ha raccontato la madre della vittima. Intanto si fa strada sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata.
9: Dall'estero il presidente russo Vladimir Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire da mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Lo ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina deve coincidere con l'arrivo degli inviati americani Witkoff e Kushner, con i quali Putin ha in programma un colloquio a Mosca. Lo ha aggiunto Peskov.
8: Un uomo è morto dopo essere stato colpito da una mongolfiera. È successo in Svizzera, vicino al lago di Costanza, la sera di giovedì 3 settembre. La vittima è un uomo tedesco di 86 anni, originario del distretto di Costanza, che si trovava in un prato nei pressi del lago proprio per prendere parte a un volo in mongolfiera.
9: Una donna di 64 anni è deceduta dopo essere stata incornata da un toro durante la corsa dei tori a Daina, Albacete. Un'altra persona invece è rimasta ferita. Lo riportano i media spagnoli. Secondo i servizi di emergenza, l'incidente è avvenuto nel corso della mattina di oggi, durante la corsa dei tori che si svolgeva nell'ambito delle festività del Santo Patrono locale.
8: Ciclismo. Il futuro di Tadej Pogačar resta saldamente legato al Y Team Emirates. Il team emiratino ha infatti ufficializzato il prolungamento del contratto fino al 2032, 2 anni oltre la precedente scadenza fissata al 2030. Il rinnovo arriva contestualmente alla conferma della fine anticipata della stagione. Il fuoriclasse sloveno infatti è caduto nell'ottava tappa della Vuelta a Spagna. Pogačar non tornerà infatti alle competizioni nel 2026.
9: Ed è tutto, a più tardi.
0: Giornale radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale radio. La radio libera di informare.
11: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
12: E allora eccoci qua, ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo, ancora insieme. Questa è la seconda parte della nostra puntata, del nostro approfondimento scientifico e tecnologico con la regia di Giorgio Berselli. E allora, insomma, per tutti coloro che si fossero collegati solo Adesso non dovete temere, tutte le puntate di Cosmo 2050 sono facilmente riascoltabili andando a pochi minuti, a poche ore dalla diretta sul sito di Giornale Radio, giornaleradio.fm, lì trovate tutti i nostri programmi, oppure andate sul sito cosmo2050.com, dove ci sono tutte le notizie più importanti a tema spaziale, sezione podcast, lì trovate tutte le nostre puntate. E allora, insomma, siamo pronti a ripartire, tra poco anche un po' di rassegna stampa, perché ci sono un paio di notizie importanti a tema spaziale e di missioni spaziali. In settimana sono una è partita e una è tornata operativa, diciamo così. Tra poco facciamo il punto insieme, ma adesso ripartiamo dalla nostra musica, che non manca mai nel fine settimana. Andiamo ad ascoltarci The Weeknd, direi che ha senso. Questa è

Eccoci ancora insieme, Cosmo 2050 su Giornale Radio, ben ritrovati da parte di Francesco Massardo. Allora, un po' di rassegna stampa, qualche news da leggere insieme. Intanto in settimana abbiamo avuto il lancio del telescopio Roman puntato sui segreti dell'universo, cioè il grande quesito scientifico, andare a caccia di nuovi pianeti, magari. Pianeti capaci di ospitare la vita, oppure scovare galassie mai viste e addirittura puntare il faro sulla materia oscura che occupa il 95% del nostro universo. Queste le ambizioni del telescopio spaziale Roman della NASA, lanciato da Cape Canaveral all'inizio della settimana con un razzo Falcon Heavy di SpaceX, un gioiellino costato 4,3 miliardi di dollari, nonché il primo telescopio spaziale dedicato a una donna, cioè a Nancy Grace Roman, la prima astronoma capo della NASA, grande sostenitrice del ruolo delle donne nella scienza e nell'importanza dei telescopi spaziali, la mamma del telescopio Hubble, come in tanti l'hanno soprannominata. Un lancio avvenuto alla perfezione e appunto Roman si trova in viaggio e arriverà insomma a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, dove l'influenza del Sole, della Luna e della Terra si bilanciano, permettendo poi di diventare operativo. Jared Isaacman, a capo della NASA, parla di un lavoro di anni e di un'ingegneria straordinaria, e non nasconde di avere grandissime attese. Per la responsabile scientifica del progetto, Jackie Townsend, Roman potrebbe scoprire migliaia di nuovi pianeti grazie a una vista acutissima e a una fotocamera a campo largo da 300 megapixel, molto più potente di Hubble, ma anche del James Webb. Basti pensare che Hubble in 30 anni di attività ha inviato a Terra 172 terabyte di dati, da Roman ce ne attendiamo 2500 solo nei primi 5 anni di attività. E andiamo poi su un altro tema telescopico, diciamo così, perché c'è un altro telescopio spaziale, Swift, che riprende le attività scientifiche sempre della NASA, perché qui c'era stato un fallimento nel tentativo di salvataggio in orbita ad opera del carro attrezzi spaziale Link. I controllori di missione hanno riavviato così due strumenti scientifici di bordo che erano stati spenti a febbraio, il telescopio RGX e il telescopio ultravioletto. Il terzo strumento disattivato invece, il Burst Alert Telescope, riprenderà la raccolta dati nelle prossime settimane. Parliamo di un telescopio lanciato nel lontano 2004, originariamente progettato per una missione di 2 anni. Pensate un po', a distanza di oltre 20, continua a monitorare rapidamente eventi cosmici fugaci, soprattutto dell'ultravioletto e nei raggi X. Swift però non dispone di un sistema di propulsione in grado di contrastare la resistenza atmosferica, e l'aumento dell'attività solare ha di fatto riscaldato ed espanso l'alta atmosfera terrestre, incrementandone la resistenza e causando un decadimento orbitale più rapido del previsto. In attesa dunque del carro attrezzi erano state condotte operazioni a bassa resistenza aerodinamica per mantenere insomma l'osservatorio spaziale al di sopra di un'altitudine di 300 km fino a ottobre. Aumento di orbita accantonato. NASA adesso prevede che Swift raggiunga tale altitudine critica entro 1 o 2 mesi senza interventi. L'osservatorio peraltro rischia di precipitare sulla Terra entro la fine dell'anno, quindi incrociamo le dita, ma potrebbe anche non essere l'ultima volta che nominiamo il buon Swift. Allora noi tra poco apriamo un tema legato all'AI, quindi ci buttiamo nuovamente nel mondo della tecnologia, ma parleremo anche di filosofia e di comunicazione. E intanto ripartiamo ancora una volta dalla nostra musica, un altro pezzo, lo andiamo ad ascoltare insieme, è di Olivia Rodrigo, si chiama Stupid Song, e poi rientriamo in diretta su Cosmo 2050. New York City.

0: sei.
1: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050. Apriamo dunque una pagina dedicata anche al tema dell'intelligenza artificiale. Lo facciamo da un punto di vista, diciamo, comunicativo quest'oggi, partendo da un detto, se vogliamo, da un modo di dire che è un po' antipatico, soprattutto in tempi di politically correct, che però dice che se vai con lo zoppo impari a zoppicare, che è un po' un modo di dire per dire che quando poi noi ci troviamo a dover vivere una determinata situazione anche comunicativa, tendiamo in qualche modo a livellarci su, appunto, sugli aspetti, sul livello, per l'appunto, del nostro interlocutore. Ebbene, questo succede sempre di più nella nostra vita anche con le AI, con i cosiddetti chatbot con intelligenza artificiale, che certo sono sempre più simili a noi ma non sono ancora del tutto uguali, e comportano anche dei cambiamenti nel nostro modo di comunicare con loro e forse addirittura tra di noi. In collegamento con noi per fare una bella chiacchierata su questo tema abbiamo Stefania D'Amore, giornalista ed esperta di semiotica. Intanto grazie per essere con noi, benvenuta.
2: Grazie mille a te Francesco e buon pomeriggio, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
1: E allora, insomma, il tema è intrigante, ne avevamo peraltro già parlato insieme qualche puntata fa, ma adesso ottiene anche l'approvazione tra virgolette scientifica, perché c'è una ricerca che è stata pubblicata sulla rivista AI and Society, che è stata condotta dall'Università Linnaeus con il gruppo di Selgen Utstorkan, che appunto arriva a dire che questi robot sociali, si chiamano così, diciamo i chatbot, arrivano in qualche modo a modificare il nostro modo di interagire. Lo fanno ovviamente in maniera subconscia, non è che decidiamo autonomamente di farlo. È un tema interessante non solo e non tanto per il nostro modo di parlare con i chatbot, ma per capire se poi questo va anche a cambiare il nostro modo di parlare magari tra di noi. Insomma, era un tema che so che avevi già trattato in passato.
2: Sì, sicuramente è un tema molto interessante e mi sento di già tranquillizzarci tutti e tutte: non arriveremo a parlare certamente come C3PO, però sicuramente, ecco, è un tema che sta iniziando a entrare comunque nelle discussioni, tanto che si è sentita l'esigenza di andare anche a introdurre una questione come quella del watermarking. Era proprio un qualcosa a cui stavo pensando mentre anche leggevo la ricerca della quale parlavi tu, e quindi vuol dire che c'è sempre di più la necessità di andare a definire effettivamente ciò che è un testo che è stato prodotto con intelligenza artificiale o meno, e questo chiaramente va poi anche ad influire nelle nostre discussioni. D'altro canto però va anche precisato che con ogni introduzione tecnologica siamo andati a modificare il linguaggio. Vado a prenderla un po' più lontana nel tempo. Pensiamo ai messaggi o anche a come formuliamo il nostro modo di cercare i concetti quando andiamo a utilizzare i motori di ricerca, o anche pensiamo all'introduzione con i social di un certo tipo di linguaggio. Sicuramente sono delle innovazioni che hanno prodotto delle grandi modifiche nel nostro modo di parlare, nel nostro modo di magari rendere i concetti più brevi, più accessibili, alle volte, molto spesso, anzi mi verrebbe da dire, banalizzandoli, o anche andando ad introdurre magari dei meccanismi che possono aiutare la persona dall'altra parte. Penso ad esempio ai messaggi, e qui mi rivolgo soprattutto a noi millennial, ma anche alla Gen Z, quando usiamo magari un emoticon per tranquillizzare dall'altra parte che non siamo arrabbiati o magari stiamo scherzando. Però sono delle grandi innovazioni. Il concetto che però qui è molto forte ed è sicuramente la grande novità con l'intelligenza artificiale, che adesso però la questione è bidirezionale, perché non siamo passati soltanto da noi che ci adattiamo sicuramente ad un nuovo tipo di linguaggio, non c'è soltanto una questione di mediazione, ma c'è anche una questione di coproduzione, perché l'AI generativa entra direttamente nella produzione delle parole, scrive per noi anche delle mail, ci propone dei titoli, sintetizza dei documenti, va a riformulare il pensiero e noi di conseguenza, anche senza accorgercene, come giustamente dicevi tu prima, andiamo a riformulare ed adattare ancora una volta in un ulteriore passaggio il nostro pensiero per diventare sicuramente più leggibili da parte della macchina.
1: Il tema è interessante sotto vari punti di vista, anche volendo filosofico, no? Sin dai tempi dell'antica Grecia si diceva che quello che distingue l'essere umano dagli altri animali è proprio questa nostra capacità, ma quasi necessità di comunicare, e lo facciamo non solo con il linguaggio, ovviamente parliamo con gli animali, parliamo con le piante, parliamo da soli a volte, e questo fa di noi effettivamente esseri umani. Qua il caso è un po' diverso, perché mentre a volte parlare è anche un modo per, come dire, stemperare la tensione, per senza necessariamente aspettarsi una risposta, interagiamo con una creatura, diciamo così, artificiale, che però ci risponde imitandoci e al tempo stesso cercando di stimolare a sua volta la conversazione. È un tema che rischia di diventare un po', tu credi, il cane che si morde la coda, per rimanere in tema animale? Cioè c'è un rischio che andiamo talmente tanto incontro alle esigenze, tra virgolette, comunicative della macchina, che finiamo per andare fuori strada rispetto a quello che è il nostro obiettivo?
2: Assolutamente sì, ed è proprio poi il monito che dobbiamo tenere sempre con noi, perché sicuramente qui nasce il tema della standardizzazione. È chiaro che se miliardi di persone utilizzano gli stessi sistemi costruiti sulle stesse logiche statistiche per scrivere migliaia di testi, o comunque interagire, come dicevi tu prima, con altre persone, dobbiamo chiederci ovviamente cosa va a accadere alla varietà delle forme espressive. Non necessariamente va a scomparire, però si va sicuramente a restringere lo spazio che viene occupato dalle forme meno probabili, e qui poi subentra anche un interessante discorso magari sulla standardizzazione rispetto al genere, o comunque a delle forme linguistiche che sono un po' meno probabili, considerate meno probabili dall'intelligenza artificiale, ma che comunque ci sono ancora. Penso ad esempio ai dialetti. C'è poi sicuramente il problema dell'attrito, ne avevamo parlato anche la scorsa volta, ma è sicuramente la parte più bella della lingua, la parte anche dell'errore. Il chatbot tende ad essere disponibile, ovviamente molto fluido nel linguaggio. La parte più interessante del nostro pensiero nasce proprio nel momento in cui non riesce a restituirci immediatamente ciò che vogliamo dalla parte di pensiero, dalla parte più creativa, più laterale, che è poi quella che va a sorprenderci. Penso ad esempio, e qui faccio un riferimento che sicuramente tutti coglieranno, nel momento in cui abbiamo visto per la prima volta 2001 Odissea nello spazio, cos'è che ci spaventava tanto di Al 9000? Non era il fatto che parlasse come un robot, ma il fatto che proprio parlasse in quella maniera lì, così calma, così educata e di conseguenza così fredda. Questo cosa ci porta a riflettere? Che fluidità linguistica non significa per forza maggiore comprensione, maggiore accessibilità, e la plausibilità non significa necessariamente verità. Purtroppo, da diversi studi, da diverse ricerche scientifiche, ciò che si tende a percepire come maggiormente completo come pensiero, o con il quale si riesce maggiormente ad empatizzare, è proprio il momento in cui invece un pensiero viene restituito in questa maniera, quindi come un po' più semplificata, un po' più fluida, un po' più neutra, che, come dicevo prima, non va a creare un attrito nella conversazione. Però è lì che molte volte invece si crea il dialogo più interessante, anche nell'avere,
1: certo,
2: coraggio,
1: diciamo,
2: nell'aprire un conflitto.
1: Chiaro. Ti chiedo in conclusione, è un tema che chiaramente diventa ancora più affascinante, ma anche inquietante con le nuove generazioni, quelle che poi diventeranno le native dell'intelligenza artificiale, per cui questa tecnologia sarà qualcosa di assolutamente normale. Sarà importante il ruolo anche dell'educazione, dell'istruzione, diciamo, nel far presente che quello che per la nostra, diciamo, generazione è comunque ancora evidente, la differenza tra una macchina, un algoritmo e una persona sia ancora tale. Insomma, è un tema da credo da non sottovalutare.
2: Lo credo fortemente, anzi addirittura io penso che sia necessario introdurre anche una forma di educazione all'intelligenza artificiale, all'uso dell'intelligenza artificiale nelle scuole, proprio per insegnare quanto sia importante una sorta di biodiversità linguistica informativa e quindi una grande varietà di linguaggi, culture, idee, forme espressive, soprattutto sul genere. E anche educare all'uso di un'intelligenza artificiale facendo comprendere, sembra un concetto molto scontato, ma non lo è per le nuove generazioni, come dicevi tu, rispetto anche all'ascolto. Lo leggiamo continuamente sui giornali, tantissimi ragazzi, tantissime ragazze utilizzano l'intelligenza artificiale principalmente come confidente.
1: Sì.
2: E questo per noi è scontato, che l'intelligenza artificiale non possa comprendere le nostre emozioni, ma magari i ragazzi e le ragazze se arrivano a questo utilizzo vuol dire che così scontato non è e che quindi c'è la necessità di una mediazione, di un supporto da parte della scuola, da parte della famiglia.
1: Eh sì, è così, insomma, vale lo stesso per internet, così fu un po' di anni fa, a maggior ragione per una tecnologia così insomma spettacolare ma anche prorompente come l'intelligenza artificiale. Ringrazio Stefania D'Amore per essere stata con noi quest'oggi, il tema è particolarmente intrigante, quindi ci torneremo sicuramente in futuro. Ci dobbiamo fermare per qualche istante, l'ultima pausa e poi il finale di Cosmo 2050, rimanete con noi.
0: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Le notizie non aspettano, cambiano, corrono, si incrociano. E mentre il mondo accade, c'è un luogo in cui tutte le strade dell'informazione si incontrano. Dal 7 settembre arriva
1: Tempo Reale, il crocevia dell'informazione.
0: 3 ore di notizie, approfondimenti, interviste ai protagonisti dell'attualità con Lapo De Carlo e Vicky Mangone. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 16, per capire quello che sta succedendo, mentre sta succedendo. Vicky Mangone e Lapo De Carlo.
1: Tempo Reale.
0: Dal 7 settembre su Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
0: La radio libera di informare.
3: Sono le 17 e 32 minuti.
4: Guidare informati.
5: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 300 al chilometro 45 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
7: E allora eccoci qua, pronti per il finale di questa puntata di Cosmo 2050. Ancora ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. E allora, tra poco chiudiamo con un paio di interviste e anche una bella storia, una bella news da raccontarvi. Il fuoco potrebbe aver avuto un ruolo decisivo non solo nella nostra storia umana, ma nella nascita delle prime forme di narrazione, favorendo l'evoluzione del nostro linguaggio. Abbiamo parlato poco fa di linguaggio e rimaniamo su questo tema. È una teoria proposta dai ricercatori dell'Università di St. Andrews in Scozia e dai colleghi del Dartmouth College negli Stati Uniti, in uno studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the Royal Society. Ebbene, l'idea di fondo è che il fuoco sarebbe stato il catalizzatore che ha accelerato l'evoluzione della comunicazione umana, spingendola oltre le modalità ancora utilizzate dalle altre grandi scimmie. Gli esseri umani del tempo, diciamo, ovviamente si radunavano intorno al fuoco e lì al calore, al tepore del focolare, sembrava quasi naturale che iniziassero a chiacchierare tra di loro. Sembra come dire che il linguaggio umano si sia evoluto proprio intorno ai racconti condivisi attorno al fuoco, grazie al quale gli esseri umani hanno potuto prolungare la vita sociale fino alle ore serali, fino a quel momento effettivamente quando poi iniziava a fare buio e non ci si vedeva più, iniziava a fare anche piuttosto freddo, non rimaneva altro che andarsene a dormire. Evidentemente è una notizia così abbastanza curiosa, però anche affascinante, se pensate davvero come una piccola invenzione abbia cambiato per sempre la storia dell'umanità. Noi tra poco ci facciamo molto seri, perché parliamo di un bando che si pone l'obiettivo ambizioso ma necessario, credo, di riportare in patria alcuni ricercatori italiani, dunque di frenare la fuga di cervelli, e poi andremo a concludere con un tema che è anche un grande omaggio a una delle città più belle italiane, la città di Napoli. Nel frattempo ripartiamo anche dalla musica e il penultimo pezzo che andiamo ad ascoltare insieme è di Harry Styles, si chiama American Girls.

0: E allora eccoci qua, ancora con Cosmo 2050. Siamo nel finale, ma vogliamo adesso parlare di un tema molto importante anche da un punto di vista del buon auspicio, diciamo, che c'è dietro, perché la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica ha lanciato un nuovo bando, il bando BioReentry, con un valore pari a quasi 11 milioni di euro, che già dal titolo ci fa intravedere, insomma, la volontà di andare a recuperare ricercatori e ricercatrici che hanno abbandonato l'Italia con comprovata esperienza, dunque internazionale, per, come dire, riportarli a casa e per sfruttarne appieno le evidenti capacità. E allora, in collegamento con noi per raccontarci questo bando, ma anche le intenzioni che ci sono dietro, c'è il dottor Giovanni Apolone, che è membro dell'advisory board della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica in Lombardia. Tanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi per l'opportunità di condividere qualche riflessione su questa iniziativa.
0: Eh sì, insomma, perché è un'iniziativa molto nobile, che però è una soluzione che poi porta anche, come dire, una certa efficacia. Troppo spesso sentiamo parlare della fuga di cervelli, anche ovviamente a maggior ragione nel settore scientifico. È un bando che, con uno sforzo economico notevole, devo dire, cerca di, come dire, di porre freno, se non altro, a quella che è ormai una tendenza mostrata da tantissimi studi. Non so se avete, a proposito, anche magari dei dati a disposizione, tantissime italiane e tantissimi italiani laureati lasciano il nostro paese in cerca, come dire, di miglior fortuna.
1: Sì, è vero, i numeri sono molto impressionanti, più volte riportati dai diversi giornali e altre agenzie stampa, perché negli ultimi, direi, 15 anni, 13-15 anni, stiamo parlando di centinaia di migliaia di persone, più di 500.000, più di 600.000, metà vengono dalle regioni del nord, che già ci fa pensare, perché pensiamo di solito che le regioni del nord sono più appropriate ad assorbire giovani talenti, e quasi il 50% sono laureati, una buona parte di questi anche per esperienza diretta, per il lavoro che ho fatto per 10 anni all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, laureati in ambito biomedico, quindi numeri importanti.
0: Come dire, c'è qui la volontà di provare a cambiare questi numeri. È chiaro che è un bando molto nobile, diciamo, l'intento non può fare da solo la differenza, però è, come dire, una cifra importante. C'è, come dire, al di là della volontà evidente di interrompere un trend, anche evidentemente quello che voi avete notato come un'opportunità, cioè il fatto che, tutto sommato, questi ricercatori forse non partono proprio con l'idea di provare un nuovo stile di vita, in tal caso, come dire, è una loro autonoma decisione, ma evidentemente per ragioni economiche, quindi basterebbe, tra virgolette, quello per riportarli indietro.
1: Sì, non è solo una questione economica, devo dire, perché in realtà, sa, l'Italia finanzia molto poco sia la sanità, siamo fanalino di coda ai paesi europei, ma finanzia ancora meno la ricerca, e buona parte degli scarsissimi finanziamenti vanno a sostenere le strutture che servono per gli stipendi. Quindi c'è un'oggettiva difficoltà a far carriera in senso nobile all'interno del mondo della ricerca italiano, per quanto siamo tra i primi paesi al mondo in termini di attività di ricerca e di pubblicazioni, che è un quasi miracolo. Siamo forse secondi solo agli UK termini di citazioni e pubblicazioni. In realtà, un giovane con talento, con voglia di fare, non è forse quello che gli manca il salario. I nostri ricercatori sono i meno pagati d'Europa, ma è proprio la difficoltà ad accedere con meccanismi molto burocratici a fondi di ricerca, anche su aspetti innovativi, perché c'è molta burocrazia, molta amministrazione, quindi salari molto importanti, naturalmente, ma anche possibilità di finanziare le proprie idee. E la frammentazione che esiste in Italia fra Ministero della Ricerca, Ministero della Salute, alcune regioni molto attive, altre meno, c'è una grossa frammentazione, fa sì che le scarse risorse a disposizione non possono essere utilizzate al meglio. Quindi c'è certamente la volontà di fare un'altra esperienza, c'è la volontà di guadagnare il giusto, ma anche fino a poco tempo fa, quindi questa è la mia riflessione, arriva qua, era in altri paesi, a suo tempo l'Inghilterra, il Nord Europa e gli Stati Uniti diventavano posti dove andare, no? Parlo anche per esperienza diretta. Abbiamo già vissuto con la Brexit un ritorno di interesse nei propri paesi di origine, e quindi mi ricordo anni fa che, come direttore scientifico, ricevetti molti curriculum e molti tentativi esplorativi di tornare dai nostri ricercatori in Inghilterra, e sta accadendo un po' anche negli Stati Uniti. Quindi è il momento giusto per inserirsi con una proposta così forte, dal grosso contenuto, diciamo così, anche di marketing se vuole, ma anche con della sostanza, perché la fondazione, la Regione Lombardia ha una fondazione dedicata a finanziare la ricerca biomedica a 360 gradi e ora c'è un'iniziativa dedicata proprio nel tentativo di invertire questo trend. D'accordo, se ne vanno, se ne sono andati, ma i migliori cerchiamo di riportarli a casa.
0: Eh sì, è così, e le chiedo insomma per concludere come si fa a questo punto ad accedere al bando, fino a quando c'è tempo per presentare i progetti, ovviamente i migliori poi verranno finanziati.
1: Come lei diceva, il bando è abbastanza ricco rispetto alle nostre abitudini, sono quasi 11 milioni di euro, si pensa di finanziarne il massimo finanziabile giustificato è 1,5 milioni, per cui stiamo pensando probabilmente a anche una decina di progetti e di ricercatori finanziati. È uscito nel giugno ed è aperto a tutto l'anno, credo, se non ricordo male, che scada nel 1° dicembre del 26. Quindi c'è possibilità di applicare, va divulgato ed è un esempio importante di una regione importante nel tentativo di dare un esempio, direi, perché è poco probabile che da solo possa sia in grado di invertire un trend. Però di dare un esempio importante che è possibile farlo, se altre regioni seguissero questo esempio e magari per evitare la frammentazione, scegliendo qualche regione capofila, mettere insieme le risorse a disposizione, diventerebbe ancora più importante anche a livello italiano.
0: Eh sì, è così, infatti ci auguriamo che possiate davvero fare da role model in tal senso, e comunque congratulazioni e in bocca al lupo. Ringrazio molto il dottor Apollone per essere stato con noi quest'oggi. Noi ripartiamo dalla musica e poi andiamo verso il finale. L'ultimo pezzo di questa puntata è di Keane, si chiama Is It Any Wonder.

0: E allora eccoci pronti per la chiusura di questa puntata di Cosmo 2050. Vogliamo andare su un tema scientifico, ovviamente, ma anche divulgativo nel vero senso della parola. Infatti lunedì 31 agosto su Rai Scuola in prima serata è arrivato il nuovo prodotto di divulgazione scientifica realizzato dall'INAF, il nostro Istituto Nazionale di Astrofisica, dal titolo Vedi Napoli, città su carta, che è un vero e proprio viaggio nel passato anche in qualche modo, ma anche una specie di omaggio alle mappe, diciamo così, che sono qualcosa che in realtà noi oggi apprezziamo sempre di più a livello digitale, stiamo forse scordando che sono uno strumento tra i più antichi di sempre e per questo anche tra i più affascinanti. E in collegamento con noi abbiamo Mauro Gargano, conservatore del Museo degli Strumenti Astronomici della sede INAF di Napoli, responsabile di un progetto, peraltro PNRR, Astronomia Senza Barriere, che è legato anche, diciamo, proprio al racconto di cui vi parlavamo. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, grazie a lei.
0: E allora, questo è un bel viaggio nella storia, la scelta è quella di una città millenaria, del resto insomma l'Italia si presta davvero a tantissimi spunti da questo punto di vista. Il concetto di mappa è un concetto che mette insieme sicuramente la scienza, sicuramente anche l'astronomia, certamente anche una forma d'arte in qualche modo, soprattutto nel passato. È un concetto che diventa quasi protagonista alla pari con la città che vuole mostrare, così?
1: Assolutamente sì. Se parliamo della cartografia delle città, adesso nello specifico quella napoletana, le mappe da quelle più antiche, se parliamo dalla tavola Strozzi sino appunto alla mappa del Duca di Noia, che è il centro del nostro studio e anche del documentario, non solo ci raccontano la città così come si è evoluta nel tempo, ma rappresentano delle vere e proprie opere d'arte, in quanto possiamo riconoscere dei profili, dei paesaggi, degli scorci di città che evidentemente poi nel tempo si sono trasformate e hanno un dettaglio artistico veramente stupefacente, pur essendo delle opere cartografiche, quindi per un utilizzo molto, molto, molto specifico. E in modo equivalente possiamo fare un confronto tra una mappa di una città con le mappe celesti. Immagino un po' tutti abbiamo in mente le bellissime mappe delle costellazioni tolemaiche realizzate già nel 500 da Dürer in avanti, che sono dei veri e propri capolavori dove i grandi artisti si sono cimentati per realizzare in modo più allegorico possibile le figure di costellazione.
0: Ecco, nelle mappe del passato si è sempre, come dire, divisi quasi tra due sentimenti. Da un lato c'è chi le apprezza proprio artisticamente, anche forse per la necessità di andare a coprire, tra virgolette, alcuni limiti che ancora si aveva a tempo, diciamo, a livello scientifico, tecnologico. L'assenza, ad esempio, dei satelliti si recuperava in termini artistici. Eppure queste mappe sono così straordinariamente verosimili, al punto che credo qualsiasi napoletano, vedendo anche le mappe, ad esempio, custodite all'osservatorio astronomico di Capodimonte, proprio dell'INAF, riconoscerebbe immediatamente la propria città, pur molti anni prima. Insomma, è un grande omaggio, dicevamo, alle mappe, un grande omaggio a Napoli, anche un grande omaggio alla storia della scienza, anche quando la scienza molti anni fa lavorava in maniera diversa da oggi.
1: Per forza, perché le mappe, come le vediamo nelle rappresentazioni

0: situazioni topograficamente più accurate, ma anche quelle più artisticamente ricche, avevano un limite di chi le ha prodotte, quelle di essere di dover produrre qualcosa vista dall'alto in un ambiente che conosce in 2D sostanzialmente bidimensionale, non aveva nessuna la possibilità di potersi elevare con un aerostato piuttosto che con un drone per avere una mappatura dall'alto dello spazio che uno voleva rappresentare. Quindi c'era una tecnica che era certamente quella topografica di misura dei rilievi e di poterli poi reinterpretare sulla carta, ma anche lì dove poi il limite massimo che non ci si poteva ulteriormente spingere, la parte artistica permetteva di poter in qualche modo coprire questo limite tecnico tecnologico con una parte più artistica che evidentemente arricchiva e rendeva più gentile la rappresentazione della carta stessa. E lo stesso poi lo si fa in astronomia. Abbiamo potuto rappresentare nel corso dei millenni sino agli inizi del Novecento mappe celesti che avevano una rappresentazione bidimensionale di come le costellazioni, la distribuzione delle stelle ci apparivano nel cielo, ma non avevamo la capacità di poter vedere in profondità, quindi nella terza dimensione, come queste stelle fossero distribuite, a partire da un limite evidente che è quello della Via Lattea. Essendo noi immersi all'interno della Via Lattea, non riusciamo a rappresentare noi stessi perché non abbiamo uno specchio o comunque la capacità di poter andare oltre noi stessi per descriverci. E quindi ancora oggi le tecniche che ha utilizzato il satellite Gaia è una tecnica di astrometria, quindi una modalità di misurare dall'interno la distribuzione degli oggetti e poi potremmo dire artisticamente, anche se lì c'è poi un dato scientifico oggettivo, ma artisticamente viene riprodotta la forma della nostra galassia per renderla reale e percepibile, comprensibile anche ad una platea che è diversa da quella degli astronomi.
1: E proprio sulla platea le faccio un'ultima domanda, perché ovviamente, come dire, è una storia da musei, no? Questa è un'immagine insomma raccontata con davanti le mappe di cui stiamo parlando. C'è stata la volontà da parte dell'INAF di andare oltre, di aprire metaforicamente le porte del museo. Peraltro insomma l'osservatorio astronomico di Capodimonte è molto più che un osservatorio, quindi come dire, da questo punto di vista non ha bisogno di troppa pubblicità. Insomma, ci può spiegare anche la volontà di fare un'opera di divulgazione su una piattaforma insomma fondamentale, credo soprattutto rivolta anche a un pubblico giovane?
0: Sì, diciamo come INAF, quindi in collaborazione anche con gli altri osservatori, sono da alcuni anni in cui ci stiamo interessando in modo specifico alle mappe celesti, e quindi abbiamo fatto nel corso degli ultimi anni degli studi di valorizzazione e anche di approfondimento scientifico sulle mappe celesti, quelle più antiche che le nostre biblioteche conservano. Nel caso specifico napoletano, dove abbiamo uno straordinario edificio monumentale dove che conserva una ricca biblioteca di opere anche cartografiche di natura molto molto pregevole, non soltanto astronomiche ma anche cartografiche dei luoghi più prossimi alla città di Napoli, e poi questa straordinaria mappa della città di Napoli realizzata, voluta dal Duca di Noia a metà del Settecento, che prende un'intera parete di una sala. E il progetto che abbiamo portato avanti è, insieme agli altri elementi che servivano per rendere il più fruibile e accessibile l'osservatorio in modo più universale possibile, abbiamo fatto uno studio, oltre che un restauro e una ricollocazione della mappa, da cui poi abbiamo tratto una bellissima mostra cartografica di mappe della città di Napoli dal 400 sino alla fine dell'Ottocento, a cui poi è seguito anche un catalogo, e questo documentario, che è un modo semplice, molto immediato, per far comprendere come studi così raffinati e che hanno attraversato diverse generazioni di astronomi, di cartografi, abbia permesso ancora oggi di avere un prodotto non soltanto straordinariamente bello e potente, come lo si può ammirare nella sala della direzione, ma che racconta l'evoluzione della tecnologia, nel caso specifico cartografico, ma che ha dal punto di vista di un osservatore astronomico, quindi di un astronomo, l'alter ego in quello che è stata l'evoluzione dell'astronomo nella rappresentazione dell'ambiente cosmico che ci circonda. Quindi l'operazione è stata molto giocata su questa sponda di una ricchezza documentale che racconta la città, ma come il racconto fatto all'interno dell'osservatorio astronomico permetta di poter essere speculare rispetto al lavoro che gli astronomi continuano a svolgere qui a Capodimonte da oltre 200 anni.
1: Eh sì, è così, insomma, è un progetto ambizioso, ma credo che davvero abbia messo insieme tantissimi spunti. Ricordo ancora Vedi Napoli, città su carta, peraltro come tutti i prodotti poi Rai, disponibile anche su Rai Play. Ringrazio molto per essere stato con noi a raccontarcelo Mauro Gargano del Museo degli Strumenti Astronomici dell'INAF di Napoli. Noi siamo in fondo a questa puntata di Cosmo 2050. Vi do appuntamento fra 7 giorni, dunque, per il nostro consueto approfondimento del weekend. Ringrazio Giorgio Berselli in regia e tutti voi, come sempre, per l'ascolto e per l'attenzione. Da Francesco Massardo l'augurio di un buon proseguimento di fine settimana, di un fine settimana stellare.
2: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Questa è Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Giornale Radio.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore, è grana padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana padano, un'emozione italiana.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Sono le 18 ed un minuto.
11: Giornale Radio. News.
12: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
13: Apriamo con gli esteri. Gli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, sono arrivati a Mosca stamattina. Stando a quanto dichiarato ieri dal presidente Donald Trump, i due inviati sono portatori di una proposta per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina e la presenteranno a Vladimir Putin prima e Volodymyr Zelensky dopo. Per l'occasione il presidente russo Putin ha dato disposizione di non colpire Kiev per 3 giorni, a partire dalla mezzanotte. Lo ha reso noto il suo portavoce Dmitry Peskov stando a quanto riporta l'agenzia di stampa russa TASS.
12: Un caccia militare F-4 Phantom dell'aeronautica militare ellenica si è schiantato al suolo durante un'esibizione acrobatica. L'incidente è avvenuto presso la base aerea di Tanagra, in Grecia. A seguito dell'incidente sono stati ritrovati senza vita i corpi dei due piloti che erano a bordo del velivolo. Si tratterebbe di un maggiore e di un tenente colonnello.
13: In Italia, grave incidente durante il rally Mille Miglia in corso a Brescia. Una persona, secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di uno spettatore di 60 anni, è stata travolta e uccisa da un'auto in gara durante il passaggio a Bione in Valsabbia. La direzione di gara ha sospeso il rally.
12: Continuano le indagini sul femminicidio di Lorena Esceri, la manager di 45 anni, uccisa dal suo ex Federico Vella. Il 36enne l'ha aggredita a Firenze, chiusa nel bagagliaio dell'auto e poi gettata giù dal viadotto della Una Barberino del Mugello, prima di lanciarsi anche lui nel vuoto. La donna aveva paura, ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, ha raccontato la madre della vittima. Intanto si fa strada sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata.
13: Sono proseguite per tutta la notte appena trascorsa le operazioni di contenimento della chiazza oleosa, probabilmente gasolio, che si è estesa per 28 chilometri ed è apparsa nel Naviglio Grande. Attualmente la fase acuta dell'emergenza è terminata. I vigili del fuoco hanno cercato di contenere la massa liquida che è stata sversata utilizzando 7 barriere di contenimento. Una parte minima ha però raggiunto la darsena di Milano.
12: La terza giornata di Serie A porta in dote i primi punti stagionali al Torino, che si impone 2-1 al Franchi in rimonta contro la Fiorentina. A regalare la prima vittoria ad Abate ci pensano Mandragora e Adams dopo il vantaggio iniziale di Pellegrino, con Grosso che è così costretto a incassare il terzo KO su 3 gare in questo avvio di campionato. Dalle 18 in campo Inter-Napoli e alle 20:45 sarà la volta di Roma-Atalanta.
13: È tutto, a più tardi.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
14: Eccoci qua, anche in questo fine settimana insieme Lapo De Carlo con Elisa Cabrini. Una puntata, quella di oggi, che era molto attesa, che abbiamo voluto fare, realizzare, sapendo che sarebbe stata anche molto gradita, perché andiamo a parlare dei cult movie, il genere dei cult movie, che è una categoria immensa, vastissima, ma che di fatto racchiude soprattutto 100 film. Ora non li ascolteremo tutti e 100, 100, 120, insomma alla fine. Cos'è il cult movie? Perché sennò poi uno magari non si intende. Sono i film di culto, sono film dove praticamente il livello del successo per arrivare a quello che viene considerato, cioè quello di icona sociale, al di là dei mezzi economici dei film, sono diventati anche più importanti rispetto all'ambizione del regista stesso. I film molto spesso non diventano culto immediatamente, ma successivamente. Ce ne sono veramente tanti, alcuni vengono ricordati di meno, altri sono diventati un successo clamoroso a livello planetario, altri ancora un po' meno, ma che rimangono con diciamo gruppi di ascolto, di visione, che sono straordinari. Ne ascolteremo veramente tanti, non ne possiamo, dicevo, mettere tutti, perché ovviamente per motivi di ragioni di spazio, ma insomma direi, visto che c'è Elisa, di partire istantaneamente con il primo film della giornata. Film del 1998 dei fratelli Coen, che hanno ben due film iscritti a questa categoria, e sto parlando del grande Lebowski, cult per il suo mix unico di noir, di commedia anche assurda, grottesca, con questa filosofia un po' del disimpegno, che è incarnato da un personaggio meraviglioso interpretato da Jeff Bridges, che interpretava Drugo, the Dude in inglese. E la sceneggiatura è anche particolarmente eccentrica, i dialoghi sono pieni di citazioni, pieni di battute memorabili. La colonna sonora anni 60-70, i personaggi poi anche lì, anche loro grotteschi, addirittura il fenomeno del dudeismo, praticamente di questa filosofia di vita del grande Lebowski, che ha creato naturalmente anche dei personaggi nella vita reale. Una commedia quindi straordinaria, anche crime. C'è anche un grande John Goodman che fa la parte di Walter, che tra poco sentirete. John Goodman, un uomo che insomma reduce dal Vietnam particolarmente violento, tra poco capirete perché, ma insomma la vicenda del film racconta quella di Jeffrey Lebowski, detto il Drugo, che è uno scapolo nulla facente, passa le sue giornate fumando spinelli, ascoltando musica, giocando a bowling con appunto gli amici Walter e Donnie, E la storia inizia quando Lebowski viene aggredito a casa sua da due scagnozzi di un magnate del porno che di fatto gli intimano di pagare un debito che sua moglie ha nei confronti dello stesso magnate. Soltanto dopo averlo malmenato, i due malviventi si rendono conto di aver evidentemente sbagliato persone e di non trovarsi a casa del ricco Jeffrey Lebowski come credevano. E quindi, incoraggiato dal suo amico Walter, il giorno dopo Drugo si presenta a casa del suo omonimo Jeffrey Lebowski e praticamente però questo è un ricco filantropo paralizzato su una sedia a rotelle. Ad ogni modo, sentiamo subito una sequenza che si svolge proprio al bowling, dove c'è John Goodman che esplode in tutta la sua virulenza, tira fuori una pistola perché uno non vuole spostare i punti. Un pochino sproporzionato. Andiamo a sentire la sequenza.
15: Sono un fenomeno stasera. Per voi non c'è speranza, ragazzi.
16: Bravo, ben detto, Dolly. Se lo vuoi con forza, non è un sogno.
17: Sei in ritardo di 20 minuti. Non ho capito che hai detto.
16: Theodor Herzl.
17: Eh?
16: Lo Stato di Israele, se lo vuoi con forza, non è un sogno.
17: Si può sapere di che parli? Che c'è in quella gabbia? Che cosa ti sei portato in quella gabbia?
16: Eh? Ah, è il cane di Cinzia, una specie di Yorkshire. Non posso lasciarlo a casa da solo perché mi mangia i mobili. Cinzia è in vacanza a Hawaii con Marty Ackerman.
17: Hai portato questa specie di cane a giocare a bowling?
16: Come sarebbe giocare a bowling? Non gli ho mica affittato le scarpe. Non gli offro nemmeno la birra. Non ha preso il tuo turno, Drugo.
17: Senti, amico, se la mia ex moglie mi chiedesse di guardarle il cane mentre se ne va in vacanza col fidanzato a Honolulu, le direi di fottersi. Perché non l'ha messo nella stiva?
16: Prima di tutto, tu non hai una ex moglie. Secondo, è un cane da concorso con un pedigree lungo un chilometro. Non si può mettere nella stiva perché gli viene l'esaurimento e perde il pelo.
17: Walter,
16: questo è un cane
17: frega,
16: con pedigree lungo. Hai varcato la linea! Spiacente, Smokey, hai varcato la linea, non vale.
18: Cazzate, segna 8, Drugo.
16: No, scusa. Segna 0, niente punti.
18: Balle, Walter, dammi un 8, Drugo.
16: Questo non è il Vietnam, è il bowling, ci sono delle regole.
17: Walter, andiamo, non fare così, quello è Smokey, gli è scivolato un po' il piede, è solo una partita.
16: È una partita di torneo che determina chi passerà il prossimo turno, o mi sbaglio?
18: Sì, però io non ho...
16: O mi sbaglio?
18: Sì, ma non ho passato la linea. Dammi il pennarello, mi segno 8 punti.
16: Smokey, amico mio, stai per entrare in una valle di lacrime.
17: Walter, mettila via.
16: Se ti segno un 8, entri in una valle di lacrime.
18: Ma io...
16: La valle di lacrime.
18: Drugo, di qualcosa al tuo compagno.
16: Allora il mondo è impazzito! Sono il solo da queste parti che abbia rispetto per le regole, segna 0!
17: Stanno chiamando gli sbirri, metti via il ferro.
16: Smokey, segna 0!
17: Walter, metti via quel ferro.
18: Walter!
16: Tu credi che io faccia per scherzo, segna 0!
14: E gli punta questa pistola, diciamo un tantino spropositata. Vabbè, John Goodman qui fa la parte un po' di questo personaggio un po' spostato, devo dire, mentre invece Jeff Bridges pacifico, tranquillo, ovviamente un film grottesco alla Coen, meraviglioso. Vediamo invece un altro film grottesco, ma anche qui un capolavoro, passato la storia. Sto parlando di Brazil. Il film è di Terry Gilliam, e che comunque è conosciutissimo anche perché, insomma, dà la vita anche ai Monty Python, insieme al gruppo che poi tra poco sentiremo. Il film è ambientato in un futuro distopico in cui la vita dell'uomo è governata dalla burocrazia, ma sotto ogni aspetto, in pratica. Fin del 1985, in cui, insomma, è un cult perché questa visione, appunto, distopica, che se vogliamo era una delle prime, insomma, in quel periodo storico, che mostrava o deformava con una lente, per l'appunto, deformante la storia del pianeta, della vita, con una visione anche metaforica che fonde un po' la burocrazia sempre più soffocante, questa estetica del film che viene considerata un po' retrofuturistica e con questo umorismo nero tipico dei Monty Python e dunque di Terry Gilliam. Il film è diventato un film di culto perché ha fatto una parodia del controllo sociale, di questa fuga nella fantasia, anche per questa sua estetica ancora attuale, avanguardista, e quindi è... La storia si svolge in un anno, anche se imprecisato, del XXI secolo, in una nazione che però non viene detto quale sia, e il governo ha messo in atto delle misure anche severe, ma di fatto inefficaci, per intracciare i terroristi. A causa di una falla nel sistema statale, anche molto burocraticizzato, viene scambiato per errore il nome di un vero terrorista con quello di un uomo innocente. E così il signor Battle viene arrestato e muore al posto di Harry Tuttle, perché, che tra l'altro è nel film Robert De Niro, il quale continua a giurare indisturbato. E diciamo che Sam Lowry, che è interpretato da Jonathan Pryce, che invece è un impiegato del Ministero dell'Informazione, viene incaricato di fare chiarezza sull'errore. Questo poi è, se vogliamo, l'incipit del film. In questa sequenza siccome il film è appunto un film grottesco, c'è un ristorante dove si vedono delle persone che stanno lì, pranzano e fanno, stanno parlando. A un certo punto scoppia una bomba proprio nel ristorante. Succede di tutto, viene fuori, alcune persone vengono praticamente travolte anche dall'acqua che esce dalla cucina, di tutto succede. E tutto questo nell'indifferenza generale, assolutamente. Sentiamo.
19: Mesdames, messieurs, bon appétit.
20: Di che cosa si stava parlando?
21: Non è al sangue.
20: Ah, a proposito, Alma, quasi me ne dimenticavo. Stamattina in farmacia mi hanno dato un'idea per un nuovo regalo di Natale, uno scontrino per visite mediche valido 2 anni.
22: È un'idea meravigliosa.
20: È riconosciuto da tutti i dottori e dalla maggior parte delle cliniche e degli ospedali. Vale anche per le visite ginecologiche, per i pronto soccorso e per interventi voluttuari, fra cui il cambiamento di sesso.
21: Spero. Non so che dire, madame, sono desolato. Qui non è mai successo una cosa del genere. J'espère au moins que les mets étaient de votre goût.
22: Santo cielo, Gaston, perché non fai qualcosa per fermare questi dannati terroristi?
21: Perché è ora di pranzo.
23: Circondate la zona.
21: Poi non tocca al mio dipartimento.
20: Sai una cosa, Alma? Oggi una notizia mi ha lasciato senza fiato per la contentezza. Leggi, Sam è stato promosso al reparto recupero informazioni.
22: Oh, ma è una cosa fantastica. Davvero fantastica. Congratulazioni, Sam.
21: Adesso basta. Non voglio né essere promosso né lavorare al recupero costi informazioni. Quanto a te, mamma, non immischiarti mai più nei miei affari.
22: Oh!
21: E Gaston?
22: Vuoi del pepe? Vuoi del pepe?
21: Scusate, devo andare.
20: Sam, aspetta, non hai ancora mangiato il dolce?
21: Non voglio nessun dolce, non voglio promozioni, non voglio niente di niente.
20: Ma certo che vuoi qualcosa, avrai pure dei desideri, delle ambizioni, dei sogni nascosti.
21: No, non ne ho. Non ho nessun sogno.
14: E allora adesso da questo film meraviglioso Brazil di Terry Gilliam veniamo ad ascoltare la prima canzone della giornata, tratta da un altro cult movie che è Le Iene. Non possiamo ascoltare anche Le Iene, ma possiamo ascoltare la canzone. Le Iene è il primo film di Quentin Tarantino che si svolge a Los Angeles, dove una rapina a un importatore di diamanti che avrebbe potuto dare anche un grande bottino, con tra l'altro rischio calcolato, si trasforma invece in una gigantesca sparatoria che costringe dei malviventi a una fuga anche un po' disordinata. Si ritrovano in un punto prestabilito e da lì, in questo punto, succede qualunque cosa. Il film, dicevo prima, è l'esordio alla regia di Quentin Tarantino e diventa praticamente un cult dopo neanche 2 mesi che è uscito. E allora qui andiamo ad ascoltare una delle canzoni che dà vita alla colonna sonora, quella degli Steel Wheel, e allora Stuck in

0: cult movie, tanti film, abbiamo ascoltato i primi due, Brazil e Il Grande Lebowski, abbiamo ascoltato la canzone Tratto dalle Iene, e veniamo adesso un altro cult movie del 1971, meno conosciuto da noi in Italia, ma molto famoso, Harold e Maude, film di Al Ashby, che di fatto è considerato un grande cult per la sua grande capacità anche qui di fondere umorismo nero, esistenzialismo, anche romanticismo, e questo in qualche modo perché le convenzioni sociali dell'epoca venivano sfidate da questo film, che tra l'altro nell'epoca faceva parte di un tipo di catalogo di film che erano quasi un sottogenere, che in qualche modo diventava un po' la controcultura rispetto alla convenzione dell'epoca. E ci fu un iniziale insuccesso al botteghino. Il film invece poi nel tempo ha costruito un gruppo di fan sempre più estesi in tutto il pianeta, ed è diventato un po', dicevo, un film cult grazie a questa sua visione un po' anarchica, anche un po' dolce ma anche amara della vita. La vicenda si svolge negli Stati Uniti, in una città anche qui imprecisata, dove Harold, che è un ragazzino nevrotico che coltiva anche delle tendenze, se vogliamo anche un po' lugubri, gli piace andare un po' al cimitero, andare a dei funerali, infilarsi dentro. Praticamente viene cercando di fare ogni cosa per recuperare il ragazzo, che però insomma questi tentativi falliscono. E allora un giorno Harold, al cimitero per l'appunto, incontra una signora, Maud, che è una vecchietta un tantino fuori dal comune, innamorata della vita nonostante gli 80 anni, ma particolarmente eccentrica. Fallito un tentativo addirittura di matrimonio orchestrato dalla madre, non con la signora anziana di 80 anni evidentemente, Harold annuncia invece che sposerà proprio lei, Maud, la signora ottantenne. Andiamo a sentire una breve sequenza del film.
1: La patente, per favore.
2: Non ce l'ho, io non credo nelle patenti.
1: Ah. Da quanto tempo guida, signora?
2: Beh, circa tre quarti d'ora. Tu che dici, Harold? Speravamo di partire prima, ma capirà, non è mica facile trovare un furgoncino.
1: Perché, non è suo?
2: Oh, no, l'ho preso e via.
1: Come preso?
2: Sì, vede, devo piantare il mio albero. Beh, veramente non è mio neanche questo. Ma avremmo deciso di trapiantarlo al più presto possibile.
1: Mi dia tempo per capire, signora.
2: Va bene, intanto noi ce ne andiamo. È stato un piacere parlare con lei.
0: La faccia del poliziotto, ovviamente poi si mettono all'inseguimento. Ad ogni modo, vediamo un altro cult movie, questa volta siamo nel 1979, il film di cui vi parlo è I Guerrieri della Notte, il film diretto da Walter Hill, tratto dal romanzo di Saul Urich, che è diventato un cult anche per questa straordinaria rappresentazione decisamente iconica, molto stilizzata, delle band e delle gang giovanili in una New York notturna molto, ma particolarmente minacciosa, e che, se vogliamo, diventa una, ecco, quando si dice giungla d'asfalto come un vecchio film, ecco, questo è decisamente una giungla d'asfalto. Il film è amato per la sua struttura, che è di fatto una struttura narrativa che vede una specie di odissea, e la colonna sonora diventata memorabile ne caratterizzerà poi ulteriormente la sua struttura. Ci sono delle citazioni che tra poco vi faremo ascoltare, c'è anche un'estetica che si ricollega anche ai fumetti e che ha influenzato davvero le generazioni di registi di quel periodo storico. La storia è quella di una New York in cui molti giovani si organizzano per prendere il controllo del proprio quartiere, e diciamo che ci sono dei piccoli eserciti di ragazzi sbandati, senza regole, ma che in realtà hanno una disciplina da soldati e seguono i comandi del loro capo, chiunque che sia il capo, con tanto di divisa anche particolarmente divertente o bella. Le gang si occupano di ogni tipo di traffico, si va dalle rapine, si passa per le armi, la prostituzione, la droga, e sono però chiuse nelle proprie aree di controllo, non oltrepassano i confini perché altrimenti è guerra con le altre bande. Ma tutto cambia, e il film parte da questo, una sera di luglio, quando Cyrus, che è il leader carismatico della band più agguerrita della città, i Riffs, proclama una tregua per permettere a tutte le gang di riunirsi in un parco del Bronx. C'è una condizione: ogni delegazione deve essere disarmata e non più di 9 elementi ciascuno. I ragazzi si mettono in direzione di questo spazio per andare a trovarsi tutti, per vedere che cosa vogliono sapere, cosa vogliono dire, e però la vicenda si trasforma in una gigantesca trappola, perché succede che di fatto succede qualcosa, un evento, adesso non vi svelo, se non vi svelo tutto, e ad essere incolpati di quello che accade è la band dei nostri protagonisti, quella dei Warriors. che in qualche modo vengono inseguiti da tutte le band di tutta New York, e per cui c'è un inseguimento notturno, tutti contro uno, o meglio tutte le band contro una, e questi ragazzi scappano, fuggono per evitare di essere linciati, anche se loro non c'entrano assolutamente niente. Qui c'è questa sequenza che vi faccio ascoltare, che è davvero iconica, che è: guerrieri, giochiamo a fare la guerra, e sentirete proprio un momento in cui David Patrick Kelly, passato la storia perché faceva appunto il cattivo, fa praticamente, batte con le dita delle bottiglie e fanno questo ossessivo che sentirete, e poi dice: guerrieri, giochiamo a fare la guerra. Sentite.
3: Guerrieri, giochiamo a fare la guerra. Guerrieri, giochiamo a fare la guerra. Guerrieri, giochiamo a fare la guerra. Guerrieri, giochiamo a fare la guerra. Guerrieri, adesso vi rompiamo il cranio.
0: Questo pezzo io credo di averlo preso e immesso nella mia testa, perché mi è rimasto. Anche tra gli amici si scherzava, e ogni volta, partendo da quella generazione che aveva visto il film, si ricordava molto bene di quella sequenza, di questa che vi abbiamo appena fatto ascoltare. Chiudiamo con un film, non mi posso far ascoltare la sequenza anche perché non esistono in italiano e comunque è tutto musicale. Sto parlando di Il cult per antonomasia, Rocky Horror Picture Show, che con tutto questo glam rock, tutte le tematiche queer in anticipo anche sui tempi, la trasgressione, una parodia che diventa persino fantascientifica, che ha creato una comunità inclusiva e partecipativa. Sentite la musica che ha messo Lisa Gabrini sotto il nostro letto musicale. Ebbene, il film è nato ed è partito malissimo, fu un vero flop commerciale, ma diventò piano piano leggenda grazie a una visione che praticamente fu notturna. Cioè, il film venne cominciato a proiettare in alcune sale cinematografiche statunitensi dopo la mezzanotte, e diventò un rito collettivo, e praticamente la gente cominciava a seguirlo, si sparse la voce, la gente andava addirittura vestita come alcuni dei personaggi di The Rocky Horror Picture Show, e addirittura ci furono le prime performance dal vivo, e è stato riconosciuto come uno dei più grandi cult movie della storia del cinema, trasformando un iniziale fallimento commerciale in un fenomeno di culto che oggi, ancora oggi, arriva. E istroncato ovviamente dalla critica, che non capì assolutamente minimamente nulla del film, ignorato anche dal grande pubblico, spesso molto reazionario o un po' conformista, alla sua uscita nel 1975, il film venne appunto resuscitato e appunto trovò il modo di poter espandersi in tutto il pianeta. A Milano c'era un cinema che era, se non sbaglio, il Mexico, non vorrei sbagliarmi con il nome, si penso che fosse il Mexico, che ha praticamente fatto il Rocky Horror Picture Show per anni. E quindi, siccome ero vicino a casa, a Milano, in vicino via Foppa, ma anche a Roma, se non sbaglio, c'è un cinema che ha praticamente mostrato il Rocky Horror Picture Show praticamente vita naturale durante, con oltre 40 anni di proiezioni ininterrotte. Ancora oggi ha il record per la più lunga uscita cinematografica della storia del cinema. Con questo chiudiamo la prima parte di Soul Kitchen, tra poco speciale cult, torniamo con voi con la seconda e con un ospite importante.
4: Giornale radio.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 18 e 26 minuti.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
3: Rieccoci ancora una volta, bentrovati a Soul Kitchen, seconda parte qui del programma, questa volta dedicato, abbiamo detto, ai cult movie, tantissimi film. Siamo partiti subito forte con una scelta molto vasta, dal grande Lebowski a Brazil, Harold & Maude, fino ad arrivare ai Guerrieri della Notte e a Rocky Horror Picture Show, e non poteva essere diversamente. Tra poco ne parleremo di altri, ma prima voglio portarvi invece all'interno di una vicenda che a Milano è stata sentita molto, ed è quella del cinemino, perché il cinemino è veramente un punto di riferimento a Milano formidabile, ma non soltanto per i cosiddetti cinefili, ma anche perché è un vero e proprio luogo di ritrovo. Io ci sono passato tante volte e poi ci sono anche stato a vedere un paio di film nella mia recente esistenza, però insomma avrei voluto andarci almeno il quintuplo delle volte, e quindi non si può fare tutto nella vita, ma è un luogo veramente divertente. Il problema è che il cinemino è passato agli onori della cronaca anche per altre vicende, perché è stato chiuso per un periodo anche di un mese circa, ed è un periodo nel quale il cinemino ha fatto sentire le sue ragioni, ed è arrivato il lieto fine, perché il cinemino ha riaperto, e quindi ci fa piacere poterlo raccontare proprio con chi ne detiene, insomma, chi l'ha creato, la

0: condivisa, condivisione di emozioni, momento molto di esperienza, quindi non solo una visione di film, ma proprio un pochino più a 360 gradi. Quindi l'abbiamo fatto nascere così. Avevamo tutti delle esperienze legate al mondo del cinema o dell'intrattenimento, abbiamo provato a buttarci in questa avventura, che è stata proprio un'avventura. Quindi è cresciuta progressivamente insieme a noi e si è trasformata in qualcosa di molto sentito in città. Abbiamo sviluppato e si è sviluppata anzi una comunità intorno a Cinemino di persone che un po' la vivono come noi. Quindi l'idea di questo cinema come anche strumento di conversazione, come strumento per affrontare altri argomenti della vita e che non vedono una proiezione come solo ed esclusivamente un intrattenimento, ecco, quindi anche un momento un pochino più ampio rispetto a quello che può essere l'intrattenimento stesso.
1: Ecco, qui è nata come una questione di sicurezza, una lotta burocratica,
0: Bah,
1: onestamente.
0: guarda, niente, cioè, nel senso è stato detto tutto il contrario di tutto, in realtà la sicurezza non c'entrava niente,
1: Ah, bene,
0: ma
1: perfetto.
0: nulla, e quindi bastava solo che ci chiedessero le carte, cosa che è stata, cioè, che abbiamo mostrato, ma i tempi della giustizia, insomma, della burocrazia sono un po' lunghi, quindi ci sono voluti tempi per prendere atto di quello che già avevamo in mano e dopodiché siamo stati aperti immediatamente dopo che la cosa è stata, insomma, risolta. E per noi quindi è davvero lieto fine, difficile perché un mese così, soprattutto un mese di febbraio in cui escono tantissimi film, in cui si comincia a respirare aria di Oscar, in cui sono in sala dei capolavori, in cui si può parlare tanto di cinema, ecco, bloccarci su febbraio è stato un po' dura.
1: Non c'è dubbio, ma anche perché poi la vostra offerta in termini di proposta varia, ma non soltanto col cinema o col film attuali, ma anche nel passato.
0: Sì, esatto, noi abbiamo una programmazione che mescola molto, ci piace mescolare e abbiamo creato ormai da 4 anni un appuntamento fisso il lunedì sera con i film che voi avete definito cult, noi definiamo classici, ma effettivamente rientrano in questa categoria, quindi film che hanno fatto la storia del cinema per un motivo o per un altro. Quindi per noi il lunedì sera è sempre dedicato a quello, mentre il weekend è spesso dedicato a delle masterclass o retrospettive su attori o registi specifici.
1: Sì, poi noi abbiamo parlato di quando si dice cult, ci sono sia film, come hai detto tu giustamente, che hanno raccolto un ampio ventaglio, per cui hanno veramente raccolto tantissimi fan, e tutto può essere cult allora se ha avuto
0: Ah
1: successo.
0: sì,
1: Ecco,
0: certo,
1: però
0: assolutamente, anche degli horror cult o delle
1: bravissima.
0: robe orrende cult o
1: Bravissima.
0: delle
1: Ci sono dei film, per esempio, io sono uno che adora i film di fantascienza degli anni 50, anni 40-50, che erano alcuni terribili, altri bellissimi come Assalto alla Terra, altri francamente imbarazzanti, oppure la Roger Corman, però diventano un cult. Ecco, cult è quando tu riesci a raccogliere una nicchia di spettatori che vanno a vederti, e altri ancora quando invece vengono rilanciati come Rocky Horror Picture Show, che era stato un flop al botteghino, per
0: Ma
1: esempio, no?
0: certo, o anche quando tutte le battute vengono imparate a memoria, quando entrano nel linguaggio comune, quando fanno parte di alcuni riferimenti culturali, quello è incredibile, cioè ci sono dei film di cui uno conosce solo alcune battute, magari il film non se lo ricorda neanche, però la battuta cult è rimasta.
1: Taxi Driver è
0: Quindi
1: quello forse che viene in mente prima di tutti.
0: sicuramente, sicuramente
1: Ecco,
0: Taxi
1: a
0: Driver,
1: questo
0: sì.
1: proposito te lo chiedo a te allora, Agata, oltre a parlare del cinemino, tra poco volevo chiederti appunto la programmazione di adesso che è tornato, che cosa farete, che cosa potrà vedere la gente che viene a vedere il cinemino, e poi volevo anche raccontarlo, perché la dimensione del cinemino va raccontata, anche divertente l'ingresso che sembra quello di un negozio e poi ti trovi invece in un mondo, entri in
0: Esatto,
1: un
0: sì.
1: varco temporale e ti ritrovi un po' in Shining o un po' in altro, no? Mi pare.
0: Ma sì, ma infatti un po' l'idea è quello che il cinema ti porti in un altro momento temporale, quindi lasci la tua vita quotidiana, entri in questo posto che è un po' straniante, perché poi le pareti sono un po' ispirate a David Lynch, un po' ispirate a Shining, e poi invece entri in sala. Quindi ci piace questa decompressione fatta tra la vita normale e la proiezione, quindi la fruizione del film.
1: Si chiama Cinemino perché quanti posti hai esattamente?
0: 74 posti, quindi è una delle sale più piccole di Milano, sicuramente la più piccola monosala.
1: Sì.
0: Però ecco, è già.
1: Ce n'era una piccola dove si facevano vedere le anteprime a Milano, che non mi ricordo se ci sia
0: Sì.
1: ancora, che è la saletta WIP, che era in zona centrale, stazione centrale.
0: Sai che secondo me non esiste più, perché
1: Vedi.
0: lì si facevano delle anteprime
1: Esatto.
0: specifiche, è vero, ma io non sono più stata invitata a queste anteprime,
1: Allora
0: quindi
1: guarda.
0: secondo me non esiste, oppure mi hanno fatto fuori.
1: No, anche
0: Non
1: a
0: lo
1: me
0: so.
1: non ci vogliono, non ci vogliono, Agata, è
0: Non ci
1: molto
0: vogliono
1: semplice.
0: forse.
1: Così.
0: Non lo so.
1: Ecco, stavi dicendo, allora, la programmazione è adesso che ripartì.

0: chiaramente adesso questa settimana è la settimana in cui avete riaperto, quindi per noi è fantastico. Quindi dalla prossima settimana, in vista degli Oscar, come dicevi giustamente, con tutto quello che ne consegue, quali saranno i film di punta che mostrerete?
1: Allora, noi partiamo questo giovedì, perché le programmazioni partono sempre giovedì, quindi riusciamo, e facciamo vedere qualcosa degli Oscar, che, per prepararsi agli Oscar, quindi Marty Supreme e L'agente segreto, che se non avete visto è davvero da non perdere. Uh-huh. E poi prendiamo due titoli italiani, che per noi sono abbastanza indicativi di buon cinema del momento, quindi ovviamente La grazia di Sorrentino e La gioia. Da non confondere i titoli, perché effettivamente mettendoli insieme uno fa un po' di confusione. Mm-hmm. Però vi assicuro che anche sulla gioia vale la pena proprio di prendersi queste due ore, di guardare questo noir tratto da una storia di cronaca italiana che effettivamente funziona
0: molto
1: bene.
0: Sulla grazia abbiamo fatto anche una puntata, una mezza puntata, anche perché poi uno dei protagonisti è un mio amico, e per cui alla fine è che Orlando 5, quindi è meglio.
1: Non c'è niente da dire sulla grazia.
0: No, sulla grazia, anche perché poi con diciamo la potenza di fuoco che ha Sorrentino, direi che ha poco da farsi riconoscere, sì. Insomma, ecco. E poi dicevi prima anche magari del passato qualcosa che potremmo vedere.
1: Allora lunedì faremo di Liliana Cavani Il portiere di notte. Quindi anche qui prendiamo dei cult, super cult, e un VM14 ancora, risulta ancora insomma in un certo modo conturbante diciamo un po' più anche straniante come storia, però davvero incredibile per chi l'ha visto e per chi invece si deve approcciare per la prima volta. Se uno immagina quando è stato fatto, effettivamente è un film davvero importante per come racconta e per quello che racconta.
0: Beh, tra l'altro avete 74 posti e il film è del 1974, direi perfetto.
1: Hai visto? Tutto numero, cioè giocatelo, non lo so, magari ce lo giochiamo, funziona.
0: Avete
1: non
0: il
1: so.
0: Gancio. Senti, dimmi i tuoi tre cult, che così almeno ci piace anche un po' riassumere il piacere del cinema, perché col cognome che ti ritrovi, De Laurentiis, hai un addentellato ancora
1: più
0: grande.
1: Guarda che un cognome, effettivamente sì, ma non c'entro niente, lo dico sempre.
0: Sì,
1: è strano,
0: lo immagino.
1: Allora, spazio, facciamo così, io spazio molto, per cui ho un cult personale che è proprio uno dei miei film preferiti ed è Fino all'ultimo respiro, quindi siamo Francia, Nouvelle Vague, ed è un film, insomma, per me assolutamente da amare. E l'altro è Se mi lasci ti cancello, quindi ci stiamo spostando completamente, che è, noi lo definiamo un classico contemporaneo, effettivamente, perché è recente, ma ha in un certo modo cambiato il modo di raccontare le storie d'amore, le ha affrontate in maniera completamente diversa, con dei protagonisti anche particolari, sia nel modo di vestirsi, nel modo di approcciarsi, che nel modo di raccontare proprio questa storia d'amore di cui appunto...
0: Sì, dal titolo vermulleriano anche in inglese, no? Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
1: Esattamente.
0: Come fai? D'altro caso. Ne manca uno però, di film cult che devi indicare.
1: Allora, ne manca uno, ma cavolo, ho scoperto che l'avete già citato, che è Harold & Maude. Harold & Maude bisognerebbe rifarlo vedere sempre.
0: Abbiamo appena fatto ascoltare la sequenza della simpatica nonnina che viene fermata dalla polizia e dice:
1: meravigliosa.
0: Diceva favorisca la patente, faceva: no, io sono contraria alla patente. Che cioè, questo devo dire nella parte della surrealtà. Però poi ce ne sono tanti altri, e infatti ho messo qualcosa. Devo dire che il film, forse uno di quelli che raccoglie un po' tutti i più grandi consensi, è Monty Python, Il senso della vita, che poi sentiremo più tardi.
1: Ecco.
0: D'altro canto, ne hanno fatti quattro di film, ma sono tutti quattro dei, come dire, dei cult, anche Brian di Nazareth, per intenderci, no?
1: Certo.
0: E quindi c'è questo.
1: Beh, ma poi, per esempio, un'altra cosa che ci chiedono spesso come film cult, ci chiedono i musical. Come genere proprio ha generato delle passioni sfrenate e quindi anche ha creato dei cult veri e propri, da Cantando sotto la pioggia a Moulin Rouge, ma a Jesus Christ Superstar, quindi davvero proprio super fan dei musical.
0: Ecco, guarda, visto che il cinemino sono anche un fruitore, suggerisco ovviamente anche io appunto di fare una serata musical, perché ci sono di quei film straordinari. Io sono nato e cresciuto con come dire una dimensione cinematografica, e quindi chiaramente a casa si facevano vedere, ma dicevo anche proiettavano, perché mio padre aveva il 16 mm, aveva la
1: meraviglioso,
0: puoi immaginare. E c'era ovviamente a casa ogni settimana, il venerdì sera c'era il musical, e quindi facciamo il tifo insieme a appunto un americano a Parigi o tra i marinari, due marinari e una ragazza, e potremmo andare avanti per ore. Insomma,
1: wow,
0: c'era sempre un musical da vedere, quindi puoi immaginare. A casa si balla il tip tap, insomma.
1: Fantastico, l'hai imparato, lo sai fare.
0: Sì, almeno visto, ovviamente imitato. Allora, intanto quello che voglio fare io è ricordare a chi magari non è di Milano, dei nostri ascoltatori, ma passa a Milano, andate al Cinemino, è un posto meraviglioso e vi assicuro, si sta lì, si prende anche un caffè, si prende anche qualcosa da bere, andate al cinema ed è un bel salotto, anche specialmente verso l'estate, è un luogo meraviglioso. E se no, se siete di Milano, sapete già cosa fare, e quindi in zona Porta Romana, abbiamo detto, quindi
1: esattamente.
0: Ecco. E poi
1: via Seneca.
0: Esatto, ecco.
1: Esatto.
0: Allora,
1: da
0: Agata,
1: domani vi aspettiamo.
0: Dai, volentieri, perfetto. Agata, grazie ancora, naturalmente in bocca al lupo e buon cinemino a te e a tutti quanti. A prestissimo, ciao a te.
1: Grazie mille, buoni cult. Ciao.
0: grazie a te. Noi proseguiamo adesso con una canzone tratta da Ghost, Unchained Melody, Right House Brothers.

0: Allora, da insomma, la chiacchierata che abbiamo fatto pochi minuti fa con Agata De Laurentiis, con il Cinemino, torniamo ad occuparci di Cult, dopo che abbiamo anche ascoltato The Ghost, Unchained Melody. Ma insomma, partiamo da Fargo. Fargo è un altro cult movie ed è diventato un film straordinario, anche perché, diciamo, per una serie di vicende, anche perché è un mix di tra noir, la commedia nera, il grottesco, con dialoghi che sono poi diventati anche memorabili, una violenza anche improvvisa, inaspettata, un'ambientazione glaciale nel Minnesota. Ed è appunto celebre questo film per la sua atmosfera surreale, anche l'interpretazione di Frances McDormand, ma anche William H. Macy, e con anche un po' gli archetipi criminali che erano quelli di standard e che qui invece in questo film comunque rivolta come un calzino. Il film è del 1996, ma si svolge nel 1987 e racconta la vicenda di Jerry Lundegaard, per l'appunto William H. Macy, direttore commerciale di una concessionaria pieno di debiti, deve pagare un debito da $320,000. E cosa fa? In pratica cerca di trovare il sistema per riuscire a tornare in possesso di questa cifra, altrimenti veramente rischia grosso. E quindi va a Fargo, per l'appunto, nel Nord Dakota, assume due piccoli criminali, Greer Grimsrud e Carl Showalter, che sono nel film Peter Shormer e Steve Buscemi. Uno è un tipo isterico e nervoso, cioè appunto Steve Buscemi, tra poco lo sentirete, e l'altro invece un tipo taciturno, impossibile, introverso. E i due ovviamente mettono in atto il rapimento, ma con le conseguenze che sfuggono al controllo di tutti, in pratica. E qui c'è una sequenza nella quale Steve Buscemi alla fine va verso il compare e gli si rivolge in modo un po' aggressivo e fa una brutta fine. Sentiamo.
1: Forse con qualcun altro.
2: Ma con me
3: non so. Riuscivo a ridotto l'altro.
1: Ho detto che è finita, per sempre.
4: Pedro, non capisci. Io porto tuo figlio dentro di me. Non puoi comportarti come se niente fosse.
1: Sei tu che...
3: Oh, cazzo, che le è successo?
1: Non ti voglio più vedere. Non voglio più avere niente a che fare.
5: Aveva cominciato a strillare.
1: Provaci con qualcun altro. Forse riuscirai a farti sposare.
3: Ho preso i soldi.
4: Non voglio sposare qualcun altro.
3: Tutti quanti. Tutti 80.000.
4: Voglio avere vicino a me, per sempre.
1: Vedi la manda.
3: Un altro per te? E quell'altro per me.
4: Povero bambino.
3: Siamo a posto.
4: È ancora capace di provare gli istinti vecchi. La rabbia calma gli
3: animali. Puoi prenderti il mio furgone. Io prendo la sierra.
5: Quella la dividiamo.
4: Riverito come un principe. Che cosa ne so?
3: Come cazzo facciamo a dividere in due una macchina? Con una motosega?
5: Chi la prende liquida la metà all'altro.
3: Aspetta, non se ne parla nemmeno. Hai visto qui, cazzo? Mi ha sparato, lo vedi? Mi ha sparato in faccia! Sono andato io a prendere il vallotto e mi sono beccato una vallottola in faccia! Sto in piedi da 36 fottute ore del cazzo!
1: Anche se a te ora sembra impossibile.
3: Me la prendo io la macchina, vaffanculo, è mia! Brutto stronzo! È una settimana che sopporto le tue stronze!
1: Non c'è più nulla!
3: Hai capito?
1: E adesso i miei...
3: Hai capito?
1: Ti ho conosciuto
3: tu. Già, lo stronzo è muto.
1: Ma cos'è il lavoro? Con lei sono...
3: E quando vedi il tuo amico chef, digli che se lo incontro gli spacco il culo.
0: Diciamo che poi verrà seguito dal compare e non farà una bella fine. Ma detto questo, andiamo avanti e andiamo ad un altro film importante. Sto parlando, l'abbiamo citato pochi minuti fa, di Taxi Driver. Ora, Taxi Driver è diventato un cult movie, anche oggi dire Taxi Driver hai già capito, cult movie. Film di Martin Scorsese con Robert De Niro e che vede protagonista un ragazzo di 26 anni, Travis Bickle, cioè appunto Robert De Niro, che a seguito di uno shock post-traumatico, atrocità che ha vissuto durante la guerra del Vietnam, vive in uno stato di alienazione in una metropoli come New York, con delle crisi di insonnia che chiaramente lo rendono sempre meno lucido. Lui fa il tassista notturno, trascorre le sue giornate un po' sfogando il suo malessere su un diario, e l'unico svago che riesce a concedersi praticamente è quello di assistere a proiezioni di film porno, e lui è incapace di riadattarsi anche ad un contesto sociale, di abbandonare anche la sua routine. Quindi diciamo che Travis trova speranze nel sentimento che nutre verso Betsy, che nel film è Sybil Shepherd. Sybil Shepherd è stata un'attrice meravigliosa, dico adesso è un bel pezzo che non fa più niente, ma Sybil Shepherd è stata un'attrice fantastica. Lei ha fatto Moonlighting, che è una serie televisiva con Bruce Willis, che se non l'avete visto è tutta da recuperare. Ha fatto anche Il mistero della signora scomparsa, che si svolgeva in un treno durante la seconda guerra mondiale, anche a ridosso, ed era un film meraviglioso con Elliot Gould. Bene, quella era Sybil Shepherd. Allora, lui ha per lei un, diciamo, un innamoramento, un'infatuazione enorme. Lei è un'impiegata dello staff elettorale del senatore Palantine e, nonostante sia affascinata anche dal ragazzo, il primo appuntamento in un cinema a luci rosse la convince che forse non è il caso di continuare a frequentarlo, anche perché il tassista ha dei gravi disturbi nevrotici e che sono poi esasperati anche dalla contemplazione di quel degrado in cui tra l'altro vive Robert De Niro. E quindi lui a questo punto pensa che il suo scopo sia quello di essere un giustiziere, che deve farsi giustizia in qualche modo su qualcosa che ancora non ha individuato. E quando Travis salva una prostituta minorenne, Iris, che tra l'altro nel film è Jodie Foster, e che quindi con questa parte diventerà famosissima, dal suo protettore, che nel film è Harvey Keitel, vedete che cast spaventoso, il ragazzo è convinto di aver trovato la sua vocazione. Iris però torna sui suoi passi e si raccongiunge al protettore, scatenando la psicosi del tassista, e quindi decide di eliminare il simbolo dell'immoralità incarnato dal senatore Palantine. E quindi cosa fa? Si prepara a fare qualcosa di sconvolgente. Qui c'è questa sequenza che è memorabile, che tutti ricordate, credo, e cioè di quando Robert De Niro si guarda allo specchio e dice a me: stai parlando con me? Sentiamo.
2: Ah, sì, sì. Sempre sì.

0: stronzo. Ma dici a me? Ma dici a me? Ma dici a me? E con chi stai parlando? Dici a me? Non ci sono che io qui. E ma con chi credi di parlare tu? Ah sì? E? Va bene. State a sentire, stronzi, figli di puttana, io ne ho abbastanza. Ho avuto anche troppa pazienza e non ho intenzione di... State a sentire, stronzi, figli di puttana, io ne ho abbastanza. Ho avuto anche troppa pazienza, ho avuto anche troppa pazienza. Ho avuto troppa pazienza con voi sfruttatori, ladri, drogati, assassini, vigliacchi. Ho deciso di farla finita, ho deciso di farla finita.
1: Questa dunque la sequenza, insomma, di Taxi Driver diventata celeberrima. Adesso veniamo invece a un film potentissimo, stranissimo, girato con enormi problemi di produzione. Aguirre, furore di Dio, che è un film che ha avuto una storia raccontata anche in un libro, perché veramente merita. Stiamo parlando di un vicenda che tra l'altro ha un protagonista che è Klaus Kinski. Ma per girare questo film credo che Werner Herzog, insomma, abbia dovuto veramente, forse ha perso qualche anno di vita. E lui era raccontato in un libro di questo rapporto così contrastato con Klaus Kinski in questo film. E è un film che racconta di come, cioè la storia di come si svolga, si sviluppi in un territorio veramente ricchissimo d'oro, battezzato anticipatamente con il nome di Eldorado, e che induce Gonzalo Pizarro, fratello di Francisco Pizarro, ad inviare una spedizione di conquista oltre le Ande. Il film si svolge intorno al 1500. Il comando viene affidato a Don Pedro de Ursúa e il suo vice è Don Lope de Aguirre. E questa spedizione si trova ben presto in difficoltà per ovviamente la natura che è avversa, e quindi con difficoltà che non saranno soltanto per la, diciamo, la truppa, ma anche per il set, cioè anche per girare questo film è successo di tutto. Qui ascoltiamo un monologo di Aguirre, che per l'appunto è Klaus Kinski.
2: Sono io il più grande traditore, non ce ne sarà mai uno più grande. Chi solo oserà pensare alla fuga sarà squartato in 198 pezzi. Lo ridurremo a una poltiglia sanguinolenta che spalmeremo sui tronchi della zattera. Chi mangia un solo chicco di mais o beve una sola goccia d'acqua in più sarà messo in catene e imprigionato per 155 anni. Se io, Aguirre, voglio che gli uccelli cadano fulminati, gli uccelli devono cadere stecchiti dagli alberi. Sono il furore di Dio. La terra che io calpesto mi vede e trema. Chi seguirà me e il fiume avrà grandi onori e ricchezze. Ma chi diserterà?
1: Allora, questo film meriterebbe di avere una puntata a parte, perché quello che è accaduto durante le riprese è qualcosa da raccontare, e lo faremo senz'altro. Adesso però andiamo a chiudere, perché ovviamente è una puntata dedicata ai film cult. Tra poco la terza parte di Soul Kitchen.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci. Più punti di vista. Più informazione. La radio libera di informare.
2: Sono le 19 ed un minuto.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Il presidente russo Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire da mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Lo ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina deve conciliare con l'arrivo degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, con i quali Putin ha in programma un colloquio a Mosca.
4: In Grecia, a nord di Atene, un caccia F-4 Phantom dell'aeronautica militare si è schiantato durante una manifestazione aerea annuale presso la base aerea di Tanagra davanti a migliaia di spettatori. A seguito dell'incidente sono stati trovati senza vita i corpi dei 2 piloti che erano a bordo del velivolo. Si tratterebbe di un maggiore e di un tenente colonnello. L'incidente è avvenuto nel corso di una manovra a bassa quota, provocato anche un vasto incendio.
5: La politica ha acceso dialogo al Forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Ma sentiamo la replica del senatore a vita ed ex premier italiano Monti.
6: Lei la Costituzione della Repubblica Italiana la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
4: Cronaca, grave incidente durante il Rally 1000 Miglia. Un'auto è uscita di strada durante la prova speciale a Bione, in provincia di Brescia, e ha investito uno spettatore. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare e, nonostante i soccorsi, è deceduto.
5: Continuano le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la manager di 45 anni, uccisa dal suo ex Federico Vella. Il 36enne l'ha aggredita a Firenze, chiusa nel bagagliaio dell'auto e poi gettata giù dal viadotto della A1 a Barberino del Mugello, prima di lanciarsi anche lui nel vuoto. La donna aveva paura, ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, raccontato la madre della vittima. Intanto si fa strada sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata.
4: Sport Formula 1. Contro ogni pronostico è di Pierre Gasly la pole position nel Gran Premio d'Italia. Il pilota francese chiude davanti a tutti con il tempo di 1 minuto 21 secondi e 786 millesimi. Scatta dalla prima fila anche George Russell, staccato di 70 millesimi di secondo. Alle loro spalle Oscar Piastri con la McLaren Mercedes, a rischio penalità però per impeding su Liam Lawson nel Q2. Quarto e quinto tempo per la Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton. Per il calcio, la terza giornata di Serie A porta in dote i primi punti stagionali al Torino, che si impone 2-1 al Franchi in rimonta contro la Fiorentina. Alle 20:45 in campo Roma-Atalanta, in corso Inter-Napoli.
5: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
7: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito, conduce Lapo De Carlo.
8: Eccoci, allora siamo insieme di nuovo, abbiamo fatto una bella chiacchierata prima, abbiamo ascoltato altri Cult Movie poi, E adesso continuiamo, perché questa puntata dedicata a Cult Movie è ovviamente molto divertente, perché di film di culto ce ne sono uno sproposito naturalmente, e quindi vi facciamo ascoltare alcuni di quelli. Sono sicuro che molti ne stiamo saltando, ma ripeto, è evidente. Possiamo anche prendere per esempio il cinema francese, con film come i 400 colpi, per esempio, che è diventato un cult in assoluto. Possiamo prendere anche il cinema tedesco oppure quello inglese. Noi adesso andiamo anche su alcuni film, tra questi voglio citarvi subito il primo film di questo blocco, e che è un certo film che si chiama Animal House, così, senza andare tanto lontano, un film che anche qui risponde al periodo del 1978. Se vogliamo, negli anni 70 credo sia uscito il maggior numero di cult movie in assoluto, e per tutta la somma di motivi che poi andremo ad esplorare, magari ci faremo aiutare anche da un paio di amici critici, ma potrei raccontarvelo anche io, ma mi piace appunto fare un bel dialogo. Allora, il film è di John Landis, che negli anni 70-80 è stato uno dei registi più importanti e che ha girato alcuni dei film più conosciuti, più noti dal grande pubblico. La vicenda era quella di, insomma, racconta anche in modo goliardico le avventure di questo gruppo di ragazzi che è all'interno di un'università americana. Siamo nel 1962, quindi diciamo che il film è ambientato 16 anni prima, e la vicenda è quella di Larry, che nel film è Tom Hulce. Tom Hulce ve lo ricorderete forse perché ha fatto il film Amadeus, dedicato a Mozart, e negli anni, proprio in quel periodo storico, era il 1985, e Tom Hulce diede vita a questo, in questa interpretazione che fece veramente epoca, Amadeus. Ecco, Tom Hulce fece pochi film, ma importanti. Dicevo, Larry e Kent sono queste due giovani matricole all'università di Faber, sono alla ricerca di una confraternita con cui condividere praticamente gli anni dell'università. La loro prima scelta ricade sulla Omega Theta Phi, che principalmente è composta da studenti anche ricchi e snob, da cui però vengono rifiutati. Allora i due cosa fanno? Si rivolgono a un'altra confraternita, la Delta Tau Chi, dove si ritrovano gli studenti non esattamente brillanti dell'università, sono ripetenti, voti terrificanti, soprattutto con un comportamento sociale ben al di fuori delle semplici regole classiche. E quindi questa confraternita, ci basti pensare che è guidata da Eric Otter Stratton, cioè Tim Matheson, con l'aiuto di John Bluto Blutarsky, niente proprio di meno che John Belushi, che insomma è una confraternita che vive in grande conflitto con il gruppo della Omega, organizzando delle feste, delle serate al limite dell'illegalità, sempre per sfidare le autorità universitarie e la fratellanza avversaria. Diciamo che qui il film, quantomeno di John Landis, è un film che è diventato cult anche perché per la sua anche un po' anarchia, la sua anima rivoluzionaria, anche se svolta all'interno di un'università, questo umorismo grottesco, la celebrazione del caos contro il perbenismo, ha ridefinito anche un po' la commedia americana, ha creato il filone del college movie, ne hanno fatti tantissimo poi, mi ricordo Porky's, che è uscito più tardi, che è diventato anche lì un film divertentissimo, almeno per l'epoca evidentemente, tante scene molto gustose e una colonna sonora formidabile che divenne appunto anche lì un dolmen, una pietra miliare. Noi andiamo ad ascoltare invece un'altra sequenza celeberrima in cui John Belushi, dopo una sconfitta, carica il suo gruppo, la confraternita, in un modo un po' atipico. Sentiamo.
9: Ehi! E noi ce ne stiamo qui con le mani in mano?
10: Perché secondo te, Bluto, che cosa dovremmo fare?
11: La guerra è finita, amico, e Warmer l'ha vinta.
9: Cosa? È finita? Hai detto finita? Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi. E forse finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? Col cazzo che è finita!
11: I tedeschi?
12: Lascialo perdere, partito.
9: E qui non finisce. Perché quando il gioco si fa duro... i duri cominciano a giocare. Chi viene con me?

0: Ehi, che cavolo gli ha preso ai Delta che conoscevo? Dov'è il vecchio spirito? Non avete più fegato? Questa potrebbe essere la nostra più grande notte. Ma voi lasciate che sia la più stronza.
1: Oh, abbiamo paura di seguirti, Bluto. Non vogliamo metterci nei guai.
0: Sapete che vi dico? Prendetemela pure nel culo. Io no! Che se la prendano loro! Warmer è un uomo morto! Marmalat, morto! Niedermeyer,
2: morto! Bluto ha ragione. È matto, ma ha ragione da vendere. Diamogli una lezione a quei bastardi. Subito. Una guerra combattuta con armi convenzionali richiederebbe anni e costerebbe troppe vite umane. No, no, no, no. No, in questo caso occorrerà trovare qualcosa di diverso. Io penso che questa situazione richieda che qualcuno faccia un'azione assolutamente futile e stupida. Si tratta solo di stabilire quale.
3: E siamo noi i più adatti per farla.
0: Facciamola.
1: Facciamola! Via! Via! Via! Via! Via! Via!
4: Questa sequenza memorabile di Animal House, quando i due, quando il gioco si fa duro e duri iniziano a giocare, e poi con tutto quello che ne consegue ha reso poi John Belushi un mito assoluto e il film un cult. Veniamo adesso a un altro cult, e cioè Easy Rider. E Easy Rider è diventato insomma un cult anche perché ha ridefinito il cinema statunitense, ha incarnato quello spirito controculturale di cui vi parlavo prima. È un film anche hippie, ribelle, in un momento storico in cui c'era una grande attenzione per questo tipo di dimensione. E quindi negli anni 60, diciamo, Easy Rider fino ad oggi è diventato un punto di riferimento. Basti pensare che anche nel mondo, nel marketing, Easy Rider è stato più che utilizzato. Il suo abbigliamento, anche il suo stile, ha certamente dato l'ispirazione anche a tanti stilisti, anche a tanti negozi. Se voi andate oggi nei negozi in giro per l'Italia, vedete spesso dei negozi di abbigliamento e magari c'è un'immagine che mostra proprio la moto che usavano i due protagonisti, Dennis Hopper per esempio, Peter Fonda, e mostra proprio praticamente queste sequenze, perché è un po' un inno alla libertà Easy Rider, tanto più che la vicenda riguarda quella di due giovani appunto hippie che si dirigono con le loro moto verso New Orleans. E però durante il viaggio vengono accusati dalla gente di varie località di qualsiasi reato perché il loro abbigliamento suscita perplessità. Quindi loro non hanno fatto niente di particolare, ma hanno la colpa di essere liberi. È un po' questa la metafora del film, E nonostante loro siano anche molto tranquilli, e il film lo mostra, l'avventura si tramuta in tragedia. Ed ecco il motivo per cui questo film è diventato un inno proprio alla libertà, un film che, dicevo, ha reso iconici, non lo so, penso i chopper, appunto il tipo di abbigliamento, la giacca in pelle, e il cosiddetto road movie, il film che si svolge appunto sulla strada, raccontando appunto la ricerca di libertà nel contrasto tra la vecchia America e la nuova, con una colonna sonora rock che poi divenne rivoluzionaria. Qui vi faccio ascoltare un discorso tra gli amici proprio sul tema, sul concetto di libertà.
5: Lo sai, una volta questo era proprio un gran bel paese. E non riesco a capire quello che gli è successo.
6: È che tutti hanno paura, ecco cos'è successo. Noi non possiamo neanche andare in uno di quegli alberghetti da due soldi. Voglio dire, proprio di quelli da due soldi, capisci? Credono che si vada a scannarli o qualcosa. Hanno paura.
5: Sì, ma non hanno paura di voi. Hanno paura di quello che voi rappresentate.
6: Ma quando? Per loro noi siamo solo della gente che ha bisogno di tagliarsi i capelli.
5: Ah, no. Quello che voi rappresentate per loro è la libertà.
6: Che c'è di male nella libertà? La libertà è tutto.
5: Ah sì, è vero, la libertà è tutto, d'accordo, ma parlare di libertà ed essere liberi sono due cose diverse. Voglio dire che è difficile essere liberi quando ti comprano e ti vendono al mercato. E bada a non dire mai a nessuno che non è libero, perché allora quello si darà un grande affare a uccidere, a massacrare, per dimostrarti che lo è. Ah, certo, ti parlano e ti parlano e ti riparlano di questa famosa libertà individuale. Ma quando vedono un individuo veramente libero, allora hanno paura.
7: La paura però non li fa scappare.
5: No, ma li rende pericolosi.
4: Questa dunque è la sequenza di Easy Rider, anche qui diventata celeberrima. Vediamo adesso ad un film totalmente diverso, Poltergeist, demoniache presenze. Poltergeist è una storia davvero anomala, perché è un film del 1982, anche quello è un film con cui sono nato e cresciuto, perché raccontava, c'erano due film horror che avevano avuto un grande successo e che in qualche modo ispiravano le folle, come si dice, il grande pubblico, in un momento storico in cui la gente andava veramente in massa al cinema, e uno di questi era Poltergeist. Un altro film horror che aveva avuto un certo successo era Amityville Horror. Il film era stato diretto, in questo caso Poltergeist, da Tob Hooper. Il film aveva un sottotitolo che era Demoniache presenze. Il protagonista era Craig T. Nelson, che faceva la parte di un agente immobiliare di successo che lavorava per una società costruttrice che operava in una contea in California, se non ricordo quale. Allora, Steve vive in una casa di Cuesta Verde, che è un quartiere residenziale costruito proprio dalla società di cui fa parte. Questo con la moglie e i loro tre figli, Dana, Robbie e Carolyn. Sentite bene questo nome perché poi riguarda lei. Una notte Carol si alza nel sonno, e la sequenza diventa celeberrima, e comincia a parlare con una televisione accesa, però priva di segnale. E quindi quando i genitori trovano la bambina, lei con aria serena li guarda e gli dice: «Sono arrivati!» Cioè, li guarda proprio, si vede questa sequenza con al buio la sagoma della bambina vista di schiena, l'immagine del televisore praticamente con la neve, come si dice in gergo, con la neve, no? Cioè non c'è nulla sul televisore, quando praticamente finivano i programmi c'era il nulla. Lei guardava ossessivamente lo schermo come se parlasse con qualcuno, e quindi quel qualcuno evidentemente erano presenze demoniache. Quando i genitori dunque capiscono che c'è qualcosa che non va, insomma è troppo tardi, perché da quel momento una serie di fenomeni davvero strani sconvolge l'esistenza della famiglia, e inspiegabilmente i mobili si muovono, le posate si piegano, i bicchieri si rompono. Al centro della cucina c'è un'area del pavimento che tra l'altro attira qualsiasi cosa. C'è una sequenza anche qui davvero incredibile che mostra, la mattina si svegliano e vedono tutti i tavoli, cioè tutte le sedie attorno al tavolo, tutte accatastate sopra il tavolo, inspiegabilmente. Tutte le cose vanno fuori posto, c'è qualcosa di sconvolgente. E chiaramente il film è diventato un cult, anche perché era un horror non splatter, non sanguinolento, era un film però con delle sequenze davvero forti. E ha ridefinito, dicevo, l'horror, anche perché ha mescolato un po' la visione fiabesca, anche perché, il produttore è Steven Spielberg, e Tob Hooper è invece un regista particolarmente cruento, e è diventato anche iconico perché degli effetti speciali mai visti prima, con scene memorabili come quella della televisione. E c'è anche poi una cosa che non tutti sanno, cioè la maledizione di Poltergeist. Quello che non sapete è che, molti non si ricordano, è che il cult è stato alimentato da alcune morti tragiche sul set. Per esempio la piccola Heather O'Rourke, che è appunto dalla vita la bambina bionda, sono morte tragicamente, e questo ha creato una leggenda metropolitana che ha unito un po' l'horror alla realtà, e quindi Poltergeist ancora oggi è considerato veramente un film di riferimento. Hanno anche fatto un sequel, ma che è chiaramente non bello come questo. Andiamo ad ascoltare una canzone tratta da un film che invece si chiama Una

0: con voi con Soul Kitchen dedicato ai cult movie. E adesso andiamo invece ad ascoltare tra poco un film che è La Montagna Sacra. La Montagna Sacra di Alejandro Jodorowsky è un cult movie per il suo stile visionario, esoterico, psichedelico. È un film che di fatto possiamo quasi dire hippie per certi versi, anche se non ha nulla a che vedere con gli Stati Uniti. Ma affonde un po' la religione e la satira sociale. È un film che ha un grande simbolismo criptico, ha anche una denuncia violenta della società moderna, come d'altro canto accadeva spesso nei film dell'epoca, e ha un impatto visivo che veniva considerato allucinogeno, capace di sfidare le convenzioni anche del cinema dell'epoca, ma anche le convenzioni spirituali. E la vicenda era quella, e già vi fa capire un po' il tipo di dimensione, è quella di un ladro che somiglia a Gesù, che dopo molte disavventure con persone pseudo-religiose fugge in cima ad una torre che poi si rivelerà il laboratorio di un misterioso alchimista. Dopo aver preso parte ad alcuni riti iniziatici, l'alchimista gli presenta 7 persone, le più potenti della Terra, che incarnano nel particolare le industrie del benessere, quella della guerra, quindi l'industria bellica, quella artistica, quella del divertimento e la polizia, oltre all'imprenditorato edile e il potere economico. E tutti insieme rappresentano le 9 concezioni di vita indicate dall'enneagramma della personalità. E allora tutti insieme dovranno raggiungere la loro montagna sacra, che diciamo che nel film è una montagna un po' misteriosa che è di fatto situata nell'isola del Loto, che di fatto non esiste, dove ci sono 9 saggi che conoscono il segreto dell'immortalità e il loro scopo è di eliminarli e di prendere il loro posto. Andiamo a sentire proprio una sequenza chiave del film La Montagna Sacra, che è un film del 1973.
1: Vi promisi il grande segreto e non vi deluderò. Questa è la fine della nostra avventura? No, niente affine. Venimmo alla ricerca del segreto dell'immortalità. Per essere dei? Ed eccoci qui, mortali. Più umani che mai. Se non trovammo l'immortalità, almeno trovammo la realtà. Incominciammo in una favola. Abbiamo trovato la vita. Ma questa vita è realtà? No, è un film. Zoom indietro. Non siamo che immagini, sogni, fotografie. Non dobbiamo restare qui, prigionieri. Romperemo l'illusione. Questa è magia. La vita reale ci attende.
0: Questo è dunque La Montagna Sacra. E adesso invece veniamo ad un altro film, un altro cult. Il film è del 1988, il suo autore è John Carpenter, che ha fatto tanti film che sono diventati cult. 1997, Fuga da New York è uno di questi. Però non vi faccio ascoltare 1997, è troppo facile. Vi faccio ascoltare un altro film diventato un cult, che è Essi Vivono. Che è un film che di fatto negli anni 80 ebbe un grande... Io mi ricordo che l'avevo visto al cinema, aveva avuto un successo discreto, poi divenne un cult nel corso degli anni. Io lo apprezzai moltissimo perché insomma ero nell'età giusta, avevo visto il film, era perfetto. Insomma, la storia riguarda un uomo che è appena arrivato a New York, che di fatto tra l'altro nel film è un ex wrestler, perché il protagonista principale è un ex wrestler che poi è stato prestato al cinema adatto per questo tipo di film. La storia appunto di questo ragazzo che arriva a New York, lui si chiama John Neda e scopre, utilizzando degli occhiali scuri che lui prende per caso e trova all'interno di una chiesa, insomma, che questi occhiali rivelano la vita per quello che è realmente, cioè che molti esseri umani in realtà sono extraterrestri camuffati e che hanno un teschio per volto e che condizionano l'umanità con messaggi subliminali pubblicitari. Mentre molti umani si sono venduti agli occupanti, un piccolo gruppo li combatte disperatamente e insieme all'operaio nero Frank, conosciuto nel cantiere dove lavora, John si unisce a quelli che possiamo considerare dei partigiani. Ora, il film è evidente che utilizza l'uso metaforico degli occhiali speciali perché questo film svela questa distopia in cui gli alieni elitari controllano l'umanità tramite questi messaggi ed è evidentemente una metafora perfetta, perché Il film attacca un po' il sistema economico che trasforma le persone in consumatori passivi, in schiavi del potere. I messaggi nascosti nei media, obei, cioè obbedisci, riproduci, guarda la televisione, sono una metafora potente di quello che poi è la propaganda, che tra l'altro abbiamo ancora oggi. E c'è una sequenza, per esempio, memorabile della rissa tra Nada e Frank, cioè Roddy Piper, che è il protagonista, e Kate David. Ebbene, la rissa è perché John, cioè, vorrebbe far utilizzare gli occhiali, far vedere com'è realmente la vita e com'è realmente la realtà, ed è una sequenza iconica, metaforica, della difficoltà di far aprire gli occhi alle persone che non vogliono vedere la verità, perché questa rissa va avanti per 10 minuti nel film. Ma sentiamo la sequenza di Essi vivono.
2: Abbiamo esaurito tutto, siamo un cumulo di rifiuti tossici e sono loro la nostra alternativa. Gli abbiamo ceduto il nostro pianeta e loro ci trattano come polli da allevamento. Se ci dimostriamo docili, ci lasceranno in pace e potremo assaporare anche noi le comodità e il benessere. In fondo le vuole ogni uomo, no?
3: Gli daresti in pasto anche tuo figlio,
2: Non abbiamo scelta. Riceviamo i loro ordini e dobbiamo fare ciò che dicono. Sono i nostri padroni, capite?
0: Questa dunque è la sequenza, ma c'è molta verità anche in Essi vivono, anche per questo è piaciuto moltissimo. Veniamo adesso a un altro capolavoro, un cult movie, come tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso ma non avete mai osato chiedere. Il film di Woody Allen del 1972, scritto, diretto e ovviamente interpretato da se medesimo. Il film è basato su un libro divulgativo di un sessuologo che era David Rubin. Il film è diviso in 7 episodi, chiaramente tutti irriverenti, che esplora tabù sessuali, perversioni, curiosità, però tutto con una certa ironia. Ed è un cult movie perché ha avuto un approccio surreale, anche particolarmente satirico, sulla sessualità, che trasforma dubbi comuni in sketch comici che diventarono memorabili. Basato su un libro appunto di divulgazione come quello, beh, insomma, diciamo che Woody Allen in qualche modo sdoganò i tabù dell'epoca con grande intelligenza e con quella capacità, quel tocco, quella sensibilità per la battuta e anche per le contraddizioni della nostra società, con una parodia cinematografica che appunto divenne un vero e proprio caposaldo. Andiamo a sentire la sequenza iniziale del film con la voce fuori campo di Woody Allen. Sentiamo.
4: Milioni di libri scritti su ogni concepibile argomento da tutte queste grandi menti e alla fine nessuno di loro sa niente più di me sui grandi misteri della vita. Ho letto Socrate, sapete, ma schiappettava i ragazzini greci. Che diavolo ha da insegnare a me? E Nietzsche con la sua teoria dell'eterno ritorno diceva che la vita che noi viviamo la vivremo ancora, ancora e ancora e esattamente nello stesso modo per l'eternità. Splendido. Questo significa che io dovrò vedere ancora Holiday on Ice. Non vale la pena. E Freud, un altro grande pessimista. Gesù, sono stati in analisi per anni, non è successo niente. Il mio povero analista ne fu così frustrato che alla fine trasformò lo studio in self-service vegetariano. Guardate questa gente che fa il jogging, che cerca di sottrarsi all'inevitabile decadimento fisico. Ragazzi, che tristezza quello che passa la gente con le ciclette, con la ginnastica, con... Oh, guardate questa. Poverina. Mio Dio, deve portare in giro tutto quel grasso. Dovrebbe spingerlo su un carrello.
0: Insomma, questa è una sequenza di tutto quello che avete voluto sapere sul sesso e non avete mai osato chiedere. E noi adesso chiudiamo questa parte. Tra pochissimo l'ultima parte qui di Soul Kitchen su Giornale Radio, dedicato ai cult movie.
5: Giornale Radio.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Buongiorno. Dei pinoli.
9: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Attenzione dormienti!
1: Lunedì 7 settembre ritorna L'attimo fuggente su Giornale Radio con Luca Telese e Giuliano Guidabardi. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e tutti i sabati dalle 8 alle 10. Sempre solo su Giornale Radio.
2: L'attimo fuggente. Il morning show non adatto ai dormienti.
3: Sono le 19 e 30 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via esaurendosi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali di confine, bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani la situazione non è destinata a cambiare. Tutto il nostro paese sarà baciato dal sole, con cieli che si presenteranno pressoché sereni da nord a sud. In giornata nessun cambiamento degno di nota, l'anticiclone continuerà a dominare la scena, portando un caldo anomalo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
5: Guidare informati.
6: Ritrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità in Campania sul raccordo autostradale di Avellino. Per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi. È attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
8: Rieccoci, e allora ben ritrovati ancora una volta qui con Soul Kitchen su Giornale Radio, dedicato ai cult movie, tanti film da farvi ascoltare e da raccontare e che sono diventati un cult nel corso della storia. Uno dei film che vi faccio ascoltare è veramente un capolavoro ed è uno dei film più trasmessi dell'intera storia della televisione italiana. Nonostante il film sia totalmente antitetico ai valori, ai principi della chiesa, di qualunque chiesa però devo dire, non solo quella cattolica, ma tra poco capirete di cosa sto parlando. È un film, come si dice, iconoclasta, perché è un film che è basato appunto sulla comicità esilarante dei Monty Python. Questo era il quarto e ultimo loro film, sul senso della vita. Ebbene, nel film se lo chiedono proprio i protagonisti nel prologo, e se lo chiedono soprattutto i cinque pesci nell'acquario di un ristorante, mentre vedono il loro amico che viene portato a tavola, il loro amico pesciolino. Seguono sette capitoli legati ad altrettanti momenti dell'esistenza, da per esempio il miracolo della vita alla morte, il famoso tristo mietitore, che cercano una risposta alla domanda di partenza. E quindi ogni parte del film è divisa in più parti separate, collegate da cartelli e dall'osservazione, in chiave ovviamente assurda, parodistica, di momenti diversi. Cult movie perché ha una satira molto dissacrante, grottesca, che ovviamente demolisce tutto: istituzioni, religione, sesso, società, con degli sketch surreali. Vincitore del Grand Prix a Cannes, in quello che poi è stato il festival che lo ha celebrato in assoluto, il film ha unito il nonsense del Flying Circus ad un budget veramente elevatissimo e ha offerto momenti che sono diventati veramente iconici grazie all'humor nero che ha colpito l'ipocrisia moderna. È un film coraggioso che è diventato un vero cult, meritatamente film memorabile che è vietato non vedere, cioè bisognerebbe farlo vedere a scuola, tra virgolette. Assurdo, ma è un film veramente straordinario. Allora andiamo a sentire qua una sequenza che è legata a uno sketch sulla chiesa protestante. Ovviamente molto divertente, sentiamo.
9: Noi cosa siamo, caro?
10: Protestanti, e maledettamente fieri di esserlo.
9: E dimmi, caro, perché hanno un così gran numero di figli?
10: Perché ogni volta che hanno un rapporto sessuale devono fare un bambino.
9: Ma è lo stesso anche per noi, Harry.
10: Come sarebbe?
9: Beh, insomma, caro, noi abbiamo due figli e abbiamo avuto solo due volte rapporti sessuali.
10: Non è questo il punto, cara. Noi potremmo farlo quanto vogliamo.
9: Sul serio?
10: Oh, sì. E per di più, visto che per fortuna non crediamo a tutte le loro baggianate, possiamo prendere delle precauzioni.
9: Per esempio, chiuderci a chiave?
10: No, no. Voglio dire che quali membri della Chiesa protestante riformata che sfidò vittoriosamente il potere autocratico del papato nel XVI secolo, noi possiamo usare quei piccoli aggeggi di gomma che evitano conseguenze.
9: Cosa vuoi dire?
10: Se volessi, io potrei avere rapporti sessuali con te.
9: Oh, sì, Harry.
10: E mettendo una guaina di gomma sul mio vecchio compagno di battaglia, sarei sicuro che quando lo tiro fuori, tu non saresti messa incinta. Ecco cosa significa essere protestanti. Per questo è la Chiesa che fa per me. Ecco perché è la Chiesa per coloro che rispettano l'individuo, nonché il diritto individuale di tutti di decidere per se stessi. Quando Martin Lutero affisse la sua protesta in quella chiesa nel 1517, forse non si rese conto del vero significato di quello che faceva. Ma 400 anni dopo, grazie a lui, mia cara, io posso mettermi quello che voglio sul mio strumento. E il protestantesimo non si limita al semplice preservativo, no? Posso mettere il tipo solleticante se voglio.
9: Tu cosa?
10: Solletico di Parigi, blu mambo, costole di Caimano. Guaine che sono studiate non solo per proteggere, ma anche per esaltare la gioia e il piacere dell'atto sessuale.
9: E tu ne hai uno?
10: Se ne ho uno? No. Ma posso scendere giù per la strada quando voglio, entrare in farmacia e tenendo la fronte alta dire con voce chiara e forte: dottore, ho voglia di comprarmi un profilattico. Anzi, oggi voglio un solletico francese perché io sono un protestante.
9: Ma perché non lo fai?
10: Ma loro non possono. Perché la loro chiesa non si è mai saputa staccare dal Medioevo, dalla dominazione di un'alienante supremazia episcopale.
8: Con lei dice, ma perché non lo fai? E ovviamente, insomma, tira dritto con questa meravigliosa, questo meraviglioso incedere. Veniamo invece ad un film totalmente diverso che ha lanciato il mito di Terrence Malick, autore della Sottile Linea Rossa, il film, se vogliamo, con il cast più ricco della storia, ma il film che lo ha lanciato negli anni 70 è La rabbia giovane e che è diventato un cult. La storia è quella di una ragazzina di 15 anni, Holly, orfana di madre con papà, insomma, che di fatto con lui, insomma, si trasferisce nel Texas in una cittadina del Sud Dakota. Il primo giovane che si avvicina è Kit, che è un ragazzo senza latte né parte, raccoglitore di immondizie, licenziato dal comune per la riduzione, insomma, di quelle che poi è il personale. Il ragazzo pensa di aver comunque soddisfatto i desideri del padre dell'amichetta che lo ha esplicitamente scartato come, diciamo, partito per la figlia. Kit e Holly, viceversa, diventano inseparabili e dunque anche amanti. Quando il genitore si oppone decisamente a questa amicizia, Kit lo uccide, ne brucia la casa con il cadavere. Da quel momento i due giovani fuggono per il Canada lasciandosi alle spalle i cadaveri di inseguitori e di sospetti delatori come il povero Keto, amico di Kit come raccatta immondizie. Arrivati nel Montana, proprio mentre Holly decide di lasciare Kit stanca del vagabondaggio e sempre più impressionata per i facili omicidi che commette il suo giovane amante, i due poi vengono raggiunti dalla polizia. Il film è diventato un cult movie perché ha uno stile lirico, contemplativo, con grande violenza, estremamente brutale, la narrazione fuori campo, distaccata, una fotografia che per l'epoca era davvero suggestiva. L'esordio di Terrence Malick con questo film ha ridefinito il genere on the road e ha ispirato anche artisti per sua stessa missione come Bruce Springsteen. E andiamo ad ascoltare proprio una sequenza in cui la protagonista del film, Sissy Spacek, che aveva questo viso un po' davvero particolare, giovanissima, in qualche modo si confra con il padre e con questo giovane amante ancora prima che tutta la vicenda prenda piede.
0: Vai a scuola?
11: No, ho un lavoro.
0: E che fai?
11: Pulizia mattutina della città, ovvero raccolta dei rifiuti. Certo, non è il sogno della mia vita.
0: È mio padre, devo scappare.
11: Ehi, aspetta, quando ci rivediamo?
0: Mio padre la pensa in un certo modo.
11: E cioè?
0: Vuoi la verità?
11: Certo.
0: Non mi lascerebbe frequentare uno che raccoglie immondizie.
11: La pensa così?
0: Certo.
11: E lui che ne capisce di immondizie?
0: Niente.
11: E allora?
0: Beh, lui non fa tanti complimenti. Ciao.
11: Chi era?
0: Un ragazzo. Fai crescere l'erba. E non me la buttare sui piedi.
11: Che voleva?
0: Ha chiesto se ci serviva una mano in giardino. E gli ho detto di no. E che non ritornasse più a scocciare.
8: Ecco, questo era il dialogo tra Sissy Spacek e Martin Sheen, che dà vita a questo personaggio davvero controverso. Incredibile la carriera di Martin Sheen, che ha fatto alcuni dei capolavori più straordinari. Pensiamo ad Apocalypse Now, pensiamo anche a questo, ma non soltanto. Sono un attore che ha cambiato, è diventato versatile, con quell'aria da bravo ragazzo che in questo film appunto diventa invece uno dei più crudeli, spietati serial killer che possa esserci. Poi veniamo, a proposito di questo, a proposito di violenza, a uno dei film più violenti della storia del cinema, cioè Cane di paglia, con Dustin Hoffman e Susan George. Il film racconta la vicenda di un giovane professore americano che si chiama David Vanner, che con la moglie si rifugia in una casa nella campagna inglese ai margini di un villaggio, questo per seguire i suoi studi di matematica, per i quali ha vinto una borsa di studio. E la moglie non è contentissima della scelta, quindi comincia un po' a civettare con alcuni ragazzotti del paese, e lei a un certo punto nel film viene violentata sia dal capo di questa banda che dal suo amico, però dell'accaduto non dice nulla al marito, del quale conosce e disprezza un po' il suo carattere mite, che è appunto quello di Dustin Hoffman, fin troppo tranquillo. La sera stessa al villaggio succede che uno di questi uomini uccide senza volerlo una ragazza che l'aveva provocato. Scomparsa la ragazza, Tom, suo padre e Charlie e i suoi amici cominciano una caccia all'omicida, che in fuga nella nebbia viene ferito involontariamente dall'auto del protagonista, di David. E David, praticamente contro il volere di Amy, ricovera l'uomo in casa sua, e poco dopo, ubriachi, arrivano Tom e i compagni del gruppo, che vogliono la consegna di Harry. Chiuso in casa, lui, Dustin Hoffman, quindi David, non cede alle intimazioni, e da qui ne segue un massacro, e il mite professore diventa la belva più feroce, perché si trasforma in qualcosa che comunque non immaginavamo. Andiamo a sentire una sequenza di Cane di paglia.
12: La religione la annoia, Amy.
13: Beh, il fatto di noia non è la religione, non c'è di
14: che. E sua moglie mi diceva che lei gioca molto bene a scacchi. Ah, sì.
15: Sei stato scortese col reverendo.
14: No, tutt'altro. È molto simpatico. Li frequenteremo.
15: Ah, sì?
14: Sì, sua moglie è molto interessante.
15: Oh, tu trovi, Vieni qui.
14: No, io credo che la religione debba essere aiutata.
15: David, eh? Cos'è la numerazione binaria?
14: Ci sono gli zero e gli uno messi insieme.
15: In sequenze di due.
14: Ehi, hai indovinato, eh? Hai delle qualità nascoste. Davvero, non sei stupida.
15: Qualche volta ho bisogno di aiuto.
14: Quando?
15: Beh, forse adesso, mi pare.
14: Accordato.
8: Questa dunque è una delle sequenze. Veniamo adesso a un altro cult movie. Qui saltiamo assolutamente, andiamo di 25 anni più avanti, e siamo a Trainspotting, film di Danny Boyle del 1996, che è diventato un cult movie per questo ritratto crudo e anche un po' frenetico, ironico, della tossicodipendenza, anche del nichilismo giovanile degli anni 90, ma forse anche di quello contemporaneo, con uno stile che è diventato visivo, ma uno stile diventato innovativo, ma che aveva una visualità che onestamente non conoscevamo. Danny Boyle ha portato un po' questo tipo di immagini crude anche con film come 28 giorni dopo, per esempio. E il film aveva un montaggio serrato con questa colonna sonora che è diventata iconica, e il film ha catturato anche il malessere di una generazione, diventando poi il simbolo sociologico e culturale che insomma raccontava bene quella dimensione. Questo è l'inizio del film, ascoltiamo.
16: Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici. Scegliete la buona salute, il colesterolo basso e la polizza vita. Scegliete un mutuo a interessi fissi. Scegliete una prima casa. Scegliete gli amici. Scegliete una moda casual e le valigie in tinta. Scegliete un salotto di tre pezzi a rate ricopritela con una stoffa del cazzo. Scegliete il fai da te e chiedetevi chi cacchio siete la domenica mattina. Scegliete di sedervi sul divano a spappolarvi il cervello e lo spirito con i quiz mentre vi ingozzate di schifezze da mangiare. Alla fine scegliete di marcire, di tirare le cuoie in uno squallido ospizio ridotti a motivo di imbarazzo per gli stronzetti viziati ed egoisti che avete figliato per rimpiazzarvi. Scegliete un futuro, scegliete la vita. Ma perché dovrei fare una cosa così?
8: Allora, da Trainspotting, una canzone che è diventata la canzone manifesto di quel film, la canzone, ve lo dico per chi ascolta, se non ve la ricordate, tenete il volume alto oppure abbassatelo se soffrite un po' il ritmo veramente vertiginoso, quello di Bon Sleepy, insomma, che è la canzone degli Underwood.

e con questa ultimissima parte dedicata al cinema cult e con i film più iconici della storia negli anni che vanno dagli anni 50-60 fino ad oggi. Ne abbiamo sentiti tanti di film, uno di quelli che ha certamente fatto epoca è I tre giorni del Condor, cult perché ha catturato un po' la paranoia dopo il Watergate, il caso Watergate, trasformando la sfiducia nelle istituzioni in un thriller spionistico molto sofisticato, anche davvero realistico, con la regia di Sidney Pollack e l'interpretazione di Robert Redford, con anche l'anticipazione dei temi della sorveglianza digitale che hanno reso il film anche un classico intramontabile. Un po' quello che raccontava anche La conversazione con Gene Hackman, un po' quello che abbiamo visto anche con Le vite degli altri, il film tedesco di una ventina d'anni fa. E il film inizia in un modo strepitoso. Io devo dire che da giovane, quando ho visto questo film, quell'inizio l'ho voluto rivedere ogni volta, nella sequenza iniziale almeno 20 volte, perché l'inizio è veramente strepitoso. Quando ci sono dei sicari davvero misteriosi che irrompono in una sezione newyorkese della CIA e dove vengono praticamente spulciati da libri, giornali di ogni lingua, elementi comunque utili all'organizzazione, ebbene, questi sicari irrompono e uccidono tutti gli impiegati. Si salva soltanto un giovane, Joe Turner, il nome e codice Condor, e quindi Robert Redford, che è autore di un rapporto ai superiori ricavato dalle sue letture, al quale non ha avuto risposta. E capisce di essere chiaramente in pericolo di vita. Lui era per puro caso andato a prendere, credo, il caffè per tutti, e quindi era l'unico che non era. E quindi Robert Redford, che è autore di un rapporto ai superiori ricavato dalle sue letture, al quale non ha avuto risposta. E capisce di essere chiaramente in pericolo di vita. Lui era per puro caso andato a prendere, credo, il caffè per tutti, e quindi era l'unico che non era assente. E di fatto

0: Nessun bisogno di schierarti da una parte o dall'altra. Non sposi nessuna causa. Devi aver fede solo in te stesso e fiducia nella tua precisione.
1: Questa era una sequenza in cui Max von Sydow, che era il killer che doveva uccidere Robert Redford, e lo stesso Robert Redford si confrontano, ma le cose cambiano quando poi, vabbè, vedrete il film. Se non l'avete mai visto, altra grave colpa, allora rivedetelo, le occasioni ci sono tutte. Andiamo ad ascoltare adesso invece un altro film, film horror, diventato un vero cult, Rosemary's Baby, che aveva un sottotitolo Nastro Rosso a New York. Il film è del 1968, è diventato un cult perché ha rivoluzionato l'horror, spostando il terrore dai classici mostri, la porta che si apre, il cigolio e tutto quello che è il buio, eccetera eccetera, ma li ha portati alla paranoia psicologica e all'angoscia domestica. Io ho sempre pensato che l'horror che fa più paura è quello che si svolge alla luce del giorno. E credo che questo film lo mostri chiaramente. Il film è stato diretto da Roman Polanski ed è un capolavoro di tensione che critica la società patriarcale, il controllo sul corpo femminile, il lato oscuro del sogno americano, invecchiando come un classico intramontabile. Cioè, Rosemary's Baby ancora oggi è un film che fa paura. La storia è quella di una giovane coppia in cerca di una nuova casa a New York, e con insomma questo appartamento che viene trovato, e diciamo che riescono a trovare una collocazione. Il problema è che, adesso non vi svelo tutto quanto, questa coppia vive un contrasto, perché in pratica hanno una figlia, e diciamo che questa figlia in qualche modo diventa preda di una vera e propria confraternita satanica, che è insospettabile, perché quando tu li vedi sembrano delle persone amabilissime, anziane e comunque dai modi di fare garbati, ma che in realtà poi nascondono delle trame che sono oscure e che capite proprio nella sequenza che vi mostro di Rosemary Baby.
2: Che cosa gli avete fatto?
3: Agli occhi di suo padre, Rosemary.
2: Che cosa stai dicendo? Non è vero, non è vero! Che cosa volete farne, brutti mostri?
3: Tuo figlio appartiene a Satana! Gai gliel'ha donato, in cambio avete avuto il successo.
4: Ave Satana!
2: Ave Satana!
3: Satana gli darà potenza, il suo nome sarà Adrian. Distruggerà i potenti e rovescerà i loro templi. Redimerà tutti i disprezzati e farà vendetta in nome dei dannati e dei torturati. Ave Adrian!
2: Sei stata fortunata, Rosemary, pensa, fra tutti proprio tuo figlio ha scelto. Ora è in suo potere e come tale agirà in suo nome sulla terra.
3: La sua energia sovvertirà il mondo.
4: Ave Satana!
3: E durerà più a lungo
4: Ave
3: della vita.
4: Ave Satana!
2: No! No, non è possibile! No! Guardalo negli occhi, che luce! Oddio!
3: Dio è morto! Solo Satana vive nel mondo! È l'anno uno! È l'anno uno e Dio è morto!
2: Dio!
3: È l'anno uno e Adrian è nato!
4: Dio è morto! È l'anno uno!
5: Perché non vuoi aiutarci, Rosemary?
4: È l'anno uno!
5: Fa da madre Adrian, non occorre che ti unisca a noi se non vuoi. Allattalo tu, tuo figlio. Minnie e Laura Louise sono troppo vecchie. Non possono più. Pensaci bene, Rosemary.
1: Questa è la sequenza inquietantissima, naturalmente, che fa impressione sentire ancora oggi, no? Queste evocazioni di Satana in questa modalità, e poi potete immaginare all'epoca che tipo di reazione potesse suscitare. Film che vedeva protagonista Mia Farrow con John Cassavetes. Vediamo adesso un altro film che è M.A.S.H., diretto da Robert Altman, considerato un cult intramontabile, pilastro del cinema americano per la sua natura rivoluzionaria e anche per questa politica scorretta, e che ha ridefinito il genere, insomma, dei film di guerra. M.A.S.H. è una, se vogliamo, un war comedy. E allora andiamo a sentire anche qui un estratto del film.
6: Lo vedi? Sono riuscito solo a tirargli fuori che è di Boston e che è sotto le armi da due mesi.
7: Ah, sì?
6: Sì,

0: Ehi, hey, senti, dov'eri quando ti hanno richiamato? Così, per curiosità.
1: A casa, te l'ho già detto.
0: Ah no, io voglio dire che cosa facevi, lavoravi, eri assistente di qualcuno?
1: No.
0: Dove?
1: In ospedale.
0: Quale ospedale?
1: Giù a casa.
0: Ma non si può proprio sapere in che ospedale?
2: Non lo so, ora domando. C'è un motivo per cui il mio amico non deve sapere il nome dell'ospedale? Non ci sono motivi precisi. Ehi, senti, ma io ti ho già visto. Non conosco il tuo nome straniero, ma il tuo viso mi è noto. Li hai sempre portati quei baffi? Vai a birra o preferisci dividere un martini con me?
1: Un martini, io non ho dubbi, un martini.
2: Oh, John, prepara un martini al signore. Credo che lo troverai discreto, è molto secco.
1: Ma come, senza oliva?
0: Oliva? Ma dove credi di essere, amico?
2: Beh, sai, dobbiamo pur fare qualche concessione alla guerra. Qui siamo a 3 miglia dalle linee.
1: Sì, ma non si può mica chiamare Martini un Martini senza l'oliva, vedi? Altrimenti diventa tutta un'altra cosa.
3: Attenzione!
4: Questa dunque è la sequenza di Mesh e prima di chiudere andiamo di corsa, andiamo a sentire un altro cult come Hollywood Party, con il quale chiudiamo l'appuntamento di oggi. Racconta la vicenda di questa comparsa marginale, questo maldestro attore di origine indiana, che poi è Peter Sellers in realtà, Rundi Baxi, che distrugge con una serie di involontarie e caotiche azioni il set. Invitato per sbaglio ad una cena di gala offerta nella propria villa dal produttore del film, questo attore imbranato commette gaffe a ripetizioni, finendo poi con il distruggere appunto tutta la villa. Ma quindi il set, la villa, un distruttore nato fondamentalmente. Qui c'è questa sequenza dove lui, per esempio, sta vedendo una sequenza importante di un film e lui praticamente mentre sta guardando si appoggia alla dinamite, o meglio alla leva che deve spingere la dinamite prima che il fortino che hanno costruito nel set debba esplodere. Distrugge tutto il set. E allora sentiamo l'esplosione e il regista che impazzisce.

0: Sì, tu. Vattene via dal mio set. Vattene via dal mio film. Via, fuori, hai chiuso, sei estirpato, sei cancellato. Ti giuro che non farai mai più un film in vita tua. Non lavorerai mai più.
1: Neanche televisione posso fare?
0: Io lo strozzo, lo strozzo, lo strozzo!
2: Insomma, questo è un film memorabile che è diventato un cult, non ho bisogno neanche di ricordarvelo. Potevo citarne altri 100 di film cult, ovviamente. Magari potremmo fare una seconda parte dedicata ai cult movie, perché credo che ci siano una valanga di titoli. Io ringrazio Elisa Cabrini, da Napo De Carlo saluto, appuntamento con noi con Soul Kitchen per la prossima settimana, sempre qui su Giornale Radio. Ciao da Napo De Carlo e da Elisa Cabrini.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 20 e due minuti.
3: Giornale Radio, l'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Best of Il Punto G. Le migliori interviste della stagione, senza filtri, con Giuliano Guidabardi.
1: E buongiorno, buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Giornale Radio, la radio libera di informare. E bentornate e bentornati al meglio del Punto G, le migliori interviste della stagione 2025-2026. Oggi è domenica 6 settembre, ricomincia il tempo della vendemmia, ma noi siamo sempre qui per vendemmiare parole e idee. E oggi riascoltiamo Barbara Carfagna e Annalisa Cuzzocrea. Spostiamoci un po' e andiamo a vedere dall'altra parte del Golfo Persico come si vive e come si è vissuta questa guerra, questi giorni terribili. Lo facciamo con una grande esperta, una brillante giornalista, volto noto del TG1, autrice e conduttrice per Rai 1 della trasmissione Codice, editorialista del Sole 24 Ore, e ha insegnato società digitali alla Facoltà di Sociologia dell'Università La Sapienza di Roma, oltre ad aver condotto Codice Beta su Radio 1. È socia onoraria dell'Aspen Institute ed è nel comitato scientifico dell'Osservatorio Internazionale dell'Eurispes. Ha vinto tanti premi perché è davvero una brava giornalista, il Biagio Agnes, Ischia, Ilaria Alpi e Maria Grazia Cutuli. Buongiorno e benvenuta a Barbara Carfagna.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Barbara, grazie di essere qui con noi e di prestarci la tua competenza sul Medio Oriente, sui paesi arabi. Hai realizzato molti importanti servizi dall'Arabia Saudita e dagli altri paesi del Golfo e si è realizzata con questa guerra in Iran una ulteriore divisione all'interno del mondo musulmano tra quelli i musulmani sciiti dell'Iran e le realtà sunnite come le monarchie del Golfo. Eppure qualcosa stava funzionando un po' meglio. Solo 6 mesi fa Arabia Saudita ed Iran avevano fatto delle esercitazioni militari congiunte, ma poi i vecchi rancori e le vecchie differenze di interesse vengono fuori. Che cosa lascia, sperando che questo accenno di pace in qualche modo regga e possa continuare, che cosa lascia questa frattura tra le monarchie del Golfo e la Repubblica Islamica?
2: Allora, quello che diciamo io ho potuto sentire, e sono stata a Riyadh fino a una settimana prima dello scoppio della guerra, è diciamo una certa delusione per il tradimento appunto di questi accordi, perché ricordiamo che Bin Salman negli ultimi anni si è impegnato proprio a diventare una figura diplomatica che poteva garantire la pace nel Golfo, quindi questa guerra è proprio il fallimento di tutto un progetto a cui lui aveva lavorato veramente con i leader di tutto il mondo e che era mirato a tutelare tutta una serie di investimenti che lui aveva fatto soprattutto nel turismo e nell'apertura del paese attraverso questi gigaproject che sono dei progetti giganti costati miliardi su cui ha investito tra l'altro non soltanto lui ma veramente tutto il mondo. Quello che era successo prima era stato, a parte l'incontro appunto diplomatico con l'Iran, che aveva in qualche modo anche irritato già Israele e gli Stati Uniti, che puntavano appunto molto, come sappiamo tutti, sugli accordi di Abramo. Quello che aveva irritato però ulteriormente Israele e gli Stati Uniti era stato l'accordo per il nucleare, per la difesa con il Pakistan, che mirava a diciamo creare quella che giornalisticamente, anche se erroneamente dal punto di vista tecnico, era stata chiamata la NATO islamica, concludendo questo asse difensivo con un accordo anche con la Turchia. Quando io ero lì proprio una settimana prima della guerra, sì, è arrivato Erdogan infatti a Riyadh e si voleva in qualche modo chiudere questo accordo. Poi ufficialmente è stato negato che si volesse chiudere questo tipo di accordo. Fatto sta che questo avrebbe rotto un asse che era quello che aveva come postulato gli accordi di Abramo e che poi doveva confluire in questa famosa IMEC, cioè questo accordo, diciamo così, e questo corridoio che partiva dall'India, arrivava in Europa e che univa nel corridoio Arabia Saudita e Israele. Ora dopo e durante questa guerra si è parlato invece di una rottura di questo asse, di questa supposta NATO islamica, perché il Pakistan ha un atteggiamento molto più diplomatico. Si dice che Bin Salman volesse invece essere più aggressivo nei confronti dell'Iran. Il Pakistan, ricordiamo, è il secondo paese a maggioranza sciita dopo l'Iran e quindi tende appunto a non aggredire, e si dice che sulla scia di questo questo asse Pakistan, Saudita, Arabia Saudita e Turchia sia definitivamente crollato.
1: Anche perché il Pakistan è comunque sempre ha una relazione, chiamiamola così, speciale con la Cina, quindi ci sono molti equilibri che non avrebbero probabilmente retto. L'Arabia Saudita è il paese dove ti trovavi. L'Arabia Saudita sta affrontando giganteschi sforzi per l'organizzazione di Expo 2030 e poi dei mondiali del 2034. Gli Emirati Arabi si sono caratterizzati come polo finanziario e anche polo turistico. Tu pensi che questa guerra possa portare degli stravolgimenti e dei cambiamenti in quei programmi economici?
2: Ma dipende chiaramente da come finisce. Quello che è successo è che e che non era previsto è anche il fatto che l'Arabia Saudita si è staccata dagli Emirati, che erano rimasti invece in totale alleanza negli accordi di Abramo con Stati Uniti e Israele. Ma c'è anche una competizione tra i due paesi proprio sul fronte del turismo. Io penso che Bin Salman non abbia nessuna intenzione di rinunciare a tutti i suoi progetti. Ricordiamoci che 3 settimane prima della guerra ha aperto l'ultimo gigaproject, che si chiama Qiddiya, che è proprio la città dei divertimenti, cioè una città che io ho visitato in anteprima, grande come Bari, dove c'è una sorta di Disneyland gigantesca, più tutti gli sport che stanno diciamo avendo lì le loro piattaforme, sia virtuali che reali, il campo di calcio Bin Salman, che è enorme, e il campo da golf, gli e-sport e tutti i videogame. Quindi tutti questi miliardi, questo parliamo solo di uno dei gigaproject, io ne ho visitati 4, alcuni sono andati un po' male, altri meglio, ma sono tutti impostati sul turismo. Quindi sicuramente lui ha tutto l'interesse che questa guerra finisca in un modo che non lasci il pericolo in atto, e qui la frazione e la frattura con il Pakistan. Cioè lui dice: il momento in cui si è iniziato si deve finire, cioè non può restare l'Iran un paese che potenzialmente potrebbe di nuovo riattaccare, perché sennò i turisti non vengono e tutto il suo progetto cade. Quindi una volta che si è iniziato bisogna finire. Il Pakistan è completamente contrario,
1: avrebbe detto il generale De Gaulle, vasto programma. Ti faccio un'ultima domanda su un'altra delle tue competenze, che è quella dell'intelligenza artificiale, perché sei una delle colleghe che ha studiato meglio e prima degli altri questo vasto settore. Come l'intelligenza artificiale si è inserita anche all'interno di queste guerre? Come sono cambiate con l'intelligenza artificiale le guerre del XXI secolo?
2: Le guerre del XXI secolo sono diventate completamente altro con l'intelligenza artificiale, tanto che in questa guerra adesso c'è il sospetto che è stato verificato, ma non abbiamo una chiarezza, insomma, su ciò che è accaduto, che addirittura ci sia un'intelligenza artificiale agentica costruita dai cinesi sul modello del diciamo della difesa del padre di Khamenei, e che prevedendo che avrebbero potuto essere sterminati e uccisi tutti i più importanti generali, continui a funzionare autonomamente con uno schema che è addirittura migliorato dopo che sono stati decapitati i vertici militari, e si sospetta che possa essere, diciamo, addirittura questa un'intelligenza artificiale cinese che ha rotto un po' gli schemi. in tutte le
1: sarebbe
2: guerre
1: davvero l'incubo sì. del Mossad, che non riuscirebbe più a decapitare tutto, perché
2: no, infatti loro ufficialmente dicono che questa intelligenza artificiale c'era ma non è ancora entrata in azione. Però certo che se fosse entrata in azione si tratterebbe di un qualcosa che è competitivo con Palantir, che appunto è quel sistema di intelligenza artificiale creato da Peter Thiel, che assieme all'intelligenza artificiale di Claude, che è il cervello, mentre Palantir è il sistema nervoso, sta veramente diventando un sistema di intelligenza artificiale che riesce a cambiare completamente tutte le guerre utilizzando dei dati in maniera che noi neanche potevamo immaginare fino a 6 mesi fa.
1: Ed è questo il momento in cui passiamo dal giornalismo alla fantascienza. Grazie davvero a Barbara Carfagna per essere stata con noi.
2: Grazie.
1: E torniamo in studio, siete sempre collegati con il Punto G e con Giuliano Guidabardi, e continuiamo a parlare di politica nazionale e internazionale dopo il presidente Casini. Lo facciamo con una brillante editorialista inviata di Repubblica, e da lunedì al venerdì firma il podcast Controvento. Ha lavorato per TG3, Radio Capital, Diario, Il Venerdì, Di e La Stampa, di cui è stata vice direttrice ed è anche volto noto della TV, ed è, la trovate in libreria con E non scappare mai. Buongiorno e benvenuta ad Annalisa Cuzzocrea.
3: Buongiorno, grazie.
1: Allora Annalisa, davvero non pensavamo di arrivare a dover commentare delle notizie curiose come questa, ma tu te le immaginavi di dover commentare la Schlein che in Parlamento difende Giorgia Meloni da Donald Trump?
3: Beh sì, non mi è sembrata una mossa troppo azzardata, anzi mi è sembrata una mossa intelligente. Davanti a parole così indecenti come quelle del Presidente degli Stati Uniti, io credo sia giusto che il Paese reagisca compatto e che quindi la politica reagisca compatta. Non aveva senso dividersi, l'attacco era ingiusto e pretestuoso, e la leader del PD, se non vogliamo dire dell'opposizione perché sennò poi si arrabbiano gli altri, ha fatto bene secondo me, e infatti ha avuto una cosa che non succede spesso in Parlamento, no? Un applauso bipartisan, sia maggioranza che opposizione hanno applaudito quell'intervento.
1: È vero, un applauso corale ed una scelta che è stata molto condivisa, salvo poi ovviamente dare luogo alle prime differenziazioni. Renzi in una trasmissione televisiva ha detto che non si unisce a quegli applausi, perché la Meloni profitta anche di questa situazione, che a me sembra una situazione di oggettiva difficoltà dopo un appoggio così lungo e così indefesso a Trump. Invece Renzi dice di no. Tu cosa ne pensi?
3: Ma sai, ognuno poi adotta le strategie politiche che vuole, no? Io non sono d'accordo con Matteo Renzi, nel senso che qualcuno pensa che quell'intervento di Schlein possa essere stato un favore nei confronti di Meloni o possa far dimenticare gli errori di valutazione che Meloni ha fatto in questi 3 anni e mezzo rispetto a Trump, a MAGA, a quell'ideologia e alla violenza che sottendeva. Io penso invece che sia stata una dimostrazione di forza rispetto a Meloni e che quindi dal punto di vista strategico non sia stato sbagliato. Su un'altra cosa però Renzi ha ragione, nel senso che non credo che ci si possa svegliare dopo 3 anni e mezzo e ridefinire tutta la propria politica estera come se niente fosse, no? Giorgia Meloni ha creduto nella democrazia liberale di Viktor Orbán, pur non dicendo mai di volerla esportare in Italia, grazie al cielo, però ha sostenuto Viktor Orbán. Adesso dicono: ah, però eravamo amici, ma non è che si sostengono i premier, tra l'altro, di una democratura come era diventata l'Ungheria in base all'amicizia. C'era una consonanza politica, chiaramente sbagliata, e lo dimostra il voto ungherese in massa contro l'oppositore di Orbán. Poi adesso dicono: ah, è di destra anche lui e quindi è uguale. No, non è la stessa cosa, perché Magyar quello che ha promesso di fare è di riportare la democrazia in un alveo normale, e soprattutto di riportare l'Ungheria a dialogare più con l'Europa che con la Russia. Né si può dimenticare che in tutti questi anni Fratelli d'Italia, così come la Lega, hanno orbitato nella galassia MAGA di Donald Trump, sono andati, anzi sono accorsi al CPAC, no? A quell'evento, quel convegnone che fanno in America l'estrema destra, in cui poi arriva a un certo punto Bannon e fa il saluto romano, e perfino Bardella, il leader dell'Assemblea Nazionale in Francia, se ne va. Invece quella, l'anno scorso, Giorgia Meloni ha fatto un video intervento al CPAC, cioè aveva completamente aderito all'ideologia che ha portato Donald Trump. E non è che Donald Trump è diventato un altro, Donald Trump semplicemente continua in quello che ha fatto. Cioè cos'era Donald Trump non si può non sapere a partire dal 6 gennaio 2021. Cioè non si
1: bisogna anche ammettere che
3: al Campidoglio
1: che c'è stata anche un'escalation, perché è partito già con un livello, a mio avviso, e sai che sono stato tra i primi a dire questo, di delirio completo e complessivo, però l'escalation e la perdita di freni inibitori è arrivata a livelli ai quali nessuno, neanche tra i più audaci commentatori, si era spinto, nessuno sarebbe mai arrivato a pensare che l'accordo avvenisse anche con una volgarità ed un utilizzo di termini così triviali, così da bar dello sport, non sono neanche dei peggiori presidenti.
3: No, guarda, non sono d'accordo, so che sei stato tra i primi a criticarlo, non sono d'accordo perché io ero alla campagna elettorale, ero negli Stati Uniti a novembre, quando c'è stata la campagna elettorale in cui Donald Trump ha battuto Kamala Harris, e lui diceva esattamente quello che avrebbe fatto, diceva che avrebbe usato l'esercito contro il nemico interno, ed è quello che ha fatto con l'ICE contro chi protestava in difesa dei migranti. Diceva cose che sapevano di razzismo e di suprematismo bianco, era perticatamente dalla parte di Benjamin Netanyahu qualunque cosa Israele decidesse di fare, e soprattutto, ripeto, aveva fomentato un attacco al Campidoglio nel momento in cui aveva perso le elezioni contro Joe Biden, e poi graziato, una volta diventato di nuovo presidente, tutti i protagonisti di quell'assalto, che sono persone pericolose. Quindi che Donald Trump fosse un pericolo era evidente. Chi ha potuto, io sinceramente quando sono andata lì l'ho raccontato, c'erano molti commentatori che dicevano: ah no, ma una cosa sono le parole, una cosa sono i fatti, vedrete, pragmatico, è un grande killer, no? È uno che sa fare gli accordi. Ma era chiaro che non era così e che non voleva essere così, e soprattutto quello che era chiaro, ma si è capito dal primo istante, se pensi a quella cerimonia di insediamento con gli oligarchi digitali lì davanti, Elon Musk, Zuckerberg, eccetera, quello che si è capito è che a Trump interessano gli affari della sua famiglia, e quello che sta facendo, la commistione tra la sua gestione della Casa Bianca e i suoi affari personali, è qualcosa, come dice Nappalbaum, questa è una cosa totalmente inedita negli
1: totalmente
3: Stati Uniti,
1: inedita,
3: perché non è nascosta.
1: Verissimo. Su questo una domanda da farti, sul trumpismo dopo Trump. L'età fa presagire che non ci sia un secondo mandato, ma vedo che alle dichiarazioni offensive nei confronti del Papa poi si sono uniti sia il vicepresidente Vance sia il presidente della Camera Johnson. Cioè esiste, e non è solo la Trump, la sua famiglia, la sua volontà di fare affari, ma esiste un suprematismo molto diffuso ed una linea di politica molto diffusa. Cosa sarà il trumpismo dopo Trump? Come si arresta quella deriva democratica e autoritaria?
3: Io penso che nessuno di quelli che sono in questo momento al potere con Trump e che sono disposti a fare quello che stanno facendo, ricordiamo anche Pete Hegseth, no? Non penso siano meno pericolosi di lui, nel senso che appunto il trumpismo dopo Trump resta sempre trumpismo, quindi resta appunto un'ideologia pericolosa per il mondo, come si sta dimostrando in Iran, Hormuz, e come insomma ha dimostrato fin qui con le sue minacce alla Groenlandia, i dazi dal punto di vista economico, non so, potremmo stare qui a parlarne per ore. Penso però una cosa, penso che Trump avesse comunque un carisma sul popolo americano, anche questo suo essere completamente, anche un po' buffo, no? Nei suoi modi, nei suoi balletti, anche un po' quando faceva la star della TV con The Apprentice, no? Aveva conquistato comunque il peggio qualcosa, aveva mosso qualcosa nei cittadini americani, e soprattutto rappresentava il nuovo, E sai che molto spesso le persone votano la cosa diversa perché pensano che comunque cambieranno le cose per loro e quindi magari andranno meglio, no? Era riuscito a conquistare anche i voti delle classi più disagiate, quindi quelle che davvero meno hanno da guadagnare rispetto ai suoi amici milionari da come gestisce l'economia, e anzi sono stati il suo zoccolo duro. Però J.D. Vance, per quanto si sforzi, non è Trump, non è amato, non è assolutamente, non, il suo messaggio non passa e non è popolare come è stato Trump. Adesso Trump lo è molto meno per gli errori che ha fatto, ma non è che sale in popolarità J.D. Vance, né tantomeno
1: le colgo come parole di speranza. Perché io mi spavento io molto ogni volta.
3: Io penso che se viene sconfitto Trump, i MAGA saltano sicuramente un giro e la destra americana dovrà diventare qualcos'altro, dovrà trasformarsi, perché ha fallito tutte le prove della storia in un anno e mezzo. Quindi
1: ultimissima domanda su questo. I democratici americani sono pronti ad offrire un'alternativa valida, credibile e soprattutto capace di andare a superare i danni che, se va tutto con peggio, 4 anni di presidenza Trump faranno, se le elezioni di midterm, ma io ne dubito molto, possano portare ad un impeachment?
3: Non so se siano pronti, hanno fatto molti errori in campagna elettorale, moltissimi. Il primo errore: non hanno lottato abbastanza per tenere Trump lontano dalle elezioni, perché ripeto, dopo Capitol Hill non si capisce perché si sia potuto ricandidare Donald Trump. E adesso si stanno muovendo bene, se hai notato hanno due volti, no? Il volto più pragmatico in alcuni stati più moderati, il volto più molto di sinistra come Mamdani a New York, come Ocasio-Cortez a livello nazionale, poi c'è Newsom che invece è tutta un'altra cosa, il governatore della California, hanno più facce per cogliere i vari elettorati e anche recuperare un po' di quell'elettorato fragile che era andato a Trump, e questo lo fanno più le Ocasio-Cortez, appunto i Mamdani, sempre Sanders. Però devono scegliere stavolta la persona giusta, e col complicato meccanismo delle primarie si deve vedere come andrà, perché certo non possono permettersi stavolta di sbagliare con Kamala Harris. Non è che fosse la persona sbagliata, però intanto era poco conosciuta da vicepresidente, era rimasta molto nell'ombra di Biden e ha come dire, scontato anche lo scontento che c'era nei confronti di Biden per le questioni poi economiche, ma che non derivavano da Biden non ha fatto una politica economica sbagliata, ma si vede adesso quanto stanno peggio. E poi però non aveva capito una cosa, guarda, quando sono stato là era evidente, a ogni manifestazione di Kamala Harris lei aveva degli oppositori proprio nelle piazze sulla questione Gaza, sulla questione palestinese. Quella cosa non hanno saputo coglierla, cioè non hanno saputo capire che dovevano dare una risposta diversa. E questo, c'è stato anche un sondaggio recente che ha dimostrato che questa è stata la cosa che più ha fatto perdere punti ai democratici, cioè non hanno saputo capire come dimostrare di essere tanto contro il terrorismo di Hamas, come bisogna assolutamente essere, quanto però a sostegno di un popolo che in quel momento stava soffrendo una
1: reazione Obama.
3: Terribile. Torna Obama, ma magari ti direi proprio dal cuore, non credo purtroppo che torni Obama, né che torni Michelle, li vedo finalmente più attivi, cioè credo che in questa elezione e questo primo anno e mezzo abbiano dimostrato la pericolosità di quello che potevano fare.
1: Credo che questo sia un giudizio,
3: come dicevi tu prima,
1: condiviso nel mondo, ecco.
3: Un giudizio condiviso. I DM si sono
1: nel mondo, non solo dagli americani.
3: Penso pure io.
1: Stiamo a vedere. Intanto, grazie davvero per essere stata con noi in questa bella chiacchierata ad Annalisa Cuzzocrea.
3: Grazie a te, grazie a tutti.
1: Una brevissima pausa. Poco. Torniamo subito qui, Giornale Radio, liberi di informare con il meglio del punto G, a fra poco.

0: Giornale Radio.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Con Summertime, Giornale Radio ha continuato a raccontare ogni giorno l'attualità, le notizie, il paese. Ma da lunedì si cambia ritmo. Tornano gli appuntamenti della programmazione ufficiale di Giornale Radio. Tornano le voci, i programmi, i confronti, le interviste. E torna anche l'appuntamento con l'economia raccontata in modo chiaro, diretto e vicino alla vita di tutti i giorni. E la giornata comincia presto. Dalle 6 alle 7 il direttore Daniele Biacchessi apre il palinsesto con Il Timone. Un'ora per mettere a fuoco le notizie che contano, capire dove stiamo andando e orientarsi tra i fatti del giorno. E quando la giornata volge al termine, dalle 20 alle 21, arriva Francesco Massardo. Un altro sguardo sull'attualità, per rileggere quello che è successo e accompagnarci verso la sera. Dalla prima informazione del mattino fino alla sera, politica, economia, cronaca, società, approfondimenti e confronto. Una nuova stagione, una giornata tutta da ascoltare. Da lunedì, Giornale Radio torna con la sua programmazione ufficiale. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 20 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via esaurendosi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali di confine, bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani la situazione non è destinata a cambiare. Tutto il nostro paese sarà baciato dal sole, con cieli che si presenteranno pressoché sereni da nord a sud. In giornata nessun cambiamento degno di nota, l'anticiclone continuerà a dominare la scena, portando un caldo anomalo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: E rieccoci, siete sempre collegati con Giornale Radio, la radio libera di informare, con Giuliano Guidabardi per il meglio del punto G, il meglio delle nostre interviste. E ora ascoltiamo per il meglio Mara Carfagna e Luigi Conto. Proseguiamo a parlare di politica, lo facciamo con una delle grandi interviste del Punto G e siamo molto lieti di avere ospite il segretario di Noi Moderati e deputata dal 2006, è stata ministro per le pari opportunità nel governo Berlusconi 4 e ministro per il Sud e la coesione territoriale nel governo Draghi ed è stata vicepresidente della Camera dei Deputati. Buongiorno e benvenuta l'onorevole Mara Carfagna.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
0: Grazie di essere qui con noi. Cominciamo subito, onorevole, a parlare di politica nazionale, perché siamo in una fase che mi sembra un po' confusa, un po' convulsa, ma mi aiuti lei a comprendere se mi sto sbagliando e se analizzo in maniera un po' superficiale, ma mi sembra che dopo la cocente sconfitta del referendum il governo e la maggioranza abbiano preso uno schiaffo dal quale stentano un po' a rialzarsi e dall'altra parte vedo un'opposizione confusa, rissosa, che ancora non si mette d'accordo né sul programma né sulla leadership. Come sarà quest'ultima fase della legislatura?
1: Guardi, non sono proprio pienamente d'accordo con la ricostruzione, nel senso che la sconfitta al referendum sicuramente ha rappresentato una battuta d'arresto, ma non uno schiaffo cocente dal quale la maggioranza fa fatica a riprendersi. Credo piuttosto, insomma, per essere oggettiva, che l'ultima parte della legislatura sicuramente non concederà tempo e spazio per occuparsi di grandi riforme costituzionali, no? Ormai siamo fuori tempo massimo per immaginare di approvare riforme costituzionali, ma l'agenda del governo, il governo è già pienamente al lavoro su un'agenda da riempire nei prossimi 12 mesi, per esempio con il tema della casa, con il tema del lavoro povero, con il tema del sostegno alle famiglie, ai cittadini e alle imprese per affrontare l'emergenza del caro energia e del caro bollette. Il piano casa sta prendendo forma, sarà approvato in un consiglio dei ministri in vista del 1° maggio. Stessa cosa per quello che riguarda la protezione dei salari, il sostegno al giusto salario, e Noi Moderati, di cui appunto sono segretario, avrà un ruolo su queste riforme. Sul piano casa per noi è fondamentale tenere insieme due esigenze, e cioè la tutela dell'inquilino, ma anche naturalmente il sostegno di chi vuole affittare, in particolare giovani, studenti e lavoratori fuori sede. E poi io personalmente, insomma, sì, ho alcune battaglie su cui concentrerò la mia attenzione.
0: Un paio le ho viste e le faccio qualche domanda subito dopo, però mi fermo su quello che ha detto. Sono tutti progetti che ovviamente il governo ha, però qualche giorno fa è stato presentato e approvato in Consiglio dei Ministri il DPF, che mostra un quadro di finanza pubblica molto molto fragile, molto cagionevole. Non ci saranno, anche per le riforme di cui lei ha parlato, denari a sufficienza, non solo per lo scostamento del 3,1, che insomma vuol dire ben poche cose dal punto di vista del bilancio e della possibilità di avere ulteriori risorse, ma la crescita va veramente molto molto in basso, onorevole Carfagna, e dunque risorse per fare le attività di cui ha parlato non ci saranno.
1: No, le risorse ci saranno, il decreto è già in preparazione e ci saranno anche le coperture. Il quadro non è fragile e cagionevole. Il governo ha trovato un deficit all'8%, anche perché venivamo dal periodo post-Covid.
0: Venivamo dalla pandemia, quindi, certo.
1: Insomma, era, esattamente, e però ha riportato quel deficit dall'8 al 3,1%. Avrebbe potuto spendere soldi degli italiani e scaricarli sulle nuove generazioni per bonus, per 80 euro, per redditi di cittadinanza, per super bonus. Invece il governo ha deciso comunque concentrarsi sul rigore dei conti per restituire all'Italia comunque credibilità e stabilità e attrattività anche sui mercati internazionali.
0: Ma senta, lei è una, mi scusi se la interrompo, ma lei è una leader politica che nota per la sincerità e anche per la schiettezza, oltre che per la simpatia con cui dice le cose, e le chiedo su questa vicenda del deficit al 3,1, ma non le sembra che sia stato un po' un autogol del governo, cioè essersi posto un limite mancato di pochissimo e per errori ovviamente fatti nel controllo della spesa, e poi aver mancato un proprio obiettivo rendendo questa informazione un'informazione centrale. Non succede granché se siamo al 3,07 anziché al 3,04 quanto saremmo stati. Quindi non le è sembrato un autogol?
1: No, più che un autogol, diciamo, mi è sembrato neanche un fallimento, ma è un obiettivo che il governo si era giustamente e legittimamente posto, perché, ripeto, il rigore dei conti, diciamo, serve per, cioè, sono i soldi degli italiani che il governo giustamente ha deciso di spendere con oculatezza e rigore. È un obiettivo che il governo si era posto, noi lo condividevamo, ma è un obiettivo che è stato mancato per un soffio, ed è stato mancato perché è vero che ci sono state più spese del previsto, ma in queste spese, diciamo, rientrano non quelle del 2025 ma degli anni precedenti, e cioè quelle dei bonus edilizi. E in particolare la contabilizzazione di pagamenti ritardati del super bonus. Adesso non è che io voglio aprire la polemica sul super bonus, diciamo che da parte di tutti, sì, anche sì, dei governi precedenti, c'è stata una, come dire, una sottovalutazione dell'impatto che il super bonus avrebbe avuto sui conti pubblici, però è un fatto che peserà nel prossimo biennio 60 miliardi di euro per una misura che non ha avuto, diciamo, l'impatto che tutti ci saremmo aspettati, o perlomeno che era stata annunciata, sulla crescita del nostro paese. E quindi diciamo che si è mancato per un soffio anche per questa ragione, forse soprattutto per questa ragione. E però comunque il governo, diciamo, non viviamo nel migliore dei mondi possibili, ma è stato capace di riportare il deficit quasi al 3%, di determinare un incremento dell'occupazione, un incremento degli investimenti esteri, un incremento dell'export. Diciamo che di fronte a dazi e turbolenze internazionali, comunque
0: siete soddisfatti di quello che avete fatto?
1: Anche io, c'è tanto da fare, ma è riuscito a rimanere competitivo nonostante la turbolenza anche internazionale.
0: Anche io non voglio riaprire la vicenda e la discussione del tutto oziosa oramai sui bonus e sui super bonus, perché dovremmo affondare in responsabilità complesse, non è il caso e non è neanche il momento. Invece le voglio fare due domande su due proposte di legge, una di cui lei è protagonista e l'altra invece sulla quale sarà protagonista nella sua funzione e nel suo ruolo di segretario di una delle quattro gambe della maggioranza. Cominciamo dalla seconda, cioè dalla legge elettorale che si preannuncia. Senta, ma lei non crede che i cittadini, ad esempio, non vadano a votare e non stiano andando a votare perché si trovano di fronte a una legge elettorale che scodella loro dei candidati scelti dalle segreterie dei partiti? E nel caso in cui si faccia finalmente una riforma, fare una riforma che persegue lo stesso obiettivo, cioè quello di lasciare alle segreterie dei partiti la scelta dei candidati e di interrompere il vincolo di rappresentanza, non le sembra che sia un problema grave che si potrebbe superare?
1: Guardi, non è l'unico motivo, secondo me, per cui i cittadini sono delusi dalla politica, ma qui apriremo un ragionamento che prenderebbe troppo tempo e non credo che ne abbiamo a disposizione. Io personalmente sono favorevole alla reintroduzione delle preferenze, peraltro mi sono candidata con le
0: preferenze.
1: Questa
0: è già una notizia.
1: Sia nel 2010, ma non è la prima volta che lo dico, sia nel 2010 come consigliere regionale, prendendo tra l'altro il record di preferenze in un'elezione regionale, e sia nel 2016 come consigliere comunale, che poi peraltro un ruolo che peraltro ho svolto nella città di Napoli. Diciamo che la legge elettorale proposta dalla maggioranza è...
0: Quindi noi moderati a favore delle preferenze.
1: Noi moderati a favore delle preferenze anche perché è un partito che può contare su una classe dirigente profondamente radicata sul territorio. Diciamo che ad oggi abbiamo forse più voto di territorio che voto di opinione, quindi c'è anche un interesse a questo.
0: Certo.
1: Ma al di là, insomma, dell'interesse del partito, pensiamo che sia un modo per garantire diciamo una rappresentanza più efficace dei cittadini, anche se non ci sfugge e non mi sfugge da donna del Sud le distorsioni che in passato diciamo hanno generato le preferenze e diciamo che,
0: cioè, voto di scambio, voto clientelare, intromissioni della criminalità organizzata,
1: esattamente. Diciamo
0: non
1: che
0: non ci siano state forse con gli altri sistemi.
1: No, però il sistema delle preferenze sicuramente rischia di incentivare maggiormente questo tipo di distorsione.
0: Senta, ma se fosse Mara Carfagna da sola a fare una legge elettorale, che legge sarebbe? Maggioritaria, proporzionale, doppio turno, turno
1: sarebbe
0: unico?
1: Proporzionale, sarebbe proporzionale, Con le preferenze sicuramente, ma con un premio di coalizione per appunto i partiti coalizzati, perché ritengo che l'acquisizione a cui anche tendeva Silvio Berlusconi, e cioè di un sistema che garantisce la certezza di chi governerà subito dopo il voto, diciamo che la considero una conquista, ecco, rispetto alla quale sarebbe un peccato fare un passo indietro. La legge elettorale che oggi è sul tavolo, che è una proposta della maggioranza, rispetto alla quale io mi auguro si possa avviare un lavoro di condivisione, no? Perché le regole del gioco, come sentiamo sempre dire,
0: si spera,
1: sarebbe
0: certo.
1: Bene, è meglio scriverle insieme, è una riforma che va in quella direzione, cioè la direzione di garantire un vincitore certo il giorno dopo le elezioni e quindi stabilità a chiunque vinca. Adesso noi abbiamo fatto la nostra proposta, aspettiamo, la palla è nel campo delle opposizioni, mi rendo conto che le opposizioni sono dilaniate dallo scontro Schlein Conte in vista delle primarie, in assenza di una leadership condivisa.
0: Sì, però sul fatto che debbano decidere, onorevole, sul fatto che i candidati se le decidano le segreterie e che ci siano liste bloccate, su questo invece, come dire, c'è una certa uniformità di pareri e di intenzioni. Non la trattengo su questo perché voglio utilizzare il tempo a nostra disposizione per una sua proposta di legge invece che mi sembra molto utile da discutere, cioè quella della regolamentazione dell'accesso alla rete, al web da parte dei giovani, dei più giovani.
1: Sì, l'obiettivo è quello di mettere in campo una stretta, no, per l'uso delle piattaforme digitali da parte dei minorenni e degli adolescenti. Sappiamo che l'utilizzo delle piattaforme e dei social è una componente strutturale della vita quotidiana dei più piccoli. E sappiamo anche che questo utilizzo delle piattaforme e l'abuso delle piattaforme espone a rischi notevoli di dipendenza, di esposizione prolungata, precoce, di esposizione a contenuti inappropriati. La nostra proposta prevede un divieto assoluto per i minori sotto i 13 anni di accedere alle piattaforme. Il presupposto per rendere effettivo questo divieto è un metodo di certificazione reale dell'età digitale. E poi la novità rispetto ad altre proposte che sono state depositate in Parlamento, il regime, prevediamo un regime protetto, regolamentato per i minori di età compresa tra i 13 e i 16 anni, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di parental control e attraverso la limitazione di tutti quei meccanismi che generano dipendenza. Noi sappiamo anche dalle ultime sentenze, l'ultima di una corte della California, che le piattaforme sono proprio disegnate, programmate per generare dipendenza attraverso, per esempio, il meccanismo dello scrolling infinito, ed è lì che noi vogliamo agire.
0: E come si farà? Cioè, lei pensa, la prima domanda su questo, di riuscire nell'anno poco meno, poco più di legislatura residua a portarla a compimento?
1: Guardi, io lo spero, che ho rivolto un question time al governo qualche settimana fa proprio per chiedere che questa diventi una priorità condivisa e per dedicare un canale preferenziale, una corsia preferenziale nel dibattito parlamentare. Tra l'altro è una proposta che nasce dall'interlocuzione anche con gli operatori del settore, con le piattaforme, con l'Agicom, quindi c'è consenso intorno a questa proposta, ce ne sono altre, come dicevo prima, presentate in Parlamento praticamente da tutti i gruppi politici a testimonianza della sensibilità del Parlamento su questo tema. Io penso che insomma si debba e si possa fare bene, e noi moderati giocherà questa partita fino in fondo.
0: E magari almeno questa riforma si riuscirà a farla in conclusione di legislatura, perché sarebbe comunque auspicabile avere un ordine per almeno per i più giovani. Io il blocco lo introdurrei anche per quelli più grandi, ma queste sono idee assolutamente fuori luogo e un po' provocatorie mie. Grazie davvero a Mara Carfagna per essere stata con noi.
1: Grazie a lei.
0: E rieccoci in studio, siete sempre collegati con lo studio 1 di Giornale Radio col punto G e Giuliano Guidabardi e continuiamo a parlare di politica nazionale e internazionale, lo facciamo con un grande analista, il direttore dell'ANSA in cui è approdato nel 1985, dal 94 al 2000 è stato segretario e vicepresidente dell'Associazione Stampa Parlamentare, poi una piccola parentesi a Repubblica e infine la prestigiosa direzione di ANSA dal 2009. L'ultimo suo libro che abbiamo commentato e presentato qui al punto G è Domani sarà tardi, il 25 aprile, di un fascista salvato dai partigiani. Buongiorno e bentornato al direttore Luigi Contu.
2: Buongiorno a voi, eccoci qui.
0: Allora, direttore, l'ho presentata giustamente come analista, ma è un po' difficile analizzare con i caratteri, le categorie a cui siamo abituati la politica italiana, adesso che mi sembra sia già cominciata una lunghissima campagna elettorale. All'approvazione del DL Sicurezza, da una parte si cantava Bella Ciao e si avevano i fazzoletti da partigiano al collo e si sfuggono sempre gli argomenti che riguardano poi il centro dei problemi. E così è cominciata una campagna che comprime ancora maggiormente il dibattito e si va solo verso posizioni per slogan.
2: Sì, direi proprio di sì. L'innesco di questa situazione è venuto dal referendum. Il referendum si è svolto appunto con una forte divisione, una grande divisione, ha dato un risultato probabilmente che molti non pensavano fosse così chiaro e netto, e poi anche il dibattito che ne è seguito, le dichiarazioni in Parlamento della Presidente Meloni hanno avuto già un'impronta di ripresa del governo, chiaramente avendo la prospettiva del voto, perché la legislatura tendesse così chiaro e netto, e poi anche il dibattito che ne è seguito, le dichiarazioni in Parlamento della Presidente Meloni.

0: molto complicata internazionale ed economica, il dibattito politico rischia di essere polarizzato e quindi di andare avanti per molti mesi molto in contrapposizione. Sì.
1: È anche un po' povero. Mi sembra che dopo la sconfitta così cocente al referendum da parte della Premier sia mancato quello che noi eravamo abituati a vedere nella Prima Repubblica, ma forse anche nell'inizio della Seconda Repubblica, cioè una restituzione della centralità del Parlamento. In altri tempi la Premier sarebbe salita al Quirinale, il Presidente avrebbe rimandato il governo alle Camere per verificare le condizioni della fiducia e magari un nuovo slancio dell'attività di governo, vero o presunto, più o meno formale, questo è un altro paio di maniche, ma questo si sarebbe fatto e probabilmente sarebbe servito a prendere anche coscienza di quello che gli elettori in proporzione così massiccia hanno detto nelle urne, anche accorrendo al voto in controtendenza rispetto alla generale volontà astensionista degli ultimi anni. Questo non si è fatto e dall'altra parte però andiamo verso una riproposizione di schemi che sono gli stessi del 2022, cioè noi stiamo per andare alle elezioni con una mancanza, mi pare, di assunzione del principio di realtà. Le guerre, le questioni economiche, l'uscita dalla pandemia, la situazione internazionale assolutamente inimmaginabile, modificata, sembrano non incidere e noi andiamo con due poli che sostanzialmente non affrontano i problemi strutturali neanche nel loro programma elettorale. Come si esce da una vicenda così infernale per il nostro paese?
0: Beh, allora, intanto speriamo che non sia così, nel senso che abbiamo ancora un anno davanti, credo, e speriamo davvero che le due coalizioni producano poi dei programmi, perché francamente sarebbe davvero deprimente se ciò non accadesse. Poi purtroppo i programmi sono molto spesso abbastanza demagogici da tutte le parti, è un po' slogan, chi è all'opposizione è facilitato perché può dire agli altri che non hanno fatto nulla e fa delle promesse. L'abbiamo visto, riguarda sia il centrodestra che il centrosinistra. Certo, diciamo che le prossime elezioni cadranno però in un momento internazionale veramente inedito, no? Non abbiamo mai vissuto una situazione internazionale così dal dopoguerra ad oggi e credo che gli italiani su questo debbano molto riflettere perché per la prima volta probabilmente da quando è nata la Repubblica si festeggiano proprio in questi giorni gli 80 anni, li festeggeremo il 2 giugno e insomma il nostro occhio deve essere molto rivolto a quello che sta accadendo nel mondo e credo che la politica estera diventi un elemento decisivo, il nostro rapporto con l'Europa, il nostro rapporto con l'America, le guerre che sono alle porte della nostra nazione, come affrontarle, insomma sono dei temi anche molto complicati per il cittadino comune che però penso che entreranno fortemente nel dibattito politico insieme a quelli economico-sociali.
1: Lei è fiducioso, io voglio stare con lei, mi fa anche molto piacere il suo ottimismo, però certo che mi viene difficile comprendere ad esempio su una questione come l'Ucraina, in cui il centro-sinistra ha delle posizioni tra le sue due componenti più forti e più rappresentative, Partito Democratico e Movimento 5 sì. Stelle, a posizioni che non sono conciliabili. Ecco, da lì come si esce? Che posizione ne viene fuori? Sulla vicenda delle primarie, dovranno essere fatte primarie di partito, di coalizione, non si è ancora scelto. Lei dice c'è un anno, ma un anno è niente in politica per quello che riguarda la sinistra, ma non voglio fare nessuno sconto alla destra, dove la Lega ha più o meno certo. La stessa posizione dei 5 Stelle, dove c'è la vicenda di Forza Italia, che anche lì è una vicenda totalmente aperta, e dove c'è Fratelli d'Italia, che non ha fatto né i conti con la storia né i conti con 5 anni di governo. Quindi non lo so, vorrei seguire il suo ottimismo, allora, però chiedo maggiori ragioni. Ecco.
0: No, ok, diciamo bisogna essere ottimisti nella vita e bisogna anche credere che le forze politiche riescano a produrre delle posizioni comprensibili perché la vita del paese dipende da loro. Purtroppo è un po' quello che dicevo, per questo sto dicendo che chi andrà a votare dovrà ben guardare la coerenza e come dire le posizioni sul mondo, perché i due schieramenti hanno dei problemi interni tutti e due, tra la Russia e l'Ucraina, il rapporto con Trump o non con Trump, come stiamo nella NATO, come stiamo in Europa, qual è la nostra visione del Mediterraneo e del rapporto con la Libia, il tema energetico. Io capisco che per un cittadino è complicato, però veramente credo che mai come in questo caso

0: sarà necessario che ci sia chiarezza e credo che gli schieramenti faranno molta fatica, ha ragione lei, perché al loro interno hanno posizioni molto difficilmente conciliabili. Vediamo che cosa produrranno e magari nella prossima volta che ci sentiremo e saremo più a ridosso del voto facciamo un'analisi se hanno prodotto qualche cosa. Ci sono, no? Ci sono delle posizioni abbastanza chiare in campo, per esempio la Presidente Meloni ha una posizione internazionale sull'Ucraina molto definita. Molto simile a quella di Elly Schlein e meno simile a quella magari dei suoi alleati, no? È un paradosso, ma il mondo così disordinato sta mettendo a dura prova la compattezza delle coalizioni.
1: Forse io, riecheggiando il suo ultimo editoriale all'interno del podcast La scelta del direttore dell'ANSA, dovremmo rifarci alle truppe del Papa Re, perché lei ha parlato delle divisioni disarmate del Papa e dell'attacco di Trump, che in effetti riecheggia Stalin e la sua battuta su quante divisioni possiede il Vaticano. Il Vaticano sta dando, il Papa mi sembra stia dando un esempio di come si regge, insomma, un'istituzione e un potere a differenza degli altri che mi sembrano, diciamo, mattacchioni, le piace?
0: Sì, allora io sono molto colpito da questo inizio di pontificato perché appunto eravamo abituati a un papa come Papa Francesco, un grande comunicatore, a volte un eccessivo comunicatore, una persona diciamo così rivoluzionaria. Questo papa sembrava un papa, magari qualcuno a una prima analisi poteva immaginare un papa più cauto, più conservatore e probabilmente lo è rispetto un po' al terzo mondismo di Papa Francesco. Però nel momento in cui il mondo va in crisi, va in difficoltà e le guerre escono, diciamo, nascono delle guerre in maniera davvero impensabile fino a qualche anno fa, il Papa fa sentire la sua voce e credo che in questo momento la fermezza del Papa, il ribadire alcuni valori che sono dei cattolici, ma sono dei cristiani, ma sono di chiunque creda nell'umanesimo, della civiltà, nel rispetto delle persone, si è diventato un punto di riferimento per tantissimi, perché nel dibattito internazionale sono poche le voci di razionalità, di speranza e di opposizione alla legge del più forte, che purtroppo sta prevalendo e noi non riusciamo, non abbiamo gli anticorpi, per evitare questo processo che è pericolosissimo e ha già portato il mondo in una situazione di grande confusione.
1: Le faccio una domanda flash a conclusione perché il tempo purtroppo scarseggia, ma lei Trump sembra un grande imbroglione, un grande prepotente o un matto totale? O una quarta
0: No,
1: scelta,
0: beh,
1: non la
0: no,
1: voglio chiudere in una domanda.
0: no, no, no, no, a me Trump sembra un personaggio che ha, come dire, uno strapotere, che vuole usare il suo potere, che non può tollerare limitazioni al suo potere e quindi da questo punto di vista è un personaggio pericoloso per chi crede nella democrazia e nel diritto internazionale, nelle carte costituzionali, nei limiti che la democrazia impone al governo, a chiunque vinca o al presidente, che non può fare quello che vuole soltanto perché ha vinto le elezioni. Questo è un concetto fondamentale che dà sempre più fastidio a chi sale al potere e Trump è uno di questi. Aggiungiamo anche che ha un potere economico mostruoso e quindi purtroppo in questo momento il mondo ha uno degli attori principali che veramente sta dando dei segnali preoccupanti. Io non voglio addentrarmi nel tema della follia, non follia. Certamente in alcuni momenti sembra una persona che non ha un grande controllo perché
1: Sano,
0: comunque
1: sano, sano non sembra a occhio, però.
0: non c'è dubbio, diciamo, io però non ho gli elementi psichiatrici o clinici per
1: Certo.
0: dirlo, però certamente fa impressione, no? Alcune sue uscite, alcuni suoi post su Truth lasciano veramente perplessi. Speriamo che l'America abbia la capacità di condurre questo presidente nei binari della vita democratica e lo mantenga nei
1: O
0: binari della
1: fuori
0: vita
1: dai binari della
0: democratica.
1: Casa Bianca, o fuori dai binari della Casa Bianca. Noi intanto ci rifacciamo all'ottimismo e alla grande saggezza del direttore Luigi Conto, che ringraziamo per essere stato con noi. Grazie direttore, alla prossima.
0: Grazie a voi, alla prossima.
1: E chiudiamo così questo giro di boa della prima parte della nostra puntata del 6 settembre. Ascoltiamo insieme il giornale radio e torniamo qui perché ci sono altre quattro imperdibili interviste a fra poco.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci. Più punti di vista. Più informazione. La radio libera di informare.
2: Sono le 21 ed un minuto.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: E rieccoci, siete sempre collegati con lo studio 1 di Giornale Radio, Giuliano Guidabardi al microfono per presentarvi alcune delle interviste che abbiamo scelto per voi della stagione trascorsa. Adesso è il turno di Letizia Moratti e di Salvatore Merlo. Il 27 marzo è tornata in libreria con un nuovo libro, si intitola L'importanza di credere nei sogni, edito da Solferino e scritto per l'appunto da Letizia Moratti. Buongiorno e bentornata, onorevole Moratti.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno.
0: Allora, prima di venire a parlare del suo nuovo libro, un po' di domande gliele faccio sulle vicende europee e le vicende europee legate all'Italia. Mai come in questi mesi si era compresa la necessità e si è compresa la necessità di un'Europa autorevole e forte, eppure l'Europa da altri punti di vista è sempre più divisa, sempre più frammentata, è sempre più vittima di una regolamentazione che impedisce di assumere delle decisioni anche da parte italiana. Per la verità ci si è opposti ad un cambiamento di queste regole, nel senso di far contare i paesi che più dovrebbero contare per numero di abitanti e per importanza economica e politica. A che punto è la notte, onorevole Moratti?
1: Noi come Forza Italia in Europa abbiamo un ruolo importante perché siamo parte del Partito Popolare che è al governo in Europa. Due sono le tematiche rilevanti a mio avviso. La prima è la necessità di revisione di una governance europea non efficace, quindi avere la possibilità di un Parlamento con iniziativa legislativa, superare il diritto di veto, e proprio ieri in Parlamento abbiamo votato questa mozione e quindi a livello di Parlamento questa mozione è passata. Ovviamente è necessario anche un passaggio con il Consiglio e quindi con gli Stati membri. La possibilità di avere un'unica figura nel Presidente della Commissione e nel Presidente del Consiglio europeo, quindi una governance più efficace, per contare di più dal punto di vista geopolitico, un ministro degli esteri, un difesa comune, questo dal punto di vista geopolitico. Dal punto di vista economico, necessaria una revisione delle modalità con la quale la Commissione sta affrontando la crisi, perché le misure proposte dalla Commissione sono non efficaci ed efficienti per una crisi che ci porta ad avere 500 milioni al giorno di costi in più sull'energia. Quindi dobbiamo avere più competitività, investire nel capitale umano, nell'innovazione e fare in modo che tutte quelle regole, quei vincoli che l'Europa ha, siano rimossi per poter affrontare in maniera efficace la crisi.
0: E dal punto di vista di principio la comprendo e la seguo, le confesso una mia piccola perversione: io ogni tanto apro la Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e leggo quali sono i provvedimenti che quotidianamente vengono adottati e mi viene un po' la febbre, anche una febbre alta, perché la quantità di regole su argomenti davvero molto trascurabili e che sembrerebbero rilevanti o che dovrebbero essere probabilmente relegati alle decisioni di un consiglio comunale è rilevante, cioè c'è davvero una quantità di regolamentazione che fa impressione, soprattutto di regole che non possono essere rispettate, e dall'altro punto di vista manca una visione generale di politica, quello che uno immaginerebbe da quella fantomatica e sempre più auspicata idea degli Stati Uniti d'Europa. Ho sentito da lei adesso quali sono i principi che vi animano e quali sono i programmi che vi animano, ma come si arriva a superare il diritto di veto, come si arriva a rendere l'Europa un'unità decidente e come si arriva a convincere i popoli europei che debbono rinunciare, perché potrebbe essere ben conveniente per loro, a quelle sacche di orgoglio nazionale, chiamiamole così?
1: Io penso che in questa fase in Europa sia necessario davvero un scatto per poter davvero essere l'Europa dei popoli, quindi un'Europa che ha una visione alta, interviene su quelle tematiche che sono possono essere affrontate meglio a livello europeo, quindi una sicurezza comune, una crescita comune, un export che ci apra nuovi mercati come abbiamo fatto col Mercosur, e lasci sicuramente tante delle competenze che in questo momento l'Europa ha ai singoli stati, perché più vicini ai cittadini possono meglio intercettare i bisogni e rispondere alle esigenze e alle istanze. È facile? No. Però io penso che, per esempio, un processo che avvii un nuovo percorso costituzionale, sicuramente con una Costituzione molto più leggera di quella che era stata pensata e poi fermata nel 2004, potrebbe essere un percorso che l'Europa potrebbe iniziare. È un percorso
0: e questo
1: che
0: il contenuto, della sua proposta con il presidente
1: esatto,
0: Weber.
1: Esatto. Nel frattempo però lavorare su quella che si chiama la cooperazione rafforzata, che vede la possibilità per 9 paesi di accordarsi su una particolare tematica e su quella prendere delle decisioni. Ci sono dei precedenti: l'euro non è nato con l'accordo di tutti i paesi europei, nato con l'accordo di alcuni paesi e altri hanno seguito. Schengen, quindi la libertà di movimento, ha avuto lo stesso percorso. Quindi io credo che l'Europa debba andare verso questa linea, quindi percorsi che consentano di prendere decisioni più rapide, che ci consentano quindi di contare, cosa che in questo momento, per esempio, nella crisi medio orientale non avviene, e che ci consentono quindi di far fronte a quelle che sono le problematiche dei cittadini. In questo momento penso ovviamente soprattutto al tema delle bollette, quindi il caro energia, che sta creando gravissimi problemi sia alle industrie che alle famiglie. Senta, troppo poco coraggiosa.
0: Per venire invece alle questioni più propriamente politiche, lei ricordava che Forza Italia, cioè il suo partito, fa parte del Partito Popolare Europeo e dunque di un partito che, pur opponendosi alle politiche progressiste, rimane ancorato alla cosiddetta area di centro. Noi andremo in Italia a elezioni fra poco, non so fra quanti mesi perché dovrà essere deciso, ma insomma siamo praticamente già entrati in campagna elettorale, e c'è una radicalizzazione delle destre non solo in Europa, penso all'FD in Germania, ma al movimento dei lepenisti in Francia e alle frange estreme in Italia. Ovviamente parlo e alludo al generale Vannacci. Lei si è espressa contro l'idea di un'alleanza con il generale Vannacci, ma lo sa che così il centrodestra perde?
1: Innanzitutto in Europa non è vero che ci sia una tendenza sulla estrema polarizzazione, perché le faccio l'esempio dell'Ungheria.
0: L'FD è al 30% nei sondaggi e in Ungheria non ha vinto certo un progressista.
1: No, mi scusi, in Ungheria ha vinto un popolare, quindi uno del nostro partito, quindi un partito di centro. Quindi io credo che se l'Europa sarà capace di essere, come dire, in linea con quelle che sono le esigenze dei cittadini, quindi sicuramente un'Europa che risponda meglio a una semplificazione burocratica, che risponda meglio alle tematiche che riguardano la crescita, che riguardano la necessità di mantenere le industrie in Europa, perché questo è un altro dei problemi che abbiamo. Siamo di fronte a delle crisi industriali e alla potenziale delocalizzazione di una parte delle nostre industrie. Parlo della ceramica, parlo della chimica, parlo dell'automotive, quindi un'Europa che sicuramente deve bilanciare meglio, ed è quello che il nostro Partito Popolare sta facendo con difficoltà, perché ancora il partito SND è quindi socialisti europei, quindi per l'Italia equivale al PD, sono ancora molto ancorati solo alla sostenibilità ambientale. Noi stiamo facendo una grossa battaglia per avere invece una sostenibilità che sia economica e sociale. Quindi queste sono le battaglie che noi come Forza Italia stiamo facendo in Europa. Ma guardi, io credo che noi dobbiamo rimanere fedeli ai nostri valori. I nostri valori sono valori che sono ancorati alla centralità della persona, alle libertà, sono ancorati all'Europa. Quindi io non credo, anzi, non siamo compatibili con Vannacci.
0: Beh, più chiaro di così non si può. Senta, magari questo è un sogno, così ci riportiamo al titolo del suo ultimo libro, L'importanza di credere nei sogni. Quali sono i sogni in cui ha fatto bene a credere?
1: Io credo che il sogno di costruirmi una famiglia solida, e il sogno di poter dare un mio piccolo contributo a una causa importante come quella di San Patrignano, quindi dare una mano a chi ha perso la speranza, ai giovani che hanno un momento di fragilità e che hanno bisogno di poter essere aiutati a credere in se stessi, a credere nei loro sogni e a realizzarli.
0: E nel suo libro, tra l'altro, è molto interessante, ci sono anche dei retroscena che lo rendono particolarmente gustoso, quindi noi lo consigliamo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, L'importanza di credere nei sogni, edito da Solferino, è scritto dal presidente Letizia Moratti, che ringraziamo per essere stata con noi.
1: Grazie a lei, grazie a tutti voi, buona giornata.

0: E rieccoci, siete tornati collegati con lo studio 1 di Giornale Radio e sempre con Giuliano Guidabardi al punto G, e continuiamo a parlare di politica e tolleranza, a commentare un po' della settimana politica e con alcune vicende che, se non fossero tragicomiche, sarebbero più comiche che tragiche. Ne parliamo con il vice direttore del Foglio, giornalista parlamentare, responsabile del servizio politico e del sito web prima di arrivare alla vice direzione, e ha vinto alcuni dei principali premi giornalistici italiani, il premio Lino, il Biagio Agnes per la carta stampata. È veramente uno dei principali giornalisti che leggiamo ogni giorno, non solo per informarci ma anche per divertirci un po', per la sua sottilissima ironia e spesso per il sarcasmo. E con lui oggi vogliamo proprio parlare della vicenda Minetti e delle altre questioni legate. Buongiorno e bentornato a Salvatore Merlo.
1: Buongiorno e grazie della presentazione così generosa.
0: No, generosa anche perché mi sono molto divertito a leggere la teoria dei tre complotti sulla Ferminetti, una Fer che è veramente paradossale, soprattutto per le dimensioni che sembra la stampa italiana e l'opinione pubblica italiana gli stia attribuendo, gli abbia attribuito. E allora ti chiedo, quali sono i tre complotti che sarebbero nascosti dietro questa strana vicenda di una signora che deve sfuggire ai lavori socialmente utili?
1: Sì, ma diciamo che il primo complotto è quello che vede il Quirinale come grande vecchio dietro a una trama complicatissima, per cui lui voleva usare la grazia a Minetti come leva per spostare Forza Italia verso sinistra e quindi portare il PD al governo, che fa un po' ridere, perché diciamo che è l'obiettivo non si capisce, ma guarda, sono cose che si leggono veramente sui quotidiani e si sentono in televisione, si sentono alla radio e sui divanetti di Montecitorio, un po' come al bar. Non so quale sia la differenza tra il bar e i divanetti di Montecitorio, però a me quello tra i complotti che piace di più è questo. Cioè praticamente Mattarella ha ordito questa trama eccetera, però non sapeva di avere a che fare con una mefistofelica e machiavellica assai peggio di lui, cioè l'igienista dentale Minetti, la quale, attenzione, per non fare i servizi sociali, cioè una cosa diciamo del tutto accettabile alla fine, alla quale si sono consegnati personaggi che avevano un'idea di sé molto superiore, immagino, alla Minetti. John Elkann l'ha fatto, lo stesso Silvio Berlusconi andò a Cesano Boscone, certo. Ce lo ricordiamo bene. Lei, al fine di non fare i servizi sociali, attenzione, cosa avrebbe combinato? Uno, avrebbe fatto sparire i genitori di un bambino uruguaiano. Due, avrebbe carbonizzato, cioè assassinato, un finto incendio.
0: Non riesco a rimanere serio, scusami.
1: Ma guarda che l'hanno scritto veramente. Cioè, avrebbe poi,
0: mi contengo. Quindi,
1: ammazzato due avvocati in Uruguay che si occupavano della vicenda, inscenando un incendio doloso, eccetera. Simulato l'adozione, organizzato un intervento chirurgico per questo povero bimbo che forse non era malato, ma il dettaglio è irrilevante. Orchestrato tutto questo col ministro Nordio in un ranch in Uruguay, dove c'erano delle prostitute ed era frequentato anche dal mostro dei mostri Jeffrey Epstein. Cioè, sembra una specie di romanzo.
0: Aspetta.
1: Horror.
0: Dimentichi una cosa, se mi posso permettere un'aggiunta, che insieme ai mostri in Uruguay c'era anche l'inviato di Ranucci.
1: Sì, esattamente.
0: Che li ha beccati.
1: L'ha detta Sigfrido Ranucci in televisione a Mediaset, l'ha lanciata lì così, e poi però ha detto anche una fonte avrebbe, eccetera. Vabbè. Insomma, io quello che dico soltanto così sommessamente, capisco che diciamo ognuno gestisce il proprio tempo come crede meglio, ecco, però ed è chiaro che per alcune persone i lavori socialmente utili sono così intollerabili che vale la pena rischiare la galera, l'estradizione dall'Uruguay e anche l'ergastolo per un paio di omicidi commessi. Cioè è ridicolo, è chiaramente ridicolo. Però c'è anche il terzo complotto, se abbiamo il tempo di descriverlo.
0: Sì, ce l'abbiamo.
1: E questo però è il complotto che ci vede la destra, perché quelli che abbiamo detto finora sono, diciamo, complotti che ci ha svelato la sinistra. Per la destra ci sono i russi dietro tutto questo, cioè è una grande macchinazione dei servizi segreti russi che in pratica avrebbero costruito queste false prove della Minetti per destabilizzare la Repubblica Italiana, colpire Mattarella e colpire Giorgia Meloni. Adesso ovviamente tutto è possibile, però insomma io le trovo fantastiche queste cose. Penso che il nostro dibattito pubblico ci dia enormi soddisfazioni di carattere intellettuale, e tutte queste storie, noi questi tre filoni interpretativi, non sapendo quale scegliere, io me li tengo tutti e tre queste cose, mi sono ritagliato i giornali, me li tengo sul comodino, poi la sera prima di andare a letto me li leggo un pezzettino.
0: Altro che melatonina, davvero. Per rimanere nell'ambito dei complotti del centrodestra e soprattutto del tafazzismo, c'è un'altra vicenda della quale ti sei occupato, anche questa mi ha molto interessato, perché è stato lo straordinario doppio autogol che il governo e l'idea stessa, come dire, l'idea principe della destra al governo, cioè quella di riappropriarsi l'egemonia culturale che sarebbe stata a sinistra, ha avuto con l'eliminazione, la volontà di eliminazione di Buttafuoco e poi con Beatrice Venezzi. Curioso che entrambi i casi siano stati nella città lagunare, ma curioso che lì siano riusciti prima a prendere un esponente della cultura di destra, forse uno dei più liberi e dei più qualificati, e l'abbiano trasformato in un nemico da battere, e poi non siano riusciti a difendere una povera ragazza che, se anche fosse vero, totalmente vero, quello che le viene attribuito dagli orchestrali italiani, cioè di non avere una grande esperienza, le impediscono di avere quell'esperienza e soprattutto la trattano con una plotone di esecuzione che sarebbe stato veramente degno di altra e migliore causa.
1: È proprio così, cioè quando Beatrice Venezzi viene nominata per volontà, scelta, rivendicata della destra, del Ministero della Cultura, di tutto l'apparato pseudoculturale di Fratelli d'Italia e della destra italiana, scoppia un putiferio alla Fenice, gli orchestrali si ribellano, eccetera. E per mesi questa cosa è andata avanti, e per mesi l'hanno difesa con forza e con ardore, e fino a dicendo bisogna difendere il merito, è bravissima, e l'hanno trasformata in un simbolo, in cui a un certo punto, forse al di là persino delle capacità, della volontà e delle intenzioni di Beatrice Venezzi, questa donna è diventata il simbolo della cultura di destra. Poi improvvisamente, dopo aver perso il referendum, qualche settimana dopo, quando ormai questo fatto della protesta era, come dire, consustanziale, cioè è diventato la normalità, stupendo persino gli orchestrali della CGIL, l'hanno cacciata. A me sembra, ora, di là degli aspetti grotteschi, che la maggioranza è entrata in una crisi, in una forma di implosione, in una crisi di nervi post-referendaria, e questo si sta manifestando in 100 modi diversi, con le martellate sui piedi che si danno a Venezia, ma anche la storia di Buttafuoco che hai descritto tu benissimo è semplicemente incredibile. Cioè, se c'è una persona, un uomo di destra universalmente riconosciuto come competente, di grandissimo livello, questo è Pietrangelo Buttafuoco. È una quando un partito, un movimento politico, culturale, che viene accusato spesso ingiustamente di non avere personale politico e intellettuale, si ritrova casualmente, suo malgrado, nel suo ambiente, nella tasca, una pepita come Buttafuoco, dovrebbe, come dire, starci attento. Buttafuoco non è un servo di partito, Buttafuoco è un intellettuale libero, è un intellettuale che ha delle posizioni a volte come sono quelle che deve avere, perché questo è il ruolo dell'intellettuale, anche di non pettinare sempre per il verso giusto il senso comune, anche di prendere la nota stonata, perché attraverso le note stonate che si fa la storia, che si capiscono i grandi fenomeni. Ecco, hai questa cosa qui, e siccome quello non ubbidisce, cioè non è un soldatino, ma è una individualità indipendente con una sua testa e anche una sua capacità di elaborazione culturale, politica, a volte anche se ovviamente a volte anche se non è sbaglia persino, però va rispettato, ce l'hai e siccome non ubbidisce lo attacchi ed è diventata una guerra della destra dentro la destra contro il migliore che hanno.
0: E non solo, non vanno, il ministro non va all'inaugurazione della Biennale facendo così il dispetto che magari da un'istituzione non ci sarebbe voluti attendere e gli manda gli ispettori, anzi ora che ti parlo mi viene da dire i dispettori.
1: Fantastica espressione, condivido perfettamente. Stanno cercando le prove di complotti, di errori, gli spulciano le mail. Il punto qual è poi politico? È che il governo non vuole che la Russia partecipi alla Biennale ed è legittimo che il governo lo pensi. Io posso anche pensare che il governo abbia ragione, ebbene allora però il governo dovrebbe fare come fece Andreotti ai tempi in cui la Biennale ospitò Bertolt Brecht contro la volontà della Repubblica Democratica Tedesca, cioè quella comunista. Andreotti non tentò di commissariare la Biennale per metterci un soldatino obbediente che smentisse il precedente presidente della Biennale, ma sequestrò il padiglione. E allora il governo può legittimamente sequestrare il padiglione russo. Lo faccia.
0: D'altronde, se censura deve essere, che censura sia fatta per bene con i crismi, sacri crismi della censura e della mordacchia.
1: Prendendosi la responsabilità politica.
0: E noi sempre qui ad osservare e a farci un po' di risate perché non la realtà supera ogni volta la fantasia, la nostra migliore e più fervida fantasia. Grazie a Salvatore Merlo per essere stato con noi e per aver commentato queste simpatiche vicende. E siamo giunti quasi alla conclusione, un'altra breve pausa pubblicitaria e torniamo qui, pronti per ascoltare le ultime due interviste di questo 6 settembre.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
0: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Con Summer Time, Giornale Radio ha continuato a raccontare ogni giorno l'attualità, le notizie, il paese. Ma da lunedì si cambia ritmo. Tornano gli appuntamenti della programmazione ufficiale di Giornale Radio. Tornano le voci, i programmi, i confronti, le interviste. E c'è un nuovo appuntamento anche per chi vive lo sport ogni giorno. Dalle 16 alle 17, Tommaso Lavizzari conduce Sport Club. Un'ora per raccontare lo sport, i suoi protagonisti, le storie e tutto quello che succede dentro e fuori dal campo. Una nuova stagione. Una giornata tutta da ascoltare. Da lunedì, Giornale Radio torna con la sua programmazione ufficiale. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 28 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà stabile e sereno, ma leggermente caldo anche di notte. Nella mattinata di domani la situazione non è destinata a cambiare, tutto il nostro paese sarà in compagnia del sole, con cieli che si presenteranno pressoché sereni da nord a sud. Nel pomeriggio l'anticiclone continuerà a dominare la scena su tutti i settori, non sono attesi cambiamenti degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Rieccoci, siamo tornati in studio, Giuliano Guidabardi al microfono per introdurre Federico Rampini e Massimo Franco. E rieccoci, torniamo in linea, siete sempre collegati con lo studio 1 di Giornale Radio con Giuliano Guidabardi al punto G e continuiamo a parlare di questo strano nostro nuovo mondo, direi proprio nuovo perché ci siamo abituati a nuove categorie e a convivere con una guerra che pensavamo dimenticato, lo facciamo adesso al massimo livello con un editorialista del Corriere della Sera a New York, è stato vice direttore del Sole 24 Ore e corrispondente di Repubblica a Parigi, Bruxelles, San Francisco, Pechino e New York. Ha insegnato nell'Università di Berkeley, Shanghai e al Master della Bocconi ed è membro del Council of Foreign Relations, think tank americano di relazioni internazionali. Tanti i suoi saggi di successo e l'ultimo è nelle librerie dallo scorso 14 aprile, si intitola Pane e cannoni, un mondo in guerra e le sue nuove regole, edito da Mondadori e scritto ovviamente da Federico Rampini. Buongiorno e bentornato.
1: Buongiorno a voi da Hong Kong, niente meno questa volta.
0: Niente proprio di meno che, certo, con te non ci si annoia davvero mai. Allora, il titolo del tuo libro la dice già lunga, Pane e cannoni, ci abituiamo a un nuovo mondo in cui alla sussistenza dobbiamo unire i cannoni. In realtà dal 25 anni più o meno noi abbiamo cambiato tutta la nostra narrazione, è diventata una narrazione di guerra e ho il timore che ci siamo già anche abituati, ci sembra normale convivere con questa nuova realtà. Ma tu che conosci il mondo da New York, dagli Stati Uniti, di cui sei cittadino, ad Hong Kong, dove ti trovi adesso, che cosa ci dobbiamo aspettare per il prossimo futuro?
1: Beh, è proprio questo il tema del libro, che in fondo è un manuale di geopolitica, di geoeconomia e anche una sorta di guida di sopravvivenza sulle nuove regole del gioco di questo mondo. È un mondo dove non è soltanto questione di abituarsi alla guerra guerreggiata, purtroppo ce ne sono tante e anche molto vicine ai confini italiani o comunque con dei riflessi sulla vita quotidiana degli italiani, della loro economia, delle loro aziende, ma c'è anche una mentalità bellicosa e belligerante che si è introdotta dentro il mondo dell'economia civile, per così dire, cioè non solo le fabbriche di armi in senso classico, anche grandi aziende che si occupano di prodotti di consumo, di servizi, devono capire che il tema della sicurezza nazionale è diventato centrale e lo è non solo. E questo è un esercizio che cerco di fare per quanto appaia faticosissimo, perfino acrobatico. No, non è soltanto a causa di un certo Donald Trump che tutto sta cambiando. In realtà certi cambiamenti erano già cominciati molto prima di lui. I dragoni asiatici, visto che mi trovo a Hong Kong, parto da qui, tutti i miracoli economici asiatici, dal Giappone fino a quello più sconvolgente e dirompente della Cina, sono avvenuti con una mentalità da arte marziale, l'economia vista come un altro modo di fare la guerra. Le strategie economiche di questi paesi sono state strategie di conquista e di dominio. Per cui, ecco, io mi occupo molto anche di geoeconomia. Ci sono delle guerre che si combattono in questo momento preciso con droni, missili, portaerei. Ma ci sono delle guerre che avvengono per la conquista dei mercati con strumenti, quelli di cui Trump ha fatto uso, hanno fatto clamore, i dazi, ma il protezionismo cinese è altrettanto insidioso e poderoso. Ci sono le politiche industriali, i sussidi di Stato, le guerre delle monete di cui si parla poco.
0: Guerre sono sempre guerre, contrapposizioni, certo fanno un po' meno paura quelle delle immagini dei corpi straziati e dei bambini che vengono uccisi da una parte e dall'altra, però c'è un tema nella tua risposta che mi interessa molto, e cioè comprendere se Trump sia stata la causa scatenante di quello che noi stiamo vivendo adesso o se debba essere considerato solo l'epifenomeno di una situazione che bolliva in pentola da molto tempo, cioè se il mondo si stava preparando ad avere un Trump qualsiasi, che arrivasse a smascherare, a buttare giù il velo di un mondo in guerra dove ognuno davvero è in guerra contro l'altro. Tu pensi che ci sarà una, intanto quale sia la responsabilità di Trump, è la prima domanda, e secondo se ci sarà un ristabilimento di un nuovo equilibrio, o dobbiamo aspettarci per un tempo ancora molto lungo una situazione di conflitto globale permanente?
1: Allora, intanto rispondo alla tua domanda, la prima tua domanda e la seconda ipotesi, quella giusta, cioè io purtroppo devo occuparmi di Trump, anche troppo, molto più di quanto vorrei, ma cerco di trattare questo personaggio per certi aspetti mostruoso con l'atteggiamento che aveva su di lui un grande pensatore della geopolitica, anche un grande operatore della geopolitica, Henry Kissinger, ex segretario di Stato, morto di recente all'età di 100 anni, uno dei più grandi esperti di diplomazia e di geopolitica, il quale era un conservatore ma non era trumpiano, anzi diffidava di Trump e probabilmente lo disprezzava, ma disse di Trump una cosa interessante, disse: è uno di quei personaggi che appaiono nella storia a segnalare il passaggio da un'epoca all'altra. Ecco, io cerco di trattare Trump con questa freddezza scientifica di Kissinger, cioè col distacco dello sguardo storico. Sì, Trump ha fatto delle cose anche orribili, sconvolgenti, però lui è più il risultato di una grande fase di rigetto della globalizzazione. La globalizzazione nella sua età dell'oro, chiamiamola così, era stata venduta come una fabbrica di benessere per tutti, di prosperità diffusa. Era un sogno molto bugiardo. Tanti ceti sociali anche negli Stati Uniti si sono sentiti traditi dalle élite e Trump è il risultato di questo rigetto. Non è neanche un fenomeno così nuovo come appare. Lui come persona, come individuo è abbastanza inaudito, ma le fasi di rigetto della globalizzazione, quindi di protezionismo, c'erano state sotto Nixon, sotto Reagan, e soprattutto paesi come la Cina hanno sempre imbrogliato, hanno barato, non hanno rispettato le regole del gioco della globalizzazione e quindi hanno avuto un effetto distruttivo molto prima che arrivasse Trump. Per questo dico, rispondendo alla tua seconda e ultima domanda, indietro non si torna, non tornerà neanche se arriverà un democratico alla Casa Bianca, come succederà, l'America rimane una democrazia, c'è l'alternanza, Trump è già in perdita di popolarità evidente, subirà una batosta alle elezioni legislative a novembre, ma non si torna indietro. I democratici, la sinistra americana non vuole più le frontiere aperte.
0: Addirittura abbiamo anche un trumpismo democratico. Su questo scenario che hai appena dipinto si innesta un altro argomento del quale peraltro ti sei occupato anche recentemente, che è quello degli straordinari investimenti in intelligenza artificiale, e tu dici l'Europa è straordinariamente indietro rispetto alla scoperta e alla gestione di questa innovazione.
1: È così, tra l'altro è una delle ragioni per cui i mercati finanziari continuano a sorprendere i cosiddetti esperti che da più di un anno prevedono l'apocalisse, la fine del mondo, il crollo di tutto, una recessione globale, il tracollo delle borse. Nulla di tutto questo è avvenuto, e la ragione principale, ce ne sono anche altre, ma la ragione principale è l'intelligenza artificiale, che è diventata il motore di una nuova grande rivoluzione industriale tecnologica. In America quest'anno solo 4 aziende, Amazon, Google, Microsoft e Meta Facebook, solo queste 4 avranno investito a fine anno almeno 700 miliardi per l'intelligenza artificiale. Immaginarsi una manovra pubblica di spesa di queste dimensioni in Europa, la crescita ripartirebbe alla grande in tutta l'Europa.
0: Alla grandissima, ecco, direi, sì, sì.
1: L'Europa non c'è, si è tagliata fuori da una gara che vede in testa gli Stati Uniti, come sempre, la Silicon Valley californiana in particolare, dove io ho vissuto e che continuo a frequentare molto, e dietro con un piglio dinamico molto innovativo, la Cina, che sta rincorrendo gli Stati Uniti. L'Europa è la fabbrica delle regole. In Europa di intelligenza artificiale si occupano purtroppo quelli che non ne capiscono nulla, filosofi, tuttologi e tanti, tantissimi politici e burocrati che sfornano regole su regole e fanno fuggire i talenti, perché i talenti europei ci sono. Io ne incontro tanti. Gli start-upper italiani dell'intelligenza artificiale sono fantastici, scappano dall'Italia e vengono negli Stati Uniti, e la rivoluzione allora taglia fuori l'Europa.
0: Ti direi, parafrasando Kissinger, che probabilmente Trump è arrivato anche per segnalare questo passaggio storico, quello di un'Europa che deve nuovamente svegliarsi e tornare ad essere protagonista come lo è stata nei secoli precedenti. Intanto noi nel nostro piccolo ci leggiamo Pane e cannoni, un mondo in guerra e le sue nuove regole, scritto magistralmente da Federico Rampini, che ringraziamo per essere stato con noi.

0: Ed eccoci, siete nuovamente in collegamento con lo studio 1 di Giornale Radio con il punto G di Giuliano Guidavarti. E ora veniamo all'altro argomento importante di questa settimana, e c'è da giurarci anche della prossima, cioè di questo inedito confronto tra il Vaticano e gli Stati Uniti d'America, tra i due americani più conosciuti e più importanti del mondo. Ne parliamo con una vera e propria eminenza, storico editorialista del Corriere della Sera, membro dell'International Institute for Strategic Studies di Londra, e ha scritto per davvero tantissimi giornali, da Venire al Giorno, Panorama, The Globalist, The Guardian, Limes, Etude, Los Angeles Times e New York Times. Il 31 marzo è tornato nelle librerie con il suo ultimo bellissimo libro, Papi, Dollari e Guerre, il potere dell'America in Vaticano, dai tabù del passato a Leone XIV, edito da Solferino e scritto da Massimo Franco. Buongiorno e bentornato.
1: Buongiorno e grazie per la presentazione generosa.
0: Allora, davvero non si può dire che non sia sull'argomento di questi giorni il tuo libro, perché avevi azzeccato un'altra volta l'argomento, e cioè il confronto tra i due americani, come stavo dicendo, più conosciuti e più importanti del mondo. E il confronto ha preso in questi giorni una piega davvero per me non prevista. Non so se tu avessi capito che poteva andare a finire come una specie di nuova lotta delle investiture.
1: Ma no, non l'avevo previsto in questi termini, perché non credevo che l'istinto autolesionistico di Trump fosse così spiccato, perché secondo me il modo in cui sta attaccando Leone XIV era imprevedibile in questi termini, anche perché io più che di uno scontro parlerei di un'aggressione continua, quasi a freddo, del presidente degli Stati Uniti nei confronti del primo papa statunitense. In realtà mi pare Leone XIV finora abbia solo risposto, ma tra l'altro in modo molto misurato, certamente con parole ferme, ma senza accettare il terreno di scontro di Trump.
0: E certo è che comunque non ci si attendeva neanche una risposta così ferma da parte di Leone XIV. Mi si può anche attaccare, ma che lo si faccia perlomeno con la verità, ha detto il Papa. E sempre per tornare a qualche paragone storico, mi è sembrato che la visita di Rubio, per quanto minata sin dall'inizio dalle nuove dichiarazioni di Trump, fosse una specie di riedizione di Canossa, Enrico IV, ma, che va insomma, a chiedere perdono al Papa.
1: Ma non mi pare che questa sia un'amministrazione che chieda scusa a nessuno, anzi mi pare che sia un misto di arroganza e anche un po' di ignoranza. Quindi ho la sensazione che i margini di manovra che sono stati assegnati a Rubio dalla Casa Bianca siano limitati. Certamente il fatto che venga a Roma dimostra che qualche discussione nella cerchia trumpiana c'è stata, e soprattutto si teme che questi attacchi portino ad una maggiore sconfitta elettorale nelle elezioni di medio termine a novembre, perché noi dobbiamo ricordare che la maggioranza dei cattolici statunitensi nel 24 ha votato per Trump. Questi attacchi al Papa evidentemente hanno intaccato la base elettorale di Trump. Non so quanto però Rubio abbia la possibilità di far valere una qualunque volontà di andare a Canossa. Io credo che in realtà ci sia ancora molta assertività, anzi troppa, nell'atteggiamento statunitense.
0: Eppure la Chiesa americana è la principale contributrice in termini economici della Chiesa cattolica. Un flusso ingente di risorse arriva ogni anno dalle chiese del Nord America. Questo non ha, mi pare, nessuna misura spaventato nella sua reazione Papa Leone XIV, ma sarà molto probabilmente anche lì un confronto che si avrà, come dicevi tu, nelle prossime elezioni di medio termine. Qualcuno un po' azzardato nei commenti, secondo me, ha cominciato a parlare di un nuovo scisma. Non so se tu voglia commentare questo. Ti sembra che sia in qualche modo raffigurabile all'orizzonte un nuovo scisma?
1: Assolutamente no. Anzi, secondo me, rispetto al papato di Francesco, noi abbiamo avuto da parte di Leone XIV una sorta di miracolo, perché ha compattato un episcopato statunitense che era molto polarizzato tra trampiani e antitrampiani. Uno dei risultati più vistosi del conclave è che tutti gli americani hanno votato compattamente per il candidato Prevost, e che in realtà lo schema trampiani non trampiani oggi non c'è più negli Stati Uniti. Il mondo MAGA è molto diviso e quindi in realtà lo scisma forse era possibile ai tempi di Francesco, che era considerato in modo anche esagerato antiamericano, ma con Prevost mi pare che il problema non sia della Chiesa ma sia dei suoi avversari.
0: Nel tuo libro, di cui abbiamo ricordato il titolo, lo ricordo nuovamente: Papi, dollari e guerre, il potere dell'America in Vaticano, dai tabù del passato a Leone XIV, analizzi con ricchezza di documenti come la storia degli ultimi anni abbia portato alla possibilità dell'elezione di Papa Prevost. Ci sono documenti inediti che arrivano dall'archivio apostolico, che raccontano di vere e proprie storie straordinarie, sembrano la sceneggiatura di uno spy, cardinali, Lingotti. Come e perché è caduto invece questo tabù che portava a non poter eleggere un Papa Yankee?
1: Ma probabilmente intanto perché l'America è meno potente di quanto non fosse prima, perché in realtà siamo passati attraverso alcune fasi diverse, cioè prima perché l'America era una realtà molto marginale in una chiesa eurocentrica ed italocentrica, poi perché dopo la seconda guerra mondiale era una potenza troppo ingombrante perché si potesse pensare a un papa o anche solo a un segretario di stato americano, perché c'era sempre l'ombra della CIA che avrebbe sbilanciato il Vaticano verso il principale paese dell'Occidente. Poi c'è stata anche, ricordiamolo, tutta la fase degli scandali della pedofilia negli Stati Uniti. Anche questo è stato uno stigma che ha pesato sull'episcopato americano e li ha divisi molto. Ecco, la sensazione che questa volta abbia prevalso l'esigenza di trovare un americano atipico, che in realtà non rappresenta soltanto gli Stati Uniti ma le Americhe, perché in realtà Robert Prevost è un uomo che ha avuto anche un'esperienza molto lunga in America Latina e quindi è un uomo in grado di conciliare realtà molto diverse come l'elettorato statunitense, nordamericano e quello latinoamericano, cosa che non era riuscita invece a Francesco.
0: Senti, un'ultima domanda, Massimo, sui riflessi di questa unità e unione americana sull'episcopato e sulla Chiesa invece europea, che si muove, come dire, quasi specularmente rispetto ai movimenti della Chiesa americana, forse trainata dall'episcopato progressista tedesco, forse dal conservatorismo italiano. Comunque, come reagisce la Chiesa europea rispetto a questa presa di coscienza così forte dell'episcopato americano e della Chiesa americana?
1: Ma dai voti in conclave si dovrebbe pensare che l'ha appoggiata in modo entusiastico. E la verità è che la Chiesa europea deve rendersi conto che sono due volte che i papi vengono dall'America e non dalle file dell'Europa, e questo vuol dire qualcosa in termini di prevalenza dell'eurocentrismo ai vertici del Vaticano. Credo che sia ancora troppo presto per dare un giudizio. Quello che si vede è che un papa statunitense è quello che oggi, quando si tratta ad esempio di negoziati sull'Ucraina, a differenza di quello che dicono Trump e Putin, dice: questa è una guerra sul suolo europeo, l'Europa deve contare. Quindi, rispetto a un'Europa che ha tanti difetti ma resta profondamente multilateralista, questo papa può essere oggettivamente un alleato. Bisogna capire se l'episcopato lo seguirà, insomma. L'Europa deve contare. Quindi, rispetto a un'Europa che ha tanti difetti ma resta profondamente multilateralista, questo papa può essere oggettivamente un alleato. Bisogna capire se l'episcopato lo seguirà, insomma.
0: E questo lo vedremo intanto leggendo i tuoi...

E davvero, grazie a tutti per l'ascolto. Si chiude questa puntata, la puntata del meglio del punto G di domenica 6 settembre 2026, e noi abbiamo ancora ad ascoltare altre interviste la prossima settimana. Quindi ci sentiamo il 13 settembre con il punto G e da domani anche all'attimo fuggente.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
3: Stunning new details are emerging.
4: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta, il bisogno di capire. Giornale Radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 22.
6: Giornale Radio.
7: Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà stabile e sereno, ma leggermente caldo anche di notte. Nella mattinata di domani la situazione non è destinata a cambiare, tutto il nostro paese sarà in compagnia del sole, con cieli che si presenteranno pressoché sereni da nord a sud. Nel pomeriggio l'anticiclone continuerà a dominare la scena su tutti i settori, non sono attesi cambiamenti degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22 e 35 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà stabile e sereno, ma leggermente caldo anche di notte. Nella mattinata di domani la situazione non è destinata a cambiare, tutto il nostro paese sarà in compagnia del sole, con cieli che si presenteranno pressoché sereni da nord a sud. Nel pomeriggio l'anticiclone continuerà a dominare la scena su tutti i settori, non sono attesi cambiamenti degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci. Più punti di vista. Più informazione. La radio libera di informare.
2: Sono le 23 e 2 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà stabile e sereno, ma leggermente caldo anche di notte. Nella mattinata di domani la situazione non è destinata a cambiare, tutto il nostro paese sarà in compagnia del sole, con cieli che si presenteranno pressoché sereni da nord a sud. Nel pomeriggio l'anticiclone continuerà a dominare la scena su tutti i settori, non sono attesi cambiamenti degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 23 e 37 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà stabile e sereno, ma leggermente caldo anche di notte. Nella mattinata di domani la situazione non è destinata a cambiare, tutto il nostro paese sarà in compagnia del sole, con cieli che si presenteranno pressoché sereni da nord a sud. Nel pomeriggio l'anticiclone continuerà a dominare la scena su tutti i settori, non sono attesi cambiamenti degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: mezzanotte. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Primo weekend di settembre inizierà l'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa radio è Giornale Radio.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È mezzanotte e 31 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Domenica con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: è l'una. Giornale Radio.
1: Meteo. Domenica caratterizzata dalla solida presenza dell'alta pressione africana sull'Italia, con tempo stabile e un clima ancora molto caldo. Siamo nel pieno della sesta ondata di calore. Prossime ore senza particolari disturbi e cielo sereno ovunque. Anche durante il pomeriggio non sono attese variazioni significative, con il dominio dell'alta pressione che manterrà condizioni di tempo stabile su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: è 1:34.
1: Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Domenica con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 2. Giornale Radio.
1: Meteo. Domenica caratterizzata dalla solida presenza dell'alta pressione africana sull'Italia con tempo stabile e un clima ancora molto caldo. Siamo nel pieno della sesta ondata di calore. Prossime ore senza particolari disturbi e cielo sereno ovunque, anche durante il pomeriggio non sono attese variazioni significative, con il dominio dell'alta pressione che manterrà condizioni di tempo stabile su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.